tantissimi tagli ed è uscito in DVD soltanto nel 2000, ma non sul mercato europeo. Basta un primo ascolto per restare a bocca aperta. Già i primi due brani sono Guilemas allo stato puro e sfidiamo chiunque, senza preavviso, a sostenere che il solista di tromba non sia Miles. La totale mancanza di notizie sulla realizzazione di quella colonna sonora, sulla quale anche Legrand è sempre stato assai vago, fa sorgere molti dubbi. Non è noto chi vi suoni né dove sia stata incisa. Carlo Savina, 1919-2002, è indicato come direttore musicale, il che lascerebbe pensare al coinvolgimento di musicisti italiani, considerando che il prolifico compositore e arrangiatore torinese lavorava esclusivamente a Roma, anche per eventuali produzioni d'oltreoceano, per esempio le musiche di Ben Hur scritte da Miklos Rozsa e incise proprio da Savina a Cinecittà. Il fatto è che l'ascolto di questi brani lascia intuire un robusto lavoro di sovraincisione, soprattutto per quanto riguarda la presenza di un cronometrico walking bass che sembra decisamente aggiunto a posteriori. È così assurdo pensare che Legrand riuscì davvero, come piacere personale, a convincere Davis a lavorare in incognito per quella colonna sonora? Per come era fatto Miles, forse sì, ma allora chi vi suona? Qual è il mistero di Eva? Ammettendo quindi che Miles e Gil non c'entrino niente, ecco il riassunto. Lucy vorrebbe affidare le musiche a Evans e Davis, il trombettista spara una cifra inarrivabile. Lucy interpreta Legrand. Legrand scrive un pastiche più Gil Evansiano dell'originale. Viene scelto un solista di tromba, se non è addirittura Miles, di impressionante capacità mimetica. Parte della musica o tutta è incisa o sovrancisa in Italia. Da lì, su ciò che è stato fatto o come sia stato fatto, cala in silenzio più assoluto. Abbiamo dimenticato di dire che la trama del film, e in particolare del romanzo, ruota attorno alla figura di uno scrittore di successo che è diventato famoso all'insaputa di tutti, firmando in maniera truffaldina un'opera altrui. E che il misterioso Chase dovette affrontare, perdendole tutte, almeno una docina di cause per plagio, intentate da autori come William Faulkner, Raymond Chandler e James M. Cain, perché alcuni dei suoi romanzi sono evidenti riscritture di celebri lavori dei suddetti. Chissà, come è stato ipotizzato da alcuni critici, se Green e Chase non abbiano collaborato a molti romanzi di quest'ultimo, tra cui proprio Eve. Si tratta di un'ironia della sorte, oppure Lucy e Legrand sapevano benissimo tutto quanto?

0: Salutiamo la nostra corrispondente Flavia Foradini, buongiorno.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Fa caldo qui e fa caldo anche in Austria. La morsa del caldo che sta attanagliando l'Europa non ha risparmiato Vienna, che fino a qualche tempo fa godeva anche in estate di un clima relativamente mite. Ora invece lunghe serie di giornate sopra i 30, anche fra i 35 e i 40 gradi, sono un dato di fatto. A offrire un po' di sollievo dalle ondate di calore ci pensano la cintura del bosco viennese e i molti parchi cittadini. L'amministrazione comunale da anni continua a piantare alberi ovunque sia possibile. Vienna inoltre è una città d'acqua grazie al Danubio e sfruttando queste qualità la giunta comunale propone anche quest'anno alla popolazione una notevole quantità di attività di svago e divertimento estivo, per dare anche a chi non può permettersi delle vacanze altrove delle offerte interessanti e spesso del tutto gratuite. Flavia Foradini, in quali ambiti si articolano principalmente queste proposte estive rivolte dalla municipalità alla popolazione?
1: Ma gli ambiti sono i più svariati, si va dalla salute allo sport, dalla musica alla danza, alla lettura o al semplice relax. E ci sono proposte per tutti, dai bambini agli anziani. Per lo più sono gratuite, come dicevi. La qualcosa è un aspetto che la giunta comunale cerca di mettere alla base delle proprie iniziative per dare veramente accesso a tutti indistintamente. Per cui il risultato è che si ha sempre l'impressione che in estate la città si trasformi in una sorta di club vacanze pieno di stimoli e fra l'altro con proposte che ogni anno diventano sempre più numerose. Nel campo della salute il municipio ha ideato per esempio 14 percorsi di trekking urbano che attraversano zone di interesse naturalistico e paesaggistico. I percorsi possono essere anche molto lunghi, anche una ventina di chilometri, anzi ce n'è uno che è 120 chilometri tutto intorno a Vienna e richiedere quindi molte ore per assolverli, però si possono fare anche solo delle piccole sezioni dei vari percorsi, che sono comunque ben indicati dai cartelli. Ti faccio un esempio che è anche il mio percorso preferito, il numero uno, che si snoda dalla cima della collina del Kahlenberg, che è a nord-ovest di Vienna, e scende in città attraverso il bosco viennese, ma anche attraverso i vigneti. Si può naturalmente affrontare anche dalla città e salire, però la pendenza è piuttosto spiccata. Io personalmente preferisco partire dall'alto. Non è totalmente pedonale, però le stradine su cui si sviluppa non incoraggiano gli automobilisti, per cui sono davvero pochi. Mentre si scende ci sono delle viste mozzafiato sulla città e sul Danubio. E lungo il percorso c'è anche qualche Heuriger, cioè le mescite di vino novello, che viene accompagnato per lo più da arrosti, affettati, formaggi, che naturalmente non guasta se fai una lunga passeggiata. E l'ultimo tratto si chiama Beethovengang. Perché? Perché era la passeggiata nel bosco che pare facesse sempre Beethoven, che ha abitato naturalmente moltissimo a Vienna. E in effetti è un tratto davvero molto bello. E ancora in tema di salute, fino a settembre c'è un fitto programma di corsi nei parchi. Non richiedono iscrizione. Tu vai all'ora indicata e al luogo indicato nel parco indicato e partecipi gratuitamente. Ci sono corsi di yoga, di tai chi, di Feldenkrais, di karate, di semplice stretching o di respirazione. Sono tenuti tutti da istruttori certificati, l'atmosfera è molto rilassata ed è veramente molto bello fare ginnastica su un prato all'aria aperta sotto l'ombra degli alberi. E poi la municipalità ha creato anche percorsi di jogging nei cimiteri. Sembra un po' macabro, però i cimiteri viennesi sono spesso praticamente dei boschi, soprattutto il cimitero centrale che è uno dei più grandi d'Europa. E poi c'è naturalmente tutto il tema delle spiagge libere, ma attrezzate con moli, con docce, con servizi igienici, lungo il Danubio e i suoi bracci. Ci sono ovviamente anche tanti stabilimenti balneari super attrezzati che non costano molto e però puoi andare appunto anche nelle zone libere, quindi per chi voglia fare un po' di movimento salutare in città le opportunità veramente non mancano.
0: Abbiamo visto dunque che il movimento salutare è possibile, nonostante il caldo, a Vienna e al di là della salute, cos'altro offre l'estate viennese?
1: Un classico ormai il festival di cinema sulla piazza del municipio, dove però vengono create, dove c'è un programma particolare di cui poi dico, e c'è una platea di centinaia di posti che viene creata davanti al municipio, i posti sono tutti gratuiti, vengono disposti davanti a un mega schermo che copre la facciata del municipio e lì il programma consiste in film di concerti, sia classici che pop, che rock, balletti sia classici che moderni e allestimenti celebri di opere liriche. I nomi in cartellone sono sempre di primo piano nel firmamento internazionale, quindi la qualità è garantita. La gente può andare e venire come meglio crede e può anche mangiare e bere, perché alle spalle della platea ci sono varie casette che offrono menù di vario tipo, c'è cioè dall'austriaco all'asiatico, al balcanico, al messicano, insomma c'è un po' di tutto, naturalmente anche con molto spritz, sia austriaco che italiano. Sempre nel campo dello spettacolo si conclude domani, proprio questo fine settimana, il programma che si chiama Public Moves, che è un po' come quello dello sport nei parchi, però riguarda la danza moderna. Viene fatto tutti i giorni in concomitanza del Festival Internazionale di Danza Impulse Dance e quello che succede è che in diversi punti della città, a una certa ora, un coreografo professionista offre delle sessioni di danza gratuite per chiunque voglia partecipare. Vengono recintate delle aree, vengono ricoperte di linoleum e provviste di impianto audio. E poi chi vuole si prenota gratuitamente via internet oppure può andare direttamente anche all'ora senza prenotazione. Però questi public moves sono un tale successo che se non prenoti magari poi ti trovi troppa folla. Anche se ho visto della gente che sta fuori dai recinti e poi partecipa lo stesso. Meno folla c'è dentro il Museumsquartier, dove hanno montato un podio da disc jockey che alla sera propone musica più soft, diciamo per gente di mezza età. Davanti al podio c'è una zona per ballare, poi una serie di file di sedie. La musica non è assordante perché ci sono molte altre attività nel Museumsquartier, quindi non bisogna disturbarsi a vicenda. E in tema di musica e danza, un paio di settimane fa, nel settimo distretto, hanno lanciato una proposta molto carina che è la danza del giovedì, cioè chiudono una strada del quartiere il giovedì sera e anche lì ci sono degli istruttori che insegnano vari balli e trovi davvero gente di tutte le età, un sacco di gente che vuole ballare e semplicemente chiacchierare e passare un po' di tempo insieme.
0: E siamo approdati anche al ballo, siamo sempre rimasti un po' nella sfera del movimento anche. Ci si muove nonostante il caldo a Vienna. E in campo strettamente culturale vengono proposte delle iniziative specifiche.
1: Sì, per esempio appunto dentro il Museumsquartier che, ricordiamolo, ospita i musei di arte moderna e contemporanea, il Museo dei Bambini, il Centro per l'Architettura. Ogni anno si svolge per esempio il Festival Autöne, cioè suoni originari, che è una serie di letture pubbliche disseminate nell'estate, l'ultima sarà a fine agosto, durante le quali ci sono autori celebri di lingua tedesca come Famenasse o Josef Winkler, oppure anche debuttanti con alle spalle però già dei riconoscimenti e leggono dalle loro ultime opere. Anche questa iniziativa è gratuita e fa veramente sempre pienone. E in tema di lettura c'è anche un programma analogo per i bambini, cioè in determinati punti dei parchi, quindi all'aperto, un adulto legge per dei gruppi di bambini che si formano spontaneamente delle opere per l'infanzia, appunto, a chiunque voglia ascoltare. E un'altra cosa molto bella e gratuita per i bambini e sicuramente a sfondo culturale è la cosiddetta Kinderstadt Wienopolis, che si svolge dentro al municipio e nel cortile principale del municipio e quest'anno sarà verso fine agosto. I bambini dagli 8 ai 13 anni possono partecipare al funzionamento di una sorta di città ideale a misura di bambini. Cosa succede? Succede che c'è una valuta locale che puoi guadagnare andando all'ufficio di collocamento, scegliendo un lavoro che di solito dura mezz'ora e poi con i soldi guadagnati puoi comprarti per esempio del cartone per farti una casa dei colori dei pennelli per abbellirla. E ogni giorno si svolgono le elezioni per scegliere il sindaco, perché il sindaco dura soltanto un giorno. Quindi ci sono campagne elettorali permanenti. E naturalmente da una prospettiva adulta suonano un po' comiche perché alcune promesse elettorali sono un po' prosaiche, del tipo se sarò sindaco prometto bibite gratis per tutti. anche se ci sono poi effettivamente i più grandi cieli che magari dicono prometto lavoro per tutti. È un'iniziativa veramente bellissima, con uno stuolo di educatori che vegliano, indirizzano e naturalmente limitano quando necessario. E poi, dulcis in fundo, ancora fino a metà agosto c'è il programma Cultur Sommer, cioè estate culturale, con decine e decine di spettacoli promossi dalla giunta comunale. Si tratta di teatro, di cabaret, di clowns anche, in vari punti della città, e tutto questo è gratuito. In tutto, la super bella notizia è che in città, perlomeno in centro città, non ci sono praticamente zanzare, per cui un club vacanze che meglio di così non si può.
0: Movimento, cultura, chiacchiere in compagnia e un po' di fresco senza zanzare. Sembra che Vienna sia il paradiso, nonostante l'ondata di calore. Grazie Flavia Foradini, buona giornata e a presto.
1: Buona giornata a voi.

0: arrive que la réalité soit trop complexe pour la transmission orale.
1: Alphaville racconta la cultura e il reale scommettendo sul potere della radio. Attualità, grandi temi, interviste e dibattiti. Un'ora e mezza dedicata alla realtà e alla sua complessità.
0: Alphaville.
1: La libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio in questa nuova puntata di Concerto.ch. Il repertorio per corno e pianoforte è sorprendentemente ricco di brani brevi che, nonostante il loro valore musicale, non sono mai stati incisi o vengono eseguiti molto raramente. Il programma che vogliamo iniziare ad ascoltare oggi mette insieme alcune di queste piccole gemme poco conosciute con alcune pagine più celebri del repertorio russo-ucraino per duo. Il protagonista di questa prima parte di Concerto.ch è Leonard Emanuel Schulz, nato a Basilea nel 2007. Leonard ha iniziato a studiare pianoforte all'età di 4 anni presso la Musikakademie di Basilea. Poco dopo è nato anche il desiderio di suonare il corno. A 6 anni entra nella classe di Stefan Ruf e già a 11 supera l'esame di ammissione al programma di promozione dei talenti in entrambi gli strumenti. Con il corno Leonard ha partecipato a numerosi concorsi, tra cui il concorso svizzero di musica per la gioventù, dove ha raggiunto più volte la finale ottenendo un primo premio con distinzione. In formazione da quartetto ha inoltre vinto diversi primi premi, un'esperienza che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della sua tecnica strumentale. Sempre all'età di 11 anni, Leonard si è esibito per la prima volta come solista con l'orchestra nel primo concerto per corno di Mozart. In seguito ha interpretato anche il secondo concerto con la Philharmonie di Baden-Baden e si è esibito come solista con altre orchestre, tra cui l'Orchestra della Tonale di Zurigo. Negli anni più recenti ha fatto parte della Gstaad Youth Orchestra nell'ambito del Menuhin Festival. Dall'autunno 2025 è inoltre membro della Deutsche National Junge Orchester, l'orchestra nazionale giovanile tedesca. Noi vogliamo aprire la parte musicale ora con un brano di Ernst Krenek, nato a Vienna nel 1900 e scomparso nel 1991. Krenek è stato uno dei compositori più versatili del XX secolo. La sua formazione tradizionale gli fornì solide basi, ma ben presto si orientò verso le nuove correnti del suo tempo, sviluppando un linguaggio personale in continuo mutamento. Krenek considerava la musica come un processo di rinnovamento e fu per molti aspetti una figura di passaggio tra tradizione e modernità. La ballada che ascolteremo fu composta a New York, dove Krenek insegnava in quegli anni, e fa parte di una raccolta intitolata School Music, pensata con un intento pedagogico per giovani musicisti. Curiosamente, nonostante l'evidente qualità del brano, lo stesso Krenek annotò a mano sullo spartito la parola unsatisfactory, insoddisfacente, segno del suo atteggiamento critico e sempre esigente nei confronti della propria musica. Noi allora, come detto, vogliamo ascoltare Ballade per corno e pianoforte opera 85A di Ernst Krenek con Leonard Schulz al corno e Jan Schulz al pianoforte. Si tratta di un estratto dal CD uscito per Ars Production Schumacher 2025 che si intitola Esquisse.

Leonard Schultz, corno, Jan Schultz al pianoforte in questa produzione per Ars Production Schumacher 2025 intitolata Esquisse, e noi abbiamo ascoltato proprio il brano che ha dato il titolo all'album, ovvero Esquisse per strumento a fiato e pianoforte, opera 45 di Nikolaj Cherepnin. Abbiamo tempo ancora per un altro ascolto, sempre tratto da questo stesso album di Ars Production Schumacher. Albert Dietrich, nato nel 1829 e morto nel 1908, è stato un compositore e direttore d'orchestra tedesco, oggi ricordato soprattutto per il suo stretto legame con Johannes Brahms. I due si conobbero a Düsseldorf e rimasero amici per tutta la vita, un rapporto che ebbe un'influenza significativa sul percorso artistico di Dietrich. La sua formazione musicale lo portò a studiare con Joseph

Tuttavia, il suo catalogo sta progressivamente venendo riscoperto, soprattutto nell'ambito della musica da camera. Noi allora vogliamo ascoltare, sempre con Leonard Schulz e Jan Schulz, l'introduzione della romanza per corno e orchestra, opera 27 di Albert Dietrich, qui nella versione per corno e pianoforte.

L'introduzione alla romanza per corno e orchestra opera 27 di Albert Dietrich, qui nella versione per corno e pianoforte, con Leonard Schulz e Jan Schulz, i musicisti protagonisti di questa pubblicazione per Ars Production Schumacher intitolata Esquisse. Noi ora ci spostiamo verso una produzione concertistica che vede protagonista proprio Leonard Schulz al corno. Il concerto per sette strumenti a fiato, timpani, percussioni e orchestra d'archi di Frank Martin è una delle opere più rappresentative del compositore svizzero. Venne scritto nel 1949 su commissione della Società Musicale di Berna e riflette la volontà di Martin di mettere in dialogo, in forma concertante, sette strumenti appartenenti a famiglie orchestrali diverse. Flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba e trombone. Si tratta di una sfida timbrica e strutturale notevole, poiché ciascuno di questi strumenti possiede un carattere, un colore e una tecnica esecutiva molto differenti da integrare tra loro e con l'orchestra d'archi. Il concerto si articola secondo lo schema tradizionale in tre movimenti, veloce, lento, veloce. All'interno di questa forma classica, Martin costruisce una scrittura estremamente mobile, caratterizzata dal rapido alternarsi di sezioni solistiche ed insieme con continui cambi di combinazioni strumentali. Ne risulta una musica che, pur richiamando per certi aspetti il principio del concerto grosso, conserva un forte slancio sinfonico e una tensione drammatica costante. Insieme alla Petite Symphonie concertante, questo concerto è una delle opere più durature e frequentemente eseguite di Frank Martin. Dalla prima esecuzione a Berna nell'ottobre del 1949, diretta da Luc Balmer, il brano è stato più volte inciso e continua a occupare un posto centrale nel repertorio del Novecento. Noi allora vogliamo ascoltarlo con l'interpretazione della Tonale Orchester di Zurigo, diretta da David Bruschella Lee, solisti Caspar Zender al flauto, Simon Sommerhalder all'oboe, Fabio Di Casola al clarinetto, Valeria Curti al fagotto, Leonard Schulz al corno, Gianluca Calise tromba e Luis Pollock al trombone. Una produzione SRF del 2025 tenutasi alla Grosser Saal della Tonale di Zurigo, era il 13 settembre 2025.

Il concerto per sette strumenti a fiato, timpani, batteria e archi di Frank Martin, qui nella produzione della Tonale Orchestra di Zurigo sotto la direzione di David Bruscellelli, solisti Caspar Zender, Simon Sommeralder, Fabio Di Casola, Valeria Curti, Leonard Schulz, Gianluca Calise e Luis Pollock, una produzione SRF del 2025. E noi abbiamo tempo per un ultimo ascolto, questa volta lasciamo da parte il protagonista di Concerto.ch, ovvero Leonard Schulz, al corno e ci spostiamo verso la sorella di Leonard Schulz, ovvero Anna Naomi Schulz. Protagonista di quest'ultimo brano in programma, Anna Naomi Schulz, nata a Basilea nel 2004, ha iniziato il suo percorso musicale in età molto precoce. A 2 anni ha preso in mano per la prima volta un violino, ricevendo le prime lezioni dalla madre, Isabel Ladewig. Nel 2010 è entrata nella classe di Kuje Wijenbeck a Ftan e in seguito è stata borsista dell'International Music Academy del Liechtenstein, dove ha partecipato regolarmente a corsi intensivi. La sua formazione è proseguita alla Musik Academy di Basilea con Barbara Doll. Attualmente studia alla Hochschule für Musik di Monaco nella classe di Julia Fischer. Parallelamente allo studio del violino, dall'età di 4 anni Anna Naomi Schulz ha eseguito anche lezioni di flauto dolce alla Scuola Cantorum di Basilea, ampliando così la propria esperienza musicale. Il brano che ascolteremo ora è il Poème per violino e orchestra di Ernest Chausson, allievo dapprima di Jules Massenet e successivamente di César Franck. Chausson compose il Poème nel 1897, negli ultimi anni della sua vita. Il Poème è un'opera di intenso lirismo, caratterizzata da un'atmosfera sognante e velata, attraversata da una malinconia discreta e trattenuta, come protesa verso una gioia irraggiungibile. Al tempo stesso il brano riflette pienamente il clima artistico della Francia di fine Ottocento, quando le sensibilità impressioniste e simboliste erano strettamente intrecciate. Claude Debussy scrisse, a proposito del Poème, che esso, e qui cito, rivela le migliori qualità del musicista. La libertà della forma non si oppone mai all'armoniosa proporzione della costruzione. E aggiungeva che nulla è più toccante della fine del Poème, dove la musica, abbandonando ogni intento descrittivo o aneddotico, diventa puro sentimento. Noi vogliamo allora ascoltare il Poème di Ernest Chausson con Anna Naomi Schulz al violino e Radian Tekia al pianoforte. È un estratto dalla Giornata della Musica Svizzera 2021, una produzione RSI tenutasi all'Auditorio Stelvio Molo a Lugano Besso.

0: il violino di Anna Naomi Schulz e Radiant Teichia al pianoforte. Dalla giornata della musica svizzera 2021, una produzione RSI all'Auditorio Sellio Molo a Lugano Besso, abbiamo ascoltato il poema per violino orchestra opera 25 di Ernest Chausson. E con questo ascolto si conclude qui la nostra puntata di Concerto.ch. Ringraziamo Alissa Nembrini per la scelta musicale, un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli, è il momento del nostro approfondimento quotidiano e do il benvenuto a Cristina Artoni. Ciao Cristina.
1: Buongiorno, ciao Mattia, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Oggi parliamo di discriminazioni su base religiosa che sono in aumento in Europa e colpiscono in larga parte la popolazione musulmana. L'islamofobia ha molte facce, non sempre difficili da rilevare. Il dato più allarmante è che il 50% dei musulmani residenti nell'Unione Europea ha subito episodi di razzismo, come emerge dal rapporto Essere musulmani nell'UE, pubblicato dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea. Anche in Svizzera i casi di discriminazione razziale sono in aumento. Nel 2025 ne sono stati segnalati 1245. Si tratta di un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Il dato è contenuto nel secondo rapporto annuale della rete di consulenza per le vittime del razzismo, reso pubblico nei giorni scorsi. In generale i casi più frequenti sono il razzismo nei confronti delle persone nere, 33%, e la xenofobia, 30%, seguiti dal razzismo antimusulmano per il 23% e dall'antisemitismo al 5%. Ecco, Cristina.
1: E in Alphaville, nel nostro approfondimento di oggi, affrontiamo il razzismo antimusulmano, tema che tra l'altro è stato al centro di una conferenza che si è svolta a Lugano, all'USI, lo scorso lunedì. Con noi due ospiti che ringraziamo già. Benvenuta, ben ritrovata Gael Cortens.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Teologa, direttrice del portale svizzero di informazione Voce Evangelica, e nostra collega RSI che collabora con la trasmissione Tempo dello Spirito, settimanale di spiritualità evangelica, in onda ogni domenica, lo ricordiamo, su Rete 2 alle 8. E ben ritrovato Renzo Guolo, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Docente di sociologia dell'Islam e sociologia delle religioni all'Università di Padova, tra i suoi interessi di ricerca e rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l'Islam italiano-europeo, la geopolitica del mondo islamico e i conflitti nelle società multiculturali. Collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui il quotidiano Domani. Professor Guolo, io inizierei con lei per partire con il nostro confronto, partirei proprio con un elemento centrale: da quando esiste un vero e proprio razzismo antimusulmano in Europa e soprattutto da quando è diventato un fenomeno studiato?
3: Beh, esiste da quando quella che noi chiamiamo globalizzazione ha assunto i contorni, diciamo, quantitativi che abbiamo visto negli ultimi 4 o 5 decenni per effetto dei processi migratori che ha trasformato le società europee in società multiculturali. Ovviamente queste società avevano al loro interno già presenze di persone che provenivano da altri mondi, da altri paesi, da altre culture. Pensiamo solo all'eredità coloniale per la Francia o la Gran Bretagna, oppure le immigrazioni, diciamo, contrattate per lavoro, come la presenza turca in Germania. Ma è ovvio che appunto con l'intensificazione della globalizzazione, con gli spostamenti che ci sono stati della popolazione, che sono molto più facili per ovvi motivi che in passato, e con una serie di conseguenze legate a guerre, mutamento climatico, mutamento, diciamo, intervenuto nei campi economici come l'agricoltura, insomma, le società europee in particolare sono diventate società multietniche. Diventare una società multietnica è complesso perché ci mette di fronte al problema dell'identità dell'altro, che non viene visto come un mero portatore di forza lavoro, ma come appunto altro, con la A maiuscola, come un estraneo portatore di identità, valori culturali, religiosi e persino stili di vita che sono pensati o percepiti in maniera stereotipata come contrapposti a quelli diciamo esistenti in Europa. Poi ci sono le situazioni ovviamente legate, diciamo, al passato coloniale. Insomma, nel caso francese per esempio non è spiegabile il livello di xenofobia o di razzismo se non riusciamo a comprendere che cosa ha significato per esempio il conflitto franco-algerino che si è concluso nel 1962, oppure altre situazioni specifiche. Ma in generale, insomma, la tensione è legata a questa presenza. Le società europee sono diventate multiculturali, multivaloriali, ed è un elemento difficile da accettare, almeno all'inizio, se non c'è un grande lavoro di preparazione, di spiegazione, di conoscenza, di intesa e anche di comportamento ovviamente dei singoli e delle comunità strutturate.
0: Ecco, Gael Cortens, veniamo invece alla Svizzera. Abbiamo dato qualche cifra all'inizio, citavamo alcuni dati sul razzismo antimusulmano che sembra essere in crescita ed è un fenomeno molto ampio, molto diffuso. Prima di tutto cosa pensi di queste cifre? Poi di che tipo di discriminazione sono oggetto i cittadini di fede musulmana? Su quali pregiudizi si basa questo razzismo?
2: Sì, allora in Svizzera, forse aggiungiamo qualche altro dato, i musulmani sono qualcosa come 500.000, 500.000 persone, rappresentano il 6% della popolazione svizzera sopra i 15 anni e secondo appunto questo studio che è stato presentato lunedì sera, io c'ero, sono andata a questa conferenza organizzata all'USI dal nostro ufficio per l'integrazione degli stranieri e anche dal Dipartimento di Studi sulla Comunicazione dell'USI, ecco, è stato detto che il 34% della popolazione svizzera ha un'immagine fortemente negativa delle persone musulmane. Allora, da che cosa nasce questo? Ma in realtà il professor Guolo ha già ampiamente spiegato le dinamiche che ci sono dietro a questi numeri. Aggiungerei che in Svizzera c'è la particolarità delle persone musulmane arrivate con la guerra dell'ex Jugoslavia, quindi un po' più di 30 anni fa, e ha avuto tutto il tempo, in realtà in 30 anni, una grossa fetta di integrarsi completamente in Svizzera, tant'è che il 40% dei musulmani in Svizzera ha la cittadinanza svizzera. Non so, qualcuno di questi giovani ragazzi fanno la scuola reclute nell'esercito svizzero, sono assolutamente integrati in tutto e per tutto, certo professano un'altra religione che spesso viene assimilata ovviamente alle notizie che arrivano da fuori e che sono quelle spesso appunto del terrorismo e della radicalizzazione dell'Islam. È qui dove inizia però anche il razzismo, perché ovviamente c'è questa paura, no? Si parla sia di razzismo antimusulmano che di islamofobia, che sono due cose diverse. Infatti me lo spiegava il direttore del Centro Studi Società e Islam in Svizzera.
1: Sì, su questo ci torneremo, certo, sentiremo l'intervista, un passaggio.
2: Bene, e quindi insomma sì, è importante fare la differenza tra questi due termini, laddove appunto le testimonianze che abbiamo potuto ascoltare lunedì sera per quanto riguarda la discriminazione o comunque episodi di razzismo contro persone musulmane in Svizzera possono essere di varia natura. Era interessante vedere che il settore più colpito di questi fenomeni è proprio quello della formazione, dell'educazione, quindi la scuola, che è poi però anche il luogo in realtà dove meglio si può contrastare questo fenomeno. Quindi insomma era interessante, c'era anche la partecipazione della direttrice del Dipartimento del Ticinese per l'educazione, la scuola e lo sport, Marina Carobbio, che ha spiegato che stanno prendendo provvedimenti, hanno messo su un gruppo di lavoro specifico sul razzismo nelle scuole e negli ambienti sportivi e hanno stilato una carta etica con una serie di raccomandazioni, per cui ecco, il tema è importante sensibilizzare l'opinione pubblica. Si parla molto poco del razzismo antimusulmano, si parla molto di più, e naturalmente ha ragione, dell'antisemitismo, perché anche quello è in aumento ed è importante sottolinearlo. Ecco, da questo punto di vista
4: Io mi sono sentita abbastanza tranquilla lunedì sera, perché ho visto che la consapevolezza c'è e c'è la volontà da parte di molti musulmani che ho incontrato lunedì sera, anche giovani e anche giovani donne musulmane, di mettersi in gioco proprio nel tentativo di entrare in dialogo e di contrastare loro in prima persona con i loro progetti. Ce n'è uno bellissimo portato avanti dai giovani musulmani della Svizzera italiana, è un'associazione, e che ha messo su una pagina internet sui racconti invisibili, che vogliono appunto sensibilizzare su che tipo di razzismo, soprattutto ragazze e ragazze che portano il velo, ecco, su quale tipo di razzismo colpisce questa nostra popolazione che fa parte, insomma, del nostro vivere quotidiano.
1: Ci torneremo. Renzo Guolo, girerei la stessa domanda a lei in una visione più europea. Ecco, quali sono le discriminazioni nei confronti delle comunità? Insomma, quando parliamo di razzismo antimusulmano, a cosa ci riferiamo?
5: Beh, ci riferiamo sostanzialmente a un atteggiamento che ritiene l'essere musulmani una sorta di religione di stranieri, letteralmente, e per qualcuno addirittura religione del nemico. È già stato fatto cenno dall'intervento che mi ha preceduto, no? All'impatto che il fondamentalismo islamico, che è una corrente oggettiva ma minoritaria del mondo islamico, ha avuto nella definizione di questo stereotipo, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, no? È chiaro che tutti i fantasmi sono usciti dopo quel momento e ha inciso moltissimo sul fatto che sostanzialmente c'è stata l'equiparazione tra Islam e fondamentalismo, mentre sappiamo che il fondamentalismo è un fenomeno che riguarda tutte le religioni, in particolare anche l'Islam, ma non solo l'Islam, lo troviamo nell'ebraismo, lo troviamo nel cristianesimo americano, lo troviamo persino in componenti, diciamo, di altre religioni orientali che si ritenevano indenni. È un fenomeno che insomma riguarda dinamiche interne alle singole religioni, ma non può esaurire una religione, anzi la maggioranza dei musulmani, come appunto dei componenti, dei membri, dei credenti in altre religioni, non sono fondamentalisti. Ma questo meccanismo ha fatto cortocircuito, si è creato l'immagine che il musulmano fosse sostanzialmente fondamentalista, il che non è vero. Poi, se andiamo a vedere i vissuti, come esistono invece situazioni che possiamo chiamare il tradizionalismo, che può essere più o meno condiviso, ma insomma non si tratta di fondamentalismo, e questo ha sostanzialmente generato, come si diceva in precedenza, una sorta di reazione contro uno stereotipo che è difficile smontare, che può essere smontato solo attraverso a un grandissimo lavoro di conoscenza, di lavoro di associazioni, di reti, che in qualche modo appunto fanno parlare le persone, le comunità tra loro e smontano questi stereotipi. Ma è chiaro appunto che, faccio solo un esempio, questo tema è radicato in tutte le società europee. Facevo prima riferimento francese per quanto riguarda il razzismo. Beh, uno dei movimenti che si è sviluppato all'interno della società francese in relazione proprio alla presenza questo stereotipo è quello che, diciamo, ha messo in evidenza la questione del curriculum, no? E quindi dell'accesso al mercato del lavoro in relazione ai titoli di studio scolastici. Cioè, si diceva: se mi chiamo Mohamed, a parità di titolo non ho le stesse opportunità di chi si chiama Jacques. Ecco perché? Perché evidentemente l'autoctono è favorito e corrisponde, diciamo, a componenti ritenute fondative della società francese, ecco, mentre è chiaro che un cittadino francese, perché la stragrande maggioranza dei musulmani in Francia sono francesi, anche se qualcuno continua a chiamarli francesi di carta, come dire, non di suolo, una sottile e assolutamente pericolosa distinzione che differenzia chi ha acquisito la cittadinanza attraverso lo ius soli e chi invece è nato in Francia, ma si presuppone non da genitori provenienti dai paesi islamici, ma sostanzialmente da da genitori francesi doc, mettiamola così, ecco, questa differenza è percepita molto forte, no? Dopodiché c'è stato il discorso, per esempio, ancora una volta sulla questione del velo. Il velo non è vissuto come un elemento sostanzialmente di sbarramento, divisivo, senza comprendere come si può portare e che cosa significa che molte ragazze sono musulmane credenti e il velo non lo portano, mentre altre sì. Ecco, c'è un grandissimo lavoro di conoscenza, ma sicuramente il tema è la diffidenza verso una cultura alta, percepita anche per elementi storici, insomma, noi europei. Insomma, veniamo da una storia che ha avuto le crociate, questo è il grande tema del rapporto col mondo islamico, e le fasi di conflitto nella memoria sono sempre state più forti di quelle di collaborazione, insomma. E poi, questo è un elemento che incide, molto.
0: E poi magari c'è anche una questione di differenza di potere o di ruolo, no? Certo, di capitale culturale nelle società, che fanno sì che magari la religione musulmana goda di cattiva stampa in qualche modo rispetto ad altre.
5: Assolutamente, soprattutto quando si pone una logica comunitaria, mentre i singoli, torniamo al caso francese, che è quello che conosco meglio, noi abbiamo avuto per esempio in questi ultimi decenni ministri musulmani tranquillamente, ma quelli sono ministri, punto. Poi c'è la comunità musulmana percepita nelle banlie come un problema enorme invece, no?
0: Ecco, dicevamo. Certo, e parlavamo anche della Svizzera, lo dicevamo, la tendenza della discriminazione antimusulmana si è stabilizzata su numeri elevati dopo l'impennata del 40% avvenuta nel 2024, i casi di aggressione razzista documentati nel rapporto della Commissione federale contro il razzismo rappresentano soltanto la punta dell'iceberg. Nel documento infatti viene dichiarato che il razzismo è una realtà pervasiva in Svizzera. Ecco, Gael Cortens, tu sulla differenza tra islamofobia e razzismo antimusulmano, che hai introdotto prima, hai parlato nel corso di un'intervista con Hans-Jörg Schmidt, professore e direttore del Centro Svizzero Islam e Società dell'Università di Friburgo, che lunedì scorso ha partecipato proprio all'incontro dedicato a questo tema qui a Lugano, al quale hai partecipato. Ecco, io proporrei agli ascoltatori e alle ascoltatrici un passaggio di questa intervista e poi la commentiamo insieme.
6: Ci sono diverse differenze. La prima, islamofobia, si focalizza sull'Islam come religione e cultura, invece razzismo antimusulmano si riferisce alle persone toccate. Dunque, come i diritti umani proteggono le persone e non le religioni o idee. Poi con razzismo antimusulmano segnaliamo anche che ci sono caratteristiche che questo tipo di razzismo ha in comune con altri tipi di razzismo. Non è qualcosa di speciale dell'Islam, ma ci sono meccanismi di costruire qualcosa di monolitico che fa paura, dove non c'è individualità, che è comune con altri tipi come razzismo contro persone di origine straniero. E poi un ultimo elemento: con islamofobia segnaliamo piuttosto uno stato psicologico, una paura come una malattia di persone, ma razzismo antimusulmano si focalizza sulle strutture della società.
0: Quindi questa è la voce di Hans-Jörg Schmidt, professore direttore del Centro Svizzero Islam e Società dell'Università di Friburgo, la voce che hai raccolto tu, Gael Cortens. Vogliamo commentare questo passaggio?
4: Sì, volentieri. Io ero lì lunedì ovviamente anche per il mio lavoro a Chiesa in Diretta, che è l'altra rubrica di informazione religiosa dove sono co-curatrice, andrà in onda un breve servizio e appunto nel quadro di questo lavoro ho intervistato lui e anche altri che hanno partecipato alla conferenza. Allora, Hans-Jörg Schmidt metteva il punto ovviamente sulla differenza che c'è tra islamofobia e razzismo antimusulmano musulmano, però mi sembrava interessante dove lui parlava di omogeneità, nel senso che quando si mette in campo degli atteggiamenti razzisti anti-musulmani, lo si fa riducendo questo gruppo a un gruppo omogeneo. È importante invece cominciare a dirsi: ok, ho davanti una persona musulmana, e poi? Cosa vuol dire? L'Islam è come il cristianesimo, una religione sfaccettatissima, non è monolitica, ha mille correnti interne, basti pensare a quella divisione che è una delle tante tra sunniti e sciiti. Dentro ci sono wahhabiti, salafiti, c'è la corrente sufi, ci sono tante realtà diverse. Con chi ho a che fare quando ho davanti a me una persona che si professa musulmana? Poi le culture, l'Islam come il cristianesimo spazia dall'Indonesia fino al Senegal per arrivare in Inghilterra, ma anche in India, dove tra l'altro il professor Guolo aveva detto del fondamentalismo di tutte le religioni. Anche l'induismo può essere
0: anche
4: contato,
0: il buddismo purtroppo,
4: anche il buddismo naturalmente, ecco. Quindi non vuol dire niente quando io sono di fronte a una persona musulmana, così come non vuol dire niente quando io mi trovo di fronte a una persona afrodiscendente, e bisogna superare quel muro e scavare un po' oltre e andare a capire chi ho di fronte. E Hans-Jörg Schmid appunto diceva questo, ed magari abbiamo dei problemi in comune: la scuola, i ragazzi, il mondo del lavoro, la società, le nostre associazioni sportive, eccetera. Parliamo di quello, parliamo della vita quotidiana con queste persone, superiamo questi stereotipi e questi pregiudizi, ed è già, sarebbe già un buon inizio.
1: Professor Guolo, resterei su questo tema con lei. Nelle nostre società europee dobbiamo quindi fare i conti con un razzismo strutturale antimusulmano.
7: Sì, questo è un dato oggettivo, lo vediamo, insomma, i dati che avete rilevato nella ricerca sulla Svizzera, insomma, non sono molto diversi dalla realtà italiana o di altri paesi, no? Cioè, questo ci dice che appunto siamo in presenza di fronte a un problema strutturale che va risolto. Come ovviamente, intanto ripeto, condivido quanto è stato appena detto da chi mi ha preceduto, perché parlare di un Islam come se fosse un monolite è qualcosa di assurdo, visto appunto il pluralismo interno, diciamo, alla comunità, dal punto di vista degli atteggiamenti, dal punto di vista religioso, dal punto di vista anche della relazione diciamo con la sfera pubblica dei singoli paesi, no? Ecco, perché c'è il grande tema appunto del comportamento, delle relazioni dello Stato con le associazioni che si formano a livello di territorio. Quindi questo è un elemento centrale. Cioè, da un lato è ovvio che la battaglia contro il razzismo si fa presidiando fortemente, diciamo, il contenuto dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della difesa, anche dal punto di vista legislativo, no? Perché non si può tollerare un fenomeno razzista contro nessuno, tanto meno contro una religione in generale, e allo stesso tempo abbiamo bisogno di far capire alle società europee appunto chi si ha di fronte, chi sono questi cittadini che siamo abituati a considerare mera forza lavoro, come se non avessero invece alle loro spalle una cultura, un'identità religiosa, una serie di valori che possono essere più o meno condivisi, ma che devono trovare, come dire, un elemento di convivenza nella sfera pubblica, che è l'elemento chiave, no? In cui la coesione sociale può permanere, può continuare senza troppi conflitti. Ecco, ma bisogna appunto smontare questo elemento. Sollevo poi un'altra questione, che è legato anche al tema, che già è meno conosciuto, però diventa importante, appunto, delle leadership associative del mondo islamico sul territorio, perché è chiaro che sono dinamiche particolari, nel senso che il fatto che l'Islam sia una religione senza centro, cioè senza un vertice, non c'è in qualche modo, né come nel cattolicesimo il Papa, un'autorità centrale, oppure in altre componenti anche di altre religioni, una serie di elementi associativi che consentono in qualche modo di fare riferimento a una rappresentanza unitaria. Ecco, questo per esempio io vedo che è un elemento che tocca molto le persone che non riescono a comprendere le dinamiche. Faccio solo questo esempio. Nel momento in cui un comune, un ente pubblico si rapporta con l'associazionismo islamico, tende inevitabilmente a riproporre lo stesso parametro, adesso cito il caso italiano per ovvi motivi, che usa nelle altre religioni. È come dire, chi comanda qui, chi è il capo, chi è il vertice, e diventa impensabile capire che per esempio nell'Islam nessuno è autorizzato in qualche modo a presidiare un terreno religioso al posto di altri, che ciascuno può aprirsi un luogo di culto, un centro di culto, una moschea, ovviamente fatto salvo appunto i regolamenti e le leggi esistenti del paese in cui vive, ma che non c'è un vertice. Ecco, questa diciamo anche pluralismo e assenza di verticalità interna dal punto di vista socio-organizzativo colpisce moltissimo il cittadino, che gli imputa una vicenda come disordinata, caotica.
0: Professor Guolo,
7: i musulmani questi, i musulmani quegli altri, questi vogliono quello, ma io ho parlato con quello. Ecco, certo. È un grandissimo lavoro, però questo finisco perché è un problema fondamentale.
0: Dobbiamo concludere, abbiamo 10 secondi.
7: Sì.
0: Prego.
7: Ci troviamo di fronte al problema della strutturazione della leadership delle comunità islamiche.
0: Cosa alla quale in Francia hanno cercato di rispondere, esatto, in qualche modo. No?
7: Esatto.
0: Questo è il tema per un altro dibattito.
1: Sicuramente,
0: professore.
1: Grazie mille.
0: Io la ringrazio, ringrazio il professor Renzo Guolo per essere stato con noi e anche la nostra collega Gael Cortens. Grazie mille a tutte e due, a presto.
1: Grazie.
4: Grazie a voi, grazie.
7: Grazie a voi.
0: E grazie anche a te, Cristina.
1: Grazie Mattia, domani, grazie a tutti gli ascoltatori. Ascoltatrici.

0: Francesca Baccolini vive e lavora tra Bologna e il resto d'Europa. Contrabbassista, bassista elettrica, compositrice e performer. Si nutre di improvvisazione radicale, ricerca timbrica e contaminazioni interdisciplinari. Nel 2010 ha fondato il trio Obocombo, un punto di riferimento per la nuova scena elettroacustica europea che fonde folk, percussioni ipnotiche, testi visionari e minimalismo. Collabora con artisti visivi, coreografi e registi. Ha realizzato spettacoli multisensoriali e da solista sviluppa live set elettroacustici e installazioni sonore nei quali il contrabbasso dialoga con l'elettronica e con materiali acustici manipolati in tempo reale. Francesca Baccolini a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, martedì alle 14:30.
1: Rete 2.

0: La letteratura costruisce mondi alternativi, mitologie trasmesse attraverso le parole e le storie. E quando il mito riflette la nostra storia personale, crea relazioni profonde con la nostra psiche. Il fuoco di Venezia, di Giovanni Montanaro, racconta una donna forte ed elegante, direttrice di una fornace nella misteriosa e abbagliante Venezia. Atmosfere padane e sofisticate in Zhang Bang Love, di Fabio Guarnaccia. Un'epopea molto cinematografica, nella quale un quarantenne in cerca del senso della vita si imbatte in un maestro zen e in una strana ragazza. Adrien Bosque ambienta a Parigi l'invenzione di Tristan, romanzo metaletterario eppure fruibile e intenso. La costruzione di mitologie, a cura di Moira Bubola. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Sono le 7 di mattina in punto di sabato 8 agosto 2026 e dagli studi RSI di Rete 2 a Comano un caloroso benvenuto a Verde Aurora Weekend da Mattia Caputo al microfono con voi fino alle 13 per una mattinata insieme fatta di appuntamenti immancabili ogni sabato e poi una sicurezza dei pilastri della nostra programmazione da svariati anni per fare compagnia al nostro pubblico e chi lo sa magari appassionarsi. Incuriosirvi dei temi che trattiamo come la rassegna stampa da ora fino alle 8 o subito dopo con le registrazioni che hanno fatto la storia della musica classica oggi intitolate a ben due compositori che oggi compirebbero gli anni. Un programma tutto francese da prima con Cécile Chaminade, in seguito con André Jolivet che, spoiler, avremo modo di ascoltare non solo in veste di compositore ma anche di direttore d'orchestra nel suo concertino per tromba con solista, forse il più grande trombettista degli ultimi 100 anni, Maurice André. Alle 9 apriamo i dizionari con un attimino a cura di Andrea Fazioli e Marco Pagani, mentre cuore del sabato mattina di Rete 2 rimane come sempre Moby Dick dalle 10 nella sua versione estiva, ossia lo spin-off di Repliche intitolato Nel ventre della balena. Enrico Bianda conduce oggi una puntata tutta dedicata al gotico insieme a vari ospiti. Parlando di trasmissioni estive, vi ricordo l'appuntamento delle 10 con Take 5, 5 brani scelti da Corrado Antonini e parleremo di Alice nel Paese delle Meraviglie e poi le cartoline musicali di Sergio De Laurentiis e Riccardo Bertoncelli delle 11.35 e un'ora dopo invece a mezzogiorno e mezza ci collegheremo in diretta con il Festival del Film di Locarno per gli aggiornamenti dell'ultimo momento dal festival più caldo della Svizzera italiana. Diamo il via alle danze con La carta stampata, il primo brano che Barbara Tartari ci propone oggi in scaletta.

E non poteva che essere un'ouverture, quella che apre questa puntata di Verde Rara Weekend, l'ouverture dal Ratto del Serraio di Wolfgang Amadeus Mozart, qui interpretato dalla fenomenale Akademie für Alte Musik Berlin, diretta da Bernard Fork. E con quest'ouverture apriamo anche per la prima volta i quotidiani giunti oggi in redazione, e a voi allora le prime pagine dalla Svizzera italiana. Sono molto differenti tra di loro queste prime pagine della regione del Corriere del Ticino, e conviene procedere separatamente confrontando le due aperture, due segnali d'allarme differenti. Sul Corriere del Ticino, le minacce di Trump agli orologi svizzeri. Il presidente statunitense è tornato ad attaccare la Confederazione con la solita scusa del deficit commerciale e embargo sui beni elvetici per risparmiare una mossa che permetterebbe agli Stati Uniti di risparmiare tra i 39 e i 41 miliardi di dollari. Sulla regione invece si parla di emergenza foraggio nell'arida Svizzera, un'immagine di secchezza davvero, di erba bruciata, di campi che hanno sete d'acqua sulla regione, contadini costretti a ingegnarsi dal 15 agosto ridotti i dazi sul mais. Ben discostanti sono anche i due editoriali, da cui vi leggo giusto l'incipit SSR sul Corriere del Ticino e politica italiana sulla regione. Radio FM, il pubblico non ascolta gli accordi, di Luca Faranda sul Corriere del Ticino. Il ritorno della SSR sull'FM è ormai questione di settimane. Dopo lo spegnimento delle antenne avvenuto il 31 dicembre 2024, la radiotelevisione pubblica tornerà sui propri passi a partire dall'autunno. Il passaggio dalle onde ultracorte ad altri sistemi di diffusione, DAB Plus e Internet, non si è verificato come auspicato. La Svizzera semplicemente non era pronta al cambiamento, a testimoniarlo già due anni fa era anche il numero di vetture, ben 1,7 milioni equipaggiate solo con autoradio FM. Il commento invece di Stefano Piri sulla regione parla, come detto, di politica italiana e dei vizi infantili del campo largo, ossia quell'alleanza del centro-sinistra. Tra i vizi più infantili della sinistra italiana vi è quello di infantilizzare le proprie stesse divisioni, provando a eludere nodi politici dolorosi attraverso l'annegamento in bozzetti caratteriali come la litigiosità, riducendo quella che un tempo si chiamava elaborazione politica una specie di falò di Temptation Island. Pochi tic retorici quanto gli insofferenti appelli di intellettuali ed elettori a smetterla di litigare, omettendo però di indicare su quali posizioni l'idillio dovrebbe compiersi, hanno contribuito a impoverire e sclerotizzare non solo l'azione ma anche il lessico politico della parte che nel secolo scorso un bel po' del lessico politico che ancora oggi utilizziamo l'ha inventato. Altre notizie sul Corriere del Ticino: domina l'immagine e la notizia del palco crollato ieri al Monte Verità di Ascona al Festival del Film di Locarno. Fuori programma al Monte Verità crolla un palco ad Ascona, una donna è rimasta leggermente ferita. Invece al Parco Ciani una scena aperta così non è accettabile, un articolo di Andrea Bertani a pagina 7. Il direttore di Villa Argentina Mirko Steiner si associa all'idea di una stanza del consumo rilanciata a livello politico dopo l'ultima violenta lite scoppiata tra vecchi e nuovi tossicodipendenti al Parco Ciani di Lugano. Sempre a proposito di parchi, a Lugano in città si mette mano a 26 aree di svago. Il municipio ha licenziato un credito quadro di quasi 5 milioni per la riqualificazione e il rinnovo di 26 parchi gioco e campi rionali sparsi sul territorio cittadino. La città dispone di oltre 150 aree svago. Sulla regione invece
si ricorda una manifestazione a Locarno, in silenzio per Gaza, medici ticinesi in testa, le voci del personale medico-sanitario ticinese, che sarà il fulcro della manifestazione in programma questa sera, nata per ricordare le vittime civili della città martoriata. Ancora sulla regione, a Sant'Antonino, cosa succede in stazione? Il comune scrive alla polizia, notti tese nel sottopasso, gruppi di giovani sostano disturbando la quiete, e recentemente un esibizionista ha mostrato il pene a una giovane passeggera. A Lugano invece due dirigenti del casinò, rei di concorrenza sleale, vicenda dei giochi, la procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti ha firmato il decreto d'accusa, mentre la società luganese contesta l'esito dell'inchiesta.

Con il primo movimento, con spirito, l'arte della fuga, dal quartetto per flauto di François-André Philidor, eseguito dalla Camerata Köln, torniamo sulle prime pagine, ma quelle italiane ora, le prime pagine che ci giungono in redazione oggi dall'Italia rispetto a quelle ticinesi sono invece piuttosto simili, tutte offrono largo spazio alle tensioni tra Italia e Spagna dopo la chiusura italiana verso la Spagna dello spazio Schengen in seguito alla vicenda dei migranti a Ceuta. Corriere della Sera, Italia e Spagna, ora scontro totale, l'out a Roma e poi la ritorsione, Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere. Tra Roma e Madrid si alza il livello dello scontro, prima la Spagna avverte, se non riprete i confini ci saranno conseguenze, poi la replica dell'Italia, non accettiamo ultimatum, scatta la ritorsione spagnola, da stasera controlli alle frontiere, sulla Repubblica invece il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma no ultimatum e Madrid reagisce, controlli per viaggiatori italiani in arrivo, sul Manifesto invece Madrid chiude le frontiere con l'Italia al via i controlli e scattano le ritorsioni. In questo senso va anche l'editoriale di Massimo Giannini sulla Repubblica, il virus nazionalista che infetta l'Europa. Ve ne leggo giusto l'inizio. La rappresaglia di Pedro Sanchez nei confronti di Giorgia Meloni è la prova tangibile dei danni devastanti che il virus del sovranismo può produrre al corpo esausto dell'Europa. Abbaiate e organizzate dal trumpismo, le destre post-occidentali hanno resuscitato dal cimitero della storia del Novecento l'idea di nazione. Ne hanno fatto il feticcio di una nuova semina d'odio, l'hanno eretta totem di un'identità superiore da scagliare contro l'altro, il diverso, lo straniero. E adesso, rotti i legami di comunità e di solidarietà, invocano confini e ripristinano controlli. Su tutti e tre i giornali citati si ricorda anche, ovviamente, Francesco Guccini, come faremo anche noi su Rete 2 dal lunedì prossimo. In apertura di Montmartre alle 15.35 con una vecchia serie di biscrome, il nostro amore per Guccini che vive dentro le generazioni, il ricordo a pagina 8, 9, 10 sulla Repubblica, ma anche Guccini e rapporti tesi con la sinistra sul Corriere della Sera e poi un lungo approfondimento su Alias nel Manifesto. Sulla prima pagina, sempre del Manifesto, domina invece in realtà un'altra notizia, ossia lo smantellamento dello spazio sociale culturale Spin Time. C'è ancora Time, titola così, sono sempre curiosi i titoli in prima pagina sul Manifesto, un'immagine con tantissime persone fuori dallo Spin Time, dare una casa alle famiglie, non smantellare l'esperienza di Spin Time. A Roma la sfida degli attivisti che resistono da 10 giorni continua e il comune la raccoglie, vogliamo acquistare l'immobile ma la proprietà è un muro di gomma, così vogliono le destre del governo.

0: Due artisti fenomenali, Andreas Ottensamer al clarinetto, ex primo clarinetto dei Berliner Philharmoniker, ora in realtà si dà molto alla direzione d'orchestra e poi al pianoforte, era accompagnato qui dalla leggendaria, già giovanissima, ma già leggendaria Yuja Wang. Questa era la versione per clarinetto e pianoforte della romanza Senza parole in si bemolle maggiore, opera 85 di Felix Mendelssohn. E a proposito di musica, ma anzi di tutte le arti, è tempo di dare uno sguardo agli eventi culturali ai quali potete assistere oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: Partiamo dalla musica e da Sonogno, dove dalle 11 del mattino fino alla 1:30 di notte torna il Verzasca Country Festival al centro sportivo del paese. Atmosfera da Wild West, con cucina, bancarelle, sculture, con motosega, workshop di country line dance e naturalmente tanti concerti. Il programma musicale entra nel vivo dalle 18 con i Veranda dal Canada, alle 20 Susie Kendall, alle 22 Alex Merigo e Hillbilly Court, e da mezzanotte Stacey Collins dagli Stati Uniti. A Lugano dalle 17 alla 1 di notte il Parco Ciani ospita invece la seconda giornata del Samba Fest, festival di cultura brasiliana che porta un po' di Brasile nel cuore della città. In programma concerti dal vivo, spettacoli di samba, capoeira, danza, DJ set, street food brasiliano, artigianato e prodotti tipici. Alle 6 al Museo del Dazio Grande di Rodin, Leventina, spazio a Chanson Boutique, Giotto Piemontesi alla fisarmonica e al pianoforte, Claudio Sartore alla fisarmonica, Mirko Roccato ai sassofoni, Valerio Felice alla batteria e Bixio Stefanoni al contrabbasso proporranno un concerto costruito attorno alle sonorità di Richard Galliano, tra tango, musette, atmosfere francesi. A Locarno si accende anche la rotonda del Locarno Film Festival con due concerti. Alle 20 salirà sul palco Sandro Mai, cantautore indie pop ispirato al cantautorato italiano. Alle 21:30 toccherà invece a Kashmir, artista italo-svizzero che mescola funk e pop, ritmi ballabili e groove. E per chi ancora ha voglia di ballare, alle 21 la Rivetta Tell di Lugano diventa una pista a cielo aperto con Alma Latina, serata dedicata ai ritmi caraibici e animata dalle scuole di danza luganesi. Passiamo agli spettacoli. Alle 8 al Teatro Dimitri di Verso, l'Accademia Teatro Dimitri presenta Varieté con 3 R, avventura in alto mare. 10 studentesse e studenti conquistano la scena nei panni di pirati e piratesse, trasformandola in un ponte traballante pieno di energia per un viaggio poetico, fisico e sorprendente attraverso gli oceani. Per le feste popolari, alle 18 a Carena si tiene la Festa San Iorio, la tradizionale festa estiva organizzata dall'Associazione di quartiere Sant'Antonio presso la sede della Protezione Civile. Restiamo ancora un momento al Dazio Grande di Rodi, perché già dalle 9:30 fino a poi le 17 si può partecipare al corso Calligrafia ad Alta Montagna con Gabriela Hess, un laboratorio dedicato alle scritture e alle decorazioni della tradizione alpina, ispirata in particolare ai motivi dipinti sui mobili e armadi della cultura contadina leventinese. Chiudiamo con l'arte. Dalle 2 alle 4 a Porta Stock a Maggia viene inaugurata la mostra Spazio sotto le piazze Maggia di François Lafranca e Song Hong Kwan, con presentazione di Noah Stolz. La mostra sarà visitabile fino al 31 agosto. Anche questo sabato, nonostante sia agosto, l'agenda della Svizzera italiana offre una buona varietà di proposte.

0: La canzonetta O Vive Rose di Francesca Caccini, qui eseguita dalla voce di Elena Cecchi Fedi e dalla Cappella di Santa Maria degli Angiolini, ci porta dritti, dritti all'informazione.
1: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Cerlo incontra due artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere due professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Cerlo, domani alle 14.35.
2: Rete 2.
3: In studio Fabiano Rizzi. Si aggrava la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio africano, presa d'assalto a fine luglio da decine di migliaia di migranti in poche ore. Dopo il rifiuto italiano di sospendere i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Spagna, Madrid, che già minacciava ritorsioni, sospenderà a sua volta l'accordo di libera circolazione delle persone in arrivo dall'Italia. I controlli scattano oggi, con possibili ripercussioni anche sui cittadini svizzeri che partono dagli aeroporti italiani. E dopo i fatti di Ceuta, la Commissione europea chiede a Meta e TikTok di intensificare il monitoraggio delle proprie piattaforme social e rafforzare la collaborazione con i fact-checker. È attraverso i social, infatti, che sono circolate informazioni false che hanno incoraggiato l'attraversamento in massa del confine. Nella notte, missili e droni russi sono tornati a colpire l'Ucraina, dove almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite nella regione di Kiev, tra le vittime anche un bambino. Ne danno notizia le autorità locali. Intanto, il Senato statunitense ha approvato a larghissima maggioranza nuove sanzioni a Russia e Iran, colpiti i maggiori acquirenti di petrolio e gas russi e, a seguito di una richiesta dell'ultimo minuto del presidente Trump, anche i settori degli armamenti e dell'energia iraniana. Dall'interno, in tutta la Svizzera durante l'estate è stato registrato un netto aumento dei ricoveri dovuti al caldo, non fa eccezione il Ticino, dove sempre più persone si rivolgono ai pronto soccorso. John Robiani.
4: Dal 26 maggio al 30 luglio sono state almeno 800 le persone in Ticino ad essersi presentate in pronto soccorso a causa della canicola. Sono dati forniti dall'ente ospedaliero, l'EOC. Per un terzo di loro è stato addirittura necessario il ricovero. È arrivata anche una quarta ondata di canicola. E questo significa che da più di 2 mesi praticamente le temperature non stanno dando tregua.
5: Noi vediamo sicuramente un aumento dell'affluenza di pazienti con patologie in qualche modo riconducibili al caldo.
4: A parlare è il dottor Alessandro Jessula, capo servizio del pronto soccorso del Civico di Lugano.
5: Il caldo favorisce degli abbassamenti di pressione, favorisce gli svenimenti e mette a dura prova l'organismo, soprattutto quando ci sono delle malattie pregresse che possono essere cardiache, renali.
4: Le chiedo se notate che le persone più deboli sono un po' arrivate al culmine della sofferenza.
5: Sì, sì, sicuramente, ma lo vediamo tutti quanti, no? Una cosa che noi viviamo è proprio il sovraffollamento di questi giorni in sala d'attesa, pazienti che arrivano in pronto soccorso per patologie non necessariamente tutte gravi, però sul pronto soccorso si ripercuote quindi anche sui tempi di attesa.
4: Anche perché magari per chi ha già una malattia pregressa a volte non basta una piccola tregua.
5: Facciamo solo l'esempio dell'insufficienza renale, la disidratazione peggiora molto il funzionamento dei reni, non è sufficiente una giornata per poter ripristinare l'equilibrio.
4: Negli scorsi giorni l'EOC ha tra l'altro fornito i dati, ha fatto sapere che nei reparti di urgenza è stato registrato un aumento dei pazienti del 7% e dunque sono stati anche introdotti dei turni ad hoc.
3: Prende il via oggi a Zurigo la Street Parade, giunta alla 33esima edizione. Dalle 13 il lungo lago si trasformerà in una pista da ballo dove sfileranno una trentina di carri e dove più di 200 DJ faranno danzare al ritmo della techno centinaia di migliaia di partecipanti. Erano 800.000 l'anno scorso. Particolarmente vigili le forze dell'ordine dopo l'attentato jihadista del 25 luglio a Berlino. Pesanti barriere sono state collocate nei punti nevralgici per impedire ai veicoli di raggiungere senza ostacoli la folla in festa. Ancora dall'estero, all'asta negli Stati Uniti il pallone con il quale Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali del 1986. Un celebre gol di mano seguito 4 minuti dopo da una rete memorabile segnata scartando 4 avversari. La vendita si terrà tra il 21 e il 23 agosto, 2 milioni e mezzo di dollari il prezzo di partenza, più di 10 milioni il valore stimato. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona durante quella partita è stata venduta a 9 milioni e 300 mila dollari.
6: Lo sport.
7: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Super League di calcio di nuovo protagonista oggi con due partite del terzo turno. Dalle 18 si gioca Losanna Young Boys, alle 20:30 calcio d'inizio di Servette Grasshopper, partita questa che vi mostreremo in diretta TV su RSI La 2 Lugano, che scenderà invece in campo domani e dalle 14 affrontando all'AIL Arena lo Zurigo. Dopo una pausa estiva di quasi un mese torna invece il Moto Mondiale con il Gran Premio di Gran Bretagna. Per le MotoGP alle 12:50 si disputano le qualifiche, alle 17 ci sarà la gara sprint sempre sul circuito di Silverstone. Nel tennis Belinda Bencic ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di Toronto battendo questa notte in 3 set la statunitense Townsend. Prossima avversaria della Bencic sarà la filippina Eala. Infine il Tour de France femminile, che ha in programma oggi la penultima tappa, la più lunga di questa edizione, 175 km con arrivo a Nizza. Dopo il successo di ieri nella tappa regina, quella con la scalata al Mont Ventoux, la polacca Niewiadowska ha conquistato la maglia gialla con Marlen Reusser, che ora ha un ritardo in generale di 39 secondi.
0: Le previsioni del tempo: al mattino sul Ticino centro meridionale qualche banco nuvoloso, per il resto soleggiato con sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. A basse quote temperatura massima sui 31 gradi, in alta Engadina 24, in montagna vento debole da sud-ovest, isoterma di 0 gradi in rialzo a 4.400 metri.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E su Rete2 spesso abbiamo occasione di scoprire musiciste e compositrici che probabilmente mai avremmo ascoltato. Questa era Rita Stroll, 1865-1941, una compositrice francese a cavallo tra l'8 e il 900, perfetta contemporanea quasi di Cécile Chaminade, che oggi compie gli anni e che celebreremo dalle 8 in punto. Questo era lo scherzo dal suo settimino in do minore, con una lunga lista di solisti qui in una pubblicazione della Boîte à Pépites del 2024. E a proposito di grandi musiciste, apriamo le pagine culturali dai giornali che ci sono giunti oggi in redazione per la rassegna stampa culturale, e apriamo il Corriere del Ticino, dove si ricorda una donna straordinaria che ci ha appena lasciati. È morta Abby Lane, regina del cha-cha-cha. Aveva 93 anni, è scomparsa lo scorso mese di aprile all'età di 93 anni, ma la famiglia ne ha dato notizia solo nelle scorse ore. Parliamo di Abigail Francine Lastman, meglio nota come Abby Lane, cantante e attrice statunitense, che è stata in auge soprattutto negli anni 50 e anni 60, nata a Brooklyn in una famiglia ebrea. Da Abby e Grace Lastman mosse ancora bambina i primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice radiofonica, riuscendo poi ad imporsi come cantante e ballerina a Broadway. Giovanissima, aveva solo 19 anni, si sposò nel 52 con il musicista e direttore d'orchestra spagnolo cubano d'adozione Xavier Cugat, 32 anni più anziano di lei, la cui influenza è stata evidente nella produzione musicale dell'attrice cantante, costituita prevalentemente da ritmi latinoamericani come il mambo, il cha-cha-cha e la rumba, affermatasi anche come femme fatale. Ebbe grande popolarità in Italia, dove partecipò fin dal 55, generalmente in coppia con suo marito, ad alcuni show televisivi di successo, e recitò in diversi film con Totò e Vittorio De Sica. Fu inoltre negli anni 50 una delle star dell'ancora giovane TV italiana, raccogliendo accanto ai consensi del pubblico maschile anche qualche critica per la sensualità prorompente che esprimeva, considerata eccessiva per i costumi dell'epoca. Abby Lane aveva fatto una rentrée alla televisione italiana interpretando la sigla di Chius Uram del programma televisivo Te la do io l'America, condotto nella primavera dell'81 da Beppe Grillo, e partecipando nel 2008 come ospite d'onore alla trasmissione di Rai 1 Tutti pazzi per la tele, condotta da Antonella Clerici. Questo era il tributo del Corriere del Ticino ad Abby Lane, scomparsa a 93 anni.

Lo scherzo allegretto dalla sonata per pianoforte numero 2 in La maggiore di Ludwig van Beethoven, qui eseguita per la Philips nel 99 da Robert Casadesus al pianoforte. Ma rimaniamo nella Svizzera italiana con la rassegna stampa culturale, ma passiamo alla regione e apriamo pagina 12 e parliamo di cinema, avvicinandoci lentamente a Locarno, e di cui approfondiremo in diretta alle 12.35 con le nostre corrispondenti Francesca Rodesino e Alessandra Bonzi. In realtà ora parliamo di premi Oscar, perché siamo arrivati allo sprint finale tutto rosso crociato. La Svizzera agli Oscar sceglie fra tre film: il dramma storico Lo sguardo di Emma, titolo originale A bras le corps, la pellicola in bianco e nero Cosmos, e il documentario Qui vive encore. Uno di questi film rappresenterà la Svizzera nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. Lo ha reso noto la Fondazione di Promozione del Cinema Elvetico Swiss Films, precisando che la scelta definitiva avverrà la prossima settimana durante il Locarno Film Festival. I tre titoli, tutti firmati da registi romandi, sono stati selezionati da una giuria nominata dall'Ufficio Federale della Cultura, che sceglierà il candidato elvetico alla 99esima edizione degli Academy Awards, in programma a marzo del 2027. Lo sguardo di Emma, diretto dalla neocastellana Marie Elsa Sgualdò, è un dramma ambientato ai confini della Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. Attraverso la vicenda della quindicenne Emma, rimasta incinta dopo uno stupro, il film affronta temi quali la violenza, l'emarginazione sociale e il ruolo della Confederazione nella persecuzione degli ebrei durante il nazismo. L'opera ha ottenuto 7 candidature al premio del cinema svizzero Quartz, conquistando 2 riconoscimenti. Il ginevrino Germinal Roux firma invece Cosmos, un lungometraggio in lingua maya e spagnola girato interamente in bianco e nero. Ambientata nella penisola messicana dello Yucatan, la pellicola racconta l'incontro e il legame che nasce tra una vedova e un uomo, entrambi sessantenni. Completa la rosa Qui vive encore, documentario del regista ginevrino Nicolas Vadimov, storia di 9 profughi sopravvissuti alla guerra a Gaza. Il film è stato candidato come miglior documentario al premio del cinema svizzero Quartz e si è aggiudicato quest'anno il Prix de Soleur, il riconoscimento più prestigioso delle giornate di Soletta.

fino alla fine, l'ouverture numero 6 in sol minore di Francesco Maria Veracini, qui eseguita dall'ensemble Zefiro diretto da Alfredo Bernardini, che abbiamo anche ascoltato al Lobo, e concludiamo così la rassegna stampa culturale andando sulla Futa, sull'Appennino tosco-emiliano, per una vicenda che apre molti spunti di riflessione, ossia lo sfratto della celebre compagnia teatrale Archivio Z dal suo spazio, ossia il cimitero dei caduti tedeschi della Futa. Laura Zangarini ne parla sul Corriere della Sera. Leggiamo: Berlino sfratta il teatro dal cimitero della Futa. Una decisione umiliante che metterà a repentaglio il nostro lavoro, le persone che lavorano con noi, un intero ecosistema culturale, oltre a danneggiare irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Con queste parole, affidate a un comunicato stampa diffuso ieri, Gianluca Guidotti ed Enrica San Giovanni, fondatori di Archivio Z, compagnia teatrale bolognese che oltre 20 anni fa ha scelto il cimitero militare germanico della Futa come scenario dei suoi spettacoli, hanno annunciato lo sfratto dagli spazi dell'immenso sacrario. Vi giacciono i corpi di oltre 30.000 soldati tedeschi morti durante la Seconda Guerra Mondiale, disteso sul crinale appenninico tra Firenze e Bologna a 1.000 metri d'altitudine. Lo stop è intimato alla compagnia dalla direzione del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, organizzazione umanitaria che su incarico del governo federale si dedica al rinvenimento e al recupero dei caduti in guerra all'estero, alla loro sepoltura dignitosa e alla cura delle loro tombe. Benché l'idea di utilizzare i cimiteri di guerra come luoghi per spettacoli sia moderna e innovativa, si legge nella comunicazione di Archivio Z, dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti esprimono critiche aspre al riguardo. In Germania, per molte persone, gli spettacoli teatrali sulle tombe o nei cimiteri sono del tutto inconcepibili. Dunque, dopo 23 anni di spettacolo, lavoro culturale e ricerca storica, il 2026 sarà l'ultimo anno delle rappresentazioni, ha fatto sapere la compagnia. Dopo La montagna incantata di Thomas Mann nel 2024 e La prima parte del processo da Franz Kafka l'anno scorso, il pubblico potrà ancora vedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza, delle tragedie, della storia e di quelle in atto, fino al 23 agosto. Poi il sipario calerà sulle vette ventose della Futa, i soldati che vi riposano torneranno a essere soli. Il dibattito è aperto sul Corriere della Sera con Laura Zangarini a pagina 37.

Con il pizzicato si conclude il secondo movimento dal quartetto d'archi in sol minore di Claude Debussy, qui eseguito dal Bellecia Quartet.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sono le 8 in punto e come ogni sabato anche oggi Verde Aurora Weekend apre una piccola finestra sulla storia della musica attraverso interpreti e registrazioni che ci permettono di attraversare epoche, linguaggi e modi molto diversi di intendere la musica. Il punto di partenza qui è una data, quella di oggi, l'8 agosto, un giorno che unisce due compositori francesi nati entrambi a Parigi ma a 48 anni di distanza l'uno dall'altra. Due figure lontanissime per formazione, linguaggio ed epoca che ci permettono però di raccontare attraverso due pagine virtuosistiche una parte importante del cambiamento della musica francese tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento. L'8 agosto del 1857 nasce Cécile Chaminade, nel 1905 André Jolivet. Prima le donne, Cécile Chaminade, pianista e compositrice che gode in vita di una popolarità notevole, soprattutto in Francia, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. La sua è però una carriera che deve fare i conti con le convenzioni del proprio tempo. Il padre non le permette di frequentare regolarmente il Conservatorio di Parigi, non è roba da donne, anche se Chaminade riceve privatamente una formazione musicale di altissimo livello dagli stessi docenti del Conservatoire. Nel 1886 Chaminade pubblica i 6 studi da concerto opera 35. Attenzione, non si tratta semplicemente di esercizi destinati allo studio dello strumento, bensì siamo nella grande tradizione ottocentesca dello studio da concerto, in cui la difficoltà tecnica, pianistica, volutamente diventa un vero e proprio mezzo d'espressione destinato al palcoscenico. Lo avete capito, di questi 6 studi ne ascolteremo 3 per la precisione, senza soluzione di continuità: il secondo, Autunno, il quinto, Impromptu, e il sesto, Una tarantella. 3 caratteri differenti che mostrano molto bene la scrittura di Chaminade. L'Autunno lascia emergere soprattutto il suo lato lirico, con una malinconia molto francese e un pianoforte che canta. Nell'Impromptu il discorso si fa più mobile, più leggero, mentre la tarantella arriva a conclusione, con una conclusione brillante, un'ottima sintesi di romanticismo francese, qui elegante, melodico, comunicativo, proprio mentre negli stessi anni in Francia iniziano a prepararsi trasformazioni profonde del linguaggio musicale, come ascolteremo a brevissimo con Jolivet. Peter Jacobs qui suona nell'integrale della musica pianistica di Cécile Chaminade per la Hyperion nel 96, questi 3 studi da concerto.

Robert Jacobs in 3 dei 6 studi da concerto per pianoforte di Cécile Chaminade, incisi nel 96 per la Hyperion, e passano 48 anni da quell'8 agosto e sempre a Parigi nasce un altro grande compositore, André Jolivet. Con Jolivet siamo in un mondo musicale opposto a Chaminade. Jolivet appartiene a una generazione che arriva dopo Debussy e Ravel, dopo Stravinsky, e che conosce ormai le grandi fratture musicali del primo Novecento. Tra i suoi maestri c'è soprattutto Edgard Varèse, figura decisiva per il suo interesse verso il ritmo, il timbro, una concezione quasi fisica, rituale, spirituale del suono. Jolivet non riconosce ad esempio il neoclassicismo di Stravinsky a Parigi, anche se ricerca anche lui qualcosa di antico nella musica. Per lui il suono conserva una dimensione rituale, quasi magica, legata agli origini stesse dell'esperienza musicale, e non è forse casuale che uno degli strumenti ai quali dedica alcune delle sue pagine più importanti sia proprio la tromba, uno degli strumenti più antichi, prima ancora uno strumento di segnale e di richiamo che strumento da concerto, strumento di ottone, di metallo che arriva dalla terra. Nel 1948 nasce il concertino per tromba, pianoforte e archi, una pagina breve ma estremamente concentrata, costruita per mettere alla prova praticamente ogni possibilità dello strumento: agilità, articolazione, registro, resistenza, ma anche la capacità di cantare. Un vero tour de force ideato per l'esame di quell'anno per gli studenti del Conservatorio di Parigi. Jolivet straccia quel virtuosismo da salotto elegante di Chaminade che qui diventa molto più nervoso, fisico, tratti anche aggressivo. Ascoltiamo il concertino per tromba, pianoforte e archi in una incisione storica con lo stesso André Jolivet alla testa dell'orchestra L'Amoureux nel 64, insieme a colui che è forse il più grande trombettista di tutti i tempi, Maurice André.

0: Assolutamente sbalorditiva la tecnica e la qualità del suono e dell'articolazione di Maurice André, trombettista leggendario che ha segnato un secolo di storia qui in un'incisione del 64 per la Era Tau del concertino per tromba, pianoforte e archi di André Jolivet, con il compositore stesso alla testa dell'orchestre L'Amoureux. Si chiude questa pagina dedicata a registrazioni di interpreti storici e si apre quella dell'informazione.
1: In studio Fabiano Rizzi. Si aggrava la crisi diplomatica tra Italia e Spagna innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio africano presa d'assalto a fine luglio da decine di migliaia di migranti in poche ore. Dopo il rifiuto italiano di sospendere i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Spagna, Madrid, che già minacciava ritorsioni, sospenderà a sua volta l'accordo di libera circolazione delle persone in arrivo dall'Italia. I controlli scattano oggi, con possibili ripercussioni anche sui cittadini svizzeri che partono dagli aeroporti italiani. Nella notte missili e droni russi sono tornati a colpire l'Ucraina, dove almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite nella regione di Kiev. Tra le vittime anche un bambino, ne danno notizia le autorità locali. Dall'interno, in tutta la Svizzera durante l'estate è stato registrato un netto aumento dei ricoveri dovuti al caldo. Non fa eccezione il Ticino, dove sempre più persone si rivolgono ai pronto soccorso. Gian Robiani.
2: Dal 26 maggio al 30 luglio sono state almeno 800 le persone in Ticino ad essersi presentate in pronto soccorso a causa della canicola. Sono dati forniti dall'ente ospedaliero, l'EOC. Per un terzo di loro è stato addirittura necessario il ricovero. È arrivata anche una quarta ondata di canicola. E questo significa che da più di 2 mesi praticamente le temperature non stanno dando tregua.
3: Noi vediamo sicuramente un aumento dell'affluenza di pazienti con patologie in qualche modo riconducibili al caldo.
2: A parlare è il dottor Alessandro Jessula, capo servizio del pronto soccorso del Civico di Lugano.
3: Il caldo favorisce degli abbassamenti di pressione, favorisce gli svenimenti e mette a dura prova l'organismo, soprattutto quando ci sono delle malattie pregresse che possono essere cardiache, renali.
2: Le chiedo se notate che le persone più deboli sono un po' arrivate al culmine della sofferenza.
3: Sì, sì, sicuramente, ma lo vediamo tutti quanti, no? Una cosa che noi viviamo è proprio il sovraffollamento di questi giorni in sala d'attesa per pazienti che arrivano in pronto soccorso per patologie non necessariamente tutte gravi, però sul pronto soccorso si ripercuote quindi anche sui tempi di attesa.
2: Anche perché magari per chi ha già una malattia pregressa a volte non basta una piccola tregua.
3: Facciamo solo l'esempio dell'insufficienza renale, la disidratazione peggiora molto il funzionamento dei reni, non è sufficiente una giornata per poter ripristinare l'equilibrio.
2: Negli scorsi giorni l'EOC ha tra l'altro fornito i dati, ha fatto sapere che nei reparti di urgenza è stato registrato un aumento dei pazienti del 7% e dunque sono stati anche introdotti dei turni ad hoc.
1: Prende il via oggi a Zurigo la Street Parade, giunta alla 33esima edizione. Dalle 13 il lungo lago si trasformerà in una pista da ballo dove sfileranno una trentina di carri e dove più di 200 DJ faranno danzare al ritmo della techno centinaia di migliaia di partecipanti. Erano 800.000 l'anno scorso. Particolarmente vigili le forze dell'ordine dopo l'attentato jihadista del 25 luglio a Berlino. Pesanti barriere sono state collocate nei punti nevralgici per impedire ai veicoli di raggiungere senza ostacoli la folla in festa. Ancora dall'estero, rallenta la deforestazione dell'Amazzonia brasiliana. Negli ultimi 12 mesi i chilometri quadrati distrutti sono stati meno di 3.000, in calo del 37% rispetto all'anno prima e il livello più basso dal 2016. Il presidente da Silva rivendica il risultato in vista delle elezioni d'ottobre e conferma l'obiettivo di azzerare il disboscamento illegale entro il 2030. All'asta negli Stati Uniti il pallone con il quale Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali del 1986. Un celebre gol di mano, seguito 4 minuti dopo da una rete memorabile segnata scartando 4 avversari. La vendita si terrà tra il 21 e il 23 agosto. 2 milioni e mezzo di dollari il prezzo di partenza, più di 10 milioni il valore stimato. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona durante quella partita è stata venduta a 9 milioni e 300 mila dollari.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, la Superliga di calcio in primo piano e le due partite che ha in serbo quest'oggi. Alle 18 si sfidano Losanna e Young Boys, alle 20.30 con diretta su RSI la 2 Servette e Grasshopper. Per vedere all'opera il Lugano bisognerà attendere domani alle 14 quando i bianconeri riceveranno alla AIL Arena lo Zurigo. Dopo quasi un mese di stop torna la MotoGP, alle 12.50 le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, alle 17 la sprint sempre sul circuito di Silverstone. Il Tour de France femminile propone invece la penultima tappa, 175 km da Sisteron a Nizza, con la polacca Nievia Doma che ieri ha strappato la maglia gialla all'elvetica Marlene Reusser, ora in ritardo di 39 secondi in generale.
0: Le previsioni del tempo: al mattino sul Ticino centro meridionale qualche banco nuvoloso, per il resto soleggiato con sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. A basse quote temperatura massima sui 31 gradi, in alta Engadina 24, in montagna vento debole da sud-ovest, isoterma di 0 gradi in rialzo a 4.400 metri.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Valerio Corzani è la voce che da ormai settimane ci sta portando in India con la serie di arpeggi L'India dietro l'angolo. Sentiamo quale aspetto peculiare di questa musica apparentemente lontana ci fa scoprire in questa replica della puntata andata in onda lunedì pomeriggio alle 15.
4: Arpeggi.
6: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
7: In questo spazio cerchiamo dunque l'India dietro l'angolo, ovvero una visione della musica, degli strumenti, delle vocalità e delle lingue legate alla cultura indiana prodotte in Occidente. È un esotismo traslato, un Oriente pieno di riferimenti ai tic dell'Occidente, quello che in effetti viene evocato da Chakra, delle luci della centrale elettrica, ovvero Vasco Brondi. È un brano inserito nell'album Terra, uscito oramai 7 anni fa. Chakra è da sola tutto il nucleo intimo di questo disco, con un nome planetario, lo dice lo stesso Vasco Brondi a proposito della canzone. Ci ho messo i miei percorsi di questi anni, in poche parole il teatro di Grotowski, lo yoga, la meditazione, i viaggi di pochi chilometri e quelli di migliaia. È un brano, aggiunge Brondi, che contiene le solite cose, una storia d'amore infinita che è finita, con tutti gli accorgimenti impossibili per la corretta manutenzione del dolore. A parte un piccolo riferimento percussivo dal punto di vista musicale, in effetti il brano non contiene riferimenti espliciti alla musica indiana. Il sogno indiano è tutto nei testi e, come dicevamo, l'evocazione del chakra, che ha tra i vari significati anche quello di centro latente dell'energia divina, è soprattutto un modo per raccontare lo sguardo occidentale sui misteri d'Oriente e i disastri di una storia d'amore andata a rotoli. Qualcuno mi ha detto, recita il testo, che gli hai detto che in qualche modo hai aperto il chakra del tuo cuore.

volta che ti ho incontrata, ti ho detto tranquilla, tranquilla, dormo dove capita. Ma per non perdermi niente di te, ho aperto le braccia.

chakra delle luci della centrale elettrica, ovvero Vasco Brondi. La One Band Woman Ellie De Mon, al secolo Elisa De Munari, ha parlato del suo terzo disco uscito nel 2018 come di un lavoro intimo, autobiografico, come un ritorno a radici che non sono solo però quelle legate al suo retaggio di veneta innamorata del blues. Sono radici legate alla sua storia personale, ma anche musicale. Le canzoni sono nate infatti attraverso i suoni minimali della chitarra acustica e della sua amata Weissenborn, che Ellie De Mon ha riscoperto e rispolverato. È già da tempo però che Ellie De Mon ha scoperto anche un altro meraviglioso cordofono, il sitar, che in un brano dell'album Chambal River riesce a, diciamo così, traslitterare in maniera convincente, portandolo dal punto di vista stilistico a casa sua, che poi dal punto di vista sonoro è una casa plurale, meticcia, fatta di sonorità sudiste, nel senso proprio di sud degli Stati Uniti, di rock blues inglese, di punk e appunto della grande matrice musicale del subcontinente indiano.

La One Band Woman, Ellie DeMone. In questo nostro tracciato che guarda all'India vogliamo fare ora un altro piccolo passo indietro e andiamo al 2016. Il legame con l'India delle nuove tribù Zulu è un legame forte, realmente vissuto. Andrea Camerini, il frontman, si è trasferito nella regione a nord di Delhi oramai da molti anni e torna in Italia periodicamente senza mai abbandonare del tutto la sua base in Oriente. Gli altri componenti della band restituiscono spesso ad Andrea il favore della visita e l'hanno raggiunto molte volte per inaugurare collaborazioni e tour anche con musicisti indiani. Tutto questo andirivieni ha dunque prodotto anche molti frutti musicali. Namaste Om Shanti, saluto il Dio che è in te. Namaste, appunto, è la parola hindi che rappresenta un simbolico gesto di saluto in India e il breve e intenso lavoro delle nuove tribù Zulu che nel 2016 segnava il ritorno di questa band storica del folk rock in Italia. Dopo l'entusiasmante e avventuroso progetto a fianco dei musicisti gypsy del Rajasthan nell'India del Nord, con i due album Banjara del 2012 e Diario Nomade del 2014, pubblicati con materiale sonore, arrivava poi appunto questo EP del 2016, Namaste Om Shanti, da cui noi adesso ascoltiamo Hara Shiva Shankara.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il fascino della musica indiana raccontata da Valerio Corzani nella serie L'India dietro l'angolo. Questa era una replica della puntata dello scorso lunedì e se siete rimasti incuriositi potete recuperarle tutte in podcast sul sito della RSI.

0: con il finale dal trio per pianoforte, violino e violoncello in sol minore di George Onslow, qui eseguito dal trio Cascades. Scoccano le 9 di mattina e anche se un attimino, che per chi non lo sapesse la trasmissione di Rete 2 dedicata alla lingua italiana è in pausa per l'estate, i suoi autori Marco Pagani ed Andrea Fazzioli hanno scelto per voi una selezione di puntate dalla scorsa stagione, tutte da ascoltare mollemente sdraiati sotto l'ombrellone o magari mentre si mette alla prova la propria pazienza in coda in autostrada. Il filo rosso che unisce quasi tutte le puntate scelte è il percorso intorno all'uso della lingua italiana nei testi delle canzoni di Edoardo Bennato. La puntata di oggi è la numero 116 e titola Il sax portuale, ospite del giorno Pietro De Marchi.
1: Lovvo, muoro, ciaone,
2: caffettino,
1: ma anche no,
2: fa riderissimo,
1: apericena,
2: pizzata,
1: un attimino.
3: Che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazzioli, cos'è quello? Un libro di poesie?
4: Ebbene sì, vostro onore, lo ammetto.
5: Guardi che lei passa troppo tempo a leggere poesie, dovrebbe anche lavorare qualche volta.
4: In effetti, leggere poesie è uno spazio di libertà.
5: Di ozium, diciamolo pure.
4: Sì, ma leggere poesie a lei, Pagani, può essere un duro lavoro, sa.
5: Ma non è vero, Fazzioli, sa che sono un buon ascoltatore, mi mette alla prova.
4: Una cosa che mi piace.
5: Cosa?
4: Il titolo, una cosa che mi piace.
5: Certo. L'ascolto, dica.
4: Una cosa che mi piace è la prima poesia di Alla giusta stagione di Pietro De Marchi, pubblicato da Casagrande.
5: Bene, Fazzioli, legga orsù.
4: Una cosa che mi piace è leggere i libri già letti da altri, trovare fra le pagine un vecchio biglietto del tram, vedere i segni in matita lasciati sul margine, chiedermi se anch'io avrei sottolineato quel verso, quella rima, quell'incrocio di parole tra Irlande verdi e grigie terre nuove.
5: Ma sai che è una cosa che mi chiedo sempre anch'io quando leggo un libro usato? Chi avrà scritto quella nota, chi avrà inserito quel biglietto del tram, quella sottolineatura?
4: Chi avrà sottolineato proprio quel verso? Sì.
5: Com'era il verso citato nella poesia?
4: Tra Irlande verdi e grigie terre nuove. E proviene da una poesia di Luciano Erba intitolata proprio L'altrove.
5: Una poesia nella poesia.
4: Sì, un'altra poesia, ma è sempre così, Pagani. Una poesia ne suscita altre, è la storia della letteratura, potremmo dire. Ma oggi facciamo un passo in più.
5: Un passo in più? Non so se mi devo fidare, che cosa hai in mente?
4: Dopo la poesia suscitiamo anche l'autore.
6: La parola cara.
4: Diamo il benvenuto a Pietro De Marchi, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno a voi, simpaticissime.
4: Pietro De Marchi ha insegnato lingua e letteratura italiana all'Università di Zurigo, università che mi è cara perché è quella dove ho studiato anch'io, Pagani.
5: Lei sa, vede.
4: Dove ho finto di studiare.
5: No, ho studiato davvero, Fazzioli. Si vede.
4: Pietro De Marchi, stiamo su di lui, è autore di opere di saggistica, narrativa, poesia e la più recente è proprio quella che abbiamo appena citato, Alla giusta stagione, edito da Casagrande. Qual è la parola cara di Pietro De Marchi?
6: Bene, grazie per questo invito, ma ci ho pensato e subito mi è venuto in mente che doveva essere una parola sdrucciola,
4: sì.
6: Cioè una parola con l'accento sulla terz'ultima sillaba, è una parola quindi come lettera o libero o limpido, ma in realtà poi mi sono fermato sulla parola nuvola, anzi al plurale, nuvole. Mi piacciono molto le nuvole e anche la parola nuvola. L'ho messa persino nel titolo di una mia raccolta di poesie che è uscita in spagnolo, una lluvia sin nubes, una pioggia senza nuvole. Insomma, le nuvole mi piacciono anche quando non ci sono.
4: È vero che quando uno pensa alla parola nube si immagina qualcosa di più scuro, di più cupo, mentre nuvola ha una sua aerea leggerezza.
6: Questo può essere senz'altro vero. C'è però una postilla da fare, è che le nuvole nere in realtà non esistono, è solo un effetto di rifrazione della luce, perché se noi abbiamo la possibilità una volta di volare sopra le nuvole, vediamo che anche le nuvole che stanno sopra sono candide, bianchissime, quindi le nuvole nere non ci sono.
4: È questione di prospettiva.
6: solo metaforicamente.
5: Devo dire che a me la parola nuvole è piaciuta fino a quando non si è cominciato a parlare di cloud. Lì mi è arrivato un fastidio tale da questo anglismo che poi rientra dalla finestra sotto forma di pagante. Impermanenza digitale.
4: Nessuno qui ha detto cloud.
5: E mi auguro che lei non lo faccia.
4: Ci lasci parlare
5: perché
4: di
5: me ne
4: nuvole.
5: Vado,
4: ci lasci parlare di nuvole.
6: No.
4: De Marchi stava dicendo sulle nuvole.
6: Posso aggiungere ancora che c'è un bellissimo libro intitolato L'invenzione delle nuvole di uno studioso, Richard Hamblin, che racconta la storia di colui che ha inventato i nomi delle nuvole. Si chiamava Luke Howard ed è lui che ha inventato i nomi corrispondenti in inglese dei cumuli, dei cirri, degli strati, dei nembi, eccetera, eccetera. È un libro bellissimo che avevo letto tanti anni fa al mare, quando c'era un cielo sgombro di nuvole.
5: Siamo già sopra i cirri, siamo già quasi nella troposfera. Torniamo verso il basso. Dicevamo le nuvole nere non esistono, è solo questione di prospettiva, ma la nuvola nera delle parole di Pietro De Marchi, la parola che quando la ascolta le viene voglia di aprire l'ombrello.
6: Sì, dunque, anche in questo caso c'è una parola, o meglio è un sintagma, che se la incontro in un libro, soprattutto scritto da un amico, mi fa terribilmente soffrire, tanto da farmi esclamare tra me e me, ma poi non glielo dico: ma tu cuoque, cioè anche tu sei caduto. E questa parola, o meglio questo sintagma, è la stanza inondata di luce. Ecco, quando leggo una frase come questa soffro. È vero che la luce è fatta di onde elettromagnetiche, ma la frase è talmente abusata, talmente ripetuta, che sarebbe meglio, per conto mio, evitarla. Insomma, questo inondata.
4: Devo starci attento. Devo starci attento. Mi viene il dubbio, mi viene l'atroce dubbio, magari, di avere perpetrato questo delitto una volta anch'io. Ma
6: Sono le seconde edizioni, si può correggere.
4: Andrò a controllare. Forse sono innocente, non voglio colpevolizzarmi prima del dovuto.
6: Nota a margine:
5: nel linguaggio, diciamo, tecnico dei direttori della fotografia nel cinema, spesso quando si sistemano le luci, si posizionano le luci per le riprese su un set cinematografico, si dice bagnare determinati oggetti o il volto degli attori con la luce. Devo dire, rispetto a inondato c'è un abuso molto minore, perché bagnare con la luce non lo sento mai. Se non in quel contesto, e in quel contesto ha anche un certo valore evocativo che forse in qualche modo diluisce il fastidio per l'inondare.
6: Sì, direi di sì, senz'altro.
4: Una stanza,
6: ma insomma,
4: umida di luce.
6: Non impedisco a nessuno. Vabbè, insomma, piena di luce basterebbe, insomma,
5: sì, è vero.
6: Una stanza
4: luminosa.
6: Luminosa, sì.
5: È l'abuso di quelle tecniche formulari che sono lingua di plastica.
6: Esatto. È soltanto la ripetizione, diciamo, quasi meccanica, automatica, di un sintagma, di un modo di dire abusato da troppi, insomma.
5: De Marchi, grazie, è stato un piacere.
6: Vi ringrazio molto.
4: Grazie mille, buona giornata,
6: buona
4: alla prossima.
6: Continuazione a voi.
4: Sima di Kanda Paye.
5: E qui l'enfasi, oramai è leggenda.
4: Se temevo si fosse dimenticato del nostro percorso sul rapporto fra Bennato e la canzone politica.
5: No, Fazzoli, non si preoccupi, non mi sono dimenticato, abbiamo fatto solo qualche settimana di pausa, però il viaggio è ancora lungo.
4: Eravamo arrivati a Sono solo canzonette, un concept album del 1980.
5: Sì, corretto, l'avevo fatto sentire dopo il liceo che potevo far, un brano magnifico che racconta l'epoca della contestazione universitaria attraverso gli occhi di Spugna, l'aiutante di Capitan Uncino.
4: E per oggi a che cosa ha pensato?
5: Ho pensato a Ma che sarà, che è il brano di apertura dell'album.
4: Del concept album.
5: E due. L'ho già detto l'altra volta che questo specifico anglismo non mi disturba,
4: no,
5: visto che un omologo in italiano, come ad esempio album tematico, funziona, ma non è ugualmente efficace. Però lei non esageri, ok?
4: Proverò. Dicevamo della canzone di apertura, Ma che sarà?
5: Sì, perché il brano non entra ancora nel tema specifico del
4: concept album.
5: E dalli. Yeah. Fazzoli, gutta cavat lapidem, e lei è la gutta che sta cavando la mia lapidem.
4: Mi scusi, non ho resistito, e comunque per aspera ad astra. Ho notato, Pagani, che lei spesso usa il latino come scudo per difendersi dagli anglismi.
5: Premonitus premunitus, caro Fazzioli.
4: Thank you.
5: Mamma mia, ma la prego, non divaghiamo. Dicevo che in Ma che sarà, Bennato non entra ancora nel tema specifico dell'album, che poi è la favola di Peter Pan, però lo introduce in maniera indiretta con una canzone estremamente politica.
4: E qual è il tema della canzone?
5: Lo faccio scoprire a lei, sentiamo un pezzetto del brano.
7: Attenzione, comunicato ufficiale, vado a

0: infermiera ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare, vesti dall'alto, i draghi del potere, ti accorgi che sono draghi di cartone.
1: Edoardo Bennato, ma che sarà? Intanto questa idea della radio che ti prende per mano e ti insegna a volare mi piace veramente un sacco.
2: Ma vero, anche io l'ho trovata bellissima. Immagino che il nostro amore per la radio non si possa considerare proprio imparziale.
1: Direi di no.
2: Ad ogni modo, è proprio il tema del volare con la fantasia, del lasciarsi trasportare dalla musica trasmessa dalla radio che fa da tema ponte per arrivare poi a Peter Pan.
1: Beh, sì. Peter Pan è colui che per definizione vola sulle ali dell'immaginazione. In un certo senso è tutta la favola a essere un messaggio politico.
2: Ha ragione. Messaggio che Bennato sviluppa ed esplicita già da questo primo brano. Il potere che esorta tutti a spegnere la radio perché la considera pericolosa per la prospettiva che offre.
1: Una prospettiva dall'alto che fa vedere i draghi del potere per quello che sono.
2: Draghi di cartone.
1: Appunto, bellissimo. E fra l'altro ha notato anche quelle brevi sottolineature di sax, come ci stanno bene. Chi è che suona? Enzo Avitabile?
2: Guardi, non saprei, ho anche cercato, è possibile che sia Enzo Avitabile, ma è anche possibile che al sax in questo brano ci sia niente meno che il gigantesco James Senese, che è morto lo scorso ottobre.
1: È un gigante davvero.
2: Eh sì, poi so bene che il sax è il suo strumento elettivo, anche se quando lo suona lei l'effetto è più o meno quello di una nave che entra nel porto.
1: Sì, un sax portuale. Beh, non è uno strumento facile, ma ha un registro emotivo veramente unico, soprattutto quando chi lo suona sa il fatto suo, come in questo caso, non il mio, eh.
2: Frazzoli, non si butti giù e continui a esercitarsi. Sono sicuro che Senese da lassù la guarda con simpatia.
1: L'angolo del fastidio. E quale fastidio mi ha portato oggi, caro Pagani?
2: Le piacerebbe, Frazzoli, che fosse così facile.
1: Sì.
2: Lei sa che se io non la prendo almeno un po' alla lontana, poi il fastidio non mi riesce bene.
1: No.
2: Perché il fastidio è una pietanza che deve sobbollire a lungo nella pentola dell'aspettativa.
1: Ma che immagine pittoresca. Me la vedo in cucina con un grembiule tutto macchiato di anglismi a spignattare tra i fornelli facendo cuocere un menù completo di fastidi da 12 portate.
2: Beh, lei è ancora più pittoresco di me. Tra l'altro il grembiule macchiato di anglismi io lo voglio far stampare
1: sì.
2: Così come l'ha immaginato.
1: E lo regaliamo come gadget ai nostri followers.
2: Bel tentativo. I gingilli omaggio,
1: gadgets.
2: Però. I gingilli omaggio li lascerei alle aziende pubblicitarie e i seguaci.
1: Followers.
2: I seguaci
1: sì.
2: Li lascerei alle sette religiose. Mi chiedo se lei provi una sorta di piacere masochistico a fare del male alla fine anche alla sua lingua, non solo alla mia.
1: Oh, my dear Pagani, non sia così melodrammatico. È che adoro provocarla e fra l'altro lei ci casca sempre.
2: E non è difficile farmici cascare, lo sa.
1: A ogni modo, che fastidio sta cucinando oggi? Un bell'anglismo ai quattro rancori? Una frittata di indicativi usati al posto dei congiuntivi?
2: Buoni, ma no. Questa volta è qualcosa di più sottile, più digeribile.
1: Sì.
2: Si tratta di un termine che è un calco dall'inglese, tanto per cambiare, ma essendo un calco, non è in inglese.
1: Sembra gustoso.
2: È usato per lo più in ambito aziendale ed è forse il più tipico esempio di una comunicazione, soprattutto in ambito lavorativo, che non è più capace di fare a meno di una viscida e onnipresente ipocrisia.
1: Sono sempre più curioso.
2: Una parola che dietro un'apparente neutralità nasconde abissi di disorganizzazione e di gestione trasandata.
1: Niente meno.
2: È Azathoth, il dio cieco e idiota dell'immaginario lovecraftiano, che genera la realtà per il solo fatto di esistere, sublimato in un pentasillabo.
1: Adoro quando le parte il lirismo letterario post-gotico, ma con tutto questo non mi ha ancora detto la parola.
2: È vero. Subottimale.
1: Subottimale, nel senso di quasi ottimale.
2: No. Nel senso di sbagliato, se non addirittura di catastrofico, fallimentare, l'eufemismo elevato a principio universale.
1: Non sono sicuro di seguirla.
2: Nell'aziendalese più estremo, Fazzoli, nelle call o nei meeting, capita sempre più spesso di sentir parlare di situazione subottimale, di targeting subottimale, di penetrazione subottimale e altre simili delizie quando si vuole parlare di qualcosa che è andato drammaticamente male, ma non si vuole dire che è andato male.
1: Sì, quindi se il nostro target è stato raggiunto in modo subottimale vorrebbe dire che non l'abbiamo raggiunto.
2: Esattamente, ha capito alla perfezione. Dire che una cosa è subottimale è un modo molto viscido, molto laterale di dire che è andata male. Lo sente il dolore, Fazzoli, il dolore per quest'altro chiodo piantato nelle carni della nostra lingua?
1: Sì, Pagani, condivido il suo strazio.
2: Ecco.
1: Anche meno, però, dai, alla fine è un semplice eufemismo.
2: No, amico mio.
1: Se mi chiama amico mio è grave.
2: È ben più di questo, perché se non siamo capaci di descrivere il fallimento, se cancelliamo le parole che ricordano la nostra fallibilità, perdiamo la capacità di imparare dagli errori.
1: E questo è vero.
2: Perché se io sbaglio, magari mi fermo, ci rifletto, magari imparo qualcosa. Ma se faccio una cosa in modo subottimale, lo sa che c'è, che va anche bene così. Alla fine è subottimale, quasi ottimale. Perché farsi delle domande? È la sciatteria del tutti promossi, del tutti laureati con lode, anche se non sanno neanche scrivere due righe senza errori.
1: Ecco, diciamo che di per sé ha ragione Pagani, però stavolta il suo punto di vista mi pare un po', come dire, catastrofico. Anzi, diciamo.
2: No, non lo dico. No.
1: Subottimale.
2: Ah, vile! Tu uccidi un uomo morto.
1: Citazione raffinatissima, ma davvero la invito a ricomporsi. Non è il subottimale che ci seppellirà.
2: Vorrei poterle credere, ma lo dico con una fitta al cuore. Ho sentito usare questa parola anche qui da noi alla RSI.
1: No.
2: Sì.
1: Capisco il suo dolore.
2: Cthulhu abita tra noi, Fazzioli.
1: E tra abomini cosmici e grandi antichi siamo arrivati alla fine.
2: Vi ricordiamo che non c'è uscita, solo l'orrore senza fine. Arrivederci.
1: A presto, Pagani. Davvero,
2: l'orrore,
1: meno,
2: Fazzoli, l'orrore.
1: Meno. Venga, venga, mi prendo cura io di lei. È così da bravo, venga che usciamo, venga, vedrà che un'uscita la troviamo, venga.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questo non era Edoardo Bennato e nemmeno uno dei testi presi sotto esame da Marco Pagani e Andrea Fazzioli nella puntata di Un attimino appena andata in onda, bensì un altro brano che Barbara Tartari ci propone oggi in scaletta. Di Amanda Röntgenmeier. Questo era il quarto dei sei pezzi per violino e pianoforte, qui eseguito da Liv Migdal al violino e Mario Hering al pianoforte.

curioso lo strumento, il contrabbasso, strumento al quale forse non è mai stata resa giustizia nella vastità del repertorio solistico. È curioso anche il compositore Johann Matthias Sperger, per 200 anni caduto un po' nel dimenticatoio, ed era il più importante contrabbassista della scuola viennese, quindi fine Settecento, nel pieno classicismo, un virtuoso senza pari del suo strumento, appunto sconosciuto, e per curiosità ha anche scritto dei bellissimi concerti per corno. Invece ci affidiamo a due pianoforti, quelli di Alexandre Tarot e Franck Bralet, per ascoltare Tell Me More, un estratto da uno dei musical di George Gershwin, Why Do I Love You. In seguito potremo ascoltare l'informazione con il notiziario delle 9:30.

0: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
1: In studio Roberto Ortelli. Si aggrava la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio africano, presa d'assalto a fine luglio da decine di migliaia di migranti in poche ore. Dopo il rifiuto italiano di sospendere i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Spagna, Madrid, che già minacciava ritorsioni, sospenderà a sua volta l'accordo di libera circolazione delle persone in arrivo dall'Italia. Controlli che scattano oggi, con possibili ripercussioni anche sui cittadini svizzeri che partono dagli aeroporti italiani. Nella notte missili e droni russi sono tornati a colpire l'Ucraina, dove almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite nella regione di Kiev. Tra le vittime anche un bambino, come danno notizie i media locali. Gli Stati Uniti si aspettano un accordo a breve con l'Iran. Una volta annunciata un'intesa per ripristinare la navigazione commerciale senza ostacoli, revocheranno il blocco dei porti iraniani. Lo ha riferito un funzionario statunitense all'agenzia Reuters, aggiungendo che, una volta annunciato l'accordo per ripristinare la navigazione commerciale, gli Stati Uniti revocheranno il blocco dei porti iraniani. Il portavoce delle forze armate yemenite ha dichiarato che l'esercito ha condotto operazioni contro le forze e le attrezzature degli Houthi su diversi fronti lungo le linee di contatto, in risposta, ha precisato, ai ripetuti attacchi degli Houthi stessi contro le forze governative e civili. Notizia che è riportata da Al Jazeera, secondo la quale l'operazione ha raggiunto i suoi obiettivi. Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Al mattino, sul Ticino centro-meridionale, alcuni banchi nuvolosi. Nel pomeriggio, possibili cumuli sui rilievi. Domani in tutto il paese ancora soleggiato. Nelle ore pomeridiane, sui rilievi, possibili cumuli, seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati, specialmente nelle Alpi e nel Giura.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Compositore interessantissimo, Moisés Samuilovich Weinberg, qui nell'Allegro Vivace, l'ultimo movimento dal concertino per violoncello e archi, qui eseguito dalla Jewish Chamber Orchestra di Monaco e da Wen Xinyang al violoncello, sotto la direzione di Daniel Grossman. Una vita abbastanza tragica, due grandi sfortune, una doppia beffa per Weinberg, tra l'altro vicinissimo, l'avete sentito, allo stile di Shostakovich, è molto amico di Shostakovich. E questa doppia beffa è sia dal lato tedesco, perché la sua famiglia viene sterminata quasi completamente nei campi di concentramento e in seguito invitato a Mosca a trasferirsi da Shostakovich in persona, anche egli subisce delle gravissime ritorsioni da parte del governo sovietico, da Stalin in persona, che attraverso il KGB uccide anche il suo suocero, e è sempre stato anche oggetto di grandi critiche e di censura. Verrà anche imprigionato e rilasciato solamente dopo la morte di Stalin, ma rimaniamo in Russia con Tchaikovsky.

La Mélodie dal Souvenir d'un lieu cher per violino e pianoforte di Piotr Tchaikovsky, qui eseguita dal violino di Johann Dalene e da Peter Fris Johansson, che lo accompagnava al pianoforte per l'etichetta Bis nel 2024. E Johann Dalene, violinista giovane, svedese, norvegese, è stato anche insignito di importantissimi premi, un artista emergente, vincitore nel 2019 del prestigioso concorso Carl Nielsen e nel 2022 Young Artist of the Year della rivista Gramophone.

artisti formidabili, Gil Shem al violino accompagnato da Jonathan Feldman al pianoforte, nella danza macabra di Camille Saint-Saëns, uno stile riconoscibilissimo il suo, tantissimi riferimenti anche al ben più celebre Carnevale degli Animali. Danza macabra, sì, e non a caso l'album del 2000 da cui abbiamo tratto questo disco per Deutsche Grammophon, era intitolato The Devil's Dance, la danza del diavolo.

Il quatuor, ebbene, si fa forte della collaborazione di un quinto membro aggiunto, diciamo, uno dei più grandi violisti del pianeta, Antoine Tamestit, che collabora con questo quartetto per l'incisione di due dei sei quintetti per archi di Wolfgang Amadeus Mozart, il loro ultimo album congiunto per la Era Tu del 2023. Questo era il minuetto dal quintetto per archi numero 4 in sol minore, K516 di Mozart, e dalla viola passiamo a un parente, il clarinetto, sempre con questa voce velata.

0: La voce del clarinetto di Paul Mayer qui nell'adagio dal concerto per clarinetto e orchestra numero 5 in si bemolle maggiore di Karl Stamitz, qui in un'esecuzione insieme alla Kurpfälzisches Kammerorchester diretta da Johannes Schläfli, storico insegnante di grandissimo successo di direzione d'orchestra presso la Zürcher Hochschule der Künste.
1: Radio Televisione Svizzera Rete 2.
0: Corrado Antonini è la mente, la penna che da fine giugno imbastisce e cura la rubrica estiva Take 5 che va in onda ogni sabato alle 10 in punto. Un titolo, un tema e 5 brani, probabilmente anche un bis. Il titolo della puntata di oggi è Curioso, il coniglio e lo specchio. Scopriamo insieme cosa ci regala questo sabato Corrado Antonini. Lewis Carroll ha scritto libri per bambini che non sono mai stati davvero soltanto per bambini. Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio sono testi filosofici mascherati da fiabe, pieni di paradossi logici, di nonsense che nascondono una logica ferrea, di personaggi che sembrano assurdi e invece dicono cose molto precise sul mondo. Non stupisce che la cultura popolare del Novecento li abbia fatti proprio con così tanto entusiasmo. Il viaggio di Alice ha attraversato il cinema, le arti visive, naturalmente la musica, dal rock psichedelico al jazz fino al folk. Cominciamo allora dal brano più celebre ispirato al mondo di Lewis Carroll, White Rabbit dei Jefferson Airplane.

Ed era White Rabbit, coniglio bianco, dei Jefferson Airplane, il brano più famoso della psichedelia californiana, uscito nel 1967. La cantante Grace Slick prende Alice, il bianconiglio, e gli altri personaggi di Lewis Carroll e li trasforma nelle figure di un viaggio lisergico. White Rabbit è anche una critica ai genitori che leggono favole ai propri figli senza rendersi conto di quanto quelle favole siano già sovversive, piene di pozioni, cambiamenti di dimensione e mondi nei quali le regole abituali non valgono più. Carroll diventa così una sorta di precursore involontario del 68. Dal rock californiano passiamo ora al jazz e a un intero album dedicato al cappellaio matto. Il matto qui è un certo Chick Corea nella sua The Woods.

Abbiamo ascoltato The Woods di Chick Corea, che nel 78 pubblica The Mad Hatter, un concept album ispirato ad Alice. E come suggerisce il titolo, al cappellaio matto in particolare, The Woods apre il disco, un brano atmosferico, quasi un preludio che evoca il bosco incantato con mezzi puramente strumentali. E non si tratta qui di raccontare direttamente la storia di Alice, ma di ricrearne il clima, il senso di attesa, quella sensazione che dietro ogni albero possa apparire qualcosa di inaspettato. Torniamo al rock, questa volta con i Beatles e con uno dei personaggi più enigmatici di Attraverso lo specchio.

serviceable villain. A few kids to the bike of my mistress, that is the retire. Ed era I Am the Walrus dei Beatles, e John Lennon ha sempre dichiarato che il brano era in parte ispirato alla poesia The Walrus and the Carpenter di Lewis Carroll, tratta da Attraverso lo specchio. È un testo deliberatamente senza senso, costruito per resistere alle interpretazioni, immagini grottesche, frasi sconnesse, parole che sembrano funzionare sonoramente prima ancora che semanticamente. Lennon si divertiva anche a confondere chi cercava a tutti i costi messaggi nascosti nei testi dei Beatles. Carroll e Lennon quindi si incontrano dunque nello stesso gusto per il paradosso e per una lingua che crea immagini senza necessariamente spiegarle. Andiamo avanti con un'altra accoppiata vincente in questa puntata di Take 5 intitolata Il coniglio e lo specchio.

Abbiamo ascoltato Will You Walk a Little Faster con Dave Holland al contrabbasso e la voce di Norman Winston. Il titolo riprende uno dei versi della quadriglia delle Aragoste tratta da Alice nel Paese delle Meraviglie. Vuoi camminare un po' più veloce? In italiano domanda un merlano a una chiocciola. Il ritmo delle parole, le ripetizioni e la logica assurda della filastrocca si prestano particolarmente bene al linguaggio del jazz. Proseguiamo con la poesia, probabilmente più celebre di Attraverso lo specchio, Jabberwocky.

Jabberwocky degli Omnia, gruppo folk olandese, e la poesia originale è un testo scritto quasi interamente con parole inventate da Carroll, eppure possiede una grammatica coerente, un significato che in qualche modo si riesce a comprendere anche senza capire veramente le singole parole. Beh, sappiamo che c'è una creatura mostruosa, che c'è un combattimento e che qualcuno riesce infine a sconfiggerle. Il resto nasce soprattutto dal suono e dall'immaginazione del lettore. Corrado Antonini, in questa puntata di Take 5 dedicata al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, ci regala anche una traccia extra. Rimaniamo in questo immaginario, ma ci spostiamo dal testo di una canzone alle immagini di un videoclip, quello di Don't Come Around Here di No More di Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Don't Come Around Here No More di Tom Petty and the Heartbreakers. Curiosità, il video di questo brano, girato nell'85, è ambientato nel Paese delle Meraviglie, con Tom Petty nei panni proprio del cappellaio matto. La canzone stessa, qualcosa della logica capovolta di Carol, un rifiuto che è ripetuto continuamente, finisce per suonare quasi come un'ossessione. Alice diventa così lo specchio di un amore che non funziona e di una relazione dalla quale si cerca inutilmente di uscire. Si chiude così questa puntata di Take 5, che torna ogni sabato alle 10 con 5 brani e un filo rosso ideato da Corrado Antonini, che ogni giorno su Rete 2 ci regala ore e ore di musica tutta da scoprire.
1: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno, 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: In studio Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti si aspettano un accordo a breve con l'Iran e, una volta annunciata un'intesa per ripristinare la navigazione commerciale senza ostacoli, revocheranno il blocco dei porti iraniani. L'ho riferito un funzionario americano all'agenzia Reuters, secondo il quale, una volta annunciato l'accordo per ripristinare la navigazione commerciale, gli Stati Uniti revocheranno il blocco dei porti iraniani. Intanto la CNN, che cita fonti informate, afferma che nelle ultime settimane il generale Dan Kane, capo degli Stati Maggiori Congiunti americani, avrebbe riferito in privato ad alti consiglieri del presidente Trump di voler trovare una via d'uscita dal conflitto con l'Iran. L'opinione del generale, a 6 mesi dall'inizio della guerra, è che le opzioni militari sul tavolo per un'escalation potrebbero rivelarsi controproducenti e difficilmente la sola potenza aerea consentirebbe di raggiungere gli obiettivi dichiarati dal capo della Casa Bianca. Il portavoce delle forze armate yemenite ha dichiarato che l'esercito ha condotto operazioni contro le forze e le attrezzature degli Houthi su diversi fronti lungo le linee di contatto, in risposta, ha precisato, ai ripetuti attacchi degli stessi Houthi contro le forze governative e i civili. La notizia è riportata da Al Jazeera, secondo la quale l'operazione ha raggiunto i suoi obiettivi. La UEFA avrebbe pagato un risarcimento ad una presunta amante di Gianni Infantino quando questi ricopriva la carica di segretario generale della Federazione del Calcio Europeo. Lo scrive oggi il Daily Telegraph, secondo quale la donna avrebbe ricevuto una somma a 6 cifre dopo la presunta relazione con l'attuale capo della Federazione Mondiale del Calcio, la FIFA, oggi al centro delle polemiche e sollecitato a dimettersi per il suo piano di cedere una quota dei mondiali di calcio a investitori privati. Un portavoce della stessa FIFA invece ha dichiarato a Sky News che Infantino nega fermamente queste accuse, che sono categoricamente false. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Al mattino sul Ticino centro-meridionale alcuni banchi nuvolosi. Nel pomeriggio possibili cumuli sui rilievi. Domani in tutto il paese ancora tempo soleggiato. Nelle ore pomeridiane, sui rilievi, possibili cumuli, seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati, specialmente nelle Alpi e nel Giura.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend e io, Mattia Caputo, lascio ora che sia invece Enrico Bianda a prendere le redini dei prossimi 50 minuti circa di trasmissioni su Rete 2 con l'immancabile appuntamento del sabato con Moby Dick, magazine storico di cultura e società, che in estate si traveste del suo spin-off intitolato Nel ventre della balena, con repliche di puntate andate in onda nei mesi scorsi, il gotico letterario contemporaneo da Flannery O'Connor al Weird Italiano. Questo è il titolo della puntata di oggi ed entriamo nel mondo gotico insieme ad Enrico Bianda e i suoi numerosi ospiti.
4: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
5: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui a Moby Dick, sono Enrico Bianda. Moby Dick che riprende in mano un po' di materiali emersi nel corso della settimana che abbiamo dedicato a Flannery O'Connor nel nostro Alphaville, un'ora, quella che ci apprestiamo ad iniziare a fare, un'ora di confronto e dibattito attorno al tema del gotico letterario contemporaneo, che potremmo immaginare insomma nascere proprio anche da quelle pagine, dalle pagine di Flannery O'Connor, e dunque gotico contemporaneo dal cosiddetto Southern Gothic, appunto, di Flannery O'Connor. La domanda potrebbe essere: a che cosa si arriva, quali sono le coordinate, qual è la ricezione, come si muove anche ovviamente il mercato? Per parlarne questa mattina io sono molto felice di presentare i nostri tre ospiti. Iniziamo da Omar Di Monopoli, che intanto saluto, le do il ben trovato qui in diretta su Rete 2. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno.
5: Allora, Omar Di Monopoli, tra le voci più riconoscibili del cosiddetto neo-western italiano, poi le etichette abbiamo visto con Flannery O'Connor contano fino a un certo punto, con un nuovissimo romanzo appena uscito nelle librerie, Il Santo degli Assetati, per NN Editore. È un autore, se possiamo dirlo, un po' di culto, no? Come, con romanzi come Uomini e Cani, Ferro e Fuoco, Nella perfida terra di Dio. Questi sono solo tre di molti romanzi che ha scritto. Io accolgo anche il nostro secondo ospite, Orazio Labbate. Benvenuto a Moby Dick e a Rete 2, buongiorno.
7: Buongiorno, grazie.
5: Buongiorno, grazie a lei, autore di romanzi e saggi. In questo 2026 è uscito ancora per NN il suo ultimo romanzo, Chiana Fera, da L'Oscuro, che è stato uno dei, il secondo mi pare, o il primo romanzo, è stato tratto un film, oltre ad un videogioco per un'importante casa di produzione. Dirige la collana Interzona di Polidoro e scrive come critico letterario per La Lettura. Segnalo per un piccolo editore molto bello, Italo Svevo, ha scritto il saggio L'Orrore Letterario. E do il benvenuto anche al professor Marco Petrelli, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno, ben trovato a lei. Lei insegna all'Università di Pisa, si occupa di letterature e culture del sud statunitense e dunque ci aiuterà sotto il profilo critico a creare questa connessione. Si occupa di gotico americano, di letteratura afroamericana in modo particolare, collabora con Il Manifesto come critico letterario. Segnalo il suo saggio, tra vari che ha scritto, Cormac McCarthy, Saggi a margine del canone, di cui è coautore. Allora, io, siccome siamo in tanti questa mattina, vorrei iniziare con un primo giro di tavolo introduttivo. Ne approfitterei chiedendo ad ognuno di voi, a mo' di introduzione, ma quando oggi parliamo di gotico, di che cosa stiamo parlando davvero? Stiamo parlando di un'estetica, di un clima morale, di una forma di realismo deformato alla Flannery O'Connor per l'appunto, ma che poi tocca punte contemporanee molto radicali, oppure di una precisa genealogia letteraria? Partirei con i due scrittori, Omar Di Monopoli.
6: Ma io direi sicuramente una commistione di tutte le definizioni di cui lei ha fatto anticipo, ma mi sembra che insieme all'irrazionale e il macabro come chiavi di accesso, insomma, a quella forma di, come dire, l'invisibilità che soggiace e forse regola addirittura le vicende umane, per cui il gotico, perlomeno nella diciamo nell'accezione che frequento personalmente come scrittore, ha quell'addendum di focalizzazione sul dolore e la violenza, che sono per me, e la lezione della O'Connor lo dice a chiare lettere, sono strumenti maieutici per tirare fuori, diciamo, che regola l'umano, ecco. E quindi questa è addirittura, se vogliamo, una lezione della scuola ancor più che O'Connoriana, forse Faulkneriana. E quindi questa è la definizione a cui mi sento più vicino.
5: Faulkner non era uscito nel corso della settimana, ma ovviamente, insomma, restava un po' lì nascosto, ma prima o poi doveva venire fuori Dolore e violenza, e poi si segnalano anche, come dire, l'irrazionale e il macabro. Allora, Orazio Labbate, chiederei a lei un aiuto in questo senso, magari tornando alla sua sorta di antologia, L'Orrore Letterario, se ci fa anche magari un paio di nomi tra gli scrittori italiani degli ultimi 40 anni che possono essere tranquillamente collocati in questa dimensione.
7: Allora, partendo dal presupposto che per me la definizione di gotico deve essere ancorata e nettamente collegata, se non incollata, al concetto di letteratura, di letterario. Quindi tentare di estetizzarlo o imbrigliarlo all'interno di sottoboschi interpretativi fa degenerare il genere, secondo me. Il gotico invece permette l'intrusione o l'intrusività di prospettive metafisiche di alto profilo, dalla teologia, dalla religiosità, dalla disperazione fanatica. È un calderone dove si forma massimamente è lo stile e le declinazioni più svianti del letterario, cosa che spesso non capita oggigiorno nella contemporaneità italiana delle lingue, della scrittura, perché l'estetismo diventa inestetismo legato ad una forma di mercato che ingloba sottogeneri negativamente, rendendoli generi letterari. Quello che io suggerisco, oppure i nomi che io ho inserito nel loro letterario, o meglio, negli ultimi 40 anni, uno dei primi che potrebbe ragionare su questo fronte, poiché attua un profilo di sconfinamento verso non solo il gotico, ma verso il letterario nell'orrore, mutuando il termine di Francesco Orlando, no? Il soprannaturale letterario, è Antonio Moresco. Cioè, Antonio Moresco credo che sia l'esempio più lampante di colui che tende alla letterarietà dell'orrore.
5: Beh, Antonio Moresco sicuramente tra i tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici è un nome da appassionati, e sono felice sia emerso questo nome. Marco Petrelli, a lei dunque una risposta, e le chiederei se riesce a contenere in questa risposta anche, magari riferendosi alla sua particolare attenzione alla letteratura afroamericana, se esiste e per quale motivo forse uno specifico afroamericano nel gotico.
8: Sì, allora io vi porto un po' un punto di vista accademico. Tra noi altri studiosi di gotico c'è una diffusa concordia a non parlare di gotico come un genere letterario rigidamente formalizzato. Senza dubbio possiamo rintracciare una filologia, una genealogia letteraria ben definita che deriva dalle origini, dallo sviluppo del genere, che parte dall'Inghilterra del XVIII secolo e quindi ha prodotto una serie di temi e motivi piuttosto stabili e riconoscibili. Penso alla follia, il macabro appunto che è stato menzionato, il passato che torna, oppure una serie di elementi geografici molto ricorrenti come i sotterranei, le case infestate o meno, eccetera eccetera. Il modo in cui ci si approccia al gotico da studiosi essenzialmente è quello di considerarlo una sorta di costellazione di temi e motivi che sono fluidi e in continua evoluzione e che tendenzialmente vengono utilizzati per dar forma al represso di una specifica cultura. Quindi, se dovessi definire il gotico nel modo più conciso possibile, direi che si tratta di un'estetica letteraria estremamente adattabile, che dà forma alle paure consce o inconsce, soprattutto le paure inconsce di una data società in una determinata epoca storica. Ed è per questo che, come ha detto David Panther, che è uno dei più affermati studiosi di gotico, il gotico è anche un modo della storia, un modo della memoria, è una forma letteraria che permette uno sguardo nelle ombre della storia, che tende a portarvi la luce, facendolo appunto paradossalmente attraverso l'oscurità. Se definire cos'è, se c'è uno specifico filone gotico afroamericano, allora esiste senza dubbio, e anzi direi che è una sorta di esplosione, cioè un grande fermento nel comparto del gotico afroamericano. Definire esattamente cosa sia è complesso proprio per le premesse che ho fatto prima. Si tratta di un modo letterario, un'estetica estremamente fluida. Diciamo che probabilmente il nucleo principale attorno al quale si muove il gotico afroamericano è un recupero critico degli orrori della storia, che chiaramente viziata dal dramma della schiavitù e dell'oppressione razziale.
5: Beh, forse c'è qualche collegamento, per restando alla cultura statunitense, anche a una certa esplosione di cinema horror afroamericano con film come Sinners, ne metto uno lì tra i tanti, o Get Out, o Nope, ancora, passando per Candyman o Us, sono molti film che forse nascono da questa sorta di spinta culturale, ma anche profondamente penetrata nella carne degli autori, immaginiamo. Petrelli, resterei a lei brevemente. Abbiamo dedicato la nostra, tra l'altro faccio un piccolo inciso, chiunque avesse qualcosa da aggiungere in questo, che vuole essere naturalmente anche un dibattito, lo faccia. Siamo alla radio, annunciatevi semplicemente, vorrei aggiungere qualcosa, siete tutti in onda, vi sentiamo, per cui in qualsiasi momento qualcuno volesse aggiungere qualcosa lo possiamo fare. Dicevo, abbiamo dedicato la nostra settimana alla figura, all'opera di Flannery O'Connor, che raccontava il male senza mai, come dire, psicologizzarlo troppo, no? Il male accade, irrompe, si manifesta nei corpi e nei paesaggi. Quanto questa lezione è ancora, Petrelli, presente nella narrativa contemporanea? È possibile provare a tracciare brevemente una mappa dei principali esponenti statunitensi che possiamo leggere oggi?
8: Sì, allora direi che Flannery O'Connor è certamente una figura centrale per quello che riguarda lo sviluppo del gotico statunitense. Non credo che nessun autore o autrice che si approcci a questo genere, a questa estetica, possa prescindere dall'opera di O'Connor. Più in generale però direi che, come ha detto lei, quest'idea che il male accada, che irrompa, che sia un dato della realtà più che una sorta di devianza o qualcosa che vada analizzato, è molto legato, direi, al gotico americano, al gotico statunitense tout court. Penso ad esempio anche, non so, a già Nathaniel Hawthorne, in racconti come Il velo nero del pastore, drammatizzava questo orrore celato nell'ordinario, pronto, insomma, a esplodere in ogni momento. E credo che tutto questo, se consideriamo appunto il gotico come espressione di una determinata cultura, quindi storicamente determinato, ha un po' radici nella, come dire, nella dialettica sul quale sono stati fondati gli Stati Uniti nella narrazione nazionale. Abbiamo una nazione che insomma ha alle spalle un genocidio dei popoli nativi, 250 anni di schiavitù, che però si fonda narrativamente sul progresso, sulla luce, sull'ottimismo, e quindi la sensazione che questa società di luce, come definiva Leslie Fiedler, un altro studioso di gotico, si regga su una materia oscura che insomma è più concretamente storica che più astrattamente psicologica, credo che sia un po' alla base di questo modo di organizzare il male in narrativa.
5: Orazio L'Abbate, lei già nel suo romanzo d'esordio, L'Oscuro, raccontava di un predicatore emigrato dalla Sicilia tanti anni prima, un padre severo, posseduto da una sorta di mistero violento della fede, un padre strano, venuto da una storia di tormenti, da una disastrata frontiera gotica posta tra Gela e il mare. Che ne pensa allora lei dell'eredità O'Connoriana? Raccontare il male, dicevamo, no, senza psicologizzarlo troppo, è praticabile ancora oggi?
7: Guardi, secondo me è assolutamente praticabile. Innanzitutto l'eredità O'Connoriana è fondamentale per rintracciare e riesumare sotto forma resurrettiva un certo modo di intendere il gotico del sud nel sud. E in particolar modo quel tipo di eredità io l'ho bonariamente saccheggiata per ripristinare una forma di fanatismo religioso nel mio territorio,

0: della realtà che sostanzialmente il gotico del sud si fa portatore in maniera totale. Voglio dire, il linguaggio deve essere il più vicino al letterario e anche a una supposta, secondo me, terminologia italiana utilizzata per definire negativamente un linguaggio ben costruito, letterarietà. Perciò L'amore dell'O'Connor, per quanto mi riguarda, l'ho riprofessata attraverso una teologia contorta al punto tale di creare una sorta di Yokna Patawa buterese e gelese. E questo amore deve essere legata appunto a due territori, a due linguaggi, quello letterario e quello della ricatalogazione degli elementi topici del gotico nei luoghi del sud. È difficile applicare, a mio avviso, il gotico inteso attualmente, è collegabile a quello americano, al Southern Gothic, in territori lontani dall'arsura e dall'ardore energetico che hanno certi territori.
1: Orazio L'Abbate parlava della lingua di Flannery O'Connor. Ricordiamo, per chi volesse magari cercare o trovare una porta di accesso alla sua scrittura, magari passando dai racconti di una storica raccolta, beh, quella lingua la dobbiamo nella resa di Marisa Caramella in modo particolare. Nei vostri libri il territorio per l'appunto ha un ruolo centrale, il sud americano per la O'Connor, naturalmente il sud italiano per Omar di Monopoli, la Sicilia visionaria di Orazio L'Abbate. Il gotico ha sempre bisogno di una provincia, di una periferia, di un margine geografico. Omar di Monopoli.
2: Sì, sicuramente nella misura in cui diventa epitome di un sud interiore, per cui non c'è dubbio che una certa marginalità, una certa periferia sia una componente essenziale, ma beh, intanto mi permetto però di sottolineare due nomi che vorrei da lettore rimarcare, perché non so se sono stati citati in queste settimane. C'è Carson McCullers, che è una scrittrice americana che forse in Italia è stata poco letta, ma che io da lettore consiglierei vivamente perché mi sembra abbia metabolizzato perfettamente la lezione dell'O'Connor. E poi c'è Davis Graff, che è quello, è lo scrittore che ha scritto La morte corre sul fiume, da cui poi trassero quel bellissimo film con Robert Mitchum. E sono due autori americani che io mi sentirei fortemente di consigliare. Ed è una parentesi che ho, come dire, ho voluto far irrompere nella nostra discussione, perché, come dire, credo che non vada dimenticato che uno scrittore ha anche un grande lettore, e sono libri. Questi che ho citato, che autori, sono autori che percorrono, diciamo, territori in cui ci si sente a disagio, e sicuramente l'idea della provincia, della marginalità di cui stiamo parlando, in qualche maniera è un territorio, un terreno del disagio che personalmente da scrittore mi piace percorrere, questo è.
1: Tra l'altro, restando a lei, Orazio, mi scusi, Omar di Monopoli, forse parlando di territorio e nella scelta di utilizzare lingue particolari che utilizzano naturalmente l'italiano, ma vi sono spesso delle venature dialettali o regionali, la connessione con uno specifico territorio è necessaria, è vincolante in qualche misura.
2: Sì, anche se va detto che poi quella commistione tra vernacolo e italiano diventa una lingua a sé, perché poi già di per sé, diciamo, il dialetto in fondo rifugge da prigioni grammaticali, per quanto la dialettologia sia una scienza, come dire, ampiamente rispettabile, però di per sé per uno scrittore è una sorta di scrigno pieno di preziosi che può manipolare alla bisogna, per cui diventa alla fine una sorta di ibrido particolare. Io poi utilizzo anche il recupero diciamo, di un italiano arcaico, ormai poco parlato, per cui diventa veramente una sorta di voce, e mi accorgo anche che le mie storie non potrebbero essere raccontate se non con questa lingua che qua e là sembra barocca, ma che alla fine io considero una sorta di mio personale concerto, fatto di suoni non necessariamente comprensibili a prima istanza, ma che restituiscono per l'appunto una commistione di melodie.
1: Stavo cercando di recuperare il percorso editoriale di Carson McCullers. Se non vado errato, è molto difficile trovare traduzioni recenti, reperibili sul mercato. Bisogna andare, insomma, nell'usato con edizioni che risalgono agli anni 60. Facciamo un appello agli editori, ritroviamo Carson
2: No,
1: McCullers.

0: In realtà Einaudi ha ripubblicato tutta l'opera, come dire, anche recentemente, solo che è comunque difficile recuperare perché sono titoli che i lettori hanno amato poco, forse perché poco promossi.
1: Non li trovavo, l'edizione Einaudi, me lo segno, quantomeno andremo a
0: Sì, fuori un
1: recuperarla.
0: cacciatore solitario, la ballata del caffè triste, ma anche i riflessi in un occhio d'oro da cui trassero un bellissimo
1: Un film,
0: film con
1: certo.
0: Marlon Brando.
1: Orazio L'Abate, questa questione del territorio, secondo lei il gotico ha bisogno di una provincia?
2: Sì, per me è una risposta proprio netta. Non è solo una provincia tipicamente del sud. Per me il gotico può anche manifestarsi in una provincia austriaca, come accade nei libri di Bernard, come in Perturbamento, nel Freddo, nel recente ripubblicato da Adelphi Gelo, ma anche in Correzione, dove la goticità si manifesta in quelle chiusure austriache di provincia, dove l'inettitudine, il comprendonio della popolazione permette la mostruosità linguistica che Bernard ritaglia, rendendo tutto orripilante in qualche modo, quindi goticizzato. Lo rinvengo anche nella provincia di Jamaica Kincaid, come in Vedi adesso allora. È un libro di memorie che però addirittura il protagonista con la moglie rivivono attraverso la casa di Shirley Jackson, dove vivono, altra regina del gotico, Shirley Jackson, no? Che da citare chiaramente, da rimettere in lista dopo la McCullers, con cui mi associo e sono d'accordo con Di Monopoli riguardo alla McCullers. E quindi ancora la provincia, sempre prendendola non dal lato arido, è quella per esempio di Sebald in Austerlitz. Oppure negli Emigrati, dove tutti quei territori sono paesini, paesotti, oppure camminamenti che Sebald produce e che inserisce a detta sua un orrore esistenziale pieno di goticità. Perciò sono d'accordo con Petrelli quando definire il gotico all'interno di un genere non è altro che un temperamento, forse tipicamente italico, nel portare avanti una letteratura quasi secondaria, cosa che non è il gotico in verità, perché si affaccia ad uno stile alto, si avvicina alla reinvenzione di stilemi legati alla teologia e religiosità, ma anche alla reinvenzione della memoria. Semmai, e lo dico anche in maniera abbastanza aspra, è secondaria la letteratura diaristica italiana.
1: Allora, intanto un'annotazione che spero faccia piacere a chi l'ascolto questa mattina, tra le ascoltatrici e gli ascoltatori, che stanno venendo fuori i nomi, che ci peraltro consentono di uscire un po' dall'idea canonica di gotico. Abbiamo sentito pronunciare i nomi, per esempio, di Thomas Bernhard, che certamente, quantomeno io, non avrei mai collocato dentro quel calderone in continua trasformazione che cominciamo a definire, che appunto è il gotico. Allora, se chiedo gentilmente a chi è all'ascolto tra i miei ospiti qualche istante di pausa, abbiamo un brano musicale di Nina Simone che direi a questo punto incarna bene quest'idea di gotico, lo ha fatto nella musica. Pochi istanti di musica, poi riprendiamo la nostra discussione insieme.

0: Riprendiamo il nostro dibattito, intanto siete all'ascolto della Rete 2, questo è Moby Dick, un Moby Dick dedicato al gotico letterario contemporaneo. Siamo partiti da Flannery O'Connor con i nostri tre ospiti, Omar Di Monopoli, Orazio Labbate, Marco Petrelli. Il gotico contemporaneo nella letteratura italiana, penso a Orazio Labbate, nostro ospite, ad Alda Teodorani, che è più vicina all'horror, o a Michele Mari, di cui molto si parla in queste settimane, addirittura per certe ossessioni, o a Eraldo Baldini per la territorialità. Questo gotico nasce anche da una trasformazione del paesaggio sociale: spopolamento, violenza economica, degrado ambientale, religiosità deformata. Questo è un tema che torna con grande frequenza. Marco Petrelli, le sembra che oggi il mostruoso sia soprattutto sociale?
1: No, allora, come ho già detto prima, a mio modo di vedere il terrore che la letteratura gotica esprime, o l'orrore, che dir si voglia, ha sempre comunque origine nella società, sia gli aspetti esteriori che interiori di questa. Non credo che sia possibile comprendere il mostruoso se lo si intende, insomma, in un contesto avulso dal proprio contesto. Insomma, già adesso mi perdonerete per una così un po' semplificata citazione da Freud, ma l'idea di base della psicanalisi, una delle idee di base della psicanalisi, è che vivere in società implica necessariamente una condizione di sofferenza psichica per via, insomma, delle pulsioni che siamo costretti a reprimere, e quindi, essendo queste pulsioni censurate, non possiamo che codificarle come devianti, pericolose e mostruose. Quindi direi, insomma, in breve, non c'è mostruosità gotica che non sia in qualche modo lo spettro, se vogliamo, di un terrore socialmente determinato. E ci sono stati anche studiosi che proprio nell'analizzare la genealogia, la filologia del mostro nella letteratura gotica e dell'orrore, mi hanno rintracciato un po' le origini proprio nell'incontro con l'altro, che poi all'epoca, parlando quindi del XIX secolo, soprattutto britannico, era l'altro coloniale. Quindi ecco, cioè, questa ha sempre origine una dialettica sociale, la creazione del mostruoso, per quel che posso vedere, ecco.
0: E quindi, per restare al mostruoso che trova le sue radici nell'evoluzione sociale, forse in questo il genere del noir tradizionale, tra virgolette, ma rivisto, Omar Di Monopoli, torna, se vogliamo, a svolgere la propria funzione comunicativa tradizionale, no? Il noir statunitense nasce volendo fare anche questo. Ecco, lei su questo mi pare abbia lavorato molto, penso a Uomini e Cani, Ferro e Fuoco, penso a Brucia l'aria.
2: Sì, assolutamente, è sempre l'idea di utilizzare la gabbia del genere per in realtà avere mano libera sulla realtà, provare a descriverla attraverso quella che apparentemente sembra un'iperbole, poi in realtà finisce per essere una, come dire, una rappresentazione documentaria di quello che accade, perché poiché il noir si fa carico di dell'ambizione, della sfida di togliere la luce dalla realtà per provare a illuminare la polvere sotto il tappeto, per utilizzare una formula, insomma, scritta, e alla fine ciò che viene fuori è l'aberrazione del quotidiano, e questo in qualche maniera però finisce per toccare delle corde nel lettore e anche in chi in qualche maniera finisce per abitare giorno dopo giorno le contraddizioni del reale. Questo è sicuramente una sfida importante e secondo me anche un premio anche allo sforzo e alla fatica di provare a costruire delle storie inventate che però in qualche maniera restituiscano forme di verità, e questa è la grande contraddizione, ma al tempo stesso anche la grande magia della letteratura.
0: Orazio Labbate, ma per tornare brevemente, ogni tanto deve rifare capolino Flannery O'Connor, lei sosteneva che per raccontare certe verità servissero figure estreme e quasi grottesche. Chiana Fera, il suo nuovissimo romanzo, è un testo che prende la materia legata alle sue origini e le getta in un crogiolo fatto di simboli, di archetipi, di visioni, muovendosi tra ricordi deformati, presenze simboliche, oggetti che sembrano avere vita propria. Anche lei pensa che occorra l'estremo per dire certe verità?
3: Allora, naturalmente deve essere relativizzato il concetto di estremo. L'estremo dell'O'Connor chiaramente è un estremismo tra il grottesco e l'ironico anche nei confronti di figure legate al fanatismo religioso, no? La saggezza nel sangue, il cielo dei violenti, ma lo stesso ci per citare Faulkner in Luce d'agosto, o anche lo stesso Faulkner in Mentre morivo. L'estremismo o l'estremizzazione di taluni concetti per lo scrittore che lavora in questi ambiti deve essere una sfida. Per me, dopo la trilogia del Gotico siciliano, lo è stato con questo nuovo cammino con NN a partire da Chianafera, che non è altro che un tentativo di rendere un'autobiografia dell'orrore siciliano con l'intervento della mitologia legata a quel concetto qui, l'estremismo della mitologia a bassa intensità, come direbbe Ortoleva. Cosa voglio dire? Io sono siciliano, ho degli avi, degli antenati come scrittori di prim'ordine, come Consolo, Bufalino, D'Arrigo, scrittori anche loro a loro modo gotici. Quindi L'uomo invaso di Bufalino non è altro che una raccolta di racconti dell'orrore gotico, del folclorismo siciliano, a partire dal titolo che dà il nome, dal titolo che dà un attimo un racconto alla fine dei giochi, viceversa, insomma. Oppure lo stesso Orsino Storch, che non è altro che una Moby Dick, in onore vostro per dire siciliana, di D'Arrigo, o lo stesso Consolo con Otto Tempo Casa per Casa, dove viene reinventata la questione di Crowley nel palermitano legata a un lupo mannaro. Cioè, voglio dire, per me è una reinvenzione anche del simbolismo, in relazione anche al territorio dove viviamo. Parlare di memorie, di ricordi, e farlo secondo una cultura del piagnisteo non è il compito dello scrittore, secondo me, legato alla letteratura, in questo caso all'estremismo dei simboli. Io non ravviso piagnistei sui simboli, sugli archetipi nell'O'Connor. Perciò il mio compito è quello: se dobbiamo portare avanti una politica letteraria relativa al gotico, pseudogotico, è bene reinventarsi nuove formule anche a partire dalla mitologia o dall'estremismo della medesima.
0: Omar Di Monopoli, le pongo allora una domanda secca, proprio secca. Qual è per lei l'estremo in letteratura? Dove lo trova?
2: Ah, lo trovo essenzialmente nella lingua, nella capacità, insomma, di restituire una pagina scritta che non sia immediatamente agevole per il lettore, però al solito, considerando la pagina come una sorta di partitura, è importante che quella musica a un certo punto avvolga il lettore e lo scrittore faccia con esso un viaggio, insomma. Per cui io parlavo prima di Carson McCullers in relazione al disagio, alle zone del disagio. Sicuramente quello del disagio linguistico è uno degli esperimenti importanti che deve provare a fare la letteratura, non diciamo adagiandosi semplicemente sulla richiesta del mercato. Io stesso ho provato a fare con In principio era la bestia un romanzo storico gotico che proprio come faceva riferimento poco fa l'abate, in qualche maniera tocca l'idea del verismo, tocca insomma altre correnti. Non ci dimentichiamo che Luigi Capuana, uno dei padri del verismo, è stato anche uno dei primi a scrivere un racconto sui vampiri, per cui diciamo questo sperimentalismo in realtà viaggia insieme alla cultura italiana da sempre. E dicevo, in quel romanzo in qualche maniera ho provato a scardinare però quell'idea mercatale del romanzo gotico attuale, che secondo me ancora soffre per l'appunto l'idea che forse alcuni editori hanno di dover dare in pasto semplicemente al pubblico delle storie che siano macabre in maniera indolore, mentre in realtà diciamo la letteratura deve porsi anche come presupposto quello di fare male, di far male anche allo scrittore che scrive la storia, sia chiaro.
0: Fare male, lei quasi di sfuggita ha pronunciato una parola, sperimentalismo. Marco Petrelli, devo dire che sento sempre più spesso critici, penso tra i tanti a Matteo Marchesini per esempio, che denunciano un sostanziale appiattimento della lingua ed in generale dei temi trattati nella letteratura contemporanea, quantomeno nella letteratura italiana. Le chiedo, ma se questa tendenza risponde ad esigenze precise dei lettori o se c'è ancora spazio, secondo lei, per l'estremo nella letteratura?
1: Questa è una domanda alla quale temo di non avere una risposta ben precisa. Da un lato, indubbiamente l'appiattimento dei prodotti culturali, letterario, cinematografici, serie TV, su una serie di cliché che assicurano il successo, soprattutto economico, è una realtà, c'è poco da fare, lo si vede molto chiaramente appunto soprattutto con i prodotti, secondo me, cinematografici e televisivi. in questo panorama l'estremo, se per estremo intendiamo appunto, come l'hanno definito l'abate di Monopoli prima, anche una tendenza a scioccare, a fare male, un eccesso di violenza, di cupezza, temo che parte di questo afflato sia stato ormai digerito dal mercato e trasformato semplicemente in un momento di shock che permette, come dire, di creare dei passaggi memorabili in panorama di consumo che è tendenzialmente disattento. L'estremo vero della letteratura, che appunto anche in senso più ampio è uno sperimentalismo vero, implica in un certo senso essere posti di fronte a dubbi radicali su quel che conosciamo e quindi spingersi oltre quello che consideriamo ormai, come dire, dato, quello che non ci disturba. E in questo senso è un po' un afflato umano quello di spingersi al di là dei confini, insomma, verso territori ignoti. Quindi io credo che difficilmente sarà spento dal mercato, anche se certo, la situazione non è rincuorante, però penso che se e poi chiudo, perdoni. Una ventina di anni fa Mark Danieleschi scrisse House of Leaves, Casa di Foglie, un romanzo assolutamente eccessivo sotto tutti i punti di vista, soprattutto sotto il punto di vista formale, che fu un caso letterario epocale. Quindi tutto sommato, se si riesce a scavalcare l'algoritmo, possiamo ancora trovare questo sperimentalismo e questo estremo produttivo.
0: Senta, mi ero segnato una domanda, gliela faccio, qualcosa già stava dicendo, no? Ha parlato di un panorama di consumo disattento, ma nel mondo dell'editoria, Petrelli, chi se la sente di sfidare le logiche del mercato o dell'algoritmo, come dice lei giustamente, con romanzi sperimentali?
1: Ma guardi, devo dire che se guardiamo il panorama italiano, che io conosco insomma relativamente, guardando soprattutto dall'altra parte dell'oceano, direi che ce la caviamo piuttosto bene. C'è tutta una serie di piccole e medie case editrici che offrono dei cataloghi molto interessanti, pieni di opere eccentriche sotto vari punti di vista. Penso appunto, prima citato Danieleschi, che è pubblicato da 66 and Second, NN Editore ovviamente, Black Coffee, Nottetempo, Sur, ma anche in realtà magari più istituzionali, in un certo senso come Il Saggiatore, che se non erro ha pubblicato praticamente l'opera integrale di Thomas Ligotti, che insomma sì, un autore estremamente sperimentale ed estremo sotto diversi punti di vista. Quindi di nuovo, come ho detto prima, non credo che la sperimentazione sia morta, non credo che morirà mai e non credo che si smetterà mai di proporla al pubblico. Bisogna soltanto andare oltre quello che è, insomma, quello che il mercato ci serve come prodotto di mero consumo, di mero intrattenimento.
0: Beh, io magari aggiungo anche un nome che a me ha colpito molto lo scorso anno per una piccola casa editrice che mi pare sia stata chiusa poi nel mentre, si chiamava Mercurio, è stata chiusa insomma pochi mesi fa con un annuncio pubblico. C'era questo romanzo curioso, Amarsi in una casa infestata, di Matteo Cardillo, che potrebbe forse essere aggiunto ad una lista tra i romanzi da leggere. Oggi scrivere, restiamo al radicale, scrivere narrativa radicale è più difficile o più semplice? Vediamo come la pensano poi chi vive il mondo dell'editoria come autore, come scrittore. Oggi Di Monopoli ha pubblicato appunto molto molto recentemente il suo nuovo romanzo per l'editore NN e si intitola Il Santo degli Assetati, così come Orazio Labate pubblica con NN. Da una parte c'è apparentemente grande libertà, dall'altra c'è una forte pressione verso prodotti immediatamente leggibili e anche serializzabili. Che rapporto avete con il mondo dell'editoria, l'abate di Monopoli? Inizierei con l'abate.
3: Beh, io allora, innanzitutto, parentesi, Mercurio non è chiusa, è ancora viva, è chiusa Carbonio, forse c'è stato questo misunderstanding, Mercurio è ancora viva come casa editrice, quindi anzi stanno sfornando nuovi libri. E sono d'accordo con lei sul fatto che Mercurio si attenzioni al genere, e Cardillo l'ho anche recensito sulla lettura, quindi un'ottima citazione, devo dire, ecco. Però andando alla risposta, io ho un buon rapporto con l'editoria, diciamo, sia perché da una parte ci lavoro dall'interno come direttore di collana, dall'altra parte lavoro come critico anche della lettura del Corriere, ma ho esordito con una collana che già era formata secondo la radicalità della lingua, che era quella di romanzi di Vanni Santoni con L'Oscuro, quindi nel 2014. Da lì mi sono trovato ad avere rapporti con gli editori che credevano nella radicalità e mi sono sempre incamminato quasi da renegade, diciamo, letterario, verso territori dove questi editori credevano appunto in una forma di reinvenzione del genere, istituzionalizzandolo e dandogli un grande sfolgore linguistico e stilistico. Quindi sono passato da Tounouet a Italo Svevo e naturalmente con il lavoro che cerco di fare in collana è sempre legata alla letterarietà, e poi a NN con questo nuovo cammino dove l'oltranzismo qualitativo della Daniele come editor e la lungimiranza dell'editore Dubini mi hanno fatto trovare un territorio dove il credo tra la possibilità di raccontare una storia secondo elementi pop può anche essere fatto secondo una dimensione di letterarietà vicino anche a quella urban legend che in qualche modo ha dentro di sé l'orrore. Quindi secondo me il radicalismo e lo sperimentalismo non devono morire, perché personalmente la vedo come Petrelli e come Di Monopoli, si deve creare quella complicazione. Tra l'altro approvo quello che ha detto Petrelli con entusiasmo relativamente a Danilevsky, che sono riuscito a trattare sulla lettura quando uscì Casa di Foglie, libro poi ripubblicato da 66 and Second e prima addirittura da Mondadori. C'è da dire che chiaramente il panorama del radicalismo linguistico in Italia è povero, perché si tende, come ha detto bene Di Monopoli, a vendere il macabro come qualcosa di facilone. Non lo è. La letteratura gotica, citando, dato che ci troviamo tutti d'accordo, diciamo, Hawthorne non è semplice. I racconti di Hawthorne non sono semplici, eppure li ripubblicati, per esempio, Garzanti in una versione meravigliosa, no? Racconti raccontati due volte. Voglio dire, mi trovo in accordo con alcuni editori, con altri non sono in disaccordo, ma non sono un grande estimatore di recenti pubblicazioni, diciamo così.
0: Di Monopoli, noi insomma sappiamo chi la segue per esempio attraverso i canali social, ma non solo, lei come gli altri nostri ospiti ovviamente è molto molto attento su quello che accade nel mondo editoriale, ciò che viene pubblicato, spesso lo recensisce. Lei come osserva da lettore, no? Prima si è incarnato nelle vesti di lettore, allora da lettore come guarda il mercato editoriale, in modo particolare con questa capacità insomma di rendere radicale al di là della necessaria verifica del mercato attraverso prodotti serializzabili?
2: Ma io, come dire, mi sentirei di abbracciare ciò che diceva l'abate in quanto alla capacità anche delle redazioni di essere sul pezzo, diciamo. Io sono stato in case editrici anche mainstream, insomma Feltrinelli, Adelphi, ho trovato sempre redazioni molto reattive. Il vero problema secondo me è qui divento realmente lettore e recensore, è la macchina distributiva che purtroppo finisce per essere ingolfata da una serie infinita di titoli che spesso sottrae spazio a materiale invece che meriterebbe attenzione, e questo secondo me è un serio problema sia per chi la letteratura la produce che per chi ne fruisce, insomma, e questo mi rendo anche conto però che è un discorso articolato che probabilmente andrebbe fatto in un'altra sede, però ribadisco, noi abbiamo una serie di editori secondo me pieni di competenze, e quindi questo è interessante per noi come scrittori. Come lettori oggettivamente il mercato talvolta sembra un po' soffocante, e questo è un serio problema.
0: Mi riaggancio ancora brevemente alla protagonista della nostra settimana, no? Flannery O'Connor, ed in particolare vorrei introdurre, ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo incontro qui sulla Rete 2 a Moby Dick, in particolare introduco il tema del sacro nella letteratura. Vorrei ora tornare a proporre un piccolo giro di tavolo, iniziando da Marco Petrelli. Se penso alle opere dei nostri due scrittori qui con noi questa mattina, il sacro ritorna abbastanza continuamente, no? Ma spesso in forma ambigua, disturbante, necessariamente disturbante, qui c'è proprio la volontà, persino violenta. Allora, Petrelli, le chiedo, il gotico contemporaneo è uno dei pochi spazi letterari dove il tema religioso può ancora essere affrontato radicalmente?
1: Sì, senza dubbio. Per sua natura il gotico è un po' venuto fuori nella discussione che abbiamo fatto, soprattutto riguardo agli spazi liminali, alle province, alle frontiere di cui si parlava prima. Per sua natura il gotico si pone al limite e cerca di valicare il limite. Se a questo poi si unisce la sua vocazione sociologica, se vuole, che io tendo sempre a sottolineare, diventa chiaro come nel momento in cui il gotico va a mettere in discussione quelle che sono le strutture della società attraverso il terrore, attraverso l'eccesso, attraverso il macabro, la religione non può che far parte di queste strutture che vengono messe in discussione o addirittura smantellate. Se ci riferiamo al gotico statunitense, chiaramente la connessione con il religioso è molto molto forte, perché tra i pilastri dell'identità statunitense c'è l'identità puritana, i padri pellegrini, che insomma furono tra i primi a insediarsi nelle nuove colonie. E insomma, i puritani, oggi le società puritane le chiameremo integraliste, o addirittura insomma dei fanatici religiosi, e quindi chiaramente un'esperienza che ha lasciato molto, molto buio, molto orrore nella storia statunitense, che appunto già pochi secoli dopo veniva indagata. Per esempio, di nuovo cito Hawthorne, che con il giovane Goodman Brown porta insomma un attacco frontale al puritanesimo statunitense.
0: Ecco, questo accenno ai fanatismi, no? Laddove si parla di sacro, ovviamente ci porta allo stretto contemporaneo, no? E per cui chiederei a Orazio Labate che cosa ne pensa. Torno a girare a lei la domanda: il gotico contemporaneo è uno dei pochi spazi letterari dove il tema religioso nelle sue varie declinazioni può ancora essere affrontato radicalmente?
3: Sì, nettamente sì, perché permette la deformazione, la trasformazione, quindi la metamorfosi del sacro alla sua essenza e nella sua essenza nerastra. E nella provincia, sia siciliana che pugliese, noi siamo invasi da meravigliose chiese barocche, nell'Ibleo per esempio, oppure nella zona pugliese di Omar, ma nel territorio che lui ben conosce, no? E certi dipinti che hanno questi sfondi scuri, questi sfondi neri, non vanno altro che risaltare una malformazione luciferina di una divinità cristica. Ora, questo problema non è un problema non trattato saggisticamente o lontano dai radar dell'accademismo. Il gotico ha proprio questo compito: desacralizzare il sacro, sia in forma grottesca che in forma ironica che in tante altre forme. Nel mio caso la desacralizzazione nasce da una reinvenzione della divinità che era il Signore De Pucci nei miei libri, rendendola quasi un personaggio alla King, ma un po' più letterario, cioè un persecutore dell'anima. Se poi invece il sacro viene a essere trattato, e qui io purtroppo sono aspro in maniera netta, da buon critico credo, nell'attualità siciliana come la Settimana Santa, i cannoli, i fico d'India, Zuccherini, allora lì il sacro non è sacro, non è trattato sacralmente, è trattato misteramente. Quindi secondo me lo scrittore gotico, diciamo così tra parentesi o tra virgolette, deve assolutamente reinvestire le sue forze con la lingua e con uno studio forte dei fenomeni metafisici, a partire da quelli religiosi, che investono fortissimamente il sud.
0: Omar Di Monopoli, siamo alla ultima risposta, poi vi solleciterò molto brevemente in chiusura. Che spazio occupa il sacro in lei?
2: Ma è, come dire, proprio su lezione occonoriana, direi il coperchio sacro appoggiato su rovine, per usare una definizione, come dire, ormai anche abusata, ma è sicuramente il vestito di cui indossiamo le nequizie umane, sicuramente. Sotto quella religiosità vibrano sentimenti contrastanti, ecco.
0: Allora, siamo in chiusura, però appunto volevo ancora sollecitare i miei ospiti qui a Moby Dick questa mattina su un'ultima questione. Se doveste indicare un autore contemporaneo, italiano o straniero, che secondo voi starà inventando il gotico oggi, da leggere assolutamente, da correre in libreria questo sabato pomeriggio, chi citereste e perché? Una risposta breve, autore e motivazione, iniziando con Marco Petrelli.
1: Allora, io direi River Solomon, che è una scrittrice molto interessante. Il motivo per cui credo che valga la pena leggerla è che scrive gotico, non solo gotico, da un punto di vista molto complesso, perché è afroamericana, non binaria, queer e anche nello spettro autistico, e quindi questo punto di vista radicalmente eccentrico le dona uno sguardo e uno stile unici, secondo me.
0: River Solomon, Orazio Labbate.
3: Io ne metterei due, se posso.
0: Certo.
3: Il primo è Tomas Ligotti, per me è colui che ha reinventato l'orrore e il gotico contemporaneo, mettendo una filosofia dell'esistere, del cosmico e dell'anticosmico di altissima qualità interpretativa. E l'altro, secondo me, è la prima uscita di Adelphi, che ben pochi conoscono e che qualifica Adelphi, secondo me, una casa editrice dell'orrore letterario, che è l'altra parte di Alfred Gubin, il Kafka prima di Kafka.
0: E Omar Di Monopoli?
2: Siccome sapevo che i miei colleghi avrebbero fatto una serie di nomi interessanti e bastevoli, io mi premunirei invece di promuovere una uscita di un italiano appena ricevuta, tra l'altro, no? Ho letto la metà del libro, Andrea Esposito, Innocenza, è appena passato a Ponte alle Grazie con il suo terzo romanzo, i primi due li aveva fatti con Saggiatore. Descrive in questo suo ultimo romanzo una stila veramente gotica e folcloristica che mi sembra scritta da Dio, e credo francamente, torniamo al problema distributivo, che nomi come questi debbano essere promossi, e quindi Andrea Esposito con Innocenza.
0: Allora, abbiamo anche, come dire, fatto i compiti a casa, visto che siamo in procinto, immaginiamo anche tra chi è all'ascolto a ragionare sulle vacanze, ci sono un po' di libri che ci possiamo portare dietro. Dobbiamo chiudere qui, arriva in conclusione Moby Dick. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, Omar Di Monopoli, che è stato in diretta con noi appena pubblicato Il Santo degli Assetati. Grazie mille, e grazie anche a Orazio Labbate. Grazie a lei, che è appena uscito con un nuovo romanzo intitolato Chianafera. Ringrazio anche Marco Petrelli, nostro terzo ospite,
1: grazie
0: qui in diretta
1: mille
0: su Moby Dick. Grazie ad entrambi.

0: In studio Roberto Ortelli, prorogate di 3 mesi le misure restrittive nei confronti dei coniugi gerenti del locale Le Costellazioni di Cramontanà, imputati nell'inchiesta sull'incendio dello scorso Capodanno. Così ha deciso il Tribunale Vallesano delle misure coercitive. La coppia ha tuttavia richiesto una modifica della sentenza. Tali provvedimenti, inizialmente imposti per 3 mesi il 13 di gennaio, erano già stati prorogati una prima volta alla fine di marzo e prevedono ancora il divieto di viaggio che impedisce loro di lasciare la Svizzera e l'obbligo di presentarsi quotidianamente in commissariato. Restiamo in Romandia, dove la consigliera nazionale socialista Jessica Jacou ha annunciato di volersi candidare per il Consiglio di Stato vodese. Lo ha annunciato oggi la stessa deputata dalle colonne del quotidiano 24 Heures. L'avvocata 42enne, attiva in politica da oltre un decennio, ha fatto parte del Gran Consiglio vodese da 2014 al 2023, anno della sua elezione al nazionale. Jacou è stata inoltre presidente della sezione vodese del Partito Socialista dal 2018 al 2022. Dall'estero, le forze armate russe hanno colpito con missili Geran una nave cargo che trasportava armi per l'Ucraina nelle acque del Mar Nero, a est della città di Odessa. Lo ha comunicato oggi il Ministero della Difesa russo. Sempre in Russia, un incendio è scoppiato nella raffineria di Iskhi a causa della caduta di detriti di un drone ucraino abbattuto. 5 persone sono rimaste ferite, secondo il centro operativo della regione di Kuban, nelle vicinanze del Mar Nero. In Italia il mese scorso è stato impiantato a una donna un embrione di un'altra coppia. Un errore umano, come riportato oggi dal quotidiano La Repubblica, è avvenuto al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. 2 giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embriologia del centro. Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Al mattino, sul Ticino centro-meridionale, alcuni banchi nuvolosi. Nel pomeriggio, possibili cumuli sui rilievi. Domani, in tutto il paese, ancora tempo soleggiato. Nelle ore pomeridiane, sui rilievi, possibili cumuli seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati, specie nelle Alpi e nel Giura.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
2: Bentornate e bentornati a Verderola Weekend da Mattia Caputo. Dopo l'appuntamento con il notiziario e dopo Nel ventre della balena, la versione estiva di Moby Dick in questa puntata intitolata Il gotico letterario contemporaneo da Flannery O'Connor al Weird italiano, una replica di Moby Dick curata da Enrico Bianda, andata in onda il 30 maggio scorso. E se vi siete connessi troppo tardi e volete risentirla comodamente da casa, cercate Moby Dick nel sito dell'RSI e la troverete facilmente disponibile in podcast. Dal magazine di Cultura e Società torniamo a parlare di musica con un'altra serie estiva di Rete 2, Le cartoline di Sergio De Laurentiis e Riccardo Bertoncelli, un viaggio tra le hit più calde dei passati decenni. East Coast, Costa Est è il titolo di questa puntata, che ben ci suggerisce dove andremo a parare.
1: Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. Un programma a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
3: Buongiorno da Sergio De Laurentiis
4: e Riccardo Bertoncelli
3: per una nuova puntata delle nostre cartoline estive. Ne abbiamo trovate a pacchi nella soffitta della memoria. Le stiamo selezionando e ve le proponiamo di volta in volta, ordinandole per area, per regione. Oggi abbiamo scelto cartoline americane dalla East Coast, da New York, con una sola eccezione che poi spiegheremo, perché è una cartolina davvero particolare.
4: Il primo a scriverci è un vecchio amico di penna che manda cartoline dagli anni 70 ed è passato, senza che ce ne accorgessimo, dall'adolescenza alla vecchiaia. Si chiama Jonathan Richman e se avesse vissuto in questi tempi, Voltaire si sarebbe ispirato a lui per scrivere il suo Candido. Richman è un eterno ragazzino innamorato di canzoni semplici e fanciullesche, cantate senza nessuna sofisticazione. Una specie di rocker terra-terra, un menestrello da serenata sotto il balcone, con una naturalezza che ha sempre abbattuto ogni ostacolo.
3: Questa sua cartolina è un ottimo esempio della sua arte. Si chiama That Summer Feeling, risale ai primi anni Ottanta, e in pochi minuti racconta una grande verità filosofica. Certi momenti della vita ti restano appiccicati per sempre e condizionano il tuo modo di essere, di pensare, di ricordare. le sensazioni estive di quando eri giovane hanno questo potere. E, secondo il nostro Jonathan, sono così forti che finiscono per essere un bel ricordo, ma anche una persecuzione che dura tutta la vita.

0: That Summer Feeling, Jonathan Richman, 1982. Molti anni prima, nel 1966, un complesso beat di New York si era posto lo stesso problema di ricordare le sensazioni estive ed era giunto a conclusioni simili, agrodolci.
1: Parliamo dei Loving Spoonful, tanto bravi quanto oggi dimenticati, ma la canzone che adesso manderemo in onda è rimasta, ce la ricordiamo ancora, è diventata anzi un classico, molte volte citato, perché l'estate non è soltanto mare, sole, vento, surf e amore di spiaggia, ma anche cattività urbana, chiamiamola così. C'è chi è rimasto in città, prigioniero, per lavoro, per destino, perché non può permettersi la fuga, e soffre i fantasmi del caldo e della metropoli, che a questo punto fa ancora più paura.
0: E allora Summer in the City, un messaggio amaro con un lieto fine però, perché poi viene la sera, viene la notte, il caldo attenua la sua presa e ci si può finalmente divertire con chi è rimasto in città come te.

0: L'estate in città dei Lovin' Spoonful, gli anti-Beach Boys degli anni 60. C'era chi d'estate si divertiva sulle spiagge californiane e chi soffriva il caldo, i rumori, l'umidità di New York a 40 gradi.
1: Tra i due estremi c'è una via di mezzo ed è quella che cantano i Chicago in una canzone dei loro inizi, 1972, una delle più famose, Saturday in the Park. L'album era Chicago 5.
0: E il 4 luglio al Central Park c'è fermento, si parla, si ride, l'omino dei gelati è indaffaratissimo e un cantastorie italo-americano accenna una canzone siciliana. Chi racconta la storia è contento e sembra che suggerisca di accontentarsi di queste piccole cose, di queste piccole gioie. L'estate può essere anche questa, in città però al fresco di un parco e non c'è neanche bisogno di una festa perché ogni giorno può essere il 4 di luglio. L'importante è stare insieme e fare comunità.

0: Saturday in the Park, Chicago, 1972, il primo successo di quella band che sfiorò il primo posto in classifica con il suo inconfondibile rock con sezione fiati.
1: Dicevamo prima di un'eccezione nella nostra posta odierna ed eccola, una cartolina californiana che però sta benissimo in mezzo a quella di New York che abbiamo appena ascoltato. La cartolina l'ha spedita Alice Cooper nel 1973 ed è arrivata in tutto il mondo, si chiama Schools Out e da quei giorni è l'inno degli studenti ribelli o anche soltanto spazientiti che non vedono l'ora che finisca l'anno scolastico.
0: Un giorno chiesero ad Alice Cooper di confessare i 3 minuti più eccitanti della sua vita e lui tornò ragazzino e pensò alla felicità del Natale, ma poi, anche di più in assoluto, l'attesa della campanella dell'ultima ora, dell'ultimo giorno di scuola. Era lo spunto perfetto per una canzone che andò a intitolare un album, il primo grande hit di Alice Cooper. Una cartolina di gioia, di entusiasmo sfrenato, che però è anche vagamente minacciosa, perché nei sogni non ci sarà mai più un altro anno scolastico, non ci saranno quei persecutori dei professori e quella campanella non segnala solo la fine delle lezioni, ma l'inizio di una vita finalmente libera, senza obblighi e senza regole.

0: Alice Cooper, School's Out, nella grande tradizione delle canzoni di insofferenza scolastica, tipo School Day di Chuck Berry, tipo Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.
1: Torniamo a New York, da dove proviene la cartolina più vecchia del nostro mazzo. È un reperto di un'estate lontana, 1964, quando i Drifters, un complesso storico della scena afroamericana, tornarono per l'ultima volta in classifica con una canzone azzeccatissima e intonatissima alla bella stagione, Under the Boardwalk.
0: I Drifters esistevano da 10 anni, avevano partecipato alla festa del doo-wop e del rhythm and blues anni 50 con grande traffico di musicisti, fra tutti Clyde McFatter, Benny King. A quei tempi però non erano i gruppi a decidere, erano i manager, padroni della sigla, che licenziavano e assumevano a piacere. Così in Under the Boardwalk, nella formazione dei Drifter, non c'era nessuno dei membri originali, ma erano pur sempre Drifter e se la canzone era giusta come Under the Boardwalk, nessuno aveva nulla da obiettare.
1: Quando il sole picchia forte e fa bollire il catrame sul tetto e le scarpe scottano così tanto che vorresti piedi che sfidano le fiamme sotto la passerella giù in riva al mare, sì, è lì che sarò, steso su una coperta insieme al mio amore. Under the Boardwalk, i Drifters, il manifesto perfetto dell'estate in spiaggia, via dal solleone cittadino. Sergio De Laurentiis
0: e Riccardo Bertoncelli
1: vi salutano così augurandovi buona continuazione.

Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci salutano con questa cartolina dalla costa est, East Coast, tema trattato in questa puntata che ci ha traghettati fino allo scoccare del mezzogiorno, preciso, preciso.

Un brano di Ray Charles, Alleluia, I Love Him So, e una voce leggendaria, a dir poco, Ella Fitzgerald. Inizia così una mezz'ora all'insegna della musica jazz su Rete 2, in attesa poi di collegarci attorno a mezzogiorno e mezza con il Film Festival di Locarno per tutti gli aggiornamenti di oggi.

E non si era incantato il disco, ma fa proprio così, so complicated, molto così complicato, di Van Morrison, un sound americano, ma in realtà lui è nordirlandese.

Due strumentisti e due penne tra le più autorevoli del jazz europeo degli ultimi decenni, e qui suonavano entrambi: Enrico Pieranunzi al pianoforte e Bert Jorisch alla tromba. Questa era la Brown Cat Dance di Enrico Pieranunzi, un omaggio a Chet Baker nell'album Chet Remembered del 2023.

0: E non capita tutti i giorni di ascoltare un quintetto di fisarmoniche dal nome che incute timore, Samurai Accordion. Questo è il nome di questo gruppo che per Visage Music nel 2017 incide un disco intitolato Te, e di cui faceva parte questo brano, Il sogno di Fellini di Simone Bottasso. Anche i nomi fanno abbastanza paura. Marco Le Piste a fisarmonica, Keppa Junkera all'organetto, entrambi finlandesi, Simone Bottasso stesso all'organetto, Riccardo Tesi organetto. Riccardo Tesi, che spesso abbiamo ascoltato su Rete 2 anche in alcuni programmi radiofonici, e poi alla fisarmonica vera e propria c'era David Monley. Se avete voglia invece di uscire di casa e svolgere o partecipare a qualche attività culturale, ecco a voi qualche idea con l'agenda di oggi.
1: L'agenda.
0: Partiamo dalla musica e da Sonogno, dove dalle 11 del mattino fino all'1:30 di notte torna il Verzasca Country Festival al centro sportivo del paese. Atmosfera da Wild West, con cucina, bancarelle, eccetera. E poi musica dal vivo dalle 6 con i Veranda dal Canada, alle 8 Susie Kendall, alle 10 Alex Merigo e Hillbilly Court, e da mezzanotte Ceci Collins, che arriva dagli Stati Uniti. A Locarno c'è musica al bistrò del Teatro Paravento a partire dalle 9:30 di sera con i Folkheads, Irish Folk e non solo. A Lugano invece dalle 5 alla 1 di notte il Parco Ciani ospita invece la seconda giornata del Samba Fest, il festival di cultura brasiliana che porta un po' di Brasile nel cuore della città. Alle 6 al Museo del Dazio Grande di Rodi, in Leventina, spazio a Chanson Boutique, Giotto Piemontese alla fisarmonica e al pianoforte, Claudio Sartore alla fisarmonica, Mirko Roccati ai sassofoni, Valerio Felice alla batteria e Bixio Stefanoni al contrabbasso proporranno un concerto costruito attorno alle sonorità di Richard Galliano tra tango, musette e atmosfere francesi. A Locarno si accende anche la rotonda del Locarno Film Festival con due concerti. Alle 8 salirà sul palco Sandro Mai, cantautore indie pop ispirato al cantautorato italiano. Alle 9:30 toccherà invece a Kashmir, artista italo-svizzera che mescola funk e pop, ritmi ballabili e groove. Per chi ancora volesse ballare, alle 9 la Rivetta Tel di Lugano diventa una pista a cielo aperto con Alma Latina, serata dedicata ai ritmi caraibici e animata dalle scuole di danza luganesi. Passiamo agli spettacoli. Alle 20 al Teatro Dimitri di Verso l'Accademia Teatro Dimitri presenta Varieté con 3 R, avventura in alto mare. 10 studentesse e studenti conquistano la scena nei panni di pirati e piratesse, trasformandola in un ponte traballante pieno di energia per un viaggio poetico, fisico e sorprendente attraverso gli oceani. Per le feste popolari, alle 18 a Carena si tiene la festa San Giorgio, la tradizionale festa estiva organizzata dall'associazione di quartiere Sant'Antonio presso la sede della Protezione Civile. Restiamo ancora un momento al Dazio Grande di Rodi, perché già dalle 9:30 fino alle 17 si può partecipare al corso Calligrafia d'Alta Montagna con Gabriela Hess, un laboratorio dedicato alle scritture e alle decorazioni della tradizione alpina, ispirata in particolare ai motivi dipinti su mobili e armadi della cultura contadina leventinese. Chiudiamo con l'arte. Dalle 14 alle 16 a Porta Stock a Maggia viene inaugurata la mostra Spazio sotto le piazze Maggia di François Lafranca e Song Hong Kwan, con presentazione di Noah Stolz. La mostra sarà visitabile fino al 31 agosto e quindi anche per questo sabato, nonostante sia agosto, l'agenda della Svizzera italiana offre una buona varietà di proposte.

La voce di Andrea Mottis in Mediterraneo di Juan Manuel Serrat, mentre con Quincy Jones e la sua orchestra ci traghetta nel Blues from Free and Easy di Harold Arlen, direttamente ai titoli del radiogiornale, e subito dopo ci collegheremo con Locarno.

0: La letteratura costruisce mondi alternativi, mitologie trasmesse attraverso le parole e le storie. E quando il mito riflette la nostra storia personale, crea relazioni profonde con la nostra psiche. Il fuoco di Venezia, di Giovanni Montanaro, racconta una donna forte ed elegante, direttrice di una fornace nella misteriosa e abbagliante Venezia. Atmosfere padane e sofisticate in Zhang Bang Love, di Fabio Guarnaccia. Un'epopea molto cinematografica, nella quale un quarantenne in cerca del senso della vita si imbatte in un maestro zen e in una strana ragazza. Adrien Bosque ambienta a Parigi L'invenzione di Tristan, romanzo metaletterario eppure fruibile e intenso. La costruzione di mitologie, a cura di Moira Bubola. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Monica Fornasier. La crisi migratoria di Ceuta diventa crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Dopo che l'ha fatto Roma, anche Madrid ha reintrodotto controlli alle frontiere marittime e aeree per chi arriva dall'altro paese. Un patto simile alla NATO in Medio Oriente l'hanno firmato per il momento Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Una risposta all'instabilità della regione e ai dubbi crescenti sul ruolo degli Stati Uniti. Grande sconcerto nel canton Friburgo dopo una rapina a mano armata compiuta in una banca in pieno giorno. L'autore è in fuga con un bottino di diverse migliaia di franchi. La polizia cerca testimoni. Il grande caldo mette a dura prova eventi e festival in Svizzera e non solo, ma per molti organizzatori l'annullamento non è un'opzione. Un'assicurazione contro il caldo, quando esiste, è troppo costosa. Soddisfatta dei finanziamenti privati al cinema, sempre più importanti, e dei primi esiti della legge Netflix. Così la ministra della cultura Elisabeth Bomschneider, che abbiamo incontrato a Locarno. Sono i temi del nostro radiogiornale delle 12:30. A più tardi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: I motori del Festival del Film di Locarno, l'evento più atteso dell'anno in tutta la Svizzera italiana, sono caldissimi da qualche giorno. Anche oggi in diretta su Rete 2 ci colleghiamo con lo studio Posta, creato ad hoc fuori dal Palacinema, per farci raccontare da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio cosa sta accadendo in questi istanti. Linea Locarno.
4: Speciale Festival.
5: Ma grazie per questa bellissima introduzione da Alessandro Bertoglio.
6: E da Moira Bubola, ben ritrovati.
5: È un piacere essere in vostra compagnia oggi, ci sentiamo a casa su Rete 2, lo sapete, e con noi c'è anche Chiara Fanetti, buongiorno.
7: Buongiorno.
5: Vi abbiamo già deliziato con alcune anticipazioni che riguardano la settimana della critica, la Semaine de la Critique, una delle sezioni indipendente, molto frequentata dal pubblico del Locarno Film Festival, e Chiara Fanetti è con noi proprio per darci alcuni suggerimenti di visione per oggi e domani. Prima però, Alessandro, noi dobbiamo parlare della Piazza Grande, perché anche ieri sera tantissimo pubblico per una doppia proiezione.
6: Sì, intanto informazione di servizio: per questa sera è tutto esaurito, quindi se avete qualche amico che ha preso il biglietto e non può venire, rivolgetevi a lui, perché qua proprio no, non ne metteranno in vendita più. Poi sì, questa sera è l'ultima serata con la doppia proiezione. Tra l'altro ieri sera c'è stato un grandissimo evento, Balla coi lupi fino alle 4 di mattina. Io ho resistito fino alle 2.
5: Ecco, vogliamo raccontare al pubblico a casa che tu sei stato fino alle 2 in Piazza Grande, anche per testimoniare quanti coraggiosissimi erano presenti. Ce n'erano.
6: Sì, io non ne ho contati, però un 400-500 secondo me sparsi per le varie file della piazza ben volentieri. Poi soprattutto, visto che c'è la possibilità di scegliere i posti centrali, un pochino più indietro rispetto alle prime file per vedere meglio il film restaurato, versione estesa, insomma un grande piacere. Io però alle 2 poi dopo non sono più andato oltre.
5: Hai alzato bandiera bianca. Torniamo però a ieri sera per un altro film davvero molto atteso dal pubblico, Eroe o impostore? Quante versioni può avere una storia vera? Il film di ieri sera si intitola Ich ist ein anderer, è stato appunto presentato qui al Locarno Film Festival e ci racconta di Felix Kersten, il controverso massaggiatore di Heinrich Himmler. Questo Felix Kersten per alcuni era un eroe e per altri un impostore. Raffaele Pedrazzini ha parlato di questa figura di Kersten con il regista del film Ich ist ein anderer, Felix Randau, e anche con il protagonista, il grande attore Claes Bang.
4: Herr Bowman, Sie sind Journalistin. Sie haben mir geschrieben, Sie wollten ein Interview.
7: Ich habe Ihnen sogar mehrmals geschrieben, aber Sie haben nicht geantwortet. Deshalb dachte ich, überfalle ich Sie hier im Zug.
8: Siamo nel dopoguerra. Felix Kersten, che per anni è stato il medico personale di Himmler, ha costruito attorno a sé la fama dell'uomo che sarebbe riuscito a salvare migliaia di prigionieri. Su un treno diretto a Oslo, dove il medico spera di ricevere il Nobel per la pace, l'uomo e la sua storia vengono messi sotto torchio da una giornalista. Il titolo, Ich ist ein anderer, io è un altro, riprende la celebre formula di Rimbaud, je est un autre, un io che insomma non coincide mai del tutto con se stesso. Ed è una definizione che il regista ritrova nelle contraddizioni di Kersten e degli altri personaggi.
9: Because I think, you know, the movie...
10: Penso che i personaggi del film, soprattutto Felix Kersten, ma anche gli altri, siano tutti pieni di contraddizioni. Come tutti noi, in qualche modo conteniamo delle moltitudini. Ed è proprio di questo che parla Rimbaud nella sua lettera, di tutte le contraddizioni che ci portiamo dentro, di tutte queste moltitudini.
8: E durante le ricerche il regista scopre un dettaglio che rende il gioco delle identità ancor più curioso.
10: Ho scoperto che negli anni 20 Felix voleva diventare attore ed è stato allora che ho sentito una certa vicinanza con lui, perché metteva in scena la propria vita, o almeno cercava di farlo, come facciamo tutti. Io semplicemente lo faccio anche per mestiere. Per me il treno è una specie di tribunale su ruote, non puoi scappare e continua a scorrere, come il tempo. A essere sincero, all'inizio la storia era ambientata in una casa di campagna, poi ho cambiato idea e credo sia stata una buona decisione spostare tutto su un treno.
8: A interpretare il medico Kersten e Claes Bang, diventato noto a livello internazionale con The Square di Östlund, Palma d'Oro a Cannes nel 2017. Anche lì interpretava un uomo costretto a fare i conti con la distanza tra l'immagine che offriva di sé e quello che emergeva invece quando quella facciata cominciava a incrinarsi. Nel nostro film però quella distanza riguarda anche la storia, quella con la S maiuscola.
11: For some reason they've decided this is...
12: Hanno deciso, questa è l'immagine che voglio mostrare, questo è il modo in cui voglio essere visto. Ed è sempre interessante quando qualcuno ha un'idea di sé che non coincide esattamente con tutta la verità, oppure cerca di costruire un'immagine. Per un attore, proprio lì si apre uno spazio in cui muoversi, ed è una cosa che ho trovato molto interessante nella sceneggiatura.
11: And I found that really interesting in the script.
8: E visto che anche noi lo stiamo intervistando, la domanda viene quasi da sé.
12: Credo ci sia una differenza. Nel film lui cerca continuamente di nascondere qualcosa. Io invece, in questo momento, non lo sto facendo. Almeno spero.
8: Il punto per Bang non è tuttavia soltanto stabilire se Kersten abbia mentito, è capire come orientarsi quando fatti, interpretazioni e interessi diversi cominciano a sovrapporsi.
12: L'aspetto positivo è che tutto questo ci costringe a orientarci e a chiederci: chi sta dicendo questa cosa? Qual è il suo punto di vista? Da dove arriva? Chi sta cercando di farmela credere e perché? Sta cercando di vendermi qualcosa? Di apparire migliore? Di mettere in cattiva luce qualcun altro? Bisogna interrogarsi su chi sta parlando e sul perché lo stia facendo.
8: C'è quindi una battuta che riassume al meglio tutto il film.
12: All'inizio, nella sceneggiatura, prima del film, doveva apparire quello che veniva presentato come un proverbio. Ci sono tre verità, la tua, la mia e la verità. Mi piaceva moltissimo e mi dispiace che sia stato tolto, anche perché è una bugia. Non è un proverbio persiano, non è nulla, se l'ha inventato Felix. Ma l'idea continua a piacermi. C'è la tua verità, c'è la mia e poi c'è la verità.
11: There's your truth, there's my truth, and then there's the truth.
7: Ja, ja, Himmler hatte ja große Angst vor einem Attentat. Sich ja nur mit Leuten umgeben, denen er bedingungslos vertrauen konnte. Angehörige der SS.
11: Ah, Moment. Um das hier jetzt ganz klar und deutlich zu sagen, Frau Woman. Ich war niemals in der SS.
8: Una frase falsa che in fondo descrive bene il problema posto dal film. Di Kersten restano i fatti, il racconto che fece di sé e ciò che oggi possiamo ancora provare a ricostruire. Tre cose che, insomma, non sempre coincidono.
5: E siamo entrati, grazie a questo contributo curato dal collega Raffaele Pedrazzini, siamo entrati nelle atmosfere di Ich ist ein anderer, I is another, questo è il titolo internazionale del bellissimo film di Felix Randau con Claes Bang e Valérie Pachner che abbiamo visto ieri sera in Piazza Grande. Perché abbiamo voluto parlarvene? Perché sarà sicuramente una delle uscite nei mesi autunnali. Dunque, se non foste riusciti ad essere qui ieri, avete segnato questo titolo e andrete a vedere un film intelligente, recitato bene e anche che può intrattenere un pubblico largo e vasto con, appunto, come ho già detto, intelligenza. Chiara Fanetti è con noi, di nuovo benvenuta.
13: Grazie.
5: Perché lo sappiamo, la Semaine de la Critique ci sta particolarmente a cuore, noi pubblico di Rete 2 amiamo i documentari internazionali, una selezione, lo abbiamo sentito nei giorni scorsi, che è stata fatta con tanta passione e tanto cuore. Sono molti i titoli arrivati sotto gli occhi dei selezionatori. Partiamo dalle segnalazioni che noi vi diamo puntualmente giorno per giorno. Allora, oggi ci parlerai di Blossoming, che si tratta di una storia che racconta di una figlia che ritorna in pratica a casa per riuscire a raccontare attraverso gli scatti della sua macchina fotografica la storia della sua famiglia, una famiglia difficile, tormentata. Ecco, perché andare a vedere Blossoming?
13: Dunque, Blossoming è l'opera prima di questa giovanissima regista polacca, Kamila Serwika, che, come dicevi, torna a casa. Lei sta studiando cinema, torna a casa perché è l'inverno del Covid e quindi, insomma, tutti ci troviamo confrontati con questa situazione difficile e purtroppo sappiamo che quel momento di confinamento ha costretto anche molte famiglie a una convivenza forzata, quindi dinamiche problematiche, anche di violenza domestica, eccetera, ed è questo più o meno il caso. Lei torna a casa e ripiomba nella quotidianità che è fatta di una famiglia composta dalle sue due sorelle minori, da una nonna molto devota ma con uno spirito anche rivoluzionario, convivono in lei queste due anime, e da una mamma che si occupa veramente di tutto. Ma il peso più grande su questo nucleo familiare è la presenza del padre, che è un uomo alcolizzato e che non vediamo della violenza fisica nei confronti di tutte le donne della casa, ma è una violenza verbale, è una pesantezza costante. Blossoming vuol dire fioritura. Quello che osserviamo nella durata di 5 anni di riprese, fatte con una maestria che da una ragazza così giovane, devo dire, è raro trovare, è proprio la fioritura di questo nucleo familiare che si ritrova tutto al femminile quando finalmente la madre trova il coraggio di separarsi da quest'uomo che le ha portato soltanto una serie di sofferenze, inizia a ricostruirsi una vita e insieme a lei lo fanno tutte le donne della famiglia. E vi assicuro, è veramente emozionante, mi è venuta un po' di pelle d'oca ripensandoci ora. E soprattutto è incredibile come in uno spazio così ristretto come una casa, un giardino e le immediate vicinanze, questa giovane regista sia riuscita proprio a creare veramente un bellissimo diario intimo tutto al femminile. Molto emozionante.
5: Profondità di un soggetto, profondità di immagini che hanno toccato, l'abbiamo sentito nella voce di Chiara. Io vi ricordo quando potete vedere Blossoming: domani, il 9 di agosto alle 11 alla Sala, e poi il 10, che è lunedì, sempre alle 9 al Palacinema 1.
6: Perfetto, il secondo film, Chiara, di cui vogliamo parlare con te è un film che io ho visto e mi ha colpito molto perché è delicatissimo, credo. È la storia di Martin, questo ragazzino che ha dei problemi mentali fin dalla nascita, problemi di salute mentale, e ha anche una grandissima passione, quella per i motori, per le automobili, in particolare per uno specifico modello di auto che sarà il fil rouge di tutto il film, però vorrei che lo raccontassi tu.
13: Allora, Martin è assolutamente innamorato di questa Honda Civic del 1994.
6: Hai detto una Ferrari.
13: Precisa, insomma. Lui, niente, ha questo amore viscerale per questa automobile. Sì, Martin è un ragazzo a cui vengono riscontrate delle disabilità già dalla primissima infanzia. Lui viene affidato a una famiglia che si prende cura di lui, sono dei tutor, diciamo, e poi decidono di adottarlo. Ma è un duo questo film, c'è Martin e c'è la presenza di questo suo migliore amico che è Casper, che anche lui ha una personalità molto particolare, un ragazzo introverso e adora anche lui le automobili. Il film si intitola Petrolheads proprio per questo, teste di benzina, un modo di dire. Tutta la loro amicizia ruota intorno alla ricerca di quest'Honda Civic, al riuscire a ripararla finalmente. Loro frequentano anche questi raduni d'automobili, ma è soprattutto la storia anche di come una vita apparentemente diciamo così
6: difficile,
13: particolare, piena di affanni. Possiamo immaginare che Martin ha difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro, a socializzare, eccetera. Lui incontra anche delle forme di dipendenza nella sua crescita, nel suo diventare un giovane adulto, ma Casper è il suo punto di riferimento, e quindi vediamo questa amicizia che insomma affronta delle difficoltà pratiche, molto concrete, logistiche, di vita di tutti i giorni, eppure in tutto questo prevale su tutto. Quindi è veramente un film positivo di fronte a tutta una serie di difficoltà. Ci sono degli elementi anche forse un po' di fiction. Il regista, comunque sia Emil Langbell, è riuscito a inserire delle situazioni dove i ragazzi sembra che possano quasi esprimere anche una forma di performance della loro amicizia nel film. Quindi è veramente molto ben riuscito, è toccante.
6: Se posso spoilerare una piccolissima scena, che è
5: dunque
6: quella...
5: Dunque dare qualche elemento, sì, in più della trama.
6: Scusami.
5: Perché questo spoilerare su Rete 2 non mi piace, scusate, qui allora, ho tirato fuori la matita rossa.
6: Dare qualche piccolo elemento, qualche anticipazione sulla trama, c'è una scena che io chiamo la scena lacrimuccia, perché questi due ragazzi vanno all'estero perché trovano una Honda Civic
13: del 94
6: e decidono di acquistarla, hanno pochi soldi comunque, e arrivano con questo camion per il trasporto della macchina, la caricano sul carro attrezzi, e c'è l'inquadratura meravigliosa secondo me di Casper che guida il carro attrezzi e di Martin seduto dentro la macchina sopra il carro attrezzi, ma li vedi mentre la camera si allontana, no? E tu dici, ah, ma è riuscito, l'hanno fatta partire, e invece no. Lacrimuccia,
13: che è un po' una sintesi della loro esperienza. No, è interessante perché c'è anche dell'umorismo, comunque è molto delicato, e il regista li ha definiti degli eroi, e credo che il suo approccio sia stato proprio questo, di mostrare anche l'eroismo quotidiano dello stare al mondo in condizioni che possono essere difficili, del trovare anche un equilibrio in tutto questo.
5: Provenienza di questo documentario che
13: è danese, e infatti ha avuto la sua prima al CPH Docs, che è comunque uno dei festival più importanti. E per la SOMEN è tutto regolare, perché è un'anteprima internazionale, e appena l'abbiamo visto in comitato di selezione c'è stata l'unanimità.
5: Nessuno ha avuto nulla da dire. Lunedì alle 10.
13: Sì.
5: Lunedì alle 10 alle 11 alla sala, e l'11, che è martedì, alle 9 al Palacinema. Petrolheads, questo è il titolo di questo bellissimo documentario. Beh, bisognerebbe andare a vederli tutti i documentari,
6: sì,
5: di cui ci
6: sette.
5: Parla Chiara Fanetti.
6: Cioè, non è che ci si impegna tanto tempo. Sono 7 giorni, 7 film che vengono riproposti 2 volte, per cui trovate il vostro spazio. E di solito è una delle sezioni più amate, e se mi posso permettere, uno dei premi della settimana della critica è il Marco Zucchi Award, che
13: certo,
6: insomma, ci permette anche di ricordare Marco Zucchi, e vorrei aggiungere anche Mariano Morace, che quest'anno è al primo anno senza di lui qui al festival, e tutti e due sono stati delegati della settimana della critica.
13: Sì, è un bellissimo modo di ricordare questi colleghi.
5: Grazie a Chiara Fanetti, e noi continueremo a parlarvi della settimana della critica anche nelle prossime puntate dello speciale. E adesso prendiamo un po' di fiato.

0: Questi erano i Four Freshmen, qui adesso restano i due critics, scusa l'inglese, siamo noi, perché è il nostro momento, dobbiamo raccontarvi secondo noi i film del concorso che sono stati presentati ieri, perché ovviamente la critica passa dopo che il pubblico ha avuto modo di vedere il film, così può confrontarsi con noi.
1: Verissimo Alessandro, c'è un embargo e noi lo rispettiamo puntualmente. Allora, a me l'onere e l'onore di condividere con voi le impressioni sul film, è una coproduzione Germania e Ucraina, lei è Isabelle Stever, la regista, e il film si intitola I Rarely Wake Up Dreaming, raramente mi sveglio sognando. Siamo a Kiev, Alessandro, è notte e noi vediamo da una finestra una coppia, entriamo nell'appartamento di questa coppia che sta discutendo, si percepisce che sono molto tesi, fuori è buio scopriamo quasi subito che la persona che pensavamo essere il lui della coppia è una persona in transizione, sta cambiando genere sessuale. Hanno appena saputo i due dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e non sanno cosa fare, dove andare. Decidono di partire verso Occidente per tentare di attraversare la frontiera con la Polonia. Loro due sono Olia e Oleg e vivranno settimane di grande tensione perché la loro relazione era cominciata quando entrambe erano donne. E poi vivono questo profondo cambiamento interiore che deve anche fare i conti con le incomprensioni e il razzismo di un paese che è allo sbando. Noi vediamo missili, bombe, sirene antiaeree, devono scappare tutti nei rifugi e in questo farsi della storia e della violenza sulle persone, sulla città, Oleg sta anche cambiando sesso, deve continuare a farsi le sue punture, a prendere le sue pastiglie. Insomma, è davvero una situazione difficile che vivono e non era facile da parte della regista raccontarci l'invasione russa dell'Ucraina. Perché? Perché noi siamo abituati a vedere le immagini che ci restituisce l'attualità, la cronaca. Come raccontare questo dramma di una guerra, uno scenario bellico così doloroso da un punto di vista diverso, altro che ci possa far riflettere? Ecco che Isabelle Stever ha trovato un punto di vista delicato, intelligente, perché lei stessa si è posta la domanda. Innanzitutto che cos'è l'amore e soprattutto che come si vive l'amore quando c'è un cambio di genere. Andate a vedere I Rarely Wake Up Dreaming di Isabella Stever, non perdetevelo.
0: Il secondo film si intitola Princessa Burro, che sarebbe la principessa asino, ed è di un duo, Cristobal Leon e Joaquin Cossigna. Loro due lavorano insieme da quasi 20 anni, sono grandi esperti di animazione, di qualsiasi tipo di animazione, dalla computer grafica all'animazione proprio fotogramma per fotogramma, e hanno fatto un po' di tutto, dipinto, hanno fatto mostre d'arte, hanno fatto spettacoli teatrali, performance, e questo è un film compiuto, fatto e finito, perché ne hanno realizzati più di 10. E oltre a mescolare insieme tutte le loro abilità registiche, cinematografiche, hanno mescolato anche tanti generi, perché questa è una favola, ma è anche una commedia romantica, è un film che ha anche un piccolo lato drammatico e fantascientifico. Detta in soldoni, è la storia di una principessa alla quale il padre, re, che si chiama Artù, ma vabbè, è un dettaglio che non c'entra niente con quello che ben conosciamo, impedisce di innamorarsi, come lo impedisce a tutto il resto della popolazione. Perché? Perché lui è rimasto vedovo e quindi nessuno può più innamorarsi. Il problema è che la vita è quello che ti capita mentre stai facendo altro, come diceva qualcuno, e quindi arriva un personaggio

0: nella vita di questa principessa Diana, e lei deve trovare assolutamente il modo per riuscire a coronare questo suo amore, e lo fa attraverso un braccialetto magico.
1: Ti è piaciuto o non ti è piaciuto questo Princessa
0: allora,
1: Burro?
0: C'è tantissimo dentro, c'è tantissimo di storia, c'è tantissimo di tecnica e c'è di tutto. È un viaggio faticoso, è un viaggio faticoso, perché per seguire tutto, per cercare di capire tutto, devi stare molto attento e non è semplicissimo.
1: Veniamo al programma di questa sera, doppia proiezione, l'attesissimo The Invite di Olivia Wilde, attrice che da qualche anno si misura anche con la regia, un grande cast, tra gli attori c'è Penelope Cruz, dunque il primo film della serata, il secondo sarà Taxi Driver di Martin Scorsese, non ha bisogno di presentazioni, ma prima di tutto
0: esatto,
1: questo...
0: Esatto, è quello a cui vogliamo arrivare, Moira,
1: arrivare
0: tu sarai in prima fila per...
1: Per lui, Jean-Luc Bidault, uno dei grandi attori del cinema svizzero, riceve un premio alla carriera qui al Locarno Film Festival. Domani avrò il piacere di conversare con lui per poi restituirvi questa conversazione. Jean-Luc Bidault è una figura centrale del nostro cinema e si è misurato anche all'estero. Lui ha lavorato con Sauter, Goretta, ma ha lavorato con Chabrol, ha lavorato in Italia, insomma tantissimi gli aneddoti che io spero di riuscire a far emergere dalla chiacchierata con lui e poi condividere con voi che siete all'ascolto.
0: Quindi tu Bidault, io Olivia Wilde, e per tutti noi l'appuntamento è per lunedì con una nuova settimana di speciali da Locarno.
1: Da Moira Bubola e da Alessandro Bertoglio, buon cinema, grazie a Lorenzo Barenco che ci ha mandato in onda.

0: Sulle note della Orin Evans, Captain Black Big Band, riprendiamo la linea dopo questo bellissimo intervento di Alessandro Bertoglio e Moira Bubola dal Festival del Film di Locarno, come sempre molto affascinante. E così chiudiamo anche questa puntata di Verde Aurora Weekend. Le notizie del radiogiornale fra qualche secondo, e da me, Mattia Caputo, a tutte e tutti voi grazie dell'ascolto e un buon pomeriggio.
1: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Sherlock incontra 2 artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere 2 professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Sherlock, domani alle 14:35.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Monica Fornasie. La crisi migratoria di Ceuta diventa crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Dopo che l'ha fatto Roma, anche Madrid ha reintrodotto controlli alle frontiere marittime e aeree. Un patto militare simile alla NATO in Medio Oriente. L'hanno firmato per il momento Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Una risposta all'instabilità della regione e ai dubbi crescenti sul ruolo degli Stati Uniti. Grande sconcerto nel Canton Friburgo dopo una rapina mano armata compiuta in una banca in pieno giorno. L'autore è in fuga con un bottino di diverse migliaia di franchi. La polizia cerca testimoni. L'estate torrida mette a dura prova eventi e festival in Svizzera e non solo, ma per molti organizzatori l'annullamento non è un'opzione. Un'assicurazione contro il caldo, quando esiste, è troppo costosa. Soddisfatta dei finanziamenti privati al cinema, sempre più importanti, e dei primi esiti della legge Netflix. Così la ministra della cultura Elisabeth Bohm-Schneider, che abbiamo incontrato a Locarno. Prosegue la crisi politica tra Spagna e Italia, crisi innescata dai fatti avvenuti a Ceuta una settimana fa. Al rifiuto da parte di Roma di riattivare a partire da domani gli accordi di Schengen, come richiesto da Madrid, il governo Sanchez ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per gli spostamenti in provenienza dall'Italia. I dettagli con Chiara Savi.
5: La crisi diplomatica tra i 2 paesi europei non è per nulla terminata. Madrid ieri aveva lanciato un ultimatum a Roma. Da domenica si torna alla normalità, ovvero basta controlli ai confini italiani per chi arriva dalla Spagna. Alla richiesta del governo di Pedro Sanchez, l'esecutivo italiano ha risposto con una nota. Non accettiamo ultimatum per quanto riguarda la sicurezza nazionale. I controlli rimangono in vigore almeno fino al 15 di agosto. A questo punto è scattata la ritorsione spagnola. Da ieri sera a mezzanotte e per 1 mese voli e imbarcazioni provenienti dall'Italia vengono controllati. 2 misure simili che mantengono viva una crisi innescata il 30 luglio dall'arrivo nell'exclave spagnola di Ceuta di almeno 50.000 giovani marocchini. In meno di 3 giorni la stragrande maggioranza è entrata in territorio spagnolo, che però non sottostà agli accordi di Schengen, è rientrata. Ma il tema dell'immigrazione illegale è sensibile e si presta anche a strumentalizzazioni. La riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri degli interni dell'UE di mercoledì scorso, richiesta da 22 paesi allineatisi alle posizioni di Roma, si è conclusa con la maggioranza dei partecipanti che ha elogiato la gestione dell'emergenza da parte del governo di Pedro Sanchez. Ma l'esecutivo di Giorgia Meloni non arretra. Mantiene i controlli fino al 15 di agosto. Sui social girano appelli a riproporre l'assalto a Ceuta proprio in quel giorno e afferma di aver fermato in alcuni aeroporti italiani 15 di migranti irregolari. Tra questi ci sarebbero dei marocchini. Se provengano da Ceuta, però, non è stato detto.
4: Quella appena passata è stata un'altra notte di bombardamenti russi attorno a Kiev. Almeno 3 persone sono rimaste uccise, 7 ferite in attacchi condotti con missili balistici a est della capitale, dove sono risuonate potenti esplosioni. Nella tarda serata di ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Serbia, paese considerato molto vicino a Mosca. Ha incontrato il suo omologo Aleksandar Vučić, con il quale discuterà delle relazioni economiche tra i due paesi e anche di questioni legate alla sicurezza. E i servizi segreti americani temono che Mosca possa preparare a breve attacchi contro paesi membri della NATO. La notizia è stata riportata da alcuni media statunitensi. Ma quanto questa ipotesi è concreta? Allora, sentiamo l'opinione dello specialista di Russia e di difesa Mark Galeotti.
6: Ma io sono un po' scettico. È evidente che si è trattato di una fuga di notizie strategica. Le informazioni sono state fornite al Wall Street Journal proprio con l'obiettivo di far passare un determinato messaggio e arrivano in un momento in cui si vogliono convincere gli elettori europei ad accettare i sacrifici che comporterà un aumento della spesa per la difesa. Perciò credo che vi sia anche una dimensione politica. Detto questo, per certi aspetti, non si sta dicendo nulla di realmente nuovo. Ci sono più rischi, ma le possibilità che tutto ciò si traduca in un attacco militare diretto della Russia contro un paese della NATO restano molto, molto limitate. In sostanza, stiamo parlando di attacchi informatici, di operazioni di sabotaggio ibrido e di attività simili, e questo genere di azioni è già in corso da tempo. Perciò è un po' difficile capire con precisione quale scenario abbia in mente chi ha lanciato l'allarme. Potrebbe essere che i russi aumentino il ritmo delle loro operazioni, diventando un po' più aggressivi. Potrebbe darsi, per esempio, che l'operazione di Lipsia rappresenti semplicemente un'anticipazione di ciò che vedremo in futuro. Stiamo comunque parlando di operazioni di questo tipo e di questa portata, non dell'idea di truppe russe che attraversano i confini. Rather than the idea of Russian
4: troops crossing the borders. Era Mark Galeotti, esperto di Russia e di difesa. Un'alleanza difensiva come la NATO, ma in Medio Oriente. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno firmato ieri un patto militare di natura difensiva in un momento molto complesso per l'area. Il conflitto con l'Iran, l'espansione delle operazioni militari israeliane e un alleato americano forse un po' meno pronto a intervenire in caso di attacchi. Ne parliamo con Francesca Cafferri, che per il quotidiano La Repubblica segue da vicino l'area. Buongiorno Francesca.
7: Buongiorno a voi.
4: Partiamo dai 3 paesi. Il Pakistan è una potenza nucleare, la Turchia militare, l'Arabia Saudita è la più ricca tra le 3. Ecco, come si è arrivati a questo accordo e come funzionerà?
7: Si è arrivati a questo accordo dopo mesi di negoziati e tutta una serie di accordi bilaterali che sono molto importanti. Il Pakistan e l'Arabia Saudita hanno firmato un anno fa un accordo di cooperazione militare che ha portato gli aerei pakistani sul territorio saudita per proteggere il paese dagli attacchi dell'Iran. Nello stesso tempo l'Arabia Saudita ha fatto un'importantissima commissione di droni alla Turchia nell'ultimo anno. Turchia e Pakistan sono stati in contatto come mediatori nelle grandi crisi della regione, prima di tutto l'Iran, ma anche su Gaza. E dunque ci sono mesi di scambi che hanno portato alla firma di ieri. La vera miccia che c'è dietro a questo patto è sicuramente l'aggressione che viene percepita di Israele, sempre più forte nella regione, e la minaccia iraniana, un Iran che è sempre più forte agli occhi di questi 3 paesi.
4: L'alleanza è aperta anche ad altri paesi. Chi potrebbe essere interessato?
7: Il primo paese della lista è sicuramente l'Egitto, che con il Pakistan, la Turchia e l'Arabia Saudita ha collaborato in questi mesi sia agli sforzi di mediazione su Gaza che a quelli sull'Iran, e quindi dovrebbe essere il primo a unirsi. Sicuramente a far la differenza potrebbero essere gli Emirati Arabi Uniti, che come il Pakistan e come la Turchia sono una potenza militare a differenza dell'Arabia Saudita, ma finora gli Emirati hanno giocato una partita a parte, quindi è difficile pensare che possano unirsi. Se però si unirà all'Egitto, le porte si apriranno poi per ulteriori adesioni.
8: Accennavamo agli Stati Uniti che hanno accordi militari con i singoli paesi e Israele. Ecco, cosa pensano di questa intesa?
7: Diciamo che non ci sono state reazioni ufficiali, ma che questa intesa è una reazione agli Stati Uniti e in particolare all'assenza degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti di Donald Trump sono percepiti in Medio Oriente come un partner non più affidabile, che non interviene o se interviene non lo fa con la forza necessaria, giudicata necessaria da questi paesi. E dunque questa alleanza è una reazione anche a loro. C'è da dire che la Turchia è il secondo esercito più grande della NATO, ma resterà nella NATO a tutti gli effetti. La sua alleanza con quegli altri due paesi non compromette il suo status nella NATO e quindi comunque ci sarà un rapporto che va avanti fra la Turchia e gli Stati Uniti attraverso la NATO.
8: Grazie Francesca Cafferri per queste tue spiegazioni. Come previsto, il Senato americano ha dato il via libera alla nomina di Todd Blanche, procuratore generale degli Stati Uniti, ovvero ministro della giustizia. Già ministro ad interim da alcuni mesi, Blanche, prima di allora, era l'avvocato penalista di Donald Trump e il suo nome per l'importante poltrona aveva suscitato vive reazioni tra i democratici e fatto storcere il naso anche di qualche repubblicano. Torniamo in Ticino con la prossima notizia. Un uomo si è dato alla fuga ieri sera alla stazione di Muralto durante un controllo della polizia dei trasporti e ha abbandonato una borsa dentro la quale sono stati trovati droga e un'arma ad aria compressa. L'uomo è poi stato identificato dalle forze dell'ordine che stanno analizzando la sua posizione. La notizia, anticipata da Ticino Online e Corriere del Ticino, ci è stata confermata dalla polizia cantonale. Nel canton Friburgo c'è stata una rapina a mano armata in pieno giorno ieri pomeriggio in una banca nel piccolo comune di Favagny. Non ci sono feriti, ma l'autore è scappato con la refurtiva ed è tuttora ricercato dalla polizia che chiede l'aiuto della popolazione. I dettagli con Aaron Guidotti.
9: C'è grande sconcerto a Favagny, villaggio di poco più di 2000 abitanti a circa metà strada tra Bulle e Friburgo. Ieri verso le 14 un uomo è entrato nella banca locale e ha minacciato, armato di pistola, un'impiegata presente nella filiale. Si è fatto consegnare dei soldi, diverse migliaia di franchi secondo il comunicato della polizia cantonale, ed è fuggito. Nessuno è rimasto ferito, ma il modus operandi e la facilità con la quale è avvenuta la rapina in pieno giorno sono impressionanti. Non si sa che direzione abbia preso l'autore dopo la fuga. La polizia friburghese ha quindi diramato un appello alla popolazione per trovare eventuali testimoni. Dalle immagini della videosorveglianza si vede un uomo di circa 1,80 m, con passamontagna nero, occhiali da sole, casco da cantiere giallo, giacca da lavoro arancione e guanti bianchi. La polizia aggiunge che stiamo parlando verosimilmente di un uomo tra i 50 e i 60 anni, brizzolato e di corporatura atletica. Uomo che, come abbiamo detto, è ancora in circolazione.
8: Abbiamo un breve aggiornamento sul dramma di Crans Montana. Sono state di nuovo prolungate le cosiddette misure sostitutive per i coniugi proprietari del Constellation indagati per l'incendio nel quale sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Secondo questi provvedimenti disposti dal Tribunale Vallesano delle misure coercitive per 3 mesi in gennaio, già prorogati una volta e ora validi fino al 9 ottobre, i due non possono lasciare la Svizzera e hanno l'obbligo di presentarsi quotidianamente a un posto di polizia. I coniugi hanno chiesto un alleggerimento di queste misure, e cioè di poter essere contattati tramite videochiamata, richiesta sulla quale dovrà ora esprimersi il Ministero Pubblico. A Zurigo è tutto pronto per la 33esima edizione della Street Parade. L'evento inizierà nel primo pomeriggio e come ogni anno vedrà migliaia di persone affluire nelle strade della città a ritmo della musica techno. Un grande evento all'aperto che sfida il caldo. Le temperature di questi giorni sono diventate un po' più sopportabili, ma stanno mettendo a dura prova eventi e festival in Svizzera e non solo in Svizzera. Un'assicurazione in caso di annullamento legato alla canzone Nicola è, a detta degli organizzatori, troppo costosa, un grande dilemma soprattutto per i piccoli eventi. Sentiamo Laura Dick.
10: In Germania l'Hype Festival, appuntamento di riferimento per gli amanti dell'hip hop, o il Sunset Beach Festival, evento dedicato alla musica elettronica, sono stati cancellati poco prima dell'inizio. Il Pride di Parigi di giugno è stato rinviato a settembre e sono solo alcuni esempi di festival che hanno subito modifiche a causa delle temperature estreme. Anche in Svizzera diversi eventi all'aperto stanno affrontando le difficoltà di questa estate torrida. Una di queste, ricorda oggi la Neue Zürcher Zeitung, è la copertura assicurativa e i costi da sostenere in caso di annullamento proprio per il caldo. In Argovia si sta svolgendo in questi giorni l'Eitere Open Air con una trentina di band pop rock invitate, 35.000 visitatori attesi. Secondo il portavoce dell'evento, l'annullamento con breve preavviso avrebbe conseguenze finanziarie notevoli. Il festival non ha un'assicurazione contro il caldo, questo perché i costi per stipularla sarebbero troppo elevati. Una situazione confermata anche dagli organizzatori del Musikfest Wochen, in corso a Winterthur, ma questa situazione tocca tutti i festival, soprattutto i più piccoli e quelli indipendenti. Il giornale ha sentito anche due delle principali assicurazioni in Svizzera, la Mobiliare e AXA, che non prevedono una copertura specifica in caso di annullamento a causa del caldo estremo. È però ad esempio assicurabile il materiale contro i danni causati dal surriscaldamento. Certo è che tutti dovranno cominciare a trovare delle soluzioni per sopravvivere a temperature costanti così alte. Una delle questioni è: quali eventi saranno ancora economicamente sostenibili in futuro?
8: È il momento di fare un'incursione al Film Festival di Locarno, dove in queste ore è molto attivo anche l'Ufficio Federale della Cultura, l'occasione per noi di avvicinare la responsabile politica appunto della cultura e quindi del cinema svizzero Elisabeth Bohm-Schneider e di fare un discorso a tutto tondo con lei. L'intervista parte da una delusione della consigliera federale ed è del nostro inviato a Locarno, Nicola Lund.
11: J'ai une petite
12: Ho un piccolo rammarico. Avrei voluto parlare con Isabella Rossellini perché è una donna straordinaria, per le questioni di libertà e di responsabilità e per tutto quanto ha creato nel cinema, ma anche in materia di etologia e altro ancora.
13: Senta, il cinema è cultura, ma è anche una questione, lo sappiamo, di soldi e di finanziamenti. Il Film Festival di Locarno si trova in una situazione nuova. Per la prima volta l'ammontare dei contributi privati ha superato quello degli enti pubblici. Da responsabile della cultura, cosa le suscita questo rovesciamento?
12: È un aspetto estremamente positivo perché c'è complementarietà ed è la dimostrazione di quanto il cinema sia un linguaggio culturale ma anche un elemento di stimolo economico e un veicolo di valori democratici. Gli investimenti provano quanto il cinema sia un vettore di valori, di resistenza e di resilienza. E questo doppio finanziamento è davvero un segno di incoraggiamento e di speranza.
13: Senza pregiudizi, mi permetta però di dire che il privato può avere degli interessi, come è normale che sia. Non teme per la libertà artistica di chi fa cinema?
12: Mi fido dei produttori, dei registi e in generale del settore affinché trovino il loro spazio di libertà. È un po' la stessa cosa che accade a livello universitario con la libertà accademica. Credo che il cinema non si lascerà ingabbiare per dei finanziamenti. La domanda è comunque pertinente. Il punto è se si tratta di un rapporto di dipendenza o di un finanziamento che lascia libertà di creazione. Voglio credere che sarà quest'ultima, la libertà di creazione, a prevalere.
11: Je veux croire que c'est la liberté de création qui va l'emporter.
13: E per quanto riguarda il sostegno della Confederazione al Locarno Film Festival, attualmente a 1.730.000 franchi all'anno, che aria tira alla luce delle misure di risparmio in corso?
12: Abbiamo dei mandati di prestazione, fra poco negozieremo il prossimo. Il Festival di Locarno è in un'ottima posizione per rimanere nella categoria in cui si trova. È l'unico festival di categoria A e il lavoro che svolge è estremamente veramente apprezzato. Quindi credo non ci debbano essere grandi timori, ma al tempo stesso è sempre il Parlamento che poi stanzia i budget e convalida o meno il sostegno.
13: Pochi giorni fa sono emerse le prime cifre relative all'Alex Netflix, che dal 1 gennaio 2024 impone alle piattaforme che offrono servizi su richiesta un obbligo di investimento per la produzione di pellicole made in Switzerland. Per ora ha fruttato 20 milioni per le produzioni cinematografiche. Le chiedo se è soddisfatta e se si attendeva forse qualcosa in più.
12: No, siamo molto soddisfatti. Ora bisogna aspettare ancora 2 anni per vedere concretamente come avverranno i versamenti e anche per vedere come questo denaro verrà investito, se direttamente nella produzione o in progetti che diano prestigio e risalto al cinema. Ma avere a disposizione il 25% in più di finanziamento è estremamente positivo. Significa che il progetto era valido e che la popolazione ha fatto bene a votare sì a questa legge, cosa di cui sono ancora grata. Grazie.
11: La popolazione ha eu raison de voter oui à cette loi et j'en suis encore reconnaissante. Merci.
8: Così quindi la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. In chiusura vi portiamo dietro le quinte di uno degli alimenti più consumati degli ultimi anni, il salmone. Fresco o affumicato è diventato protagonista delle nostre tavole e forse pochi sanno che uno dei più grandi produttori al mondo è il Cile, che ha puntato su questo settore per diversificare le proprie esportazioni. Oggi vi proponiamo un estratto del podcast Il Mondo Là Fuori, dedicato agli allevamenti di salmone cileni, che andrà in onda fra poco su Rete 1. Con Elena Basso dal Sud America raccontiamo l'impatto delle cosiddette salmoneras, che non è solo ambientale ma riguarda anche le comunità indigene costiere. Sentiamo.
14: Somos el segundo país que produce salmón en el mundo.
15: Nell'arco di pochi anni il salmone ha avuto un boom in Cile. Bisogna pensare che il salmone è il secondo prodotto dopo il rame più esportato dal Cile e i guadagni che si fanno dall'esportazione di salmone sono astronomici. Basta pensare che nel 2023 le imprese di salmone cileno solamente di guadagno hanno fatto più di 6.000 milioni di dollari.
16: Tu mi hai detto, sei arrivata in quella zona e sei rimasta colpita da quello che hai visto. Perché?
15: Allora, già camminando sulle coste cilene, nelle zone dove appunto ci sono molte salmoneras, che si chiamano così i luoghi dove vengono appunto allevati intensivamente i salmoni in mare, già dalle coste si vedono queste strutture che sono enormi, sono sostanzialmente delle vasche molto molto grosse. Dopodiché, per dire, nell'isola di Chiloé quello che ti dicevano gli abitanti dal primo minuto era non mangiare il salmone.
8: Salmone cileno, i costi di un'industria miliardaria è il titolo del podcast che andrà in onda fra poco alle 13.30 su Rete 1. L'episodio è anche disponibile su sito e applicazioni RSI. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
17: Lo sport.
18: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Il campionato svizzero torna oggi con 2 partite del terzo turno, dalle 18 Losanna Young Boys e dalle 20.30 il Servette accoglie il Grasshopper. Servette Grasshopper, partita che vi mostreremo in diretta TV su RSI La 2. Lugano, che sarà invece impegnato domani dalle 14 alla IL Arena contro lo Zurigo. Dopo una pausa estiva di quasi un mese torna invece oggi il Moto Mondiale con il Gran Premio di Gran Bretagna per le MotoGP. Dalle 12.50 si disputano le qualifiche, alle 17 ci sarà poi il via alla gara sprint sempre sul circuito di Silverstone. Nel tennis Belinda Bencic ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di Toronto battendo in 3-7 e dopo oltre 3 ore di gioco la statunitense Townsend. Sua prossima avversaria sarà la filippina Eala, numero 20 al mondo, reduce da 7 vittorie consecutive dopo aver conquistato il torneo di Washington. Infine la penultima tappa al Tour de France femminile, la più lunga di questa edizione, che porterà la carovana oggi dopo 175 chilometri a Nizza. Dopo il successo di ieri nella tappa regina, la polacca Nievi Adoma è la nuova maglia gialla. In generale Marlene Reusser è ora terza a 39 secondi di ritardo.
17: Buongiorno a tutti voi. Vi confermo che fino a questa sera in tutta la Svizzera sarà in prevalenza soleggiato con qualche cumulo sui rilievi e con le temperature massime che raggiungeranno i 32 gradi. Domani, domenica 9 agosto, trascorrerà una giornata soleggiata in tutto il paese. Nelle ore pomeridiane si svilupperanno dei cumuli seguiti da alcuni rovesci temporali, specialmente nelle Alpi e nel Giura. Le temperature minime saranno comprese tra i 17 e i 22 gradi. Le massime risaliranno attorno ai 33 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Appena trascorsa la festa nazionale svizzera, non troveremmo periodo migliore per trattare in musica i miti fondativi della Confederazione. Parliamo di Guglielmo Tell e dell'omonimo capolavoro rossiniano, al quale la Fondazione Rossini Pesaro ha recentemente dedicato un corposo volume a cura di Luca Zoppelli, professore emerito di musicologia all'Università di Friburgo, e ne tratteremo con lo stesso Zoppelli in conclusione di puntata. Ma di miti germanici, e non solo, parleremo invece con Sabrina Faller, che è appena tornata dal Festival di Bayreuth e che ha molto da raccontarci sull'annuale kermesse wagneriana ideale da Wagner in persona. Introduciamola con un ascolto.

0: Un estratto dall'ouverture dell'opera Rienzi di Richard Wagner, registrata dal vivo la sera della prima, il 26 luglio scorso a Bayreuth, ma in scena fino al 26 agosto. E benvenuta Sabrina Faller.
1: Grazie Paolo e un saluto a chi ci ascolta.
0: Rienzi, opera giovanile di Wagner, per la prima volta nella storia al Festival di Bayreuth ed è l'anno dei 150 anni dalla prima rappresentazione integrale della tetralogia, insomma una edizione di particolare importanza. E Rienzi non è l'unica novità di questa edizione del 2026, Sabrina Faller.
1: È vero, Rienzi non è l'unica novità, ma certamente è la più importante perché è la prima volta che quest'opera approda sul palcoscenico del Festspielhaus. È un'opera del Wagner ancora giovane, ancora legato ai canoni dell'opera tradizionale, e tuttavia non è l'opera di un apprendista ma di un compositore fatto e finito, e non a caso ebbe un grandissimo successo quando andò in scena la prima volta a Dresda nel 1842 e cambiò dall'oggi al domani la vita del compositore, che fu nominato Kapellmeister al Teatro di Corte. Perché portare in scena Rienzi proprio nel 150esimo festival? Intanto perché è una bella opera e merita di essere ripescata da un ingiusto oblio. Poi perché la famiglia Wagner ormai da anni è impegnata in un confronto con il proprio passato, in particolare il legame con il nazismo e con Hitler, e questo confronto include certamente anche un'opera maledetta come Rienzi, erroneamente nota come opera preferita da Hitler. Non c'è però solo Rienzi in cartellone, c'è stata un'apertura di festival il 25 luglio con la Nona Sinfonia di Beethoven diretta da Thielemann, e poi c'è il molto pubblicizzato Ring realizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. A tutto questo poi si aggiungono conferenze, incontri con il pubblico, concerti di varia natura, ma lo ripeto, Rienzi è la proposta più interessante e sono previste ben 9 rappresentazioni fino al 26 agosto, perché l'anno prossimo non sarà in programma.
0: Un grigiore, Sabrina Faller, che sì, da una parte però non rinuncia alla spettacolarità, al forte impatto visivo, però un grigiore contemporaneo che forse contrasta con la musica così fastosa e perfino retorica del giovane Wagner.
1: Intanto ricordiamo che tutta questa situazione di difficoltà nel portare in scena Rienzi deriva dal destino della partitura originale autografa che Wagner donò a Ludwig, il re di Baviera, e che poi finì in un fondo dal quale fu ripescato dagli industriali tedeschi che lo regalarono per il compleanno a Adolf Hitler. Hitler non se ne volle più separare, nonostante che la famiglia Wagner glielo richiedesse, e la partitura originale è morta con lui, ha un destino che non possiamo definire perché non sappiamo se è distrutta, se è bruciata, se è trafugata, magari chi lo sa, potrebbe essere in qualche caveau nel mondo, ma certamente è considerata perduta. L'aspetto visivo di questo Rienzi era curato da 2 registe ungheresi che sono anche responsabili delle scene e dei costumi, Alexandra Zemeredi e Magdolna Parditka. Ecco. Le 2 registe ambientano in epoca contemporanea questo Rienzi. Come noto, Rienzi è la storia di Cola di Rienzo, notaio pontificio vissuto nel XIV secolo, quindi è una vicenda storica realmente accaduta, che si fece leggere tribuno del popolo perseguendo il tentativo di riportare Roma agli antichi fasti dell'età repubblicana, e che proprio a causa della facilità di manipolazione delle masse alla fine perde il potere e muore nell'incendio del Campidoglio. Una vicenda politica, ma c'è anche una vicenda privata in questo Rienzi. I protagonisti sono 3, sono Rienzi, Irene e Adriano. Quasi inconsapevolmente Rienzi è mosso qui, in questo allestimento, da un desiderio di vendetta. Vuole vendicare il fratellino ucciso dal Colonna. Perciò questo fratellino è molto presente sulla scena, perlomeno nella prima parte dello spettacolo. Il pubblico non capisce neanche tanto bene chi sia all'inizio e scompare soltanto dopo che Rienzi lo ha vendicato uccidendo il Colonna. Siamo in una Roma contemporanea non riconoscibilissima subito, perché è una Roma di periferia, triste, grigia, con grandi edifici tutti uguali, condomini in cui gli abitanti seguono le vicende di Renzi alla TV tra una partita di calcio e un talk show. Perché questo è un Renzi che, a differenza dell'originale, viene eletto democraticamente. In fondo l'efficacia di questo allestimento è anche fondata proprio su questa diversità, su questa differenza e sul fatto che le due registe ci tenevano molto a trasferire la vicenda di Renzi in epoca contemporanea, a farne una vicenda del nostro tempo in cui fosse evidente che il pubblico, gli elettori sono manipolati, subiscono una manipolazione mediatica costante, e questo piuttosto che, diciamo, l'ideologia di Renzi in sé, è questo che conduce il popolo prima a farlo eleggere e poi a dargli addosso. Quindi è una lettura molto, molto contemporanea che ci riporta al nostro tempo, dove qua e là si intravede un po' anche Roma attraverso le letture dei telegiornali, le previsioni del tempo, gli arrivi da Fiumicino. È quella Roma, però, la Roma fastosa diventa più evidente quando Renzi viene eletto e quindi è al centro dell'arena, ma che è sempre un'arena televisiva, l'arena di uno studio televisivo, quindi tappeto rosso, certamente, ma questo grigiore che aggredisce, se vogliamo, il popolo, che poi è il coro, ci sono delle meravigliose scene corali. Questo grigiore non abbandona mai, anche dal punto di vista estetico, l'allestimento delle due registe ungheresi.
0: L'aspetto musicale di questo Renzi di Bayreuth, Sabrina Faller, in particolare ci si attendeva molto dalla direzione di Nathalie Stutzmann.
1: Ma Nathalie Stutzmann è stata semplicemente meravigliosa, stava lavorando da anni a questa partitura, l'avevamo già sentita nei concerti che ci sono nel parco del Festspielhaus. Prima dell'inaugurazione del festival, il 24 luglio, l'avevamo sentita dirigere la celeberrima Ouverture, avevamo capito che la sua era una lettura entusiasmante, una lettura che non ha paura di confrontarsi con una musica scritta per un progetto di grand opéra, e quindi con momenti fastosi e sontuosi, e forse considerati da altri direttori troppo retorici per essere abbracciati fino in fondo. Ecco, Nathalie Stutzmann non ha assolutamente avuto paura di tutto questo e quindi ha portato avanti una lettura energica, travolgente, entusiasmante, veloce, che ha catturato il pubblico e che poi ha accompagnato meravigliosamente gli interpreti di questi difficili ruoli in questo testo altamente spettacolare e drammatico, che è appunto il libretto e di Renzi.
0: Renzi è anche una partitura difficile da mettere in scena perché richiede delle voci eccezionali.
1: Le voci, allora, Andreas Schager era stato già Renzi a Roma nel 2013, lo è ancora oggi, ha una voce potente, eroica. In passato è stato un Siegfried molto efficace qui a Bayreuth ed è un grandissimo interprete di questo ruolo, un ruolo veramente che chiede tanto ai cantanti, agli interpreti. Lui non si risparmia, si dona generosamente al pubblico. È interessante proprio la trasformazione del personaggio Renzi nel corso dell'opera, perché all'inizio è uomo di scartoffie, è un notaio alla scrivania che prepara già il discorso per arringare le folle in vista delle elezioni. Poi lo vediamo in campagna elettorale in maniche di camicia, con un piglio molto da capopopolo mentre si rivolge al suo elettorato. Poi si trasforma in dittatore sanguinario dopo l'uccisione dei nobili, e infine, negli ultimi due atti, Renzi è un uomo finito, è un alcolizzato che ha rimorsi, tormenti, è impaurito come un bambino, per cui la sua preghiera di di Enzi, è letta in maniera molto diversa, forse meno spirituale rispetto al passato, ma profondamente umana, e ha messo in luce tutte le grandi doti di recitazione che ha Andreas Schager. Ma parliamo anche delle altre poverine, perché ha due fantastiche compagne Andreas Schager, che sono appunto la sorella Irene, il soprano svizzero Gabriela Scherer, mentre nel ruolo en travesti di Adriano c'è il soprano americano Jennifer Holloway, e sono entrambe straordinarie. Io avevo sentito la Holloway l'inverno scorso a Roma in Lohengrin, è un'interprete molto intensa, molto a suo agio in questo ruolo anche maschile, e sono veramente due degne compagne sia vocalmente che interpretativamente di Andreas Schager, perché sono interpreti a tutto tondo, anche loro non si risparmiano, spesso devono cantare in posizioni anche un po' strane, come sappiamo richiedono i registi oggi, ma veramente un trio fantastico.

0: Ed eccoci ora all'attesa tetralogia di Bayreuth, la direzione musicale di Christian Tiedemann, e abbiamo ascoltato il finale di Rheingold, registrato la sera della prima alla quale ha assistito Sabrina Faller. Ma prima di dare la parola a Sabrina, diamo la parola al pubblico di Bayreuth. E questo è il commento sonoro con cui il pubblico di Bayreuth ha accolto la squadra di regia, scene e costumi al termine della prima del Crepuscolo degli Dèi, la quarta giornata della tetralogia, nella nuova produzione di quest'anno, pubblicizzata come innovativa e pionieristica con il contributo dell'intelligenza artificiale. Sabrina Faller, dici un po' la tua.
1: Questo Ring era stato in effetti molto pubblicizzato proprio a causa della presenza dell'intelligenza artificiale nell'allestimento. Una presenza che sembrava in qualche modo dover sostituire la regia. Infatti, se voi guardate la distribuzione, vedrete che manca la figura del regista. Abbiamo quella del curatore e abbiamo quella di artisti responsabili della parte tecnica. Il curatore è Marcus Lobbes, responsabili della drammaturgia, dell'aspetto visivo, però non c'è un regista. Ah, e poi ci sono i costumi di Pia Maria Mackert. Tutto questo era fatto per accompagnare poi le voci di cantanti ben noti al pubblico di Bayreuth, che li ha visti magari anche alla Scala nel Ring dell'inverno scorso, per accompagnare il grande Tiedemann che dirige il coro e l'orchestra ormai anche lui da decenni a Bayreuth. Ma quello che doveva essere appunto il fulcro, l'interesse dello spettacolo, appunto l'uso dell'intelligenza artificiale, si è rivelato un flop clamoroso. In sostanza si trattava di fare questo, di scegliere una serie di immagini da proiettare durante lo spettacolo, immagini tratte da foto e bozzetti scenografici dei precedenti Ring realizzati al Festival di Bayreuth, da quello di Chéreau agli ultimi di Valentin Schwarz, Frank Castorf. E queste immagini sono in realtà immagini ferme, non sono dei video, non sono mobili, ma contengono elementi che si trasformano in altre immagini, in sostanza qualcosa che forse magari si poteva realizzare anche senza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E per il resto il pubblico ha visto i cantanti in posizione frontale in palcoscenico davanti, che in sostanza si producevano in un concerto, non in uno spettacolo teatrale, proprio per la mancanza di una regia. Il pubblico non ha apprezzato quest'idea, lo ha fatto capire subito fin da Rheingold e lo ha espresso in maniera inequivocabile alla fine del Götterdämmerung, quando infatti sono usciti a prendere la loro dose di bu, di fischi, i responsabili di questa operazione, che infatti si sono visti una volta sola. Invece per i cantanti amatissimi come Michael Il Folle, che è ormai un monumento vivente nel ruolo di Wotan, oppure Camilla Nylund, è stata Brunhilde anche alla Scala, oppure l'amatissimo Klaus Florian Vogt, che qui si esibisce addirittura in tre ruoli, perché oltre a essere Sigmund e Siegfried è anche Loge nel Rheingold, oppure Christa Meyer, che è presente come Erda e come Waltraut. Ecco, per tutti loro ci sono state

0: era la voce di Michael Folle, amatissimo Wotan, in un estratto dal Rheingold di Bayreuth. Insomma, Sabrina, vale comunque la pena di andare a Bayreuth nei prossimi giorni, se non altro per il memorabile Rienzi in scena fino al 26 agosto prossimo?
1: Assolutamente sì, anzi, proprio perché Rienzi non ci sarà l'anno prossimo. L'anno prossimo sappiamo già che cosa abbiamo in programma, c'è un nuovo Parsifal, un nuovo Lohengrin e poi la ripresa dei Maestri Cantori e di Tannhäuser. Ma Rienzi non è previsto, è un'opera che si può assolutamente allestire, è un'opera esigente, ma lo sono tutte le opere di Wagner, ma se poi si deve fare perché ha una musica bellissima.
0: Grazie Sabrina Faller.
1: Grazie Paolo e a presto.

0: Un estratto dall'ouverture di Guillaume Tell di Gioacchino Rossini, l'Accademia di Santa Cecilia, in un'esecuzione dal vivo diretta da Antonio Pappano, che ci accompagnerà per il resto della puntata. E così diamo il benvenuto al professor Luca Zoppelli. Ben ritrovato, professore.
1: Buongiorno, grazie.
0: Il volume Guillaume Tell, da lei curato per la Fondazione Rossini Pesaro, non soltanto raccoglie e confronta i libretti delle varie versioni dell'opera, ma esordisce con un'introduzione che andrebbe letta e studiata nelle nostre scuole. Facciamo un po' di ordine sulle origini del mito fondativo elvetico.
1: Come penso molti sappiano, è un mito che si sviluppa in realtà alla fine del 400, per così dire, quindi parecchio dopo l'epoca in cui si sarebbero svolti i fatti. Probabilmente non ci sono basi storiche per quello che viene raccontato in questi miti.

0: Ed è un mito che ha la funzione importantissima di cementare la società e le istituzioni elvetiche in un momento anche di grande crisi tra la fine del 400, poi l'inizio del 500, la riforma, eccetera. La cosa molto interessante in questo è che fin da subito, fin proprio dalle primissime attestazioni, il Tell and Lead, il libro bianco di Saarinen, eccetera, si ha l'impressione che di fatto esistano due varianti parallele di questo mito. Una variante che mette l'accento più sull'aspetto istituzionale, cioè di come i notabili dei cantoni si siano messi insieme per costruire questa rivolta e questa visione, diciamo, la storia di Guglielmo Tell è piuttosto, direi, quasi un aneddoto collaterale, ecco, che serve a mostrare quanto erano cattivi questi occupanti austriaci, ma in fondo poco influente rispetto alla storia della liberazione. L'altra versione, invece, è una versione più popolare, se vogliamo, che tende da subito a concentrarsi sul personaggio di Guglielmo Tell come eroe, promotore della rivolta e quindi elemento fondamentale di questa rivolta che quindi prende un aspetto anche più, se vogliamo, di sovversione anche di principi sociali e così via. E la cosa interessante è che questi due modelli, diciamo, paralleli, poi restano in tutta la storia del soggetto, nelle sue incarnazioni teatrali, nelle sue incarnazioni letterarie, per cui alla fin fine, ancora a fine Settecento o ancora inizio Ottocento, se noi prendiamo per esempio l'opera di Rossini da un lato, e il dramma di Schiller dall'altro, potremmo anche vederle come le due incarnazioni di queste due funzioni, dove da un lato Guglielmo Tell è visto come effettivamente uno dei, fin dall'inizio, uno dei fattori, dei promotori di questa rivolta contro gli occupanti, dall'altro invece in Schiller c'è piuttosto la figura di un personaggio, di un privato cittadino, se vogliamo, in qualche modo estraneo alla politica, che viene a un certo punto fatto oggetto di un sopruso orribile e evidentemente reagisce a questo sopruso orribile, trasformandosi in un vendicatore e in qualche modo anche in un fattore politico. Quindi è molto interessante vedere come gli aspetti specifici, diciamo, di questa nascita del mito nella Svizzera di fine 400, inizio 500 finiscano poi per persistere nella lunga storia letteraria e scenica di questo soggetto bellissimo.
1: Illuminismo prima e sensibilità preromantica poi danno al mito di Guglielmo Tell una portata internazionale, filosofica. Ma c'è qualcosa di specificamente musicale nel soggetto stesso, qualcosa che ne influenza gli sviluppi operistici?
0: Sì, beh, in qualche modo è un soggetto predisposto a diventare opera per una ragione molto semplice. Si tratta di un soggetto in cui l'eroe, gli eroi, se vogliamo, non sono personaggi eccezionali, non sono re, grandi aristocratici, eccetera, sono, per così dire, l'espressione di una dimensione collettiva, il che naturalmente è già una grande novità rispetto alla tradizione tragica, per esempio del Settecento francese, quando Le Bière scrive la sua tragedia, molti notano questo aspetto. E al tempo stesso questo aspetto collettivo significa dare importanza all'insieme dell'ambiente svizzero, come se questi personaggi fossero l'espressione di un complesso costituito dal paese, dalla natura, dalle abitudini, dai paesaggi. Quindi fin da subito c'è questa dimensione paesaggistica che è fondamentale, no? Non si può immaginare la storia di Guglielmo Tell se non in questo tipo di ambientazione montana, mentre invece qualsiasi altra tragedia precedente o successiva noi la possiamo ambientare dove vogliamo e non cambia assolutamente nulla, insomma. E in questo tipo di ambientazione montana l'aspetto musicale è fondamentale perché fin da subito fa parte del mito l'idea che ci sono i suoni specifici del paesaggio elvetico, i richiami del corno delle Alpi in lontananza, il Rand de vache dei pastori, ed è un mito talmente forte che nascono anche delle elaborazioni, per esempio il concetto di nostalgia, che è viene inventato proprio in questo contesto, il mito secondo cui i mercenari svizzeri all'estero all'ascolto di un grande vache venivano presi da un'immensa nostalgia di casa e se ne andavano anche a costo di farsi fucilare per diserzione, ne parla Rousseau per esempio. Ecco, l'idea insomma che questi aspetti sonori sono un elemento fondamentale di questo insieme che è paesaggio e anche collettività umana. E questo lo vediamo evidentemente aiuta molto a costruire il quadro sonoro già di un'opera come Guillaume Tell di Grétry, ma lo vediamo anche nel dramma di Schiller che pur essendo un dramma parlato ha una straordinaria ricchezza di indicazioni sonore che vogliono proprio restituire allo spettacolo questa dimensione musicale come qualcosa che fa veramente parte dell'immaginario elvetico e dell'immaginario della storia di Guillaume Tell. Quindi, per così dire, alcuni commentatori del dramma di Schiller fin dall'inizio ebbero l'impressione che questa fosse già in qualche modo un'opera, insomma, e naturalmente aspettava di essere trasformata in uno spettacolo con una grande dimensione musicale, ve ne furono diversi e poi naturalmente soprattutto l'opera di Rossini a Parigi nel 29.

0: alcun estratto dalla cabaletta con coro a Mes Amis, secondo Emma Van Jones, la voce del tenore John Osborne. Professor Zoppelli, come arriva poi Guglielmo Tell in Francia e infine a Rossini?
1: Il soggetto arriva per il fatto che c'è una fortissima tradizione francese, particolarmente importante la tragedia che Lumière scrive e fa rappresentare più volte a partire dalla metà del secolo, degli anni 60, e che viene poi ripresa durante gli anni della rivoluzione. Guillaume Tell, per i rivoluzionari francesi, è al pari di Bruto uno dei grandi miti, diciamo, della storia insurrezionale. Naturalmente il soggetto poi risulta meno praticato e forse anche un tantino imbarazzante negli anni successivi, dopo il momento rivoluzionario, ma è molto interessante notare come torni fuori negli anni che precedono la rivoluzione del 1830, quando evidentemente di nuovo nella società francese c'è una fortissima spinta di tipo liberale e insurrezionale. Tant'è vero che nel 1828, mentre ancora Rossini sta lavorando la sua opera, quasi tutti i teatri parigini mettono in scena in un modo o nell'altro uno spettacolo legato a questa storia di Guillaume Tell, suscitando naturalmente una certa perplessità negli osservatori più conservatori, i quali vedono in questo quasi il segno, e avevano ragione in un certo modo, vedono in questo quasi il segno di un ritorno all'ebollizione culturale e politica degli anni che precedettero la rivoluzione francese.
0: Guillaume Tell, Guglielmo Tell, varie versioni fra francese e italiano, un cantiere, un'opera aperta? Ne esiste una versione che possiamo considerare definitiva, rappresentativa del pensiero di Rossini?
1: Da un certo punto di vista si può dire che un'opera teatrale non è mai del tutto definitiva, fissata, però innanzitutto bisogna dire che Guillaume Tell è un'opera francese, lo è culturalmente, lo è politicamente, lo è poi anche negli aspetti stilistici, nel tipo di canto, che è diversissimo da quanto Rossini scriveva in precedenza. Quindi direi che la reitalianizzazione dell'opera, oltre al fatto che nell'Ottocento venne sfigurata per ragioni di censura particolarmente gravi, ma anche pensando di rimuovere questi aspetti di censura, in effetti non funziona al 100%. Quindi si tratta in tutto e per tutto di un grand opéra francese, anzi vorrei dire quasi dell'episodio costitutivo, ecco, del grand opéra storico francese dell'Ottocento, e come tale va presentato. Poi vi furono naturalmente delle oscillazioni per quanto riguarda in particolare la costituzione dell'ultimo atto, oscillazioni che avevano a che fare in parte con il fatto che lo spettacolo all'inizio venne percepito come un po' lungo, quindi vennero tagliati dei pezzi, ma forse c'erano anche lì un po' dei problemi di censura. La mia sensazione è che Guillaume Tell vada fatto essenzialmente nella forma in cui Rossini lo presentò alle prove generali a Parigi, prima che poi per varie ragioni alcuni colpi di forbice finissero per far cadere alcuni pezzi che rimangono fra i più interessanti effettivamente, soprattutto nel quarto atto.
0: Colpi di forbice ai quali però pone riparo il volume Guillaume Tell, a cura di Luca Zoppelli, pubblicato dalla Fondazione Rossini Pesaro. E ci concediamo dal professor Zoppelli e dal capolavoro francese di Rossini con le ultime battute dell'opera, sempre nell'esecuzione diretta da Antonio Pappano alla testa dell'Accademia di Santa Cecilia.

0: Intervallo. Un ritratto di Francesca Patanè, soprano.
1: Francesca Patanè, ultima rappresentante di una grandissima e celebre dinastia musicale, si deve andare indietro fino a quasi due secoli perché un avo musicista fu allievo del Mercadante, figlia di Giuseppe Patanè, nipote di Franco Patanè e bisnipote di Raffaele Garavaglios, celebre musicista con due vie e una piazza dedicata agli Annapoli. È l'ultimo esempio di vero soprano drammatico, come a dire un Del Monaco in gonnella. Ma che gonnella però! Tanto che in gioventù, oltre a lavorare come modella a New York, venne anche scelta in prima battuta da Scorsese per interpretare la Maddalena nel film L'ultima tentazione di Cristo. Ma andiamo per ordine. Francesca Patanè nasce a Milano nel 59, ma è un caso perché sia la mamma Rita Saponaro Patanè che il papà Giuseppe in realtà si dovevano trasferire in Germania ed è lì che cresce fino ai 10-11 anni. Poi torna in Italia e successivamente va negli States a New York, dove fin da ragazza, come su visto, fa la modella e l'attrice. A New York contemporaneamente frequenta la Manhattan School of Music, celebre conservatorio, e cominciano così i primi rudimenti tecnico-vocali. Più tardi si sposa e, partecipando al concorso Voci Verdiane, vince l'Accademia di Carlo Bergonzi a Busseto e lì, sorprendentemente, debutta nel ruolo di Gilda nel Rigoletto. Evidentemente il buon Bergonzi non aveva compreso appieno la vera natura vocale della Patanè. Anni dopo il debutto a Reggio di Torino con Adriana Lecouvreur del nuovo repertorio e da allora nasce una stella che per circa un ventennio sarà la Turandot di riferimento, quasi 400 recite e una Lady Macbeth strepitosa per non parlare di Tosca, Manon Lescaut in Andrea Scena, insomma nelle opere dove la voce drammatica e la incredibile capacità scenica si univano ad una bellezza assoluta. Suo il primo nudo in Macbeth a Modena, suo il primo nudo in Turandot a Torre del Lago e sua la prima interpretazione, nuda anche per la leggenda di Saguntra all'Opera di Roma, durante le prove sceniche mostrò all'improvviso ad un esterrefatto Gelmetti in versione di regista come Saguntra dovesse mostrare il suo seno nature ed anche lì svestita di una strepitosa Salomè di Strauss sempre all'Opera di Roma a 48 anni sonati con un fisico da ventenne, peraltro in lingua tedesca, prima italiana a cantare la parte nella lingua originale. Francesca Patanè continua poi ad essere il soprano delle eccezioni storiche, prima straniera ad aprire a Mosca con un'opera straniera anch'essa, Turandot, la stagione del Bolshoi, peraltro con grandissimo successo. Giorgio Gualerzi, il severissimo critico, ebbe a dire di lei: Francesca Patanè, oltre ad essere bellissima e ad avere due occhi incredibili come colore fascino, è una delle pochissime artiste che non hanno bisogno di cantare per farsi vedere in palcoscenico. Basta la semplice presenza. La voce di Francesca, ancora oggi fresca e potentissima, ha sempre suscitato emozione e meraviglia, tanto che a Macerata l'allora segretaria artistica di Firenze credette essere amplificata in quanto alla fine del secondo atto i suoi due do acuti coprirono all'aperto orchestra e coro. Oggi Francesca Patanè canta ancora in concerti ed insegna, ma vi assicuro che a sentirla attaccare visi d'arte non c'è nessuno che possa trattenere le lacrime. E in un momento come questo, nel quale tanti soprani fanno piangere per altri motivi, ben venga ancora chi ci fa commuovere.
0: Firmato Marco Kingari.

La voce del soprano Francesca Patanè, interprete dell'aria di Lady Macbeth, La luce langue dal Macbeth di Giuseppe Verdi. L'accompagnamento era assicurato dall'Orchestra Sinfonica della provincia di Matera, sotto la direzione di Elisabetta Maschio, per un disco Chicco Classic del 2001.

0: Il Ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati allo spazio del Ridottino, il nostro osservatorio sulla musica vocale che si suona nel nostro territorio. Questa settimana c'è ben poco da segnalare, quindi con piacere vi ricordiamo che questa sera negli spazi di Prima Fila Musica in Scena propone La Vestale di Gaspare Spontini per ricordare i 175 anni dalla scomparsa del compositore italiano. L'edizione che vi proporremo è quella diretta da Christophe Rousset alla testa de l'Étalon Lyrique e del coro della Radio Fiamminga, nel cui cast brilla la voce di Marina Rebeca, soprano, nel ruolo della protagonista, Giulia. Ed è proprio lei che vi proponiamo nell'aria Sur cet hôtel sacré dal secondo atto per invogliarvi a tornare a sintonizzarvi sulle onde di Rete 2 questa sera a partire dalle ore 20.

0: Alphaville, la cultura e le sue declinazioni. Attualità, grandi temi, interviste e dibattiti. Alphaville è aperta al mondo per esplorare il presente, per prepararci al futuro.
1: Alphaville.
0: La libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Rete 2.
3: In studio Roberto Ortelli, la riapertura dello Stretto di Hormuz è subordinata alla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e alla cessazione delle interferenze nel processo negoziale della regione. Lo afferma il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie di Teheran. Poco prima era stato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi a dire che sono in corso i negoziati con l'Oman sulla gestione di Hormuz e, viste le complessità tecniche, è in corso il processo di definizione di percorsi di navigazione temporanei. La Russia ha rivendicato la conquista di un'altra località ucraina nella regione di Kharkiv nelle ultime ore, nonché di avere colpito con un drone una nave cargo nel Mar Nero al largo di Odessa con a bordo armi destinate alle forze armate ucraine. Lo riporta Sky News UK, citando un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca. E un drone proveniente dalla Romania ha causato in queste ore un'esplosione vicino a un gasdotto nel territorio della vicina Bulgaria, senza però provocare vittime. Lo ha denunciato il primo ministro bulgaro Rumen Radev, senza fornire al momento indicazione su a chi il drone possa appartenere. L'esplosione è avvenuta a poca distanza da un tratto del Trans-Balkan, gasdotto che unisce la Turchia, l'Ucraina e la Bulgaria, ha detto il capo del governo di Sofia in un video diffuso sui suoi profili social. Il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska ha informato le autorità dell'Unione Europea della decisione del governo di Madrid di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere negli aeroporti e nei porti spagnoli con collegamenti diretti con l'Italia. Il provvedimento, in vigore dalla mezzanotte di ieri, rimarrà inizialmente in vigore fino alla stessa ora del 7 settembre, sebbene tale periodo possa essere modificato a seconda dell'evolversi della situazione. Nella sua lettera il ministro giustifica il provvedimento citando la crescente pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale che interessa l'Italia e le sue potenziali ripercussioni sull'ordine pubblico e sulla sicurezza interna, in particolare a causa dell'attività delle reti criminali transfrontaliere legate all'immigrazione irregolare. Dall'interno, prorogate di 3 mesi le misure restrittive nei confronti dei coniugi gerenti del locale Le Costellazioni di Cramontana, imputati nell'inchiesta sull'incendio dello scorso Capodanno. Così ha deciso il Tribunale Valesano delle misure coercitive. La coppia ha tuttavia richiesto una modifica della sentenza. Tali provvedimenti, inizialmente imposti per 3 mesi il 13 di gennaio, erano già stati prorogati una prima volta alla fine di marzo e prevedono ancora il divieto di viaggio che impedisce loro di lasciare la Svizzera e l'obbligo di presentarsi quotidianamente in commissariato. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con possibili cumuli sui rilievi. Domani in tutto il paese ancora soleggiato. Nelle ore pomeridiane sui rilievi possibili cumuli seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati, specialmente nelle Alpi e nel Giura.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Un albo illustrato che racconta il rapporto tra una bambina e un senzatetto. Letizia Bolzani alle 15.45 circa, nella Tana del Bianconiglio, sfoglierà assieme a noi le pagine de Il più grande spettacolo. Questo il titolo dell'albo illustrato. Ora invece partiamo, sempre sulle ali delle parole, per un viaggio che ci porterà da Venezia alla pianura padana per arrivare infine a Parigi. Buon ascolto!
5: Alice. Libri, storie e idee con Moira Bubola.
4: La La letteratura è sempre stata il campo del possibile. Da secoli costruisce infatti mondi alternativi attraverso le parole e le storie. Buongiorno, è un piacere essere in vostra compagnia. Sono seguita alla regia tecnica da Beniamino De Ritis, che ringrazio. Le narrazioni di cui si sente tanto parlare in questo periodo abitano, fin dagli albori della civiltà, il nostro modo di relazionarci con noi stessi, con gli altri, l'ambiente, la scienza e la tecnica. Negli ultimi due secoli le scienze sociali e ora anche le neuroscienze hanno sottolineato quanto sia potente l'immaginazione, soprattutto quando viene messa al servizio della creazione di mitologie personali. Attraverso lo specchio del mito entriamo così in relazione profonda con le parti più segrete della nostra psiche. E quando il mito riflette la nostra storia personale, oppure la città che abitiamo, o una personalità che ci ha affascinati, l'esplosione di senso diventa potente. I tre romanzi che scopriremo restituiscono tutto questo. Cominceremo da una città misteriosa e abbagliante come Venezia. Attraverso le pagine di Il fuoco di Venezia di Giovanni Montanaro, pubblicato da Feltrinelli, conosceremo una donna forte ed elegante, prima direttrice di una fornace. Il vetro è al centro di un romanzo scorrevole e coinvolgente. Entreremo poi nelle atmosfere padane sofisticate di Zen Bang Love, pubblicato da Mondadori. Il suo autore, Fabio Guarnaccia, dà vita ad un'epopea padana molto cinematografica, nella quale Attilio, quarantenne in cerca di un nuovo senso da dare alla sua vita, si imbatte prima in un maestro zen e poi conosce una strana ragazza dagli occhi verdi e conturbanti. Vi ho dato alcuni elementi su due dei termini, zen e love, che compongono il titolo. Per Bang dovrete ascoltare tutta la puntata di Alice. Approderemo infine a Parigi, città scelta dallo scrittore francese Adrien Bosque, per ambientare il suo L'invenzione di Tristan, pubblicato da Guanda. Giuliana Altamura, la nostra lettrice esperta, si è innamorata di questo romanzo metaletterario e allo stesso tempo fruibile e intenso. Partiamo dunque, lo facciamo con un brano di una cantante svizzera di origini albanesi. Lei è Elina Duni, Yati den Magapas. She could

0: Un oggetto e la materia di cui è fatto diventa, e considerato che parliamo di vetro, la metafora mi sembra proprio giusta, specchio di vicende umane e relazioni sentimentali. Il fuoco di Venezia di Giovanni Montanaro, pubblicato da Feltrinelli, è il libro di cui parliamo oggi con il suo autore. Giovanni, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: È una storia complessa che copre un arco di più di 40 anni, quella che ci viene raccontata ne Il fuoco di Venezia. A un certo punto si legge, poi scopriremo, la materia, appunto è il vetro al centro di questo racconto. I vetri contengono l'anima di chi li soffia. Io mi sono chiesta, lei l'ispirazione la tratta dalla materia, dal vetro per questo nuovo romanzo, oppure aveva nella sua mente una storia d'amore tra due personalità tanto simili e proprio perché simili, così in lotta tra di loro, come quelle di Elena e Tiziano, e poi conosceremo i due protagonisti?
1: Beh, è una domanda che capisco che la faccia a me, ma che è difficile anche per chi scrive un libro sapere, no? Come mai vengono le storie, come si incastrano. Secondo me c'è una forma di razionale, cioè raccontare un amore che dura a lungo, che si scontra con delle famiglie, con altri amori, che però sia un amore forte, fatto anche di stima, di rispetto, di capacità, insomma, di attraversare il tempo, e farlo a Venezia. Questa era un'idea che io volevo, ecco, un po' perché penso che l'amore tenga sui romanzi e un po' perché volevo scrivere un romanzo di Venezia che raccontasse la città negli ultimi anni. Quindi questa è la parte razionale. In questa parte razionale devo dire che il personaggio di Elena e di Tiziano sono nati chissà come e chissà come hanno preso il loro spazio. E sul vetro sì, può essere anche quella una cosa un po' razionale, nel senso che secondo me la grande avventura industriale di Venezia del Novecento è il vetro, nonché l'ultima produzione quasi industriale, anche se ovviamente a tratti artigianali, che ci sia nella laguna di Venezia, quindi l'unica che fa ciminiere, bollette, gas. Poi è chiaro che il vetro lascia anche lo spazio alla fantasia, all'immaginazione, quindi è un oggetto meraviglioso anche da un punto di vista metaforico, come diceva lei.
0: Diamo proprio qualche elemento a chi ci sta ascoltando di questa storia. Siamo a Venezia e si incontrano, anni 60, Elena Spina Torcellan, erede di una importante famiglia con anche origini nobiliari e donna alla guida di una fornace, con Tiziano Zen, maestro vetraio, diventerà maestro vetraio, non possiamo svelare tutto naturalmente, e queste due anime si trovano l'una attratta verso l'altra e la loro vita sarà un continuo inseguirsi per trovarsi e poi perdersi. Mi interessa capire da lei come ha, diciamo, conosciuto tutti i misteri dell'arte del vetro, perché è vero, Giovanni Montanaro è uno scrittore che ha la sua vita a Venezia, ci ha già portato delle storie che arrivano da Venezia, come Il libraio di Venezia, ma anche Le ultime lezioni. Questo, Il fuoco di Venezia, ancora una volta è ambientato nella città lagunare. Vero è però che qui ci sono tanti particolari che ci portano dentro una fornace, conosciamo proprio la magia del soffiare il vetro. Come si è informato? Come è nata questa sua passione? Oppure era già nelle sue corde, aveva già magari qualche addentellato familiare o amicale in una fornace?
1: No, allora, devo dire chiaramente, da veneziano conosco Murano forse un po' meglio di chi sta fuori Venezia. Andavo a scuola con magari degli eredi di famiglie muranesi che soffiano il vetro da secoli e che raccontano storie incredibili, perché poi Murano è un luogo, dal mio punto di vista, affascinante al di là della tecnica del vetro, perché è una comunità molto chiusa. Ci sono dei miei amici muranesi che dicono sempre in ognuna delle nostre famiglie c'è almeno un assassino, come dire che insomma le rivalità nelle epoche sono sempre state forti, quindi è un mondo affascinante che forse conoscevo da un po' più vicino di magari uno che semplicemente ci va qualche volta e in casa ha qualche oggetto di Murano, come tanti di noi, perché poi gli oggetti di Murano possono essere vasi strepitosi da migliaia di euro o piccoli ricordi, insomma anche io a casa ho di tutto, ecco. Però devo dire che mi affascinava molto e che ho studiato molto, sono tornato in fornace spesso, ho cercato di capire appunto i misteri che stanno dietro quest'arte, che è incantevole, perché dietro un processo fatto di materiali, di ricette, di metalli, poi alla fine ci sono queste figure un po' inaspettate di grazia, di leggerezza, che poi portano a questa grandezza del vetro, che è l'oggetto, da un certo punto di vista, che noi associamo alla fragilità al vetro, no? in assoluto, no? Ci sembra la cosa più fragile del mondo. Io quando ero bambino la mamma diceva a casa: attento a giocare a calcio perché ci sono i vetri, non perché c'erano tante altre cose, no? Però contemporaneamente è anche una cosa che attraversa i secoli, le generazioni, che magari uno si porta dietro, che eredita, quindi insomma è un po' un paradosso, no? È la fragilità ma anche la persistenza, e in qualche modo appunto somiglia alla vita, come abbiamo deciso di scrivere anche in quarta di copertina del libro.
0: Assomiglia alla vita e assomiglia anche a Elena Spina Torcellanna, una donna fragile e forte allo stesso tempo. Giovanni Montanaro, quanto è maschilista la società del vetro e l'impresa del vetro? Perché qui appunto si sottolinea il fatto che Elena Spina Torcellanna sia l'unica donna a guidare una fornace, e io ho avuto la percezione che insomma sia un mestiere da uomini.
1: Lo è sempre stato, quindi diciamo che ovviamente oggi lo è molto meno, ci sono molte donne che soffiano, che hanno un ruolo importante, insomma il mondo per fortuna sta evolvendo in quella direzione, sempre con grande fatica, però ecco, devo dire che insomma ambientare negli anni 60 una storia in una fornace significa proprio andare a scavare il ruolo delle donne in uno dei contesti in assoluto probabilmente più maschilisti, per cui si narra che ci fosse una maestra vetraia nel 500, Barovière, però dopodiché non ce ne sono mai state. La stessa Elena non è una che soffia, perché veniva considerato un mestiere maschile. D'altro canto, poco tempo fa ho scoperto che la prima donna che ha fatto la maratona l'ha fatta, se non sbaglio, nel 68, perché anche correre veniva considerato una cosa maschile. Quindi insomma, quando deprechiamo il presente ogni tanto ci dimentichiamo anche che un passato prossimo era veramente feroce, ecco. Murano in questo sicuramente, con i suoi tratti, come dicevo prima, anche un po' paradossali, anche quasi divertenti, è anche stato luogo di grandi appunto maschilismi tremendi, che per certi versi lo stesso Tiziano supera all'inizio, perché c'è una scena del libro in cui è proprio la mamma di Tiziano a convincerlo ad andare a lavorare per una donna, e poi sarà la donna della sua vita.
0: Parliamo del passato di Venezia, perché lei ce l'ha detto in apertura di questa intervista, di quanto abbia voluto anche con questo romanzo raccontarci un cambiamento sociale ed economico che ha investito Venezia in 60 anni, insomma, perché il romanzo si apre negli anni 60, però poi ci porta fin ben dopo gli anni 2000. Ecco, succede che la maestria del fare, dunque l'artigiano, venga estromesso e arriva un altro tipo di consumo e arrivano altri tipi di oggetti. Ecco, che cosa ha rappresentato per lei da veneziano raccontare in fondo un declino della città lagunare?
1: Allora, questo libro sicuramente nasce anche per raccontare a chi ama Venezia un tratto inaspettato della città, che è la sua vita quotidiana, no? Lei dice anni 60, diciamo che se io dovessi ragionare nel 66 c'è stata una grande acqua alta a Venezia che ha reso la città un po' eccezionale rispetto a come era prima, cioè è stata guardata molto più dal mondo come un luogo che rischiava di andare sott'acqua, che quindi rischiava di essere perso, però ha perso un po' contemporaneamente anche la percezione del fatto che invece ci siano vite che continuano qui dalla mattina alla sera, insomma gente che lavora, che si innamora, che si dispera, ecco. E questo lo si vede molto anche nella letteratura, perché mentre fino agli anni 60 ci sono anche molti romanzi che parlano di Venezia, dopo il 66 ce ne sono molti pochi. Io volevo proprio collocarmi in quello, provare a raccontare la città nella forma di romanzo, che nella forma di romanzo significa andare a vedere le relazioni familiari, sociali, le cose che si trasformano, gli imprevisti, quindi la cosa in sé era molto voluta. Chiaro, c'è un declino, nel senso che soprattutto rispetto all'ottimismo degli anni 60, oggi non possiamo dire di essere nella stessa società. Io credo di raccontare quello che si vede molto nel vetro, perché la temperatura di Venezia è data molto da Murano. Murano nel 500 era straordinaria, nell'800 era molto in crisi, nel 900 era invece molto alta, come insomma, qualità, ecco, come tutti voi sapete. E quindi di fatto quello che io cerco di raccontare però è anche un po', sì, forse un declino, ma anche il fatto come le epoche sono un po' diverse. Forse gli anni 70 erano peggio degli anni 80, chi lo sa. Forse oggi viviamo in un momento peggiore di 10 anni fa, o forse 10 anni fa abbiamo avuto una vittima di terrorismo a Venezia, come Valeria Sulesin, che mi piace ricordare. Quindi ecco, forse il declino sta anche un po' in una società che invecchia, che non ha più neanche la forza di guardare un po' al futuro. Quindi dei tratti ci sono sicuramente, ecco, c'è stata un'invasione anche di vetri scadentissimi a Murano, come lei ha probabilmente insomma involontariamente citato, però credo di raccontare una città nella sua verità, per cui c'è il declino, ma ci sono anche le speranze, ci sono anche i momenti più belli, anche perché vivere a Venezia resta comunque un'esperienza meravigliosa.
0: Un'esperienza meravigliosa che viene raccontata nel Fuoco di Venezia attraverso la capostipite Elena Spina Torcellan, ma poi è un po' tutto un romanzo al femminile. Anche questo dato colpisce, perché noi conosceremo la figlia di Elena Marta e poi la nipote, e scopriremo alla fine che in fondo è la nipote a raccontarci tutta la storia. Perché questa scelta di un calarsi proprio nei sentimenti dal punto di vista di donne? Cosa l'ha portata a questo tipo di scelta? Perché non ha preso la parola Tiziano Zen?
1: Guardi, ci abbiamo provato e il libro non girava, questo glielo dico, diciamo, in confidenza ai nostri ascoltatori, nel senso che poi si fanno tanti tentativi. Devo dire che non so perché, ma più di un libro io l'ho scritto con una voce femminile e lei me lo sa spiegare, perché tanti libri che affascinano i lettori che scrivo io sono con una voce femminile, non ho la minima idea. È una parte di me, chiaramente tutti noi siamo più complessi, diciamo, di quello che appare, no? E credo che la libertà della letteratura sia potersi mettere dentro, diciamo, i pantaloni di uno spagnolo nel Cinquecento, così come di una donna appunto a Murano negli anni 60, altrimenti non ci sarebbe libertà nella letteratura, ecco. Lo rivendico anche, no, di fronte al fatto che tanti poi scrivono, no, che bisogna scrivere solo di quello che è vicino. In questo caso io scrivo di quello che è vicino a me, Venezia, che probabilmente conosco, o come dire, che vorrei poter conoscere sempre di più, però lo faccio con la voce di una donna. Non so perché, so che funziona, perché dà il ritmo giusto, perché dà la delicatezza giusta, però rivendico anche il fatto che, per esempio, questo sia un libro in cui ci sono anche tanti dispiaceri, tanti dolori, c'è l'eroina, ci sono tante cose che magari uno non si immagina siano capitate a Venezia, però da un certo punto di vista ci sono anche dei personaggi maschili negativi, più di quelli femminili, però ci sono anche dei personaggi maschili molto positivi. Ecco, credo che sia una delle cose di cui sono orgoglioso è che ho raccontato come in Tiziano un uomo scorbutico, difficile, ma sempre enormemente rispettoso anche di Elena, sempre vicino a Elena, quindi insomma, secondo me è anche un libro che parla di una coppia che, con tutte le difficoltà che hanno tutte le coppie, è una coppia molto forte, molto bella da un certo punto di vista, e quindi certo il femminile è preponderante, però secondo me, e lo dico insomma in tempi in cui il maschile giustamente anche è sotto processo, devo dire che c'è anche un maschile che da un certo punto di vista un po' si riscatta, ecco, ci tengo ad aggiungere questo.
0: Ma sottoscrivo le parole che ha appena detto Giovanni Montanaro. La figura di Tiziano Zen è una figura affascinante. Lui e Elena costituiscono anche una coppia molto moderna, molto contemporanea, nel loro stare insieme, nel loro essere una coppia anche in quello che fanno, no? Sorprende molto, perché i momenti più intimi, più sensuali, più forti sono quando entrambi si ritrovano nella fornace, il posacenere giallo, le sigarette, e si inventa una nuova collezione. Ecco, c'è anche una grande energia nell'essere imprenditori in questo suo romanzo.
1: Certo, c'è un altro tratto che mi fa piacere che lei sottolinei, nel senso che questa è una storia italiana, nel senso anche che l'Italia, soprattutto del nord, così come Venezia, no, ha avuto e ha delle avventure imprenditoriali importanti che creano contraddizioni, che creano anche ovviamente talvolta delle difficoltà. Qui dietro questa, diciamo, leggerezza di Murano c'è anche il peso enorme dell'esperienza di Porto Marghera, insomma, che non racconteremo qui, ma che ha un ruolo importantissimo anche in questa storia. Quindi l'idea di fare, di creare, è alla base di questo libro, ma perché è fedele appunto anche a qualcosa che magari si può associare all'Italia e che andrebbe associato all'Italia forse al di là appunto anche della bellezza dell'Italia, no? Parliamo a gente che probabilmente conosce molto bene l'Italia, no? Quindi l'Italia da una parte è percepibile come uno dei luoghi più belli del mondo, se non il più bello, però è anche un luogo dove tante idee sono diventate anche prodotti, progetti, hanno anche conquistato il mondo. Mi piaceva raccontare questo. Poi è chiaro che in tutto questo resta la storia, resta l'amore, come diceva lei, col posacenere giallo che sarà

0: Ultimamente la letteratura italiana sembra essersi accorta della grande forza dell'Italia come un paese che ha prodotto eccellenza gastronomica, nella moda industriale, appunto, nell'inventiva proprio italiana. Dunque, è anche un po', diciamo, una moda questa, Giovanni Montanaro, di riuscire a raccontare l'imprenditorialità dell'Italia.
1: Allora, io credo che ormai, diciamo, il punto di partenza è che siamo ovviamente figli del Novecento, del secondo Novecento, ma il secondo Novecento ormai è sufficientemente distante dal poterlo analizzare. Purtroppo, o per fortuna, sono passato un quarto di secolo, quindi non parliamo più di una contemporaneità. Quindi forse è anche un momento in cui si riesce a leggere in maniera più lucida e anche meno ideologica, mi verrebbe da dire, no? Quella che è stata l'avventura industriale italiana, che appunto, come cerco di raccontare nel mio libro, da una parte mette dentro gli abomini, si potrebbe dire, delle grandi fabbriche che hanno prodotto inquinamento, anche morte, ma contemporaneamente hanno dato dignità a tanti lavoratori in un nodo che è tuttora irrisolto. Dall'altra è come se forse sia una stagione più che di moda, di riscoperta di quello che forse è il romanzo, che appunto ideologicamente anche in Italia ha avuto delle stagioni in cui era più difficile rivendicarlo, oggi probabilmente ci serve per leggere una realtà complessa, anche magari avendo l'ambizione, perché io sicuramente ce l'ho avuta, di voler raccontare una società che si trasforma per 60 anni. Quindi, come tutte le mode, se è una moda, a qualche difetto ce l'avrà, però insomma, probabilmente pone anche, come dire, una lettura della realtà che può essere magari anche più lucida, più completa di certe letture che si facevano forse una volta, ma nel libro comunque ho cercato di raccontare queste contraddizioni. Il personaggio di Ulisse, che è il figlio di Elena, si pone proprio in quella, diciamo, linea completamente anticapitalista che ha anche tanti motivi di esistere, insomma, ecco. Però certe volte, si vedrà anche in Ulisse, rischia di essere anche quella un po' fredda, un po' dura, insomma, ecco. Quindi più che una moda, credo che sia anche un po' guardare al proprio passato con maggiore magari distanza e lucidità. Passato e presente, insomma, in questo caso parliamo soprattutto della grande epopea novecentesca.
0: Il Fuoco di Venezia è un libro che ha davvero tantissimi strati ed è un libro che una volta chiuso e le pagine scorrono veloci, si arriva a passare le 300 pagine, eppure scorrono, una volta chiuso, dicevo, si deposita nella mente e nel cuore delle lettrici e dei lettori. Questa almeno è stata la mia esperienza. Prima di lasciarla, Giovanni Montanaro, quanto si è divertito a inserire la figura del professore Costantini, protagonista delle ultime lezioni, suo romanzo che io ho amato particolarmente, in questo Il Fuoco di Venezia? Cos'è questa strizzatina d'occhio? A chi l'ha fatta?
1: Allora, se lo diciamo così, io e lei si capisce, insomma, che ci piacciono i libri, i rimandi, le varie cose. Poi, diciamo, purtroppo per fortuna Costantini, il povero Costantini interviene sempre, diciamo, al confine di grandi dispiaceri, per cui, insomma, ecco, c'è una parte ovviamente di divertimento, come dice lei, che è meravigliosa, che magari però appunto non c'entra tanto con la sua funzione specifica nella trama. Ecco, devo dirle, io ho scritto tanti libri, l'ultimo prima di questo, insomma, su Hans Christian Andersen, non ho mai voluto pensare di essere confinato a dover raccontare Venezia, però devo dire che il mio modo di raccontare Venezia, che probabilmente è un po' inaspettato, fa piacere a me, così come a tanti lettori che insomma riconoscono probabilmente una vicinanza e una possibilità, almeno se non una capacità, no, di raccontare dei pezzi della città che a loro sicuramente può essere di interesse. In tutto questo c'è un piccolo cosmo di personaggi che col tempo si stanno creando e mi piace mettere dei piccoli rimandi, appunto perché lettori attenti come lei possano anche avere il gusto di ritrovare delle figure. Non so in che direzione andrà questo, ecco, se ci saranno altri ritorni futuri, però posso immaginare che in questa forma almeno di citazioni sì, ci siano, ecco. E le ultime lezioni, che a lei è piaciuto, è un romanzo che ha avuto forse meno successo di questo, sicuramente, ma a cui io sono veramente, veramente molto affezionato, quindi mi fa molto piacere che lei lo citi.
0: Senta, Come una sirena non l'ho letto e sarà mia premura colmare questa mia mancanza. Hans Christian Andersen, che cosa l'ha affascinata in questo scrittore? In una
1: Ma
0: battuta.
1: guardi, devo dire che queste vite così incredibili mi piacciono molto perché sono vite che poi sono segnate dal successo ma anche dal fallimento. La storia di Andersen in sintesi è molto rapida. Hans Christian Andersen è una persona che, diciamo, nel suo corpo non si è mai sentita a suo agio e probabilmente è arrivata alla fine della vita senza avere avuto un rapporto sessuale. Al di là di questa cosa molto voyeuristica, a un certo punto, proprio per queste sue complessità, per degli innamoramenti che ha, si inventa di scrivere le fiabe. E quindi arriva a scrivere La Sirenetta, che racconta praticamente di se stesso, senza un corpo che riesca ad amare. E questa cosa mi sembrava potentissima e profonda, cioè che un mezzo come la fiaba venisse usato per raccontare se stessi senza avere forse il coraggio di dirlo.

0: fino in fondo, ma creando dei personaggi, delle mitologie così più grandi, no, di quella che può essere l'autobiografia. Quindi quello mi ha affascinato molto, come di un libro che ho scritto tanti anni fa su Van Gogh, di uno di Raffaello. Diciamo che probabilmente continuerò a cercare queste storie un po' inaspettate di grandi uomini o grandi donne, però Venezia ogni tot mi richiama, c'è poco da fare.
1: Il fuoco di Venezia di Giovanni Montanaro, pubblicato da Feltrinelli nella collana Narratori. Giovanni Montanaro, grazie per la sua sensibilità e generosità che traspare da ogni pagina che lei scrive. Grazie davvero per questa intervista.
0: Grazie a lei e a tutti voi di averci ascoltato.
2: Alice.
1: Ed ora un regalo da parte della nostra colonna sonora. Ci ascoltiamo questa Marciatulla di Rita Marcotulli e Rocco Papaleo, una variazione sulla marcia turca famosissima di Wolfgang Amadeus Mozart, reinterpretata dalla pianista italiana. Il brano è tratto dal film Una piccola impresa meridionale, una colonna sonora che vanta collaborazioni illustri. Godiamoci questo gioco tra turca e tulla.

0: Ad Alice è ospite Fabio Guarnaccia, classe 1975, milanese, lavora per la televisione, si occupa di analisi per i consumi culturali, contenuti per l'intrattenimento, così si legge nella biografia che si trova in rete. Fabio Guarnaccia è nostro ospite, buongiorno, benvenuto.
1: E buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Più leggero dell'aria, una specie di paradiso, mentre tutto cambia, sono titoli dei libri precedenti scritti da Fabio Guarnaccia, che ritorna nelle librerie con un nuovo romanzo, Zeng Beng Love, edito da Mondadori. Zeng Beng Love, mi piace il suono di questo titolo, un titolo leggero che sembra strizzare l'occhio alla cultura dei fumetti, come si dice oggi delle graphic novel. Perché questa onomatopea per il suo nuovo romanzo, Fabio Guarnaccia?
1: Il titolo è nato per gioco ed era il titolo di lavorazione del libro. Mi suonava giusto anche come possibile sviluppo narrativo, l'ho usato per quello, perché il libro è diviso in tre parti e volendo potrebbero essere queste tre, Zen, Bang, Love, dove però lo Zen non è quello che siamo abituati a conoscere nella nostra cultura occidentale, cioè abbiamo quest'idea di pace e serenità che accompagna la parola quando nasconde dietro un mondo molto più complesso e anche fatto di azione, che lavora molto sul corpo per arrivare alla mente. Bang è perché a un certo punto tutto salta per aria, o meglio, la vita dei due protagonisti, che è dominata dalla paura e dalla contrazione, soprattutto quella del protagonista maschile che si chiama Attilio, che vive una sua profonda crisi nella quale ha trovato una misura che però è fatta di prigioni. E poi questo movimento, che è chiaramente un movimento di trasformazione ed è un viaggio interiore che però prende la forma di un viaggio on the road lungo il Po e la pianura, porta a un'idea di amore che anche è diversa da quella che ci si può immaginare. Non è soltanto l'amore tra un uomo e una donna, ma è qualcosa di più ampio che ha a che fare anche con tutti gli altri. Può essere ad esempio l'amore per il maestro. Io avevo in mente un po' anche questa canzone di un altro maestro, di Battiato, E ti vengo a cercare, che sembra tanto una canzone d'amore, in fondo lo è, però ecco, il soggetto lì è quest'uomo che cerca il suo maestro. Quindi è un titolo strano, che non vuol dire niente, però allo stesso tempo, con queste tre parole, man mano che poi si legge, si entra nel libro, ti disegna un mondo con una sua complessità e una sua indipendenza.
0: Zeng Beng Love. Qualcosa ci ha già detto, al centro della narrazione c'è Attilio, un uomo sulla quarantina, divorziato, un figlio piccolo, Pietro. Attilio è legatissimo a Pietro, tutte le sere gli legge una fiaba, soprattutto dei romanzi, dei racconti di Roald Dahl. Lavora come regista, Attilio, di pubblicità, è in crisi, ha perso se stesso e deve guardare in faccia il vuoto che gli si apre davanti. Un monastero zen, l'incontro con Sandra, giovane donna dagli occhi verdi, un verde acqua smeraldo, ecco che segnano l'andamento del romanzo. Nelle note finali leggiamo: la fantasia affonda le radici nell'esperienza. Fabio Guarnaccia condividerebbe con noi l'esperienza che ha portato alla luce Zeng Beng Love?
1: È un'esperienza importante e credo davvero molto, almeno per me, in quello che ho scritto. L'esperienza ci porta a vivere cose che non comprendiamo fino in fondo, che spesso ci mettono in scacco. La scrittura per me, attraverso l'invenzione narrativa, quindi la libertà di creare qualcosa di nuovo, mi consente di esplorare questi sentimenti e questi incontri. Nasce appunto da un incontro piuttosto casuale che ho avuto nel 2018 con un maestro Zen, Fausto Taiten Guareschi, che è a sua volta allievo del monaco giapponese che ha portato lo Zen in Europa alla fine degli anni 60 a Parigi, Taizen Deshimaru. Incontro per l'appunto casuale, io non cercavo niente di che. Però quest'uomo mi è stato simpatico, mi ha colpito molto, ha messo in moto la fantasia, è qualcosa di più profondo. E così ho iniziato a frequentare questo monastero che si chiama Fudengji, sorge su una collina tra Fidenza e Salso Maggiore. È un posto, devo dire, meraviglioso, costruito con il sudore della fronte, l'intelligenza da questo monaco e da tutta la sua comunità negli ultimi 40 anni. E lì ho scoperto un mondo che mi affascinava, molto diverso da quello che mi immaginavo, e del resto non è che sapessi molto dello Zen e neanche tanto poi del buddismo. Lì ho imparato a conoscerlo, però sempre attraverso un rapporto umano con il maestro e tutte le altre persone che fanno parte di questa comunità. Mi ci sono affezionato, ho provato una sensazione di casa e mi è venuta voglia di raccontarlo, soprattutto per quelle parti che non si vedono, ma che hanno un grande peso. Quando si entra in contatto con una tradizione così antica, e con delle persone che la mantengono viva quotidianamente, è come vivere un evento. E gli eventi possono essere davvero trasformatori. Quindi stavo già scrivendo un altro romanzo che però non mi convincevo del tutto, l'ho messo da parte e ho incominciato a vagheggiare di questo incontro tra Tiglio e questa giovane donna persa che scappa, che trova momentaneamente rifugio nel monastero, ma che è inquieta, che in qualche modo travolgerà, sconvolgerà la vita di Attilio. Questo, se vogliamo, è il legame più diretto. Il resto lo ha fatto la rielaborazione narrativa. Anche il maestro mi ha sempre invitato a vivere la realtà e la propria vita con una buona dose di invenzione narrativa, no? Di fare della vita stessa il mito, un mito. E questo ha avuto un peso nella mia idea di scrittura di questo romanzo che disegna un po' un altrove. Anche la pianura che racconto è continuamente fatta di un altrove, una dimensione onirica anche per certi aspetti, con degli elementi anche epici, dove al posto degli dèi ci sono i monaci Zen. E la qualità di questa atmosfera del Po, della pianura, me l'ha data insospettabilmente l'unione, la sintesi tra la cultura della bassa e la cultura, diciamo, letteraria della pianura, da un lato, e la sensibilità del mondo zen giapponese. E quindi diciamo che Bertolucci sta in modo del tutto naturale a fianco di Ozu, e Parise va a braccetto con Dogen Zenji, in modo del tutto spontaneo, perché così l'ho vissuto, l'ho trovato e così ho cercato un po' di restituirlo.
0: E si percepisce questa dimensione letteraria e lo Zen dall'altra parte, appunto Bertolucci, Ozu, Parise e Dogen Zenji. Lei ha citato Bertolucci e Ozu. Io proprio nella terza parte Epica Padana, che è, scusi, la seconda parte Epica Padana, che è quella più ampia, distesa, ci ho sentito un grande influsso cinematografico, proprio nell'andamento, nelle immagini, dal campeggio, il Delta del Po, l'avventura per salvare un airone intrappolato in una rete, il fiume, la barca, insomma, ci ho sentito tanto cinema. Quali sono state le fonti di ispirazione, al di là di Bertolucci e Ozu, se ci sono state?
1: Devo dire che un po' tutti i film vecchi, chiamiamoli così, quelli degli anni, un po' tutti no, tanti film degli anni 60 per me sono stati importanti nel settare un po' anche un modo di procedere nella narrazione che fosse fondato appunto sullo stile, sulla capacità di nominare il mondo in modo diverso da come lo percepiamo. Nella realtà mi viene in mente La visita di Angeli, però questo stile, questa dimensione visiva forte, devo dire che deriva molto anche dalla trascrizione dei sogni, che è una cosa che faccio dal 2010, per cui ormai sono 16 anni. Mi è capitato di rileggerne qualcuno che ha avuto un valore nella mia vita, e di ritrovare anche a distanza di anni una potente forza narrativa, perché quando si trascrivono i sogni è importante registrare per bene il tono emotivo che hanno i dettagli di quello che succede, delle persone che compaiono, dello sguardo che hanno e degli ambienti. È tutto abbastanza poco significativo per chiunque se non per chi sogna, no? Perché sono delle mitologie personali. Però la necessità attraverso la scrittura e la lingua, che hanno dei grandissimi limiti rispetto alle sensazioni provate e associate a delle immagini, viene costretta, forzata a dare il massimo e quindi a individuare tutti gli spazi, quei momenti che hanno qualcosa di ulteriore. E mi piace, devo dire, quest'urgenza della scrittura nel tentativo anche un po' disperato di mettere su carta qualcosa che ha una vita di altro tipo e una pulsazione vitale di un altro tipo. E quindi una delle poche cose che avevo deciso quando ho iniziato a scrivere questo libro era di utilizzare, provare a utilizzare quella lingua, che è una lingua che avviene completamente nel presente e abita la scena, la crea e la abita interamente. Quindi i sogni sono immagini, no? Sono un po' le produzioni cinematografiche del nostro inconscio, che mette in scena i suoi drammi col materiale che ha a disposizione. Quindi credo che un po' la scrittura di questo romanzo sia debitrice di questa origine, di questa intenzione, e non solo cinema o letteratura.
0: Si percepisce tutto questo. Grazie di questa risposta, Fabio Guarnaccia. I sogni sono un nutrimento fertile per molti uomini che ci hanno dato grandissimi film, uno su tutti Fellini, ma mi capita spesso di incontrare registi che raccontano proprio quanto il sogno sia materia viva poi per la creazione di immagini e non solo, appunto, in questo caso proprio di una scrittura che immaginifica e che crea un altrove. Io ritornerei al maestro, perché uno potrebbe aspettarsi che il maestro abbia un ruolo centrale nel romanzo di Fabio Guarnaccia, Zen Bang Love. Non è così, c'è, ma c'è, diciamo, in maniera distillata. E è anche molto divertente, un maestro che guarda le serie televisive tedesche, che soffre di depressione, che compare e scompare. Ci vuole dare alcuni tratti di questo maestro Zen, che sicuramente avrà qualcosa del reale maestro Zen che lei frequenta, ma poi c'è la sua costruzione.
1: Sì, ha qualcosa, diciamo, che è ispirato, non sarei capace di restituire la complessità umana del maestro Taiten, però indubbiamente mi ci sono ispirato. Prima raccontavo di questo primo incontro e del fatto che quest'uomo, con quello che diceva e per come lo diceva, mi aveva colpito, mi aveva stupito e mi aveva messo voglia di approfondire l'incontro. Il maestro della narrazione ha queste caratteristiche. Intanto è una persona estremamente umana e divertente, che ha anche un senso innato per lo spettacolo. mettere in ogni istante una forza narrativa anche nella voce, nella capacità di cambiare il tono e l'atmosfera dell'ambiente con la voce, oltre che con i contenuti e con i gesti. Quindi è molto diverso da come uno se lo può immaginare. E non è né ieratico né comico, ma è qualcosa che sta in mezzo. C'è questo tema importante nel romanzo, come che è portato dal maestro, che è il tema del fraintendimento, che è una parola bellissima che abbiamo in italiano per dire una cosa complessa che va oltre il suo significato corrente, cioè di non capire, ma fraintendersi, cioè c'è uno spazio tra le mie intenzioni e la tua comprensione che va abitato come lo spazio cieco tra un fotogramma e l'altro, quindi il buio. Lì è importante rimanere, avere il coraggio di rimanere, perché lì c'è la possibilità dell'incontro, di ritrovare i modi possibili per stabilire una relazione vera nella quale l'altro aiuta a costruire la mia identità. Quindi uscire anche da questa dimensione nella quale viviamo costantemente, in cui tendenzialmente l'altro è un mezzo e non un fine. Quindi il maestro è vero, c'è nella prima parte soprattutto, però è grazie a lui che la vita di queste due persone, di Attilio e Sandra, può mettersi in moto e cambiare nei modi più inaspettati, come se desse inizio all'avventura, dopodiché non si sa quello che succede, perché quando si intraprendono queste imprese non si è certi di nulla. Può essere anche soltanto un'inutile perdita di tempo, ma raramente lo è quando ci si mette in gioco davvero. C'è una cosa che a me piace molto del buddismo zen, che è stata, non dico codificata, però messa in modo chiaro da Dogen Zenji, che è il fondatore della scuola Zen Soto in Giappone, è un uomo che ha vissuto, un grande monaco che ha vissuto intorno al 1200, dal 1200 al 1250, che dice che conoscere se stessi è perdere se stessi. Perdere se stessi è incontrare se stessi. Quindi si passa attraverso un processo di perdita e di fiducia che qualcosa di buono possa capitare per trovare effettivamente chi si è, al di là di tutte quelle costruzioni che quotidianamente mettiamo in campo e che sono un po' più frutto di desideri dell'ego che non di quello che siamo veramente. Quindi anche quando è assente, per me il maestro è presente, anzi quasi più presente in assenza che non nei capitoli in cui è attivo. E sarà un punto di arrivo finale importante per Attilio e per Sandra, e che aiuterà a capire tutto quel movimento apparentemente insensato che hanno vissuto.
0: Fabio Guarnaccia, grazie per questa intervista e soprattutto grazie per Zen Bang Love, un romanzo che io consiglio caldamente a tutti voi che ci state ascoltando. Diverte, commuove, sembra leggero e ti porta negli abissi di te stesso, della profondità che abbiamo attorno. Dunque è davvero una gran bella lettura e grazie ancora per essere stato con noi, Fabio.
1: Grazie a voi.

0: Una colonna sonora al femminile. Abbiamo ascoltato la Marelle, che ci è stata proposta dal duo Birds on a Wire, formato dalla cantante franco-americana Rosemary Stanley e dalla violoncellista brasiliana Dom La Nena.
1: Alice! Alice!
0: Ed è arrivato il momento di collegarci con la nostra lettrice esperta, benvenuta Giuliana Altamura, buongiorno.
2: Buongiorno Moira, buongiorno a tutti e a tutti.
0: L'invenzione di Tristan di Adrien Bosque, pubblicato da Guanda e tradotto da Laura Bosio, è la tua scelta di oggi. Prima di scoprire la storia e scoprire che cosa viene raccontato in questo libro, perché hai scelto proprio questo romanzo?
2: È un romanzo che ho trovato davvero interessante proprio per questa esplorazione che fa del confine tra la realtà e la finzione, che è un po' uno dei temi che appassionano di più appunto questo Bosque, che è uno scrittore giovane però già affermato e premiato in Francia. E questo libro devo dire che ne è un esempio particolarmente riuscito. E infatti proprio l'invenzione di Tristan parte da questa domanda, da chi era davvero Tristan Egolf? E a porsela è Zachary Crane, che è un giornalista americano in crisi, che è rimasto a Parigi dopo essere stato lasciato dalla moglie, e lì quasi per inerzia, quando un giorno in questo cesto delle occasioni fuori da una libreria trova un romanzo dimenticato, Le Seigneur de Porcherie, e lo legge in due giorni, ne resta folgorato e scopre che il suo autore, Tristan Egolf, è morto suicida a poco più di 30 anni. E da quel momento decide di indagare su di lui, su questa figura. E la storia che emerge ha davvero i tratti di una sorta di leggenda. È un giovane americano senza un soldo arriva a Parigi con un manoscritto rifiutato in America da decine e decine di editori, vive in un sottotetto, non a caso nello stesso palazzo in cui aveva abitato Hemingway, e si mantiene suonando la chitarra per strada. E finché un giorno, mentre suona sul Ponte des Arts, incontra una ragazza, se ne innamora, finisce a vivere a casa sua e solo dopo scopre che lei è la figlia di Patrick Modiano, il premio Nobel, quindi sarà proprio Modiano poi quasi per caso a imbattersi in quel manoscritto e a riconoscerne il valore e a portarlo poi da Gallimard. E da lì il libro diventa un caso internazionale, ma questo successo per Egolf, che è comunque un uomo pieno di oscurità, di zone d'ombra, si rivelerà un'arma a doppio taglio.
0: Dunque un libro, L'invenzione di Tristan, che è anche un'indagine, ci sono molti misteri attorno a questo romanzo, ma perché lo scrittore francese ha voluto confrontarsi con una storia tanto drammatica e per certi versi anche malata? Perché non dimentichiamolo, la storia di Egolf è una storia realmente accaduta, Adrien Bosque sceglie il romanzo per raccontarla e dunque già qui abbiamo una sorta di cortocircuito, insomma.
2: Esatto, Bosque sceglie di raccontarla costruendosi un alter ego, che è appunto questo Zachary Crane, un giornalista, e tutto quanto quello che riguarda Zachary Crane nel libro è pura invenzione, mentre invece tutto ciò che riguarda Tristan Egolf è reale, frutto di un reale lavoro di documentazione portato avanti da Bosque. E quindi un libro che è insieme sia un'inchiesta, che è una biografia, che è una riflessione sulla scrittura, proprio un'opera metaletteraria che si interroga su cosa significhi essere uno scrittore e vivere proprio dentro l'ossessione della scrittura, perché Tristan Egolf emerge un po' come una figura radicale, no? Quella dello scrittore assoluto che è divorato dal bisogno di scrivere, però giustamente, come dicevi tu, è importante non fermarsi a questa immagine un po' mitizzata, no? Dello scrittore tormentato. E a un certo punto nel libro si legge, lo cito: l'alcol, la droga, il lavoro, la scrittura, tutto serve a portare Tristan fuori da sé per un po', anche solo per un attimo. E questo fa pensare che il vero demone di Tristan non sia la scrittura in sé, ma qualcosa che la scrittura incanala, no? qualcosa con cui lui è costretto a fare i conti attraverso la scrittura. E emerge che forse che quel qualcosa ha a che fare con suo padre, che a sua volta era stato uno scrittore fallito, precipitato negli eccessi e a sua volta morto suicida. E Tristan vive col timore, da una parte, di ripetere il destino del padre, no? E come se si muovesse tra due spinte contrastanti, la voglia di riscattare il padre e la paura di diventare come lui. E quindi finisce per vivere poi una vita in cui la finzione prende il sopravvento sulla realtà, perché la realtà gli è insostenibile. E lui infila ogni esperienza che fa nella scrittura, cioè sacrifica la sua intera vita pur di trasformarla in materia narrativa, e si consuma lentamente, quasi senza rendersene conto. Anche quando arriva il successo, il suo dolore non si placa, appena supera un ostacolo guarda subito quello che c'è dopo, quindi lo perseguita l'idea di non riuscire mai più a scrivere, è proprio come se fosse spaventato dalla felicità.
0: Tristan Egolf, ci hai detto, Giuliana, una figura realmente esistita, morto suicida a 33 anni, incontra Marie Modiano, figlia del premio Nobel Patrick Modiano, e grazie a questo incontro il suo libro verrà pubblicato e conoscerà un grande successo in Francia, mentre negli Stati Uniti gliel'avevano rifiutato fior fiori di case editrici. Ecco, che cosa ci racconta questo libro di Adrien Bosque del mondo e del sistema editoriale?
2: Sì, il libro devo dire che offre una riflessione molto lucida sul sistema editoriale, sul mondo editoriale, e ci dice che di fatto il destino di un libro raramente dipende soltanto dal suo valore, dipende dagli incontri, dai contesti, dalle relazioni, perché Egolf un giorno è nessuno, rifiutato da tutti, e il giorno dopo c'è Modiano che lo porta da Gallimard, e poi Gallimard a sua volta contribuisce ad alimentare l'aura di leggenda che c'è intorno a questo giovane scrittore americano, no? Squattrinato, che canta in strada, scoperto da Modiano, e perché questo bisogna dirlo oggi, in fondo la letteratura non basta più a se stessa, serve anche una storia da raccontare intorno al libro.
0: Una storia da raccontare attorno al libro, quella di Tristan Egolf, è perfetta per essere appunto venduta dal mercato editoriale. Quali sono gli aspetti che ti hanno più colpita della scrittura di Adrien Bosque? Io ricordo che lui, con Prendere il volo, sempre pubblicato in italiano da Gouanda, ha vinto il Grand Prix de Roman de l'Académie Française. Dunque un autore giovane, Adrien Bosque, molto apprezzato, pluripremiato e anche editore, perché ha dato vita ad una casa editrice. Ecco, ma la sua scrittura in che cosa si distingue rispetto ad altre scritture che arrivano dal mondo francofono?
2: Allora, devo dire che la sua è una scrittura che riesce a mettere sempre costantemente in discussione se stessa, no? Perché nel momento in cui racconta si interroga anche sul cosa significhi raccontare e cosa significa raccontare in particolare una vita, perché raccontare una vita come quella di Egolf di fatto significa sempre semplificarla, e lui ne è consapevole, perché dopo la morte di Egolf tutti quanti hanno parlato soltanto di depressione, no? Con una sola parola, in realtà, come se solo una parola potesse racchiudere l'intero significato di un'esistenza, ma in realtà Bosque cerca proprio di opporsi a questa semplificazione. Lui raccoglie tutta una serie di testimonianze che si contraddicono tra di loro e pone proprio in risalto le contraddizioni, in maniera tale da costruire, proprio ricostruire sulla pagina una figura che è sfuggente, che è impossibile da fissare. Appunto anche il titolo lo suggerisce chiaramente, cioè che tutto ciò che noi sappiamo di Tristan in fondo è una ricostruzione inevitabilmente parziale. E appunto, come dicevamo prima, è significativo che di fatto la parte finzionale del libro sia proprio quella che riguarda lo scrittore. Forse il vero volto di Tristan Egolf non è tanto nelle testimonianze, nel mito che si è costruito attorno a lui, ma nei suoi libri, e quindi alla fine quello che rimane è la scrittura, e di conseguenza mi toccherà leggere anche Le Signore de Porcherie.
0: Prima di lasciarti andare, a livello formale, la scrittura di Adrien Bosque è secca come un'autopsia, oppure riesce ad essere barocca e piena di, diciamo così, fraseggi?
2: È una lingua minimalista, è una lingua più secca, che non concede niente all'abbellimento, ma cerca di rimanere sempre molto aderente alla materia e alla sostanza di quello che sta raccontando. Una scrittura da un certo punto di vista anche vicina più a un tipo di giornalismo, di reportage, no? Che mantiene questa aderenza alla materia senza mai indulgere in abbellimenti e variazioni stilistiche, ecco.
0: Hai usato l'aggettivo metaletterario, mi sono tremate le vene ai polsi, come si dice. È un libro solo per fini lettrici e lettori, oppure ti sentiresti di consigliarlo anche a un pubblico curioso e onnivoro?
2: No, assolutamente per tutti, proprio perché è una scrittura semplice, molto chiara, molto diretta, va bene assolutamente per tutti. La parte metaletteraria riguarda appunto soprattutto la biografia di Leo Narrante, del personaggio di Zachary Crane, ma è qualcosa di assolutamente comprensibile e non ci si perde nei diversi piani della lettura.
0: Grazie, grazie a Giuliana Altamura per essere stata con noi e aver scelto l'invenzione di Tristan, aver scelto e aver letto l'invenzione di Tristan di Adrien Bosch, pubblicato in italiano da Guanda, nella traduzione di Laura Bosio. Giuliana, grazie, alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.

Grazie per essere stati con noi. Come sempre è un piacere trascorrere il sabato pomeriggio assieme da Moira Bubola. L'augurio di una buona serata e alla prossima!

0: Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
1: È come se non ci fosse, aveva detto papà. Tutti gli passano accanto, ma nessuno lo vede. È un invisibile. Questa frase colpisce la bambina protagonista dell'albo illustrato a cui dedichiamo la puntata. È un invisibile, definisce il papà quell'uomo seduto o sdraiato sulla panchina tra bottiglie vuote e cartocci, quel clochard che la bambina nota ogni giorno andando a scuola. E proprio sull'invisibilità, a cui il papà dà una connotazione metaforica mentre la bambina la interpreta con tipico approccio bambino letteralmente, proprio sull'invisibilità, dicevo, si gioca il tema del libro, intitolato Il più grande spettacolo, con testo di Luigi Dalcin e illustrazioni di Virginia Clericetti, edizioni Orecchio Acerbo. È un libro intenso, struggente, in cui sentiamo la voce della bambina che dà a quell'invisibilità una spiegazione immaginaria. Quell'uomo sarà un mago capace di rendersi invisibile, farà un grande spettacolo di invisibilità. Una spiegazione magica. È l'unica spiegazione che una bambina può dare, giacché un bimbo non può contemplare che un essere umano venga ignorato, non visto, non riconosciuto. Tra l'altro, proprio sul tema del riconoscimento si sofferma anche Gianrico Carofiglio nel suo libro Accendere i fuochi, Mondadori, uscito anch'esso proprio in questi giorni e dedicato in particolare ai ragazzi, dove un capitolo si intitola appunto Gli invisibili. Esistere non vuol dire solo respirare, camminare, mangiare. L'esistenza piena, scrive Carofiglio, si costruisce attraverso lo sguardo degli altri. Tutti hanno diritto non solo di esistere, ma di essere riconosciuti nella loro esistenza. Ecco, la piccola protagonista del volume di Dalcin e Clericetti dà a quel senza tetto l'unico riconoscimento che riesce a dargli, accendendo per lui nel suo immaginario le luci del più grande spettacolo. La bambina osserva, magistralmente illustrata da Virginia Clericetti, e racconta con le parole che le dà Dalcin. Alle parole della bambina fa da contraltare il silenzio dell'uomo, che alla fine diverrà silenzio assoluto e assoluta invisibilità. Su quella panchina non ci sarà proprio più. Ma anche qui la bambina potrà offrirgli un pensiero di luce.
0: Nella tana del Bianconiglio.
1: Il più grande spettacolo, un racconto di Luigi Dalcin illustrato da Virginia Clericetti. Il titolo Il più grande spettacolo sembra alludere a una storia scoppiettante e allegra, e non è proprio così. È una storia poetica, intensa, allegorica. Luigi Dalcin, benvenuto nella tana del Bianconiglio, buongiorno.
2: Buongiorno Letizia e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, questo Il più grande spettacolo è una storia che ha dei risvolti anche drammatici. Possiamo cominciare a dire un po' che cosa succede, cos'è questo grande spettacolo visto dagli occhi di una bambina, vero?
2: Sì, è una bambina che va a scuola tutti i giorni, passa davanti a una panchina dove c'è un uomo che dorme, evidentemente un senza tetto, un clochard, e chiede al papà chi è quel signore, e il papà risponde: è come se non ci fosse, tutti gli passano accanto ma nessuno lo vede, è un invisibile. E il papà la porta via, la vuole portare via da quello che lui percepisce come un dolore, no? Vuole che la figlia distolga lo sguardo. In realtà quella bambina è quello il momento in cui capisce che questo uomo è disteso sulla panchina per riposarsi, e lei immagina che abbia fatto un grande spettacolo di invisibilità, visto che il padre ha detto che è un invisibile. E dice: beh, dopo uno spettacolo di invisibilità c'è proprio bisogno di riposarsi. Nota le bottiglie vuote ai piedi della panchina e dunque ricava che è anche un grande giocoliere, perché le bottiglie non sono rotte, quindi è in grado di farle volare tutte quante, tutte sei, e il giorno dopo ne trova 12, quindi pensa, sta diventando sempre più bravo. E poi nota che ha la barba, è tutta tutta colorata di marrone sotto le narici e quindi e pensa che nei suoi spettacoli deve essere anche capace di far uscire il fumo dal naso come i draghi. Poi un giorno non c'è più, non lo vede più e lei immagina che sia il suo più grande spettacolo di invisibilità, e perché è da vari giorni che è invisibile e quindi e quando tornerà, quando sarà di nuovo visibile, finalmente tutti lo vedranno e lo applaudiranno e si accorgeranno di lui e lui penserà già a uno spettacolo ancora più grande.
1: E poi c'è un finale che è delegato alle immagini. Le parole tacciono a un certo punto su questi pensieri poetici della bambina, appunto. Io dico che sorriderà, avrà già immaginato uno spettacolo ancora più grande, pensa la bambina quando tornerà, e poi ci sono delle immagini. Ecco, come avete immaginato questo finale?
2: È un finale, è la realtà, ecco. Io spero che mentre questo senza tetto cede all'ultimo sonno, spero che la vita gli faccia calare il sipario come una morbida calda coperta di velluto rosso. Il finale è chiaramente la bambina, pensa se questo senza tetto se stia facendo un suo grande spettacolo di invisibilità, in realtà il finale è più doloroso, ecco, questo senza tetto non c'è più, ecco. E rispetto al lavoro con Virginia Clericetti, che è l'illustratrice, mi sono trovato estremamente bene con lei perché ha avuto un grandissimo rispetto del non detto, e non era un libro facile da illustrare perché è difficile illustrare l'invisibilità, anche riuscire a creare e a mantenersi su questa linea di confine tra il reale e l'immaginazione della bambina, dove ci sono delle cose che si vedono ma delle cose che non si vedono. Ecco, grazie anche alla sapienza di Fausta Orecchio, che
1: editrice di Orecchio Acerbo, ricordo, sì?
2: Sì, di Orecchio Acerbo, che è l'editore di questo albo illustrato. Ecco, io trovo che così come la letteratura, come la intendo io, sia il campo dell'implicito, e questo testo lo è in maniera particolare, anche Virginia abbia avuto questa sensibilità, questa attenzione a non dire tutto, a dare gli elementi con rispetto del lettore, perché appunto se la letteratura è il campo dell'implicito è perché c'è un rispetto del lettore che così può cogliere quello che è pronto a cogliere. La stessa cosa ha fatto Virginia.
1: Sono illustrazioni in effetti molto belle, molto suggestive, già quella di copertina bellissima con questa sorta di sipario, no? Simbolico che la bambina apre. Sì. Allora, se il punto di vista è quello di una bambina, mi chiedo però se sempre a bambini è rivolto questo albo o non piuttosto a ragazzi più grandi?
2: Beh, è un libro sullo sguardo meravigliato dei bambini. E questo riguarda direttamente i bambini, però riguarda direttamente anche gli adulti. Per la società un invisibile è un senza tetto, è un clochard, un barbone che dorme su una panchina con accanto delle bottiglie vuote e lui stesso è un vuoto a perdere. Per un cuore limpido invece l'invisibilità non è emarginazione, ma è quasi un dono che rende una persona un essere speciale. E quindi credo tutti abbiamo bisogno di rieducare il nostro sguardo, e solo in questo modo si può intravedere quello che sta al di là.
1: Certo, e l'invisibilità adesso però è vista dalla bambina in senso letterale, come spesso fanno i bambini, mentre qui si tratta di un'invisibilità metaforica, quindi c'è anche un gioco tra letterale e metaforico.
2: Sì, certo, perché questo libro è nato anche dalla conoscenza di Senza Tetto. In particolare ho un amico senza tetto che invito ai miei spettacoli teatrali e gli riservo il palchetto d'onore, perché non ha altro. Ma è anche un libro metaforicamente sull'invisibilità dei bambini, e in questo momento storico vivono una condizione di invisibilità. Quindi questo libro, che parla dell'invisibilità di un adulto, tra le righe vuole anche sostenere la situazione dei bambini che risultano invisibili rispetto agli adulti che hanno intorno.
1: Luigi Del Cin, lei ha scritto molti libri, gli ascoltatori la conoscono, libri apprezzati dai lettori che hanno anche ottenuto importanti riconoscimenti, libri che spesso sono anche più, diciamo, allegri, altre volte più pensosi come questo, e lei fa anche dei corsi, tiene corsi, seminari sulla scrittura per l'infanzia. Ecco, c'è uno specifico nello scrivere per l'infanzia?
2: Sì, certamente c'è, perché quando si scrive per un adulto, l'adulto che legge ha la stessa capacità che ha avuto lo scrittore di scrivere tutto quello, quindi scrivendo per un adulto si possono usare tematiche disperate, si possono usare linguaggi sperimentali. Quando si scrive per un bambino, per un ragazzo, bisogna avere sempre presente il proprio lettore. E il punto fondamentale per me è ritrovare il linguaggio bambino come una propria lingua madre, che l'adulto che vuole scrivere per i bambini non ha rinnegato, ma che coltiva tutti i giorni. A volte i bambini mi chiedono, loro stessi mi chiedono, ma perché tu scavalchi la tribù degli adulti, che è la tua tribù, scavalchi il confine ed entri nella nostra tribù? E io dico che c'è bisogno di un aiutante magico, che io chiamo penna bambina, che consente di tradurre il linguaggio dell'adulto in un linguaggio che quell'adulto non ha dimenticato, che è il linguaggio, la nostra lingua madre. Per cui io, quando entro come turista nel mondo dei bambini, quella lingua madre lì io la ricordo e la posso usare, e quindi posso dialogare con loro.
1: Ma questa lingua madre, questa penna bambina, è una lingua che si può insegnare o uno la deve ritrovare dentro di sé?
2: Io credo che si possa insegnare a ritrovarla, ma la deve ritrovare dentro di sé. C'è un altro strumento che io chiamo il dizionario adulto-bambino, che pur spinto dalle migliori intenzioni, pur sapendo tutto di pedagogia, di psicologia dell'età evolutiva, di letteratura per l'infanzia, però traduce in un linguaggio che quell'adulto non sente più proprio, e quindi per me l'effetto è come usare Google Translator per tradurre una frase che ogni parola è tradotta bene, ma leggerlo tutto insieme risulta paradossale. Ecco, io credo che sia questo l'effetto che fa ad un bambino leggere un testo scritto con il dizionario adulto bambino. La penna bambina si svela a chi sta dalla parte dei bambini, ma io credo che ogni scrittore per ragazzi e per bambini, per sua stessa natura e vocazione, debba stare dalla parte dei bambini.
0: Nella tana del Bianconiglio.
1: Con Luigi Del Cin abbiamo parlato del volume Il più grande spettacolo, testo di Luigi Del Cin, illustrazioni di Virginia Clericetti, edizioni Orecchio Acceso.

L'India vista dall'Italia. Sono già alcune puntate che nel nostro ciclo L'India dietro l'angolo ci stiamo concentrando su questa prospettiva. I contorni di questo approccio finiscono per essere spesso inesatti, alle volte profondamente sbagliati e solo in alcuni casi fertilmente sincretici. Dal furore della cometa rossa degli Aria alla pace della consapevolezza interiore è questa la singolare carriera di Paolo Tofani, che copre tutta la dinastia più nobile del rock italiano. Prima coi Samurai, poi i Califfi e infine, dopo un ritiro londinese dove Tofani lavora per Muff Winwood e conosce Mike Oldfield, inizia a sperimentare con i sintetizzatori. A contatto con musicisti del calibro di John Cage, Steve Lacy, Don Cherry, Derek Bailey e altri ancora, lo stile e la visione musicale di Paolo Tofani si apre verso nuovi orizzonti. Ritorna in Italia per dare vita a quella che probabilmente è la più creativa band italiana, gli Aria, dove assieme a Patrizio Fariselli è il principale compositore. Con Demetrio Stratos e gli Aria scrive alcune tra le pagine più importanti della nuova musica degli anni 70 e la sua conoscenza delle tecnologie lo porta a ricoprire il ruolo di produttore, oltre che sessionman, dell'etichetta Crumbs per artisti come Eugenio Finardi, Alberto Camerini, Arti e Mestieri. Mentre con gli Aria apre appunto le nuove vie del rock progressivo, continua però la sua ricerca con l'elettronica usando in studio sul palco sintetizzatori all'avanguardia, filtri e loops e collaborando allo sviluppo di macchine nuove e tecnologie inusuali. Al culmine del successo con gli Aria, la ricerca di un gusto superiore della musica, della vita, dell'essenza delle cose, lo porta ad abbandonare i festival rock e la sua Gibson Les Paul stramodificata per percorrere una lunga via spirituale che lo porta in un monastero in India e poi alla dimensione di monaco Hare Krishna. Per oltre 35 anni Paolo Tofani vive lontano dal music business, senza però smettere né di suonare né di ricercare. Oltre alla chitarra, al santor, alla mandura, Tofani sente la necessità di esprimersi attraverso uno strumento che lo rappresenti meglio e progetta, in diverse conformazioni, la tricantavena, uno strumento a tre manici che oggi è il suo strumento principale, del quale esistono una versione acustica e una elettrica. Real Essence è un album realizzato nel 2016 con appunto la tricantavena acustica, registrato in India nelle ore dense di spiritualità che precedono l'alba. Una musica nuova, sincretica e profondamente ricca di pace interiore.

Un'autentica esplosione di buone vibrazioni che parlano la lingua speziata che già fu di Pharoah Sanders, Don Cherry e soprattutto degli Actuala, una formazione della quale, vista anche la comune provenienza geografica, gli Aldum milanesi sono i dichiarati eredi. World Music intinta nell'LSD e sottilmente inquieta, ansia di ricerca che si estrinseca in un suono capace di tenere insieme Africa e Oriente, un'atmosfera straniante sottilmente, diciamo così, dopata tra fumi di incenso e poliritmie insistite che sembrano provenire dal ventre di un qualche rito tradizionale indiano. Completano l'impasto suoni lontani in cui echeggia la voce del cosmo, per una musica che nel complesso sa farsi, quando dilatata, quando frenetica, quando rumorosa, quando calma, fin quasi a sfumare nel silenzio. Un'atmosfera certificata anche dal brano che già ci sta suonando sotto, Harappa, con la sua intro di sitar che si mescola a percussioni e marimba.

Harappa. Gaudì è un musicista e produttore italiano e risiede e lavora da molti anni a Londra. La sua musica può essere definita come un'efficace fusione di dub, world music e nu beat. Si è formato come pianista classico, ha poi sviluppato una grande passione per la sperimentazione sonora, acquisendo grande pratica come manipolatore dei suoni e suonatore di theremin. I suoi due amori principali sono la musica elettronica e il reggae, e le sue grandi influenze la musica della no wave statunitense e la tradizione del dub di King Tubby. Nel 95 decide di dare una svolta alla sua carriera e di cercare un ambiente più fertile e stimolante, trasferisce tutto il suo equipaggiamento a Londra e si stabilisce in questa città. Ben presto si afferma come produttore e remixer con lavori per Bob Marley, Nusrat Fateh Khan, Lamb, Simple Minds, Fatboy Slim, Africa Bambata, gli Alma Megretta. Ha fatto anche altri importanti progetti, materiali realizzati sotto il nome di Dub Alchemist. Il suo quinto album, Bass, Sweat and Tears, è uscito nel 2004. Il 2001 vede l'inizio di un'importante collaborazione con il DJ anglo-pakistano Pathan, uno dei maggiori esponenti della world music internazionale, e crea con lui il progetto Orchestral World Groove. Nel frattempo si allargano gli orizzonti della sua carriera come compositore, gli vengono commissionate anche due colonne sonore per il film The Ride del regista Jeff Jensen e High Speed di Andrea Strand. Nello stesso periodo, lo scrittore anglo-indiano Hanif Qureshi lo contatta per la composizione delle musiche della resa teatrale del suo My Beautiful Laundrette. Anche questo progetto, uscito nel 2011 su CD per l'etichetta Subsignal, evidenzia la visione ultramoderna dell'India di Gaudì, con sitar e strumenti tradizionali che si mescolano a ritmiche techno. Ci salutiamo ascoltandone uno stralcio.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Una nave cargo è stata colpita nelle ultime ore da un proiettile di provenienza al momento sconosciuta nello stretto di Hormuz al largo dell'Oman. Lo riferisce l'agenzia britannica di monitoraggio della navigazione marittima commerciale, precisando che a bordo si è sprigionato un incendio, spento rapidamente peraltro dall'equipaggio, che non ci sono stati feriti tra i marittimi e che il cargo ha potuto proseguire la navigazione. In mattinata, una nave appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto di Hormuz, come annunciato dall'agenzia di stampa degli Emirati Arabi Uniti UOM, citata dai media panarabi. La stessa fonte ha aggiunto che l'attacco non ha causato feriti e la situazione è stata riportata sotto controllo. Oggi le guardie iraniane della rivoluzione hanno invece dichiarato che la riapertura dello stretto di Hormuz è subordinata alla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e alla cessazione delle interferenze nel processo di negoziazione regionale. Poco prima il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, aveva detto che sono in corso i negoziati con l'Oman sulla gestione di Hormuz e, viste le complessità tecniche, citiamo, è in corso il processo di definizione di percorsi di navigazione temporanei. Hamas si dice pronto ad attuare il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, e ha sollecitato Washington a fare pressione su Israele, che insiste di non aver accettato l'ultima parte dell'accordo. Il movimento ha informato il Board of Peace di sostenere l'ultima fase del piano, in base alla quale i miliziani consegnerebbero le armi a un nascente comitato di governo palestinese nel territorio martoriato dalla guerra. Dal canto suo, il primo ministro israeliano Netanyahu ha fatto sapere pochi giorni fa che Israele non ha accettato la bozza presentata dal Board of Peace e che si ritirerà da Gaza solo dopo il completo disarmo di Hamas. Dall'interno, sostegno completo all'iniziativa sulla neutralità, 68 sì e 3 astensioni, e rifiuto quasi altrettanto totale dell'iniziativa per un'alimentazione sicura, 5 sì, 63 no e 5 astensioni. Queste le posizioni dell'Unione Democratica Federale in vista della votazione del 27 settembre. I delegati del partito, riuniti oggi a Olten, hanno inoltre deciso di sostenere l'iniziativa denominata per un giusto equilibrio tra amministrazione federale e popolazione, promossa dai giovani liberali radicali. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con possibili cumuli sui rilievi. Domani in tutto il paese ancora tempo soleggiato, nelle ore pomeridiane sui rilievi possibili cumuli seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati, specie nelle Alpi e nel Giura.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Caffè Zimmermann. Concertante.

0: Ben trovate e ben trovati a questo nuovo appuntamento con miniature da collezione. Oggi vorrei invitarvi a seguirmi in un viaggio per me molto speciale. Nel 2010 uscì per ECM un album dal titolo Themes from the Songbook. Se mi fosse rivolta la domanda, che spesso ho sentito fare, se ci fosse un album che ha segnato la mia vita in modo particolare, non avrei dubbi a indicare proprio questo album. Dino Saluzzi al bandoneon, Andrei Pushkarev al vibrafono e Gidon Kremer al violino rendono omaggio al compositore georgiano Giacancelli in occasione del suo 75esimo compleanno, facendo conoscere al mondo alcune delle più belle musiche scritte da Cancelli per il cinema e il teatro. Il punto di partenza per questo album è stata la pubblicazione da parte di Cancelli di una raccolta di 33 miniature per pianoforte dal titolo Simple Music for Piano. Scrive a proposito di questa raccolta lo stesso Cancelli.
1: Mentre mi dedicavo a scrivere musica sinfonica e da camera, simultaneamente ho scritto musica per la scena e il cinema. Non c'è da sorprendersi dunque se alcuni temi originariamente composti per la scena o per il cinema si sono fatti strada nelle mie opere di dimensioni più vaste, o che composizioni più vaste a volte contenevano episodi che ricordano le musiche di scena. Io stesso non riesco sempre a ricordare dove un particolare tema è apparso per la prima volta, non da ultimo perché la maggior parte degli oltre 100 film e spettacoli teatrali per i quali ho scritto le musiche fanno ormai parte del passato. Così ho deciso di raccogliere alcuni frammenti dimenticati in questo album di 33 miniature. Il tempo dirà se essi potranno sopravvivere al di fuori del loro contesto originario.
0: Ricordo ancora distintamente lo shock che l'ascolto di questo album uscito per ECM mi provocò. Mi procurai quindi subito lo spartito delle miniature e cominciai a suonare quotidianamente queste musiche che toccavano corde profondissime. Alcuni anni dopo decisi di registrarne una selezione, cosa che feci e che mi diede l'opportunità poi di conoscere Giacancelli, di suonare la sua musica un po' ovunque e di instaurare con lui un bellissimo rapporto che mi ha profondamente arricchito. Vorrei quindi iniziare questo viaggio facendovi ascoltare tre delle miniature tratte da Simple Music for Piano. La numero 12, il tema tratto dalla musica per Aspettando Godot, la numero 23, tema tratto dal film Bear's Kiss, e la numero 3, il tema tratto dal film When Almond Blossomed. Chi vi parla è seduto al pianoforte in questa registrazione realizzata nel 2015 e pubblicata lo stesso anno da K Records nell'album Midwinter Spring.

Erano tre miniature da Simple Music for Piano di Ghia Cancelli, la numero 12, la numero 23 e la numero 3, nell'interpretazione di chi vi parla da un album del 2015, Midwinter Spring. Restiamo ancora immersi nella musica di Ghia Cancelli. Themes from the Songbook si apriva con una toccante versione di Dino Saluzzi e Andrei Pushkarev di Aereo Bicebo, una canzone tratta dal film Earth, This is Your Son. In questo film si racconta la storia dei georgiani che abitavano in Turchia al confine con la Georgia. Essi soffrirono a causa di eterne invasioni e guerre nel corso della storia, e le parole cantate in Aereo Bicebo erano proprio rivolte a loro. Questa canzone divenne una delle più popolari in Georgia, al punto che Cancelli chiese al poeta Moris Poskishvili di scrivere nuove parole sulla musica, e il grande direttore Jan Sukhakidze, uno dei più cari amici di Cancelli, già interprete della prima versione della canzone, nei primi anni 90 ne registrò una nuova versione con cui l'ECM ha deciso di concludere l'album, come per chiudere un cerchio. Questa melodia è così profondamente toccante che anch'io decisi di aprire il mio album con essa. E vorrei quindi farvi ascoltare in sequenza Aereo Bicebo, dapprima nella versione per pianoforte, tratta da Simple Music for Piano, con il numero 26, e poi la versione con orchestra. Quindi la versione pianistica, sempre tratta dal mio album Midwinter Spring, quella invece orchestrale tratta dall'album Themes from the Songbook e alla testa della Tbilisi Symphony Orchestra, e alla voce, sentirete davvero commovente, c'è Jan Sukhakidze.

Era Erio Bicebo, dapprima nella versione pianistica suonata da chi vi parla e poi nella versione orchestrale con Yansuk Kakidze alla testa della Tbilisi Symphony Orchestra e alla voce da questo album ECM Themes from the Songbook. Dalla Georgia di Ghia Canceli proseguiamo il nostro viaggio rimanendo ad est ma salendo verso nord per approdare in Estonia. Qui è nato Arvo Pärt, anch'egli uno dei massimi compositori del nostro tempo, fra l'altro uno dei più eseguiti al mondo. La sua musica meravigliosamente e profondamente spirituale, che sembra una musica senza tempo, è in realtà il frutto di un grande e profondo travaglio interiore. Nel 1968, dopo aver composto il Credo, che ricevette una calorosissima accoglienza, Arvo Pärt entrò in un periodo di crisi che si tradusse in un lungo periodo di silenzio creativo in cui Pärt si dedicò fondamentalmente allo studio della musica medievale. Dopo questo periodo di silenzio, che con qualche brevissima interruzione durò quasi 8 anni, Pärt riemerse dopo aver trovato la risposta ai suoi interrogativi, ovvero

0: tabuli, in latino piccole campane, non è ottenuta attraverso un progressivo aumento della complessità, ma deriva piuttosto da un'estrema riduzione del materiale sonoro e dalla disciplina nel limitarsi solo all'essenziale.
1: Ascoltiamo dunque questa miniatura di Arvo Pärt, Für Alina, così profondamente densa di significati. L'ascoltiamo nella interpretazione di chi vi parla, ancora una volta tratta dall'album Midwinter Spring, pubblicato da K Records nel 2015.

Era Für Alina di Arvo Pärt, nell'interpretazione di chi vi parla, dall'album Midwinter Spring. Mentre pubblicavo questo album, già era avvenuto l'incontro con la musica di un altro compositore dell'est europeo che da allora ha avuto sempre più spazio nella mia vita musicale. Sto parlando del compositore ucraino Valentin Silvestrov, che sin dai primi anni 2000 cominciò a scrivere una serie di composizioni per pianoforte dal titolo estremamente modesto di Bagatelle. Il genere della bagatella ha in realtà illustri predecessori, uno su tutti Beethoven, che di bagatelle scrisse 3 meravigliose raccolte. Si tratta, nel caso di Silvestrov, di brevi composizioni per pianoforte, delle miniature appunto, che Silvestrov ha riunito in cicli, a loro volta riuniti in cicli più grandi, quasi a costruire delle costellazioni. Le bagatelle all'interno di un ciclo sono da eseguire una dopo l'altra, senza soluzione di continuità. In musica si scrive attacca, facendo nascere una bagatella dalla risonanza di quella precedente. È musica sognante, profondamente malinconica, ma anche sorprendente per la caleidoscopica varietà melodica e la raffinatezza delle armonie. Varietà ancora più sorprendente se consideriamo che negli ultimi 20 anni Silvestrov ha scritto centinaia e centinaia di bagatelle, come se sgorgassero da una fonte di creatività inesauribile. Il mondo ha conosciuto questa musica ancora una volta grazie ad un iconico album pubblicato da ECM, Bagatellen und Serenaden, in cui è lo

stesso Valentin Silvestrov che, seduto al pianoforte, fa ascoltare per la prima volta le prime bagatelle, quelle che avranno poi il numero d'opera da 1 a 5. Silvestrov ha continuato per molti anni a scrivere ed eseguire le sue bagatelle e le ha registrate quasi tutte seduto al suo pianoforte Petrov nella sua casa di Kiev. Queste preziose registrazioni, che non hanno la pretesa della perfezione sonora di una registrazione in studio, sono state rese disponibili su Bandcamp grazie all'incredibile lavoro sia di registrazione che di catalogazione di Iar Godina. In rete, fra l'altro, si possono facilmente trovare anche numerosi video di Silvestrov che suona le sue bagatelle seduto al suo pianoforte. E vi invito ad andare a cercarli e vederli e ascoltarli, perché in quelle interpretazioni c'è l'intero mondo poetico di Valentin Silvestrov, come c'era in quella prima registrazione effettuata per ECM a Monaco nel febbraio del 2006, da cui vorrei farvi ascoltare la bagatella opera 1 numero 1, con l'indicazione Allegretto, l'opera 2 numero 1, una ninna nanna, e l'opera 4 numero 3, Andantino. Al pianoforte c'è lo stesso Valentin Silvestrov. In questa registrazione pubblicata nell'album Valentin Silvestrov Bagatellen und Serenaden nel 2007 da ECM.

erano la Bagatella opera 1 numero 1, l'opera 2 numero 1 e l'opera 4 numero 3 di Valentin Silvestrov, dall'album Valentin Silvestrov Bagatellen und Serenaden, pubblicato da ECM nel 2007. Permettetemi di chiudere questa puntata dedicata a compositori e musiche a me molto cari con l'ascolto delle quattro Bagatelle opera 220 che Valentin Silvestrov mi ha onorato di dedicarmi. Nel settembre del 2022, a pochi giorni dal suo 85esimo compleanno, Valentin Silvestrov ricevette il premio Cremona Mondo Musica per la composizione, premio peraltro che appena qualche anno prima aveva ricevuto anche il suo grande amico Ghia Cancelli. È proprio in occasione del suo compleanno che ho deciso di pubblicare un EP con le quattro Bagatelle, ricambiando con un piccolo dono l'immenso regalo che Silvestrov mi ha fatto dedicandomele. Una curiosità, la seconda delle quattro Bagatelle opera 220 forse suonerà familiare a chi di voi ha ascoltato alcuni degli arpeggi che ho realizzato per Rete 2, di cui questa Bagatella è stata la sigla. Con questo ascolto vi do appuntamento a una prossima puntata di Miniature da Collezione. Un saluto da Alessandro Stella.

In studio Roberto Ortelli, la riapertura dello stretto di Hormuz è subordinata alla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e alla cessazione delle interferenze nel processo di negoziazione regionale. Lo ha affermato oggi il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie di Teheran, mentre il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, aveva detto che sono in corso i negoziati con l'Oman sulla gestione di Hormuz e che, viste le complessità tecniche, è in corso anche il processo di definizione di percorsi di navigazione temporanei. L'Oman ha dichiarato oggi che i negoziati con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz sono positivi e costruttivi, aggiungendo una nota di condanna dei ripetuti attacchi contro le navi in transito nello stesso stretto. Il drone che ha colpito oggi la Bulgaria è un modello largamente utilizzato dalle forze armate ucraine. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa bulgaro poco fa. Il velivolo senza pilota, proveniente dalla Romania, ha causato oggi un'esplosione a poca distanza da un tratto del Trans-Balkan, gasdotto che unisce la Turchia all'Ucraina e alla Bulgaria. Dall'interno, sostegno completo all'iniziativa sulla neutralità e rifiuto quasi altrettanto totale dell'iniziativa per un'alimentazione sicura. Queste le posizioni dell'Unione Democratica Federale in vista della votazione del 27 settembre. I delegati del partito, riuniti oggi a Olten, hanno inoltre deciso di sostenere l'iniziativa per un giusto equilibrio tra amministrazione federale e popolazione, promossa dai giovani liberali radicali. Per la cronaca regionale, il deputato nel Gran Consiglio ticinese, consigliere comunale a Lugano Andrea Censi, è risultato positivo al controllo dell'alcol dopo un incidente avvenuto negli scorsi giorni. Lo ha comunicato lui stesso oggi sui social media. L'esponente della Lega dei Ticinesi ha spiegato di essere stato ricoverato all'ospedale con un polso rotto dopo essersi reso protagonista di un incidente a Mezzovico. Nessun'altra persona è stata coinvolta. Sentito dalla redazione nel pomeriggio, Censi non ha saputo precisare l'entità dell'alcolemia riscontrata dalla polizia, ma ha aggiunto che la comunicherà pubblicamente appena lo saprà. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera un'altra giornata all'insegna del tempo soleggiato. Nelle ore pomeridiane, sui rilievi, possibili cumuli seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati, specie nelle Alpi e nel Giura.

0: Ben ritrovato Paolo Rodari che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti.
0: Oggi parliamo, Paolo, di ambiente ma soprattutto del futuro in Europa.
1: Esattamente, parliamo dell'AMOC, l'Atlantic Meridional Overturning Circulation, che è uno dei grandi motori del clima terrestre, un nastro trasportatore oceanico che distribuisce calore, nutrienti e salinità tra i tropici e il nord atlantico. È grazie a questo sistema se l'Europa gode di un clima insolitamente mite, ma gli studi più recenti, abbiamo letto anche recentemente un articolo del Guardian che ne parla, mostrano come l'AMOC stia rallentando più del previsto. Un nuovo lavoro pubblicato su Science Advances nel febbraio del 2024 indica che nello scenario attuale di emissioni il declino potrebbe superare il 50% entro fine secolo, avvicinandoci a un possibile tipping point, un cambiamento che avrebbe effetti profondi: raffreddamento in Europa nord-occidentale, alterazione dei monsoni, estremi climatici più frequenti e impatti significativi sulle Alpi, dove il riscaldamento globale e un eventuale indebolimento dell'AMOC potrebbero interagire in mondi complessi.
0: E vediamo cosa succederà, ne parliamo subito, ci confrontiamo con due ospiti. Luca Mercalli, buongiorno, ben ritrovato a Rete 2.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Climatologo e divulgatore scientifico, ricordiamo il suo ultimo libro scritto per Einaudi, Breve storia del clima in Italia, dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale. E ben ritrovato anche Marco Gaia, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Responsabile previsioni e consulenze Meteo Svizzera, grazie per aver accettato il nostro invito. E cerchiamo di capire in questa mezz'ora cosa ci dicono davvero i dati, quali scenari dobbiamo prepararci ad affrontare. Iniziamo proprio con Luca Mercalli. Che cos'è l'AMOC? Partiamo dalle basi. Perché è così cruciale non solo per il clima europeo, ma per l'intero sistema climatico globale?
2: Proviamo a dare una traduzione in italiano. AMOC potrebbe essere tradotta come capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, una cosa piuttosto complicata da visualizzare, però questo nastro trasportatore di acqua che in parte si muove in superficie dell'Oceano Atlantico, una sua componente è la famosa corrente del Golfo che abbiamo studiato, insomma, anche alle scuole medie,
0: certo,
2: dove l'acqua calda che si forma nel Golfo del Messico, forse ci sono dei disturbi anche perché adesso Trump ha cambiato il nome, si chiama Golfo d'America e questo potrebbe magari, chi lo sa, perturbare anche la corrente. L'acqua calda, insomma, di questa zona tropicale scorre lungo la costa orientale degli Stati Uniti e si porta verso la Groenlandia. Lì si raffredda, diventa molto più densa e affonda. E lì si capovolge, cioè si capovolge il flusso, da un flusso che da sud va verso nord e comincia invece un lungo cammino che va verso sud nel fondo dell'Oceano Atlantico. E dobbiamo notare che queste correnti sono molto lente, ci mettono migliaia di anni a fare il giro di tutti gli oceani del mondo e poi si ricollegano dopo questi tempi lunghi. Nel loro cammino hanno però portato colossali quantità di energia. Pensate a tutta l'energia che viene raccolta dall'oceano tropicale nella zona dei Caraibi e viene spostata verso la Groenlandia, l'Islanda e la Scandinavia. Questo è il motivo per cui il nord Europa è più caldo di quello che dovrebbe essere alla stessa latitudine. Pensiamo alle grandi capitali della Scandinavia, a Copenaghen, a Stoccolma, a Oslo, sono a una latitudine molto più elevata rispetto al Canada. In Canada fa molto più freddo, ma a una latitudine che potrebbe essere tranquillamente quella della Francia, di Parigi. A Montreal fa molto più freddo che a Parigi o a Londra. Se quindi la corrente del Golfo si bloccasse, questa quantità di energia che arriva dal sud dell'Atlantico verso nord si interromperebbe e la Scandinavia, l'Islanda, la Scozia diventerebbero più fredde di quello che sono oggi e probabilmente inabitabili, come oggi il Canada delle zone attorno alla baia di Hudson, che sono delle aree sostanzialmente di tundra disabitata. Ecco, la circolazione meridionale dell'Oceano Atlantico può essere disturbata dalla fusione dei ghiacciai della Groenlandia. Troppa acqua dolce che viene immessa nell'Atlantico, nella zona dei banchi di Terranova, potrebbe fermare questo affondamento e interrompere il flusso della corrente del Golfo. È già successo in passato, quindi la climatologia e la paleoclimatologia stanno cercando proprio in questi anni di capirne di più per avvertirci in tempo.
1: Ecco, Marco Gaia, restiamo un po' su quest'ultimo punto che ha affrontato adesso Mercalli, cioè sui motivi che stanno originando questo rallentamento. Quali sono i fattori fisici principali, la salinità, la temperatura, lo scioglimento dei ghiacci, che stanno effettivamente portando a questo indebolimento di questa circolazione così importante per noi?
3: Come detto, in soldoni si tratta di un gigantesco nastro trasportatore, vale a dire dell'acqua che viene spostata da una parte all'altra del globo. E l'innesco di questo spostamento è dato dalla differenza di densità, perché l'acqua dell'Atlantico del Nord piuttosto che del Sud del Pacifico non ha tutta la medesima densità. E la densità dell'acqua dipende, per quanto riguarda gli oceani, in particolare dalla temperatura e dalla salinità, quindi da quanto sale è disciolto all'interno dell'acqua. Come ha brevemente illustrato Luca Mercalli, praticamente nell'Atlantico del Nord c'è una gigantesca cascata sottomarina, nel senso che l'acqua di superficie tende a sprofondare verso il basso e poi a spostarsi di nuovo verso sud. E questo sprofondamento è dato proprio dal fatto che in superficie la densità dell'acqua, essendo più fredda rispetto all'acqua presente più a sud, tende a sprofondare. Adesso, in un'epoca di riscaldamento globale generalizzato, ci sono un paio di elementi che vanno a disturbare questi meccanismi che esistevano in uno stato più o meno costante da centinaia di migliaia di anni. In particolare, l'aumento delle temperature porta a un aumento della temperatura dell'acqua, dell'oceano, perché l'oceano sta assorbendo tantissima energia in questi anni. Il riscaldamento globale di cui si parla non è solo un riscaldamento dell'atmosfera, ma è anche un progressivo riscaldamento dell'acqua marina. E il riscaldamento globale impatta anche sui ghiacciai presenti, per esempio, nella Groenlandia e poi anche sulle Alpi e in tante altre zone del mondo. Ecco, con particolare riferimento ai ghiacciai della Groenlandia, stanno perdendo massa perché c'è una fusione sempre più importante di ghiaccio che si trasforma in acqua liquida, e questa acqua liquida va verso il mare. E dobbiamo pensare che l'acqua liquida che arriva dalla fusione del ghiaccio è acqua dolce, non è acqua salata. Quindi improvvisamente c'è una fortissima diluizione della salinità, perché in questa zona dell'Atlantico del Nord l'acqua salata presente viene mischiata sempre di più con acqua dolce, con meno sale, e quindi all'effetto pratico la densità tende a diminuire, e quindi questa cascata gigantesca presente nell'oceano di cui parlavo prima tende ad essere meno efficace, perché la densità dell'acqua risulta essere inferiore rispetto alle condizioni normali. Tutto questo rischia di modificare e bloccare il meccanismo.
0: Allora, vediamo insieme a Luca Mercalli quanto è realistico lo scenario del tipping point. Il nuovo studio che citavamo poco fa parla di un declino, no, del 51% entro il 2100 nello scenario attuale, ma quanto siamo davvero vicini a un punto di non ritorno? Insomma, si pensava che il processo non fosse così veloce, giusto?
2: Ma in realtà ancora non siamo in grado di esprimerci in maniera precisa, serve veramente maggiore comprensione del meccanismo, con delle misure che vengono fatte con delle boe, con delle catene di sensori che vanno fino a 4.000 metri di profondità, di cui abbiamo relativamente pochi anni di dati. Però il concetto è che in natura esistono dei processi che hanno delle soglie, quindi procedono lentamente, con poche differenze per un certo periodo, e poi quando superano una soglia improvvisamente collassano. Ecco, bisogna identificare questa soglia per capire dov'è questo punto di rischio del collasso di questa cascata sottomarina. Al momento sono stati diffusi dei dati dove sembra che ci sia un indebolimento maggiore in questi ultimi anni, decenni, e si sta cercando di capire quindi se il potenziale arresto dell'affondamento dell'acqua del Nord Atlantico possa avvenire già in questo secolo. Prima si riteneva che il processo fosse molto più lento e che non ci saremmo dovuti preoccupare almeno fino a un secolo successivo. E ora invece, già dopo il 2050, c'è un grosso punto interrogativo.
1: Ecco, Marco Gaia, volevo portarla un attimo sulle nostre Alpi, perché noi siamo di fronte anche negli ultimi anni a un importante, in realtà, surriscaldamento, no, del nostro clima. Qui invece si parla di un possibile raffreddamento soprattutto marcato nel nord Europa, ma se questo scenario è realistico, che cosa accadrà alle Alpi, che cosa accadrà al nostro territorio?
3: Ma tendenzialmente, anche se non siamo come Svizzera, come regione alpina, così direttamente influenzati dalla corrente del Golfo, anche noi risentiremmo, anche l'Europa centrale risentirebbe decisamente di questi, delle conseguenze di questo cambiamento, di un collasso dell'AMOC. Per quanto riguarda le temperature, bisogna partire dall'idea che potrebbero diminuire, e quindi avremmo effettivamente un po' la situazione a prima vista, ma solo a prima vista, paradossale, che all'interno di un globo in progressivo riscaldamento ci sono delle zone che improvvisamente, a seguito di questi tipping points, iniziano a raffreddarsi. La macchina climatica della Terra è così complessa che permette anche simili, fra virgolette, sorprese. Però non dobbiamo dimenticare che l'aspetto della temperatura è solo uno degli aspetti che caratterizzano le condizioni climatiche di una regione. Lo spostamento o il collassamento, per meglio dire, dell'AMOC avrebbe sì degli impatti a livello europeo, ma avrebbero anche degli impatti più generali, più globali, perché sostanzialmente l'AMOC è una parte di una circolazione ancora più ampia presente all'interno degli oceani di tutto il globo. E questo potrebbe far sì che la distribuzione delle zone di precipitazioni viene cambiata in modo importante, non solo in Europa ma anche in altre regioni del mondo. Per quanto riguarda lo specifico dell'Europa, i modelli a disposizione indicano che oltre al raffreddamento ci potrebbe anche essere una diminuzione importante delle precipitazioni, quindi tendenzialmente i periodi siccitosi, o detto in un altro modo, la quantitativo di precipitazione media sull'arco dell'anno potrebbe diminuire.
0: Luca Mercalli, restiamo sulle conseguenze. Un cambiamento così rapido della circolazione atlantica avrebbe effetti enormi, probabilmente su agricoltura, infrastrutture, risorse idriche. Ecco, ma quali settori sarebbero più colpiti?
2: Diciamo intanto che questa situazione è più drammatica e grave per le regioni del nord Europa, quindi i governi della Scandinavia sono effettivamente in allerta per aumentare anche la precisione di questi studi, perché a loro veramente farebbe collassare tutta l'agricoltura, probabilmente anche l'attività forestale, e renderebbe inabitabili le zone soprattutto dell'estremo nord, quindi l'area della Finlandia, della zona Sami e del nord della Norvegia. Però da noi invece avremo una variabilità maggiore, vuol dire che, essendo le Alpi una zona di contatto tra il Mediterraneo e il nord Europa, potremmo avere degli estremi maggiori d'inverno, quindi potrebbero tornare delle grandi ondate di freddo invernali, ma nello stesso tempo saremmo sempre sottoposti ai grandi rigonfiamenti degli anticicloni africani che invadono d'estate il Mediterraneo. Quindi Ecco il paradosso di cui parlava anche Marco Gaia. Ci troveremo in un pianeta che diventa complessivamente più caldo. È un Mediterraneo e una regione alpina dove probabilmente aumenterebbero gli estremi. Ci troveremo lo stesso con dei periodi estivi con siccità e forti calori alternati a dei possibili estremi freddi invernali che arrivano quando invece la circolazione dei venti attinge proprio da questo nord atlantico più freddo, che sarebbe in questo caso molto più freddo di quello che è oggi. L'agricoltura ovviamente in prima linea come settore che viene toccato, perché con questa variabilità di fenomeni sarebbe molto difficile mantenere l'attuale assetto di produzione, poi in parte il turismo e poi sono gli eventi estremi che potrebbero diventare ancora più violenti, portandoci così a un'alternanza di siccità oppure di fenomeni come alluvioni, come temporali con fortissime raffiche di vento oppure tornado, che possono generare quindi danni a tutte le attività umane.
1: Ecco, Marco Gaia ci ha spiegato bene un po' il paradosso del clima che si raffredderebbe in Europa a fronte di un importante surriscaldamento odierno, ma vorrei portarla su un altro tema, cioè sull'uomo, sull'impatto che l'uomo può avere anche sull'AMOC. Cioè gli scienziati sottolineano che il destino dell'AMOC dipende anche dalle nostre emissioni future. È così? E quali azioni effettivamente sarebbero decisive nei prossimi anni?
3: Meteo Svizzera ha pubblicato assieme anche a delle università e politecnici svetici negli scorsi mesi nuovi aggiornati scenari climatici scenari climatici CH2025. Questi scenari che indicano come andrà in avanti, secondo le attuali conoscenze scientifiche, le condizioni climatiche nei prossimi decenni, mostrano chiaramente che effettivamente possiamo ancora fare qualcosa. Ogni grado, anzi ogni decimo di grado conta. Questi scenari mostrano chiaramente che abbiamo oggi, con le nostre decisioni che prendiamo, con le nostre azioni che intraprendiamo, nelle mani il destino di come sarà la temperatura, per esempio, sull'arco alpino verso la fine del secolo. L'ampiezza dei cambiamenti climatici può essere ancora influenzata, a patto, e qui è il punto critico, di percorrere la strada della decarbonizzazione della nostra società con ancora maggiore convinzione, ancora con maggiore forza rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Le conoscenze scientifiche descrivono in modo chiaro quali sono i processi in gioco. Fin quando noi continuiamo ad utilizzare i combustibili fossili per produrre l'energia che abbiamo bisogno per vivere, avremo sempre anche in futuro delle emissioni di gas ad effetto serra che ci complicheranno la vita in modo tremendo. Quindi dobbiamo riuscire a produrre l'energia di cui abbiamo bisogno per vivere senza partire dai combustibili fossili. E questo vuol dire appunto decarbonizzare, vuol dire elettrificare la nostra società, vuol dire passare all'uso esteso delle fonti rinnovabili come il solare, come l'eolico, e se penso al solare, la regione alpina, in particolare il sud delle Alpi, è una regione ricca di sole, quindi questa è sicuramente una strada che è alla nostra portata. Le tecnologie ci sono, manca forse ancora un po' di convinzione nella testa delle persone.
0: Luca Mercalli, prima di liberarla, perché sappiamo che deve correre a prendere

0: Abbiamo martellato un orologio, non segna più l'ora giusta.
1: Grazie, grazie davvero Luca Mercalli, climatologo, divulgatore scientifico. Grazie, a risentirci presto, grazie per questo quadro anche veramente cupo sul nostro futuro. Ci ritorneremo, grazie di nuovo.
2: Ecco Marco Gaia, ne approfittiamo per un'ultima domanda, anche a lei grazie della pazienza e del tempo che ci ha concesso, perché diversi studi scientifici si basano su nuovi indicatori legati alla salinità dell'Atlantico meridionale. Ecco, ma la domanda è questa: quali sono oggi gli strumenti più affidabili alla fine per monitorare questa AMOC?
3: Allora, nello specifico gli strumenti ancora più affidabili sono sempre queste boe e queste serie di sensori, come dobbiamo immaginarci, come una fila, una catena di sensori che agganciata alla boa scende dalla superficie del mare fino alle profondità oceaniche, che misurano appunto temperatura e salinità. C'è in tutto l'Atlantico, ma anche in altre zone dei nostri oceani, delle stazioni di misura, in pratica dei progetti di misura gestiti dai vari servizi meteorologici nazionali, che tengono sotto controllo queste evoluzioni. Ad essi poi sempre di più si accompagnano anche delle misurazioni fatte dai satelliti. Questo ci permette di appunto tenere sotto controllo l'evoluzione del clima, ed è questa anche la base dei dati per fare tutte le proiezioni. Avete appena detto che è una discussione un po' cupa, è vero, sicuramente una discussione che tocca un tema molto importante, che può avere degli impatti anche devastanti sulla nostra società, ma io ritengo sempre che dobbiamo cercare di far passare un messaggio positivo. Negli ultimi anni è stato fatto già tanto. Non è ancora sufficiente, però quello che è stato fatto dimostra che se vogliamo possiamo farlo. Quindi secondo me dovremmo concludere la trasmissione con un messaggio positivo, dicendo tutti assieme abbiamo la possibilità di cambiare rotta.
1: Grazie per queste note di speranza, Marco Gaia, responsabile previsione e consulenza Meteo Svizzera. A risentirci presto.
3: Arrivederci.
1: Grazie, arrivederci, e grazie a Paolo Rodari che ha preparato questo approfondimento per noi.
2: Grazie a voi.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Come state? Spero bene. Oggi puntata del giardino dedicata all'animale dell'anno secondo Pronatura, il riccio. Se venisse organizzato un concorso per eleggere l'animale selvatico più amato della Svizzera, beh, molto probabilmente il riccio Erinaceus europaeus occuperebbe un posto in alto nella classifica. Ma quanto è bello e dolce! Tanto bello quanto minacciato, però. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, infatti, la presenza del riccio nell'Europa occidentale è in forte calo. Negli ultimi 10 anni il numero stimato sarebbe diminuito, a seconda del paese, tra il 16 e il 33%. Nelle Fiandre, in Belgio e in Baviera il calo sarebbe stato addirittura del 50%. E dal 2022 è classificato come potenzialmente minacciato nella lista rossa della Svizzera. Serena Britos, direttrice di Pronatura Ticino.
2: Faccio un passo indietro. Ogni anno Pronatura sceglie un animale dell'anno per poter parlare di alcune problematiche ambientali e poi anche fornire delle soluzioni. Quest'anno è stato scelto il riccio, che è un animale molto amato e molto popolare, per invitare tutte a portare più natura ovunque, soprattutto nei luoghi degli insediamenti e nei comuni. Questo perché? Perché il riccio viveva un tempo nelle campagne non estensive e ha bisogno di spazi aperti per poter cacciare gli insetti, ma ha bisogno di una fitta rete di nascondigli, e questi habitat sono molto, molto poco frequenti da noi, e dunque il riccio vuole portarci a parlare di rifugi, di collegare gli ambienti e di creare giardini naturali che siano in grado di accogliere vita. Abbiamo avuto il quercino, la puzzola, la cavalletta celeste, sempre animali molto belli, a parte che sono belli tutti, però sempre molto particolari e che mettono l'accento su cose a cui magari non riflettiamo. Per esempio il riccio legato ai rifugi, legato ai giardini, si apre una prospettiva sia per le persone che per i comuni, anche a tutti quegli spazi che magari non pensiamo, nei comuni parchi giochi, non so, cimiteri per esempio, tutti quegli spazi verdi che si possono strutturare, fare in un altro modo e che possono essere dei luoghi in cui i ricci vengono a far visita.
1: Tutti quegli spazi e quegli anfratti che per il riccio possono essere casa. Il riccio ha bisogno di ripari sicuri in cui riposare di giorno, di nidi protetti in cui partorire i piccoli e di rifugi asciutti in cui svernare. È per questo motivo che è in difficoltà, ma è per questo stesso motivo che noi possiamo darci da fare per lui. Il riccio non ha grandi pretese, non disdegna il classico mucchio di rami o di foglie in un giardino naturale, ma si infila volentieri anche tra la legna impilata, nelle cavità sotto le casette degli attrezzi, negli spazi tra assi di legno sparse a terra o nelle casette per ricci. Ed è qui che ne ho visto uno qualche settimana fa. Ne ho visto uno di tanti. Eh sì, il riccio, l'animale dell'anno, mi ha fatto fare delle scoperte bellissime. Sono a Ligornetto e mi sto allontanando da un operaio comunale che sta tagliando l'erba del parco giochi e sto andando verso la casa dove dovrei trovare i ricci, spero. È una casa bellissima. Si apre un cancello in ghisa.
3: Daphne, ciao. Piacere.
1: Ciao Daphne. Ma questa è casa tua?
3: Qua abita mia mamma, io sono cresciuta qua e adesso abito a Lugano, ma casa di famiglia di anni, anni, anni.
1: Come mai sono venuta qua?
3: Perché il nostro giardino è diventato un parco per accogliere i ricci. Abbiamo iniziato con il mio primo riccio, che l'ho trovato io per caso.
1: In questo parco?
3: No, in realtà l'ho trovato per strada. Era dicembre di 2 anni fa, era il 26 dicembre. Era molto piccola come riccio. Ho chiamato l'associazione Amici del Riccio. Purtroppo loro non avevano posto perché avevano tantissimi, tantissimi ricci problematici. Mi hanno spiegato loro come accudirla. Mi sono presa carico di questa piccola ricetta, Pepita, la mia prima ricetta, e da lì ho conosciuto l'associazione e ho dato disponibilità al mio giardino di accogliere i ricci, quelli che magari hanno avuto un po' di problemi, feriti, che zoppicano, così. E poi ad aprile dell'anno dopo mi hanno dato 3 femmine, che una tra l'altro adesso ve la faccio vedere perché sta dormendo, e da lì poi è nato il vicinato. Siamo 4 vicini che abbiamo più o meno 40 ricci. Sono la casa qui, io, la casa giù là e la casa giù là. Girano tutti e noi ci messaggiamo per...
4: per accudire i vostri ricci.
3: Sì, per dire, oh, la Pepita l'ho vista io, no, la Pimpa non c'era, però c'era Minù, però ho visto Gastone, perché ognuno ha un nome un po' strano.
4: E sapete riconoscerli, uno per uno?
3: Sono... Sì, perché vengono pitturati dall'Associazione Amici del Riccio con un codice di 3 colori per poi capire un po' come si muovono. Perché alcuni poi non li ho più visti, perché poi vanno e fanno la loro vita. Altri tornano, devo dire che io ho alcuni ricci che stanno nel mio giardino e basta, non si muovono da qua, uh-huh. E altri che vanno dalle mie vicine anche, allora è interessante vedere come si muovono, magari una settimana sta dalla mia vicina Daniela, l'altra settimana la mia vicina Elena, poi dalla Claudia, poi tornando a me, e alcuni invece sono un po' viziati e stanno qua e basta.
1: Ricapitolando, volevo dedicare una puntata del giardino di Albert al riccio, l'animale dell'anno secondo Pronatura, e mi sono ritrovata nel giardino della casa di Daphne Gobbi, che un po' per caso e un po' tanto per impegno è diventata dimora di Pepita, Nina, Milo e tante altre polpette spinose. E le chiamo così perché polpettespinose.com è il blog che Daphne cura e in cui racconta le storie dei ricci che vengono soccorsi, curiosità, consigli, aneddoti. E a proposito di polpette spinose, sapete che un riccio possiede circa 8.000 aculei? Qualcuno si è dato la pena di contarli su 5 ricci diversi. Quello che ne aveva meno ne aveva 7.336 e quello che ne aveva di più ne aveva 8.886. Un riccio appena nato ne ha circa 100, un riccio giovane, poco prima che diventi indipendente, ne ha già 3.500. Ma torniamo nel giardino di Daphne. Io ti seguo, eh?
3: Sì. Qua il giardino delle rose.
1: Allora, stiamo passando dal giardino delle rose.
3: Questa è una mangiatoia. Mm-hmm. In realtà sarebbe un dormitorio che l'ho fatto diventare mangiatoia perché ha una camera sola. E l'importante è che sono questo corridoio perché impedisce agli altri animali di entrare. Qui entra solo il riccio. Mm-hmm. Il gatto, ad esempio, non è capace di entrare.
1: È troppo piccolo il porticina,
3: sì,
1: diciamo.
3: Sì, più che altro che poi fa una curva che il gatto non è in grado di fare, mentre il riccio è... cambia molto forma il riccio.
1: Sei autodidatta o questa cassettina?
3: Questi li hanno fatti, me li hanno dati proprio l'Associazione Amici del Riccio, le fanno loro.
1: Qui, silenzio, c'è la Pimpa che dorme.
4: Oh mamma, che bello.
3: Questa è una riccia cieca, non vedente, dunque tante volte va in giro di giorno e la si trova mentre uno sta magari passeggiando per il giardino, esce, fa, lei di giorno non dovrebbero uscire.
1: Ma la Pimpa dorme perché è ancora in letargo o perché
3: no,
1: fa
3: no.
1: Riposini?
3: Lei ha gli orari tutti i suoi, bon, adesso comunque è un orario dove dovrebbero dormire i ricci. Stanno in giro la notte, appena viene buio, io li vedo, ieri sera ho iniziato a vederli intorno alle 11 di sera, che vengono, vanno in giro e tutto, poi verso le 5 del mattino vanno tutti a dormire. Lei può darsi che tra mezz'ora si sveglia e viene fuori a camminare. Lei ha gli orari suoi special, un po' special.
1: Come hai conosciuto la Pimpa?
3: La Pimpa è un riccio che è stato salvato ben 3 volte dall'associazione Ricci, che si metteva sempre nei guai perché non vedente, aveva una zampa rotta, diverse ferite. Alla fine hanno deciso, l'avevano provata a rilasciare 3 volte in natura e tornava sempre con dei problemi. Alla fine hanno deciso di rilasciarla in un giardino. E devo dire che lei è una riccia molto fedele, lei non va mai via da qua, non è mai andata dai vicini, lei sta qua, ha fatto amicizia con i miei cani, con i gatti di mia sorella quando vengono qua in vacanza, con tutti, insomma, si è ambientata bene.
1: Nonostante gli aculei, il corpo del riccio è sorprendentemente flessibile e quando non è appallottolato è piuttosto piatto e basso. Questa conformazione permette loro di passare sotto recinzioni, attraverso fessure nei muretti o attraverso piccoli buchi nelle siepi. È per questo motivo che la casetta della Pimpa era piena di cunicoli e di curve a gomito. I gatti non riescono ad infilarcisi perché non sono così snodati. Quindi per aiutare i ricetti in difficoltà e per offrire loro rifugi adatti è opportuno farsi aiutare a costruire le piccole casette, magari dall'Associazione Amici del Riccio, e rendere il giardino di casa il più possibile un giardino naturale. Un giardino biodiverso e pieno di vita offre tutto quello di cui un riccio ha bisogno: ripari, protezione dai robot a tosaerba, accesso all'acqua e insetti in quantità. E il giardino di Daphne è proprio così, un vero paradiso per la pimpa e i suoi amici.
3: Molte piante basse, a loro piace nascondersi dentro queste piante. Ho una piscina, che questo è un po' un problema, ma in realtà quando la apriamo mettiamo dei galleggianti apposta in caso che un riccio cadesse in piscina, ma è successo una volta sola, sempre la pimpa, perché è lei che fa queste cose. Nuotano benissimo i ricci, tra l'altro.
5: Dai!
3: Benissimo nuotano, e adesso che abbiamo messo questi galleggianti non c'è più pericolo. Qua abbiamo uno stagno dove possono anche venire a bere, anche se gli metto un po' di ciotoline, però ho visto ogni tanto che si mettono qua a bere. Lo stagno naturale anche con
1: lingirini, insetti.
3: Esatto.
1: Beh, questo è proprio un paradiso di biodiversità al vostro giardino, c'è di tutto,
3: noi
1: che bello.
3: Abbiamo fatto l'elenco degli animali, uccelli, insetti, rettili, anfibi e tutto per far parte di ProNatura per la certificazione dei giardini, e abbiamo un sacco di varietà. Qui invece c'è un'altra zona. Questa è la villa dei ricci. Abbiamo creato una nuova casa perché erano tanti.
1: Proviamo a descriverla. Praticamente avete fatto con delle assi di legno.
3: Sì, e poi coperte con delle vecchie tegole e loro vanno sotto. Tanto loro...
1: Avete fatto dei cunicoli dove loro si possono mettere.
3: Mentre qua ci sono altre due casette, questa sempre per dormire e questa è quella grande, la mangiatoia, che ha due corridoi per entrare a mangiare.
1: E loro sanno che questi sono i luoghi che avete... deputato.
3: Sì, infatti l'altro luogo lo volevo spostare, ma si sono talmente abituati che non lo sposto. Questo mi piace perché è proprio sotto le piante, che è l'ideale.
1: Dove sono adesso durante il giorno?
3: Chi lo sa? Chi lo sa? Perché loro dormono più o meno per 2 settimane nello stesso punto, dopo cambiano. Provo a guardare, questa è la casetta degli attrezzi. Ogni tanto ce n'è.
5: Al momento no, però ogni tanto no.
3: Sì, ce n'è uno che dorme, non so se lo riesci a vedere, sotto tutto quello lì. Prova a spostare,
5: sì,
3: con la mano.
5: No, non li faccio mai.
3: No. Però lì sotto, ad esempio, se ne è messo... E io non ho creato questo posto, se lo sono creati da solo. Dunque...
1: Ma loro quanto dormono?
3: Allora, quando sono nel periodo attivo, loro dormono tutto il giorno, finché c'è il sole. Non escono mai col sole, non vedono benissimo i ricci. Okay. Loro si orientano più con l'olfatto e con l'udito. Il letargo è un po' più complicato per 2 aspetti. Il primo aspetto è che adesso col cambiamento climatico fanno sempre più fatica ad andare in letargo, vanno in modo molto irregolare.
1: Prima più o meno quando andavano?
3: La differenza ci sono tra maschi e femmine. I maschi vanno prima in letargo, più o meno hanno una differenza di 1 mese e vanno prima in letargo perché il maschio non si è stressato per la gravidanza e l'allattamento dei piccoli. E il maschio dovrà svegliarsi prima per mettersi in forma, per prepararsi poi per l'accoppiamento.
1: Una volta trovata una femmina, il riccio maschio incomincia a girarle attorno, a volte anche per ore, finché l'eletta si dimostra disponibile all'accoppiamento. Questo rituale di corteggiamento così particolare è chiamato il carosello del riccio. Il periodo degli amori dura fino alla fine di agosto. Dopo la gravidanza di circa 35 giorni, vengono al mondo tra i 2 e i 7 piccoli. La vita in famiglia però è breve. A circa 6 settimane di vita, i giovani ricci sono già autonomi e devono arrangiarsi da soli. Direi che è il momento di introdurre la terza ospite di questa puntata, la biologa Nicole Santi. Sarà lei a raccontarci tutto sulle abitudini e la biologia del riccio.
6: Sono degli animali solitari, quindi non vivono in gruppi, ma i maschi sono indipendenti e le femmine si occupano in autonomia di allevare e crescere i propri piccoli. I piccoli che dopo già alcune settimane sono autonomi e cominciano piano piano a esplorare il mondo anche da soli, proprio per prepararsi ad arrivare verso l'autunno con un peso sufficiente per poter affrontare il letargo. Letargo appunto che è dettato essenzialmente dalle temperature, quindi più basse sono le temperature, più facile facile sarà per loro andare in letargo, che in realtà è più un'ibernazione, quindi non è che loro cadono in un sonno profondo e non si svegliano più, ma durante l'ibernazione appunto ci sono dei risvegli occasionali che sono influenzati anche dalla temperatura, quindi chiaramente il cambiamento climatico per loro ha svariati problemi, tra cui il fatto di svegliarsi sempre più spesso in letargo o addirittura non andare in letargo.
3: Qua c'è un'altra casetta là sotto.
7: Guarda che bella questa.
3: Sì?
1: Piena di muschi, il tetto sì. È pieno di muschi. Beh, questa è una casetta chic.
3: Sì, esatto. E poi dicevo appunto, le femmine vanno in letargo dopo, perché per andare in letargo hanno bisogno di un peso di 700 grammi minimo. E magari con l'allattamento, le gravidanze tardive, col cambiamento climatico, dovrebbero andare ottobre-novembre, poi adesso negli anni vanno novembre-dicembre. A volte alcune femmine non sono andate proprio in letargo, le vedevamo sempre in giro ancora.
1: Voi cosa fate quando è il momento di andare in letargo? Come le aiutate? Allora, fate qualcosa di speciale?
3: Praticamente si cerca di tenere il riccio che abbia l'istinto di cacciare, dunque durante l'anno gli diamo un po' il mangiare, ma lo lasciamo anche libero di fare il suo lavoro di spazzino del giardino. Verso letargo, visto che loro vanno molto più tardi di quello che dovrebbero e gli insetti, le lumache, queste animali non ci sono più, dobbiamo aiutarli, vuol dire dargli proprio il mangiare, che appunto 700 grammi in su sappiamo che il letargo lo fanno senza problemi, ma io ho visto a dicembre, ho trovato cuccioli di 200 grammi e quelli non lo faranno mai. C'è il cibo specifico per ricci, però per chi non ce l'ha basta dare crocchette del gatto e la carne del gatto, manzo o pollo, ecco, cose semplici, non latte, assolutamente non latte, perché è molto pericoloso per loro.
1: Quindi mi raccomando, il latte di mucca non è adatto ai ricci in nessuna fase della loro vita, perché questi animali non sono in grado di digerire il lattosio, lo zucchero contenuto nel latte. Se gli viene dato latte di mucca, il riccio può avere crampi allo stomaco e grave diarrea. I ricci bevono acqua e sono golosi di insetti e... Quando al crepuscolo il riccio si taccia annusando il suolo di un giardino o di un parco... Significa che è alla ricerca di cibo.
6: Mangiano essenzialmente insetti, quindi qualsiasi insetto che vive nel giardino o nei prati o nei campi loro possono mangiarlo. Occasionalmente possono anche consumare carogne, hanno dei dentini molto affilati e questo gli permette proprio anche di rosicchiare prede più dure e consistenti, come può essere il guscio di una lumaca, piuttosto che piccoli carabidi o insetti con un esoscheletro più consistente, diciamo.
1: Più di tutti i ricci sono golosi di bruchi, di farfalla e lombrichi. Il riccio ha un udito finissimo e un odorato molto sviluppato ed è pure un po' rumoroso. Sentite che rumore fa quando mastica gli esoscheletri triturati dai suoi dentini appuntiti. E sapevate che il riccio non è in grado di digerire il cibo vegetale? Quando un riccio annusa una mela è molto probabile che il suo olfatto gli stia segnalando che il frutto è abitato. Da quanti membri è composta una famiglia di ricci? Riccio, riccia e?
6: Allora no, subito dopo l'accoppiamento i maschio e la femmina si separano, quindi non stanno insieme e la femmina si occupa di costruire un nido dove appunto verranno i partoriti piccoli. Di solito questi nidi sono molto più elaborati, gli piace cambiare casa spesso, quindi loro di solito usano un rifugio per 2 o 3 notti e poi cambiano posto. Invece appunto quando le mamme hanno i piccoli chiaramente mantengono quel rifugio più a lungo e quindi anche quel rifugio sarà più elaborato, porterà dell'erba fresca, lo riempirà con materiale morbido e tutto quanto. La gestazione dura circa 35 giorni e al termine di questo periodo appunto nascono tra i 4 e i 7 piccoli, quindi di solito appunto è comunque una nidiata abbastanza numerosa.
1: Il papà dove va?
6: I maschi sono solitari, quindi loro essenzialmente si fanno i fatti loro, non contribuiscono alla cura della prole.
1: Poi creano altre famiglie?
6: Allora sì, un maschio può accoppiarsi con più femmine. E diciamo che i ricci tendono a essere relativamente territoriali, nel senso che si spostano parecchio. Quindi sono animali piccoli ma si muovono tantissimo, si stima circa 1,5 km a notte solo per alimentarsi, ma i maschi durante il periodo degli amori possono percorrere fino a 5 km a notte per cercare le proprie femmine. Quindi si spostano veramente tanto e questo è uno dei grossi problemi. Quindi al di là del fatto che hanno bisogno di ambienti a loro idonei, non è sufficiente avere un giardino a misura di riccio, perché un singolo giardino, per quanto possa essere grande, non va bene. Cioè, i ricci hanno bisogno proprio anche di tanti giardini e non solo un giardino. E da qui l'importanza proprio di mettere in connessione i vari giardini, a creare delle entrate e delle uscite, a permettere ai ricci di potersi muovere liberamente tra i vari giardini.
1: Per un animale notturno come il riccio, gli occhi non sono così importanti, ma gli consentono comunque di poter differenziare le forme. Con la forma di un albero, di una siepe o di un edificio, il riccio riesce a orientarsi su tutta l'area in cui si muove. Il suo mondo è in gran parte in bianco e nero. Gli occhi percepiscono male i colori, ma ciononostante i ricci sono capaci di orientarsi in modo eccellente e, l'abbiamo detto, sono dei gran camminatori. Poco fa Nicole Santi ci ricordava che un solo giardino non è sufficiente per un riccio. A lui servono più territori ben collegati fra loro, un po' come è riuscita a fare Daphne Gobbi a Ligornetto, collegando il suo giardino con quelli delle vicine e dei vicini. Serena Britos.
2: I giardini gestiti in un certo modo, poi vedremo come, vengono chiamati ambienti sostitutivi ideali, cioè i ricci si trovano bene con alcuni accorgimenti e sono dei posti perfetti per loro, ma non solo per loro, per anche tutto un corredo di altri animali che servono a lui per vivere o anche che stanno bene in luoghi che sono più accoglienti. Dunque quest'anno abbiamo lanciato questo grande progetto nazionale che si chiama Bonjour Nature, che è proprio per dare delle consulenze per implementare o per fare delle transizioni verso giardini che siano in grado di accogliere più diversità, che siano giardini in cui sia la flora che la fauna autoctone trovano uno spazio. E questo proprio per mettere appunto l'accento anche su quello che possiamo fare. È una misura molto concreta, un progetto molto bello che dà la possibilità a ognuna, a ognuno di noi di partecipare in modo molto pragmatico per il benessere della natura. E bisogna mettere anche l'importanza sui giardini privati, perché i giardini privati tutti messi insieme, calcoliamo che in Svizzera sono circa 580 km quadrati, dunque la superficie del lago di Costanza è tanto, cioè sono tantissimi, quei giardini da piccolo a grande si può creare veramente una rete e degli ambienti, degli habitat importanti, e questi poi collegati con gli spazi comunali fanno
1: dei corridoi faunistici e dei corridoi
2: incredibili
1: anche
2: in cui fauna e flora si possono spostare così come devono poter fare.
1: Nicole Santi.
6: Nella Svizzera italiana abbiamo proprio attualmente in corso un progetto per approfondire la distribuzione del riccio sul nostro territorio, perché effettivamente a livello europeo, ma anche alcuni studi in Svizzera, hanno attestato proprio un declino nelle popolazioni. I motivi non sono ancora stati del tutto delineati, ma sappiamo quali sono le minacce. Per il Ticino non esistevano fino a qualche anno fa dei dati aggiornati proprio per capire meglio come è messo il riccio da noi, e quindi ecco che nel 2024 insieme a Pronatura Ticino e l'Associazione Amici del Riccio è stata proprio lanciata questa campagna di scienza partecipativa Riccio dove sei, che invita proprio le persone a segnalare i propri incontri con questo piccolo mammifero. Finora sono stati raccolti più di 900 segnalazioni, quindi siamo molto soddisfatti di questa partecipazione. Mancano ancora alcune zone dove non abbiamo segnalazioni, ad esempio la Valle di Muggio, il Malcantone, tutta la riviera tra Claro e Biasca e anche la Leventina tra Biasca e Faido. Sono tutte zone dove potenzialmente il riccio potrebbe esserci perché l'ambiente è abbastanza favorevole, ma non sono ancora arrivate segnalazioni, quindi se vedete dei ricci lì in particolare, volentieri se potete comunicarcelo.
1: Dai, dopo tutto quello che ci siamo detti sui ricci oggi, non abbiamo più scuse, non possiamo che darci da fare. Se avete un giardino, create spazi, cunicoli, cavità e tanta vita. Se trovate un riccio in difficoltà, rivolgetevi alle associazioni che se ne occupano. Se avvistate uno o più ricci, segnalatelo a progettoriccio.ch. Io ringrazio le mie ospiti, Serena Britos, Nicole Santi, Daphne Gobbi e anche la mamma di Daphne, che si prende cura ogni giorno del loro meraviglioso giardino naturale. Ringrazio Lara Persia per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana.
3: Io sono sempre stata un animalista da sempre. I regali di quando ero bambina erano animali, non erano mai gioiellini, Barbie o altre cose, erano animali. Il riccio mi è capitato per caso, non è che l'ho scelto, ci siamo trovati quella riccetta pepita che ho salvato. Io anch'io affrontavo un periodo di malattia, ci siamo salvate a vicenda. Io ho aiutato lei, lei ha aiutato me, da lì è nato l'amore, poi ho iniziato a salvarne altri. E poi sono diventata quella che salva i ricci, però se arriva una faina salvo anche la faina, ecco, non è che faccio discriminazione.

Mantra è un sostantivo sanscrito che indica il veicolo o strumento del pensiero o del pensare, ovvero un'espressione sacra, e corrisponde ad un verso del Veda, a una formula sacra indirizzata a un Deva, a una formula mistica o magica, a una preghiera, a un canto sacro, oppure anche a una pratica meditativa e religiosa, più semplicemente. La nostra attenzione a questa formula non è, lo diciamo subito, propriamente ortodossa. Si concentra quest'oggi su musicisti italiani che hanno incluso questa parola nei titoli delle loro composizioni. E si tratta comunque di brani intrisi di un generico misticismo, anche se noi ne proporremo soltanto uno che si riferisce al mantra nel suo significato religioso, mentre gli altri due raccolgono piuttosto l'indicazione poetica del ripetersi iterativo, anche magari parossistico, della pratica del mantra per intavolare appunto escursioni, disegnare ambienti sonori molto particolari. Partiamo da Amerigo Verardi, che a metà degli anni Ottanta era il più prolifico autore di una piccola ma formidabile band nata tra Brindisi e Bologna, gli Ellison Run. Nel 2021 Verardi è tornato con lo splendido Un sogno di Maila, che è di fatto una sola lunghissima suite di 77 minuti di durata. E del resto, il concetto stesso di flusso è essenziale per connettersi emotivamente a un concept di origine induista. Ecco, il mantra Om Namah Shivaya, che campeggia in bella vista appena voltato l'angolo della copertina del disco di Amerigo Verardi, basato sul ciclo delle rinascite e sui ricordi di vite precedenti. E poi appunto arriva Maila Mantra, con i suoi 8 minuti, di cui noi ascolteremo fra poco un estratto, che mettono in gioco il loop circolare di un tappeto dove spiccano le litanie di Verardi e i tanti strumenti che suona, pianoforte in primis, oltre alla chitarra su sintetizzatori modulari di Valerio Daniele e a un pattern di tabla che riporta appunto all'India, dove evidentemente quando si parla di mantra tutto torna.

Ogni ripetizione indefinita, ha scritto Mircea Eliade nello Yoga, edizioni Burr, conduce alla distruzione del linguaggio. In alcune tradizioni mistiche questa distruzione sembra essere la condizione delle ulteriori esperienze. Ebbene, sembra aver preso nota di questa considerazione di Mircea Eliade il chitarrista Roberto Cecchetto, che nel suo Mantra, registrato nel 2010, sembra perseguire proprio la dissoluzione della scrittura e della forma. Come se un mantra ripetuto milioni di volte sbriciolasse le forme consuete, le grammatiche e le sintassi. Come scrive Paolo Fresu nel booklet di questo disco, intitolato appunto Mantra del 2010, c'è una libertà che circola all'interno del gruppo, come un vero mantra. Quasi questa sia la liberazione di un'energia circolare che lega tutta l'opera e che non può rimanere prigioniera nei solchi digitali di un CD, ma tenta di debordare emozionalmente verso l'esterno. Perché in questo mantra c'è una catarsi dettata dal ribollire di un pensiero filosofico e creativo, magari quasi mistico, fatto di calma apparente e tensione emotiva. Dunque Roberto Cecchetto alla chitarra, Francesco Bearzatti al sax tenore e al clarinetto, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Ivo Parlati alla batteria, questo è Mantra.

Roberto Cicchetto alla chitarra, Francesco Bearzatti al sax tenore e al clarinetto, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Ivo Parlati alla batteria, Mantra.

Un mantra può essere recitato ad alta voce, sussurrato, anche solo enunciato mentalmente nel silenzio della meditazione, ma sempre con la corretta intonazione, pena la sua inefficacia. Va inoltre evidenziato che un mantra non lo si può apprendere da un testo o da generiche altre persone, ma viene trasmesso da un guru, un maestro, cioè che consacri il mantra stesso con riti che non sono dissimili dalla consacrazione delle icone. In realtà, nella trasfigurazione del suo significato e nella pratica con cui hanno recuperato questa parola molti musicisti, il mantra è soprattutto identificato con un, lo dicevamo, un moto iterativo e perdurante, una specie di loop che accresce il pathos con la costanza della ripetizione. È proprio in questo senso che l'ha raccolto nei suoi ritratti liquidi Clap Clap, ovvero uno dei moniker dietro ai quali si nasconde il fiorentino Cristiano Crisci. Sono ritratti che si dispiegano all'orecchio dell'ascoltatore come esplorazioni sonore quasi totalmente strumentali, di natura intima e personale, composizioni nelle quali la materia acustica e la materia elettronica si sposano con grazia. In Liquid Mantra il riferimento è quello ad una specie di riff subacqueo, un mantra che per una volta si gioca interamente nello spazio di una sala da ballo idealmente piazzata dentro un acquario.

0: Europa è attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Il nuovo centro temporaneo al Seghezzone di Giubiasco è pronto ad accogliere i primi migranti. Buonasera da Alessandro Broggini. Nelle intenzioni del cantone, la nuova struttura, che è mobile ed è stata costruita in tempi relativamente rapidi, dovrebbe alleggerire la ricerca costante di alloggi destinati ai richiedenti l'asilo assegnati al Ticino. Sul fronte climatico, questo lo sappiamo, è l'estate del caldo record. Tra le conseguenze ci sono gli incendi che nelle scorse settimane hanno evidenziato come anche la collaborazione tra stati si sia rivelata utile se non fondamentale per combatterli. Nell'Unione Europea questi meccanismi di protezione comuni sono previsti e condivisi, meccanismi dei quali però la Svizzera è esclusa. Oggi cercheremo di capire con quali conseguenze in caso di bisogno. Tra Spagna e Italia invece scontro aperto sui controlli alle frontiere. Roma ha deciso di sospendere gli accordi di libera circolazione dopo l'invasione lampo di Ceuta sullo stretto di Gibilterra, e Madrid per ripicca ha fatto altrettanto con l'Italia, un braccio di ferro diplomatico tra governi vissuto sulla pelle dei propri cittadini che viaggiano tra i due paesi. Oggi concentreremo la nostra attenzione su una piaga che continua ad espandersi e a uccidere centinaia di persone. Mi riferisco all'epidemia di Ebola che colpisce la Repubblica Democratica del Congo. Ora ci sono vaccini specifici, anche se la soluzione sembra ancora lontana. Chiuderemo con il cinema a Locarno. Questa sera i protagonisti saranno coloro che il festival lo rendono possibile, centinaia di persone che si sono avvicendate dalle prime edizioni del festival e che sono state ascoltate per dar vita a un libro e a una mostra unici nel loro genere. Neda Regolatti, ad esempio, che si occupava degli accrediti ai festival.
4: Poi come lavoravamo? Sì, col computer, ma mai con il moderno che c'è oggi, che arriva tutto via mail, gli arrivava tutto via posta, dovevamo riscrivere tutto in computer, stampare le teste, plastificarle una a una, e adesso questo lavoro è impensabile.
3: Aneddoti, ma non solo, scopriremo, anzi riscopriremo per chi li ha vissuti, scandali e accuse a un festival che ha spesso dovuto avanzare controcorrente. In apertura di questa edizione ci occupiamo di migranti, visto che oggi la nuova struttura di accoglienza di Giubiasco ha aperto le sue porte alla popolazione per mostrare il suo lato migliore. Se l'esterno non attira elogi, gli spazi all'interno sono adatti alle necessità della Croce Rossa che gestirà il centro. Il servizio di Cristian Gilardoni.
5: La struttura ha fatto parlare di sé principalmente perché è formata da moduli prefabbricati. Alta 3 piani, potrà accogliere fino a 88 persone. Il presidente dell'associazione di quartiere Atos Ambrosini ha chiarito che Giubiasco non l'ha voluta, ma ha capito la necessità del cantone di trovare una soluzione.
6: Esattamente, noi siamo stati resi attenti della necessità da parte del cantone di avere questo tipo di struttura, sia per misure di risparmio che per misure di razionalità, e l'abbiamo accettata. Quello che abbiamo chiesto da parte nostra è: per favore andate poi a diminuire il numero di persone che sono attualmente alloggiate presso la stazione, perché Giubiasco non vuole diventare il centro migranti del cantone.
5: La popolazione di Giubiasco convive già da anni con i migranti. Come sta andando questa esperienza?
6: Qua devo fare una premessa: ci sono stati un paio di episodi puntuali nel corso degli anni, anche abbastanza gravi, però al netto di questi episodi che riguardano 2 persone, l'esperienza non può essere definita come negativa. Mio figlio, ad esempio, l'altro giorno stava giocando con un ragazzo siriano di qualche anno più grande, nessun problema.
5: Nel suo discorso, il presidente dell'associazione di quartiere ha definito la struttura una baracca asettica. Gli spazi interni sono però stati organizzati per soddisfare tutte le esigenze della Croce Rossa Svizzera. Deborah Bianchini Fersini è la direttrice della sezione del del sottoceneri.
2: È una struttura prefabbricata che però ci dà quello di cui c'è bisogno. Noi abbiamo cercato di renderla il più accogliente possibile, decorandola, facendo in modo che ci fossero tutti i comfort necessari a una casa. Quindi facciamo del nostro meglio, ma sicuramente è un luogo dove le persone penso che potranno stare bene e ripartire da qua.
5: Qui tra una decina di giorni inizieranno ad arrivare delle persone che vogliono integrarsi. Con che attività li aiuterete a prender parte alla quotidianità ticinese?
2: Il primo passo per l'integrazione è sicuramente la conoscenza della lingua italiana, quindi tutti partono con un corso di italiano e poi ci sono sia degli atelier interni a Croce Rossa, dei progetti di Croce Rossa dove sperimentano la lingua italiana, riprendono il ritmo di un'attività lavorativa fino ad essere accompagnati dai day job coach per trovare degli stage, delle attività di utilità pubblica che talvolta sfociano anche in veri e propri contratti di lavoro. Quindi in questo anno le persone hanno tanti passi da compiere per la loro integrazione sociale e anche professionale.
5: Il cantone ha faticato a trovare degli spazi per questa struttura. L'aumento della pressione migratoria in Svizzera però l'ha obbligato a trovare una soluzione, visto che il numero di migranti attribuiti è raddoppiato in pochi anni. Raffaele De Rosa, direttore della divisione della sanità e della socialità, questa struttura è temporanea e durerà 4 anni. E dopo? Si andrà verso una soluzione permanente o è meglio continuare con soluzioni temporanee adattandole all'evoluzione dei flussi migratori dei prossimi anni?
7: Questa è una soluzione provvisoria, temporanea, proprio anche come risposta all'impossibilità di trovare delle soluzioni definitive. Il fatto di poter avere delle soluzioni flessibili, organizzate su un arco di medio termine, di 3-4 anni, permette anche di essere tempestivi nella risposta e anche di adeguare il dispositivo cantonale che prende a carico i richiedenti l'asilo, di mantenerlo flessibile in funzione dei bisogni. Per cui se tra 3-4 anni i numeri dovessero calare, possiamo ridimensionare questa struttura rispettivamente. Se i numeri dovessero risultare elevati, si tratterà di trovare un'ulteriore ubicazione per il successivo periodo di 3-4 anni. E ritroviamo che anche poter garantire la provvisorietà della permanenza di una struttura va anche incontro alle richieste della popolazione locale e dei comuni.
5: I prefabbricati permettono risparmi per circa 1 milione di franchi all'anno.
3: Prossimi minuti li dedichiamo ancora una volta a quello che si sta rivelando come uno dei temi di questo 2026. Quello attuale è un'estate segnata da temperature record seguite tra le altre cose da incendi devastanti in tutta Europa. La Svizzera finora è stata risparmiata da roghi di grande entità, il pericolo che però possa accadere anche da noi resta alto. Ne avevamo parlato in altre edizioni. Oggi mettiamo l'accento sul fatto che la Svizzera non è membro del meccanismo europeo di protezione civile, per intenderci quello scattato dopo il rogo di Tramontana e che ha consentito il trasferimento rapido di decine di ustionati in strutture europee. Perché non abbiamo aderito e cosa comporta questa esclusione in caso di catastrofe naturale? Sentiamo il contributo di Anna Valenti.
8: I 27 paesi dell'Unione Europea, insieme a Norvegia, Islanda e Liechtenstein, ma anche Turchia, Serbia, Albania, oltre a Ucraina, Moldavia e Georgia, sono gli stati che ad oggi partecipano al meccanismo europeo di protezione civile, una rete che permette di mobilitare rapidamente mezzi, squadre e organizzazione quando un singolo paese non ha risorse sufficienti per fronteggiare una catastrofe. Grande assente la Svizzera, ma perché? Mancanza forse di volontà politica da parte del Consiglio federale?
9: Nein, es ist auf beiden Seiten nicht mangelnde politische Wille.
8: No, al contrario, sottolinea Roland Bollin, responsabile della Segreteria Affari Internazionali presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione. La ragione è prettamente giuridica.
9: Sie haben eine Regelung.
10: Il regolamento europeo permette l'adesione solo ai paesi dell'Unione, ai paesi candidati e ai membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio che hanno aderito allo spazio economico europeo. Per questo la Svizzera è esclusa, è l'unico paese ad avere questo problema.
8: La richiesta di adesione da parte della Confederazione è stata presentata nel 2023, periodo post-pandemia, grazie a un postulato del Parlamento che lo richiedeva esplicitamente.
9: Haben wir nach Diskussion auch mit den Spezialisten und deren Rechts Diensten der EU.
10: Insieme ai servizi giuridici europei si sta cercando una via che non può essere l'accordo tra Stati, dato che non essendoci precedenti sarebbe un processo troppo lungo. L'Unione Europea sta lavorando alla modifica del regolamento, ad esempio togliere l'adesione allo spazio economico europeo come condizione sine qua non.
8: Ma non essere parte di questo meccanismo di solidarietà cosa comporterebbe per la Svizzera nel caso scoppiasse un rogo di ampie proporzioni oppure un altro tipo di catastrofe? Interverrebbe ugualmente come nel caso di Crans-Montana e dunque non c'è ragione per preoccuparsi? Non proprio, secondo Roland Bollin.
10: Siamo stati fortunati, non sono convinto che avremmo ottenuto risorse prioritarie se ora avessimo incendi boschivi e non fossimo membri. In eventi di grande portata rischiamo di essere in fondo alla lista per ricevere aiuti. La Svizzera è ben preparata per molte emergenze, ma ci sono eventi che nessuno Stato può gestire da solo. Grandi incendi, terremoti, afflussi massicci di feriti o crisi energetiche prolungate. In questi casi l'aiuto internazionale non è un'opzione, è una necessità.
8: L'adesione al meccanismo di solidarietà è vantaggioso, secondo Bollin, anche per altri motivi, come evidenzia anche lo studio che l'Ufficio federale della popolazione ha commissionato al Politecnico di Zurigo nel 2021.
10: Nell'aderire ci sono solo vantaggi, perché significherebbe avere accesso prioritario ai mezzi europei in caso di grandi incendi, alluvioni o crisi sanitarie, poter contare su moduli specializzati che la Svizzera non possiede e partecipare alla pianificazione congiunta delle risorse. E poi significa aprire la porta a un patrimonio di conoscenze, formazione ed esperienze, perché il meccanismo offre esercitazioni comuni, scambi di esperti, programmi di prevenzione e sistemi di allerta avanzati.
9: Es gibt einfach aus meiner Sicht nicht einen einzigen Nachteil.
8: Ma i costi dell'adesione forse potrebbero essere un problema in un periodo di grandi risparmi per la Confederazione? Partecipare al meccanismo europeo di protezione civile costa circa 11 milioni di franchi all'anno. Non è una cifra enorme, secondo Bolling, soprattutto vista la possibilità concreta di salvare vite, come ci ricorda il caso di Crans-Montana.
3: Spagna e Italia sono i ferri corti. L'afflusso incontrollato di migranti marocchini che hanno invaso il territorio spagnolo di Ceuta da una settimana avvelena i rapporti fra i due paesi. Roma rifiuta di sospendere i controlli alle frontiere per chi arriva in provenienza dalla Spagna e Madrid ha risposto introducendo a sua volta ispezioni per chi arriva invece dall'Italia via nave o aereo. Di che tipo di controlli parliamo? Domanda che giro alla nostra collaboratrice Giulia Danieli, che è andata all'aeroporto di Madrid Barajas, il principale della città.
11: Sì, parliamo di controlli a campione per tutti gli italiani che arrivano in Spagna e dalla mezzanotte di ieri sono stati già sottoposti a controlli e devono presentare un passaporto o una carta d'identità valida per l'espatrio. Oggi però non tutti i voli provenienti dall'Italia sono stati controllati. Infatti abbiamo raccolto la testimonianza di un passeggero italiano arrivato oggi all'aeroporto di Madrid Barajas alle 13 con un volo da Milano.
12: Siamo scesi regolarmente senza nessun tipo di problema.
11: Arrivando qui a Barajas, a Madrid, non ve lo hanno chiesto. Mentre invece i passeggeri del volo proveniente da Bologna stamattina sul presto sono stati controllati tutti. Ma se si considera che nel 2025 la Spagna ha registrato il record di quasi 6 milioni di turisti provenienti dall'Italia e che tutto il volume complessivo dei passeggeri sulle rotte tra Italia e Spagna e il traffico dei voli diretti supera i 10 milioni di passeggeri all'anno, si prevede un periodo piuttosto complicato, a meno che cambi qualcosa prima del 7 settembre, che è il termine per ora imposto dal governo spagnolo.
3: Poco fa il quotidiano del Paese affermava che viene controllato tra il 5 e il 10% dei passeggeri. Giulia, Roma ha ribadito che non accetta ultimatum dal governo di Pedro Sanchez, che aveva chiesto di ripristinare la libera circolazione come prevedono gli accordi di Schengen entro domani sera. Che lettura viene data da Madrid di questo braccio di ferro?
11: Le reazioni ovviamente sono state molto dure. Ieri il ministro degli esteri Albares e il ministro dell'interno Marlaska hanno dichiarato che l'Italia è lo Stato europeo che ha registrato il maggior numero di attraversamenti irregolari negli ultimi anni e con cifre doppie rispetto a quelle spagnole, e da 6 anni oltretutto non rispetta neanche il regolamento di Dublino. Hanno anche aggiunto che il governo italiano è ingrato, visto che la Spagna nel 2023 aveva accolto grande parte dei migranti arrivati a Lampedusa. Quindi il governo spagnolo ha giustificato questo drastico provvedimento citando cosa? La pressione crescente migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale, che interessa l'Italia, e le sue potenziali ripercussioni sull'ordine pubblico e sulla sicurezza interna. Comunque invece i partiti dell'opposizione accusano Sanchez di aver provocato la peggiore crisi di sovranità nazionale e chiedono al governo di concentrarsi sul ripristino dei controlli dei confini e sui rientri, invece di aprire contenziosi internazionali.
3: Adesso lasciamo Madrid, lasciamo Roma e torniamo per un attimo nella Svizzera italiana, perché è giunta una notizia poco fa, un'informazione non ancora confermata, ma che parla di un incidente apparentemente grave sull'autostrada A2. Monica Fornasi.
13: Sì, sì, appunto, c'è stato un grave incidente sulla A2 in direzione nord all'altezza di Mezzovico, secondo informazioni nostre, non ancora dunque confermate ufficialmente, sarebbero coinvolti diversi veicoli, tra i quali almeno un camper che ha sfondato il guardrail, è uscito di strada ed è rimasto totalmente distrutto. Sul posto ci sono diverse ambulanze, pompieri e polizia, insomma ci sono molti veicoli di soccorso che sono arrivati, di conseguenza si è formata anche una lunga colonna di auto, colonna che ormai inizia già a partire da Lugano Nord. Lo ricordo, insomma, sono informazioni nostre, per ora appunto non abbiamo ancora la conferma della polizia.
3: Conferme che cercheremo ovviamente nel corso della serata e di cui vi renderemo conto nei prossimi momenti dell'informazione. Noi andiamo avanti con la pagina ci porta in Africa, veniamo all'emergenza dell'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di un'epidemia che non accenna a rallentare, i casi ufficiali hanno superato quota 4.000, i decessi quasi 1.900. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato a procedere con vaccinazioni con un reparto concepito proprio per la variante in circolazione. Si tratta però di un ceppo particolarmente mortale. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
14: Bundibugyo, ormai è chiaro che sia lui la causa della seconda epidemia più diffusa di sempre al mondo del virus Ebola. Un ceppo resistente, il più rapido di tutti per diffusione, per cui a quasi 3 mesi dalla sua scoperta non ci sono ancora cure conclamate. Mentre i contagi salgono a 4.053, secondo gli ultimi dati diffusi dal governo congolese, i decessi galoppano in maniera preoccupante verso quota 2.000, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'ennesimo allarme e sollecita l'utilizzo del vaccino Ervebo, l'unico attualmente autorizzato per contrastare l'Ebola. Un vaccino che si è rivelato efficace contro il ceppo più noto, chiamato Zaire, non per il Bundibugyo, e il gruppo sanitario internazionale Gavi invita alla cautela nel trasformare una sperimentazione in vaccinazioni su vasta scala. Ma tanto vale provare, dice l'OMS, anche perché l'epidemia, che ormai è diffusa in 53 zone sanitarie di 5 province della Repubblica Democratica del Congo, rischia di arrivare alla capitale Kinshasa, che con i suoi 17 milioni di abitanti è come una polveriera pronta a esplodere, come via fiume. Pochi giorni fa l'imbarcazione di una società di trasporti cinese con 255 persone a bordo è stata posta in quarantena dopo che alcuni passeggeri hanno mostrato sintomi riconducibili a Ebola, tra cui febbre, vomito e dissenteria. Ma la nave aveva già percorso più di 1700 chilometri in direzione di Kinshasa prima di essere intercettata. L'incertezza sulle cure, i rischi di diffusione di un paese di 112 milioni di abitanti hanno convinto gli Stati Uniti, che avevano sospeso l'invio di fondi per la sanità, a raddoppiare il loro contributo a Ebola con un nuovo stanziamento da 242 milioni di dollari.
3: E Chiara Savi ha raggiunto Trish Newport, responsabile della cellula d'emergenza per Medici Senza Frontiere. Trish Newport, che si trova a Bunia, capitale della provincia dell'Ituri, da dove è partita l'epidemia.
15: The situation on the ground is so concerning. We don't see improvements. La situazione sul campo è talmente preoccupante che non vediamo alcun miglioramento. I casi confermati sfiorano i 4.000. Ogni giorno c'è qualcuno che muore a causa di questo virus. In alcune aree del paese si registrano miglioramenti nella comprensione da parte della comunità su cos'è Ebola e le persone si recano prima nei centri di cura per il virus. Ma abbiamo ben poche notizie positive sull'andamento della malattia. In generale vediamo il numero dei casi crescere. Circa il 60% dei nuovi decessi avviene ancora all'interno delle comunità e questo significa che quando muore qualcuno all'interno di un gruppo sociale, ancora più persone verranno contagiate. Vediamo che il virus si sta diffondendo in nuove aree, in nuove province. Davvero, l'intera situazione è estremamente preoccupante.
16: Really, the whole situation is extremely concerning.
17: All'inizio dell'epidemia, chi era in prima linea era mal equipaggiato, non c'era sufficiente materiale protettivo. Ora di che cosa avete più bisogno?
16: Today we need more international resources, we need more organizations.
15: Oggi abbiamo bisogno di maggiori risorse internazionali, abbiamo bisogno di più organizzazioni sul campo in grado di partecipare alla risposta all'epidemia. Di solito in un contesto come questo, ogni volta che si registra un nuovo caso in una nuova zona, tutti i pilastri della risposta umanitaria vengono attivati: gestione dei casi, sorveglianza, sepolture sicure e dignitose. Oggi, invece, in alcune zone in cui si registrano nuovi casi, non c'è assolutamente alcuna risposta. C'è solo il Ministero della Salute e i suoi emissari, ma molti non sono formati per gestire Ebola perché non si era mai vista prima in quelle aree.
17: Sappiamo che uno dei veri problemi sono i riti funebri locali, i corpi di chi muore vanno toccati, lavati e questo è causa di contagio. Rimane ancora un problema per voi?
16: Yes, definitely. This is a real challenge for the entire.
15: Sì, senza dubbio, si tratta di una vera sfida per l'intera risposta all'Ebola, ma è anche una grande sfida per le comunità. È estremamente difficile per la popolazione locale non salutare i propri cari. Per noi significa spendere molto tempo, molta energia, ci vogliono molte spiegazioni affinché le persone possano capire perché non possono toccare i propri cari, perché non possono seguire le tradizioni a cui sono abituate. È estremamente difficile per le popolazioni, per le famiglie, per i cari in generale.
16: For populations, for families, for loved ones, all together.
17: All'inizio dell'epidemia c'erano medici, infermieri, rappresentanti di ONG che venivano attaccati fisicamente dai parenti del deceduto perché appunto non potevano toccarlo. C'era molta violenza. Sono episodi che accadono ancora.
16: Yes, yes, the problem is still there. Every time there are new cases in a new area.
15: Sì, il problema persiste. Ogni volta che una nuova zona registra un caso e ci rechiamo sul posto, dobbiamo ricominciare tutto da capo. Dobbiamo collaborare con i leader della comunità e anche nelle zone in cui siamo presenti sin dall'inizio di questa epidemia, dobbiamo continuare a farlo. Non è come spuntare su una lista una voce e dire fatto. Bisogna spiegare in continuazione. Il problema c'è soprattutto in quelle aree finora risparmiate e che si trovano ora confrontate al virus. Va in instaurato un dialogo con i leader della comunità capaci di sfatare le voci che circolano su Ebola. E poi ricordiamoci che il Congo ha molti altri problemi. Ricordo che durante la grande epidemia tra il 2018 e il 2020 ci furono anche molti episodi di violenza contro la risposta all'Ebola. E quando alla fine chiesi a uno dei nostri collaboratori perché ci fosse tanta violenza, mi rispose: l'Ebola non è la nostra priorità, è la vostra priorità. Non ho accesso all'acqua, non ho le cure contro la malattia per i miei figli quando si ammalano. Questa è la mia priorità. Per questo motivo dobbiamo tenere presente che non possiamo limitarci a rispondere all'Ebola. Dobbiamo pensare al contesto in cui operiamo e a tutti gli enormi bisogni umanitari.
16: We need to be keeping in mind that we can't just be responding to Ebola. We have to think about the context that we're working in and all the other massive humanitarian needs.
3: Adesso andiamo a Locarno al Film Festival, dove ci sono i film, che sono la parte preponderante della rassegna cinematografica, ci mancherebbe altro. Accanto però c'è tanto altro. Il festival è un aggregatore di progetti molto variegati, fra questi trova spazio una mostra che si chiama Piazza Nostra, sparpagliata in diverse postazioni in città, e che parla del passato del festival. Lo farà però con un approccio alternativo, dando voce a chi di solito nella macchina festivaliera passa inosservato. La mostra ha aperto i battenti oggi e si chiuderà il 10 di gennaio. Il contributo del nostro inviato Nicola Luenta.
18: Il mio nome è Neda Regolatti e ho lavorato 20 anni al Festival dal 1992 al 2012.
19: In che ruolo?
18: È responsabile degli accrediti.
19: Neda è il soggetto di una della cinquantina di interviste realizzate dagli ideatori della mostra.
18: Il lavoro che hanno fatto in questi 2 anni per Piazza Nostra io trovo che è squisito, stupendo, perché veramente fa vedere il festival in tanti campi, in tanti modi, non solo l'esterno ma anche l'interno della situazione. Mi hanno chiesto come era quando ho cominciato e come era 20 anni dopo, perché è stato un cambiamento enorme naturalmente, dai 2500 crediti più o meno nel 1992 ai 5500 probabilmente nel 2012. Poi come lavoravamo, sì, con il computer, ma mai con il moderno che c'è oggi, che arriva tutto via mail, gli arrivava tutto via posta, dovevamo riscrivere tutto in computer, stampare le teste, plastificarle una a una, e adesso questo lavoro è impensabile.
20: Tutto è partito da un constat che j'ai fatto nelle archive du festival.
19: L'idea del progetto nasce da Cyril Cordoba, storico all'Università di Friburgo. Mi dice che spulciando per anni gli archivi del festival si è accorto che c'è ricca memoria di direttori, presidenti e star, ma poco o nulla di coloro che dietro le quinte hanno contribuito nei decenni alla nascita e allo sviluppo della grande macchina del festival. Neda ne è un esempio. Sono vicende inedite, un archivio alternativo basato sulla storia orale, con una prospettiva dal basso. È l'obiettivo di Cordoba, che coinvolge così nel progetto Josephine Metro. La incontro assieme al collega storico nella corte esterna del Museo Casorella, a pochi passi dal Castello Visconteo. Qui c'è il punto di partenza della mostra. Qui è stata ricreata la cabina di proiezione di Piazza Grande, quella ispirata all'idea degli architetti Livio Vacchini e Luigi Snozzi, quella composta da due piscine in plastica fissate fra loro.
21: Le persone parlano della loro esperienza professionale o privata o emozionale.
19: Le persone parlano della loro esperienza professionale, privata ed emotiva, di aneddoti che hanno vissuto, così la corresponsabile del progetto Piazza Nostra. È un universo di esperienze condivise che a volte però sono ambivalenti. L'interesse di questo progetto è accettare questa ambivalenza, accostare citazioni che si contraddicono. La storia non è mai lineare, ha diverse prospettive.
21: La storia non è mai lineare, che ha toujours différentes perspectives, e c'è aussi un po' il motore di questo progetto per noi, di montrer cela.
19: 7 tappe sparse nella città, una cinquantina di interviste, video, testi esplicativi e immagini d'archivio per far emergere realtà meno appariscenti. Nella mostra, ad esempio, si potrà capire cosa significa organizzare la proiezione di un film per 8.000 persone in Piazza Grande o scoprire l'epoca d'oro del Grand Hotel. L'approccio è innovativo.
22: L'avete definito un progetto pionieristico anche.
21: Oui, dans le monde de l'histoire publique ou surtout l'étude de l'histoire des cinémas ou de manifestations culturelles.
19: Josephine Metro non ricorda altri progetti nel mondo della storia del cinema e degli eventi culturali che abbiano approfondito così la ricerca di testimoni dell'epoca da integrare nella narrazione storica. Pionieristica è anche la qualità formale delle interviste, filmate con attrezzature professionali e messe in scena con attenzione. E pionieristico è anche il coinvolgimento dei testimoni nel processo di creazione della mostra. Li abbiamo incontrati più volte, così Metro, abbiamo dato loro la possibilità anche di criticarci, di dirci se le scelte che avevamo fatto corrispondevano all'idea che avevano, per non imporre una storia del festival.
21: Laisser faire notre travail de manière indépendante, c'est aussi l'importance de ce type de projet d'être indépendant.
19: Un lavoro sostenuto da città e festival, ma comunque indipendente.
3: L'origine del progetto, abbiamo sentito, deriva dalle ricerche negli archivi del festival e di altri archivi federali e privati, ricerche condotte da Cyril Cordoba. 5 anni di lavoro, che oggi hanno la forma di una pubblicazione nelle librerie da qualche settimana, per ora è soltanto in francese e il titolo, tradotto, recita Dissensi a Locarno, una storia politica del Festival Internazionale del Film tra il 1946 e il 1991. Un titolo già piuttosto indicativo. Sentiamo Cyril Cordoba al microfono di Nicola Luent.
20: Ce que j'étudie, ce que je montre dans le livre, c'est tous les scandales, toutes les polémiques qui ont marqué les 40-45 premières années du festival.
0: Quello che mostro nel libro sono tutti gli scandali che hanno segnato i primi 40-45 anni del festival, che ha dovuto costantemente lottare per difendere la propria legittimità, per far rispettare e riconoscere il suo carattere di istituzione culturale. Sono le polemiche attorno ad alcuni film proiettati, soprattutto provenienti dai paesi dell'Est. Eravamo nel contesto della Guerra Fredda e quindi il festival veniva accusato di essere un festival criptocomunista, di essere diventato un'istituzione di propaganda, il che non era assolutamente vero, poiché in realtà è stata proprio questa la caratteristica che ha fatto la fama internazionale di Locarno, essere uno dei primi luoghi in cui si mostravano film provenienti dalla Germania dell'Est, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall'Unione Sovietica. Queste sono state polemiche che hanno accompagnato il festival fino agli anni Ottanta. Negli anni Settanta ci sono state anche polemiche attorno a film che all'epoca venivano definiti pornografici, ma che in realtà erano film erotici o pellicole che trattavano tematiche che oggi associeremo alle questioni LGBTQ. Nel Ticino dell'epoca, ancora fortemente impregnato di cattolicesimo, questi film suscitarono moltissime reazioni.
22: Quindi appunto, diciamo che le pressioni arrivavano da un certo tipo di società ticinese.
1: Alors oui, les critiques à l'encontre du festival jusque dans les années 80 et même au-delà.
0: Sì, le critiche contro il festival fino agli anni Ottanta e anche oltre provenivano in gran parte da quello che potremmo definire il blocco borghese, da ambienti conservatori e talvolta anche reazionari. Tuttavia, all'inizio del festival c'erano anche ambienti di sinistra che lo criticavano, dicendo che era troppo commerciale, che mostrava troppi film americani e che, di fatto, era semplicemente un intrattenimento per turisti e non una vera e propria istituzione culturale.
1: Un'istituzione culturale, giusto?
22: Mi può fare un esempio particolarmente forte che segna un po' questa vena polemica?
1: Au début des années 60, les films qui venaient des pays de l'Est, qui ont été montrés à Locarno, ont surtout été apportés par le directeur Vinicio Beretta.
0: All'inizio degli anni 60, i film provenienti dai paesi dell'Est proiettati a Locarno venivano portati soprattutto dal direttore Vinicio Beretta. Per cercare di far allontanare Beretta dal festival e fare in modo che l'evento diventasse, diciamo, più corretto dal punto di vista politico per il blocco conservatore, ci furono enormi pressioni su di lui. Beretta finì per cedere e lasciò il suo incarico nel 1966. Negli archivi si vede chiaramente che fu sottoposto a una prova durissima e che fu attaccato anche perché era di nazionalità italiana ed era stato naturalizzato svizzero da poco. Quindi le critiche anticomuniste contro il direttore erano in realtà semplicemente degli attacchi xenofobi.
22: Se in questi cinque anni, in questo scartabellare negli archivi, le chiedessi un highlight che le viene in mente, per cui è rimasto particolarmente colpito, sorpreso.
1: Una cosa che mi ha molto marcato è di découvrir dans les archives che Erika de Adeln.
0: Una cosa che mi ha molto colpito è stato scoprire che Erika de Adeln, all'epoca considerata dalla stampa e nei libri retrospettivi scritti sul festival come la segretaria del festival, in realtà, guardando i documenti, era la co-direttrice insieme al marito Moritz de Adeln. Entrambi dirigevano davvero il festival insieme. Mi ha colpito molto perché è un fatto che contribuisce a rendere invisibili donne che sono state importantissime nella storia del festival, ma che con il passare degli anni vengono gradualmente dimenticate per lasciare i riflettori puntati su altri. Da questo punto di vista, in realtà, Locarno è stato un pioniere, poiché che è stato uno dei primi festival internazionali al mondo ad avere una direttrice.
1: Locarno è pionier, puisque c'est un des premiers festivals internationaux au monde qui a eu une directrice.
3: Lo storico Cyril Cordoba. A proposito di Locarno, in conclusione vi segnalo che la visione del film in Piazza Grande questa sera è sold out, tutto esaurito per tutte le categorie di biglietti e di abbonamenti giornalieri. Si tratta del film The Invite di Olivia Wilde, che in alternativa alla stessa ora potrà essere visto al Fivi. In seconda serata, con accesso libero alla piazza, invece in cartellone il classico Taxi Driver di Martin Scorsese. 6 di sera si chiude qui, è stata preparata insieme a Monica Fornasie. Tra poco c'è il magazine culturale, adesso invece lo sport. A domani.
4: Lo sport.
3: Buonasera da Paolo Laurenti. Sabato perfetto per Jorge Martin, che ha dominato il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna. Il leader del mondiale di MotoGP ha infatti conquistato la pole position e la gara sprint sul circuito di Silverstone, terzo successo stagionale in una gara corta per il pilota spagnolo, che ha preceduto il giapponese Ogura e l'italiano Bezzecchi. Tappa e maglia per Demi Vollering, l'olandese, con uno scatto a un paio di chilometri dall'arrivo, ha tagliato il traguardo di Nizza in solitaria dell'ottava tappa della quinta edizione del Tour de France femminile, precedendo la polacca Nieve Adioma di 17 secondi, strappandole così la maglia di leader per 8 secondi. L'elvetica Reusser, terza della generale, ora accusa dalla leader un ritardo di 1 minuto e 12 secondi, quando domani ci sarà la tappa conclusiva, un circuito nei dintorni di Nizza per un centinaio di chilometri. Al Giro di Polonia l'italiano Scaroni è il nuovo leader della generale dopo la sesta e penultima tappa vinta dalla francese Louis Barret. Lo svizzero Christen non è riuscito a ripetersi dopo la vittoria di ieri, chiudendo all'undicesimo posto e scivolando alla quinta posizione della generale con un ritardo di 23 secondi. Per la terza giornata di Superliga, dalle 18 sono in campo Losanna Young Boys, mentre alle 20:30 con diretta TV su RSI La 2 si gioca Servette Grasshopper.
2: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 9 agosto, e vi confermo che trascorrerà una giornata soleggiata in tutto il paese. Nelle ore pomeridiane si svilupperanno dei cumuli seguiti da alcuni rovesci o temporali isolati, specialmente nelle Alpi e nel Giura. Le temperature minime saranno comprese tra i 17 e i 22 gradi e le massime risaliranno attorno ai 33 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Il sabato è la serata dedicata dalla nostra trasmissione alla musica in scena, quindi all'opera. E come sa chi ci segue, nell'ambito del nostro Festival d'Estate 2026 abbiamo deciso di celebrare una serie di importanti anniversari e ricorrenze che ruotano proprio intorno a questo ricchissimo universo musicale. Nella fattispecie, questa sera celebreremo la figura di un compositore di cui ricorrono i 175 anni dalla scomparsa e che è passato alla storia per un solo titolo, La Vestale. Tragédie lyrique in tre atti, su libretto di Victor-Joseph Étienne de Jouy, prima rappresentazione, Opera di Parigi, 15 dicembre 1807, musica di Gaspare Spontini. Questi il titolo e l'autore a cui dedicheremo la puntata di oggi, e visto che non ci capita spesso di parlare di questo musicista, vogliamo almeno accennare ad alcuni elementi della sua biografia. Nato a Maiolati, in Italia, il 14 novembre 1774, nel 1793 Spontini entra nel Conservatorio della Pietà dei Turchini a Napoli, dove segue probabilmente le lezioni di Nicola Sala e Giacomo Tritto. Qui compone diverse opere buffe, la prima delle quali venne rappresentata a Roma nel 1796. Quando la corte dei Borbone si trasferisce temporaneamente da Napoli a Palermo, Spontini passa un periodo al loro seguito in Sicilia, prima di trasferirsi a Parigi nel 1802. Spontini inizia la sua carriera nella Francia di Napoleone come insegnante. Il primo successo teatrale si registra nel 1804 al Théâtre Italien con una revisione della Finta filosofa. Nel frattempo il compositore non aveva sprecato certo il suo tempo nel tessere una proficua rete di relazioni personali e di stile al fine di raggiungere il consenso in quella che sarebbe stata la sua patria d'elezione. Lo disse Berlioz, Spontini possedeva il talento di avere fortuna. La protezione dell'imperatrice Joséphine permise infatti a Spontini di approdare all'opera non senza fare prima una lunga anticamera, con quella che il compositore stesso avrebbe salutato come la Grande Révolution de la Vestale, un capolavoro in grado di proiettare verso il successo su scala europea i suoi autori e di stabilire Spontini come l'indiscusso interprete ufficiale della grandeur imperiale. La partitura era già pronta nell'estate del 1805, ma l'opposizione della commissione responsabile del cartellone dell'opera e la concorrenza dei colleghi francesi ne posticiparono di oltre 2 anni la rappresentazione. Quando quest'ultima ebbe poi luogo, il successo fu clamoroso, seguito da più di 200 repliche ed economicamente redditizio sia per il teatro sia per Spontini, che si vide attribuito anche il premio per l'opera più significativa del decennio. Il soggetto scelto godeva del resto di buona fortuna sia nelle arti figurative, Canova per esempio aveva scolpito 3 busti di Vestale, sia nel balletto che nell'opera. È molto probabile che il librettista Jouy, la cui collaborazione con il compositore era iniziata con la felice esperienza di Milton nel 1804, si sia avvalso direttamente per la stesura del libretto dell'allora celebre tragedia Hérésie ou La Vestale di Jean-Gaspard Dubois Fontanelle, scritta nel 1768. Il successo nella capitale francese si estese entro il secondo decennio del secolo alle principali nazioni d'Europa, dopodiché, purtroppo, come sempre, arrivò l'oblio. La prima ripresa novecentesca dell'opera rappresentò la prima regia operistica di Luchino Visconti, con Maria Callas e la direzione di Antonino Votto al Teatro alla Scala nel 1954. L'edizione che noi invece vi presenteremo è quella registrata per Palazzetto Bruzzane da Christophe Rousset alla testa de L'Étalon Lyrique e del coro della Radio Fiamminga. Nel cast troviamo Stanislas de Berbeyrac, tenore come Licinio, generale romano, Tassis Christoyannis, baritono e Cinna, comandante della legione, Nicolas Courjal, basso da voce al sommo sacerdote, guida del culto di Vesta, David Vichak, basso, si disimpegna nel duplice ruolo del capo degli aruspici, responsabile dei riti divinatori, e di un console magistrato romano. Marina Rebecca, soprano, la protagonista femminile, dà voce a Giulia, giovane vestale. Chiude l'elenco Aude Extrémeau, mezzo soprano, come la Grand Vestale, sacerdotessa di Vesta. Arriviamo quindi alla trama dell'atto primo. Il generale Licinio è tornato nel foro romano, dove si sta preparando il trionfo per le sue campagne vittoriose. Tuttavia è infelice, innamorato corrisposto di Giulia, ha scoperto che la ragazza è destinata a diventare una vestale. Raggiunto dall'amico Cinna, spiega a quest'ultimo la situazione e ne riceve una calda testimonianza di amicizia virile.
Scambiatisi una promessa di mutuo aiuto, i due si preparano a sfidare il destino. Intanto il coro delle Vestali, prima di dirigersi al tempio della Dea, intona un inno sacro. Giulia è turbata all'ascolto del canto, che promette un destino terribile a chi infranga i voti. La Gran Vestale, allora, la prende in disparte e le comunica che toccherà proprio a lei l'onore di incoronare il vincitore, mettendola in guardia dalle insidie nefande dell'amore, monstre barbare, seduto su un trono di sangue. Sconvolta, Giulia assapora il momento in cui incontrerà Licinio, mentre le compagne la richiamano al tempio. Giunge intanto il corteo del vincitore, attorniato da due ali di folla e dalle somme autorità romane, mentre Cinna guida le truppe e Giulia custodisce il sacro fuoco di Vesta. Tra canti festivi avviene l'incoronazione di Licinio, che sussurra a Giulia, mentre questa gli pone la corona sul capo, un appuntamento segreto per quella stessa notte nel tempio, quando verrà per rapirla. Tra i sospetti degli altri personaggi e l'oscurarsi della fiamma sull'altare, l'atto si conclude tra giochi, danze e cori di festa.

In tono festoso si conclude il primo atto de La Vestale, tragedie lyrique in tre atti di Gaspare Spontini, sul libretto di Victor-Joseph Étienne de Jouy, prima rappresentazione, Opera di Parigi, 15 dicembre 1807. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Christophe Rousset alla testa de l'Étalon Lyrique e del coro della Radio Fiamminga. Nel cast troviamo Stanislas de Berbeyrac, tenore come Licinio, generale romano. Tassis Christoyannis, baritono, è Cinna, comandante della legione. Nicolas Courjal, basso, da voce al sommo sacerdote, guida del culto di Vesta. David Vichak, basso, si disimpegna nel duplice ruolo del capo degli aruspici, responsabile dei riti divinatori, e di un console magistrato romano. Marina Rebecca, soprano, la protagonista femminile, dà voce a Giulia, giovane vestale. Chiude l'elenco Aude Extrémeau, mezzo soprano, come la Grand Vestale, sacerdotessa di Vesta. Arriviamo quindi alla trama dell'atto secondo. Nel tempio di Vesta le sacerdotesse recitano la preghiera serale prima di affidare la custodia del fuoco sacro a Giulia, cui la Gran Vestale consegna con parole severe il bastone d'oro per attizzare la fiamma. Giulia si raccoglie in preghiera, rivelando alla dea la sua angoscia. Turbata, in una sorta di delirio, corre a spalancare le porte del tempio per accogliere l'amato. Giunge Licinio, che le offre di liberarla dalla schiavitù e si dichiara fiducioso nella compassione degli dèi. Entusiasti, i due si giurano eterna fedeltà. Improvvisamente, però, il sacro fuoco si spegne, lasciando la scena nell'oscurità. Nel tempio compare Cinna, che riferisce dell'immane irrompere del popolo sdegnato per il sacrilegio e trascina con sé Licinio, mentre questi cerca invano di convincere Giulia a seguirlo. La ragazza sviene ed è raggiunta da vestali e sacerdoti disperati per la collera della dea. Di fronte alle accuse del sommo sacerdote, Giulia si dichiara pronta a morire e confessa di essere innamorata. Condannata alla pena capitale, la ragazza prega per la salvezza di Licinio. Si rifiuta tuttavia di rivelare il nome dell'amato e, spogliata degli ornamenti del culto, viene condotta al suo supplizio. Sarà sepolta viva nella tomba.

Toni Corruschi concludono il secondo atto della Vestale, tragédie lyrique in tre atti di Gaspare Spontini, sul libretto di Victor-Joseph Étienne de Jouy. Prima rappresentazione, Opera di Parigi, 15 dicembre 1807. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Christophe Rousset alla testa dell'Étalon Lyrique con il coro della Radio Fiamminga. Nel cast troviamo Stanislas de Berbeyrac, tenore come Licinio, generale romano. Tassis Christoyannis, baritono, è Cinna, comandante della legione. Nicolas Courjal, basso, da voce al sommo sacerdote, guida del culto di Vesta. David Vichak, basso, si disimpegna nel duplice ruolo del capo degli aruspici, responsabile dei riti divinatori, e di un console magistrato romano. Marina Rebecca, soprano, la protagonista femminile, dà voce a Giulia, giovane vestale. Chiude l'elenco Aude Extrémeau, mezzo soprano, come la Grand Vestale, sacerdotessa di Vesta. Ed arriviamo così alla trama del terzo ed ultimo atto. Nel campo scellerato, dove si compirà l'esecuzione tra i macabri resti delle vestali punite prima di Giulia, Licinio giura di salvare l'amata dalla condanna. Cinna, che frattanto ha riunito un manipolo di fedelissimi sul Quirinale, conforta l'amico e le invita a piegare la volontà del sommo sacerdote. Invano, tuttavia, lo scontro con quest'ultimo termina con la conferma della condanna. Neanche l'intervento del capo degli aruspici vale a differire il sacrificio. Giunge allora il corteo dell'esecuzione. Giulia compare tra parenti e fanciulle, compianta da queste e dalle vestali, ma oltraggiata dal popolo. La gran vestale si congeda, commossa da lei. Quindi la moritura rivolge all'amato innominabile il suo dernier soupir. Si prepara intanto il rito funebre, officiato dal sommo sacerdote, mentre le vestali sospendono il velo di Giulia sull'altare spento, attendendo che la dea l'incenerisca con un fulmine, se vorrà perdonare la colpevole. Irrompono allora, discesi dal Quirinale, i soldati con Cinna e Licinio. Quest'ultimo confessa la sua colpa e si offre al castigo divino. Giulia però lo smentisce recisamente ed entra nel sotterraneo, che viene subito sbarrato dai littori. Le truppe di Licinio e i partigiani del sommo sacerdote sono pronte a scontrarsi quando il cielo si oscura all'improvviso. Il tuono mugghia con fragore, la scena resta illuminata soltanto dal bagliore dei lampi. Un fulmine incenerisce il velo di Giulia e accende il fuoco sacro. Mentre il popolo è preso dal panico, Licinio e Cinna scendono nella tomba e portano in salvo Giulia, svenuta. Riconosciuto l'intervento della dea, il sommo sacerdote si ritira quindi con le vestali. Giulia è dunque libera dai suoi voti. Con un cambio di scena si apre quindi il tempio di Venere Ericina, presso il circo di Flora. Sacerdoti e sacerdotesse vi accolgono i giuramenti di fedeltà dei due amanti. Giulia e Licinio sono finalmente sposati.

Con le nozze fra Giulia e Licinio si conclude il terzo ed ultimo atto de La Vestale, tragedie lyrique in tre atti di Gaspare Spontini, sul libretto di Victor-Joseph Étienne de Jouy, prima rappresentazione Parigi, Teatro dell'Opéra, 15 dicembre 1807. L'edizione che noi vi abbiamo presentato è quella diretta da Christophe Rousset con Le Talon Lyrique e il coro della Radio Fiamminga. Nel cast abbiamo ascoltato le voci di Stanislas de Berbeyrac come Licinio, Tassis Christoiannis era Cinna, Nicola Courjal dava voce al sommo sacerdote, David Vitchak si disimpegnava nel duplice ruolo del capo degli aruspici e di un console, Marina Rebecca, soprano, interpretava Giulia e chiudeva l'elenco Aude Extrémeaux come la Gran

Due arie di balletto dall'opera La Vestale di Gaspare Spontini, arrangiate dall'autore per corno e arpa, in un'esecuzione di Luca Del Priori e Paola Perrucci, registrata per un disco Vermeer del 2012 intitolato Vapeur de son, pagine per corno naturale e arpa Erard dell'epoca napoleonica. Con questo ascolto si apre l'ultima mezz'ora della nostra trasmissione dedicata all'opera La Vestale e al suo autore naturale. Naturalmente Gaspare Spontini, ed è con la sua musica infatti che continuiamo, torniamo ai lavori per voce, ma in questo caso ci stringiamo nelle dimensioni cameristiche perché vi proponiamo Le Chant des Mignons, quarta delle sei Ouvres Nouvelles per voce e pianoforte, che ascoltiamo nell'esecuzione del soprano Valeria Esposito, accompagnata da Luca Gorla al pianoforte per un disco Dynamic del 1998.

La voce del soprano Valeria Esposito, accompagnata al pianoforte da Luca Gorla, interpreti del Chant de Mignon, quarta delle sei œuvres nouvelles per voce e pianoforte di Gaspare Spontini, testimoniata in un disco Dynamic del 1998. Ed è con la musica di Gaspare Spontini cui abbiamo dedicato la nostra serata, a partire dall'ascolto integrale della sua opera La Vestale, che noi continuiamo e nella fattispecie vi proponiamo un grande omaggio al compositore italiano, intessuto da Franz Liszt nel suo Impromptu Brillant sur des thèmes de Rossini e Spontini, opera 3, che ascoltiamo nell'esecuzione di Praxedis Geneviève Hug per un disco RCA del 2015.

Davvero splendido questo Impromptu Brillant su brani di Rossini e Spontini per pianoforte, opera 3 di Franz Liszt, eseguito da Praxedis Geneviève Hug per un disco RCA del 2015. Un ascolto che testimonia del grande amore ed interesse che per la musica del compositore italiano continuò a riverberare nel corso dell'Ottocento. Anche naturalmente sulla base di altre opere oltre a La Vestale che noi abbiamo ascoltato per intero. Come per esempio la sua Agnese di Hohenstaufen, o per meglio dire Agnes von Hohenstaufen. Dopo la sua lunga permanenza a Parigi, infatti nel 1814 Spontini, poco prima della caduta di Napoleone, fu invitato a Berlino dal re di Prussia, dove si trasferì definitivamente nel 1820, assumendo il titolo di Generalmusikdirektor. In Germania furono rappresentati 3 dei suoi capolavori parigini, La Vestale, Fernando Cortés e Olympe. 3 invece le opere espressamente scritte per la corte berlinese, tutte rappresentate in occasioni nuziali. Nurmahal nel 1822, Alcidor nel 1825 e appunto Agnes von Hohenstaufen nel 1827. Ed è da quest'ultima che noi ascoltiamo Der Strom wälzt ruhig seine dunklen Wochen, aria di Heinrich, che vi proponiamo nell'esecuzione di Michael Spires, accompagnato dall'Etalon Lyrique sotto la direzione di Christophe Rousset per il disco In the Shadows pubblicato da Eraton nel 2024.

del Messico, nell'esecuzione dell'Orchestra Filarmonica Nazionale Slovacca sotto la direzione di Jean-Paul Panin per un disco Accord del 1999. E con questo noi ci salutiamo, grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Musica viva.

0: Quello di oggi è un live Musica Viva molto molto speciale. Buongiorno, benvenuti qui al nostro Studio 2. Perché è speciale? Perché siamo qui per festeggiare i 90 anni di attività dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Quindi per festeggiare l'OSI abbiamo immaginato un live Musica Viva cameristico che potesse portarci un pezzettino di OSI qui sul palco, e quindi diamo il benvenuto a dei nomi per noi di casa, ma anche per voi così familiari da non aver bisogno di presentazioni, però li salutiamo. Buongiorno a Corrado Giuffredi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a Federico Nicoletta, che è presente molto spesso qui alle nostre latitudini nella Svizzera italiana. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E un buongiorno anche ad Alberto Biano, che è semi nascosto ma che suonerà tra pochissimo. Benvenuti. Quindi festeggiamo l'Orchestra della Svizzera Italiana insieme Corrado, e lo facciamo con un personaggio che con l'Orchestra della Svizzera Italiana, l'allora Radio Orchestra, poi Orchestra della Radio della Svizzera Italiana, ha molto a che fare, cioè il compositore, direttore d'orchestra, direttore dei programmi musicali della RSI, Otmar Nussio. Con cosa abbiamo aperto musicalmente, Corrado?
1: Ecco, questo è un brano composto per clarinetto e pianoforte che si chiama Passatempo donchisciottesco. Sono quattro movimenti, questo era il tema del primo movimento, e quando la produttrice Alissa Nembrini mi ha invitato per questo Musica Viva mi ha sottoposto una serie di titoli, e questo mi ha incuriosito moltissimo, di Passatempo donchisciottesco. Allora, sapevo della frequentazione di Nussio con Richard Strauss, ma non sapevo avesse composto questo brano. Mi è arrivato il manoscritto, un po' complicato da leggere, l'ho sottoposto subito al maestro Nicoletta e abbiamo trovato in realtà musica bellissima. È una sorpresa grandissima e credo che lo metteremo in repertorio. Eseguiremo oggi il terzo e quarto movimento, ma veramente io sono qua all'Orchestra della Svizzera Italiana dal 2003, sentivo sempre ventilare dal mio collega, il primo fagotto di allora, che era Martino Wunderle, sì, questo pezzo l'abbiamo fatto, lui parlava un po' in mezzo tedesco, diciamo, in stile Sturtruppen per gli italiani, e diceva questo abbiamo fatto con Maestro Nussio. E io dicevo, non lo conoscevo, dico. Poi ho capito chi era, poi abbiamo letto anche la sua autobiografia in questi giorni, anzi l'ha letta Federico Nicoletta e poi me l'ha riassunta. Niente, è stata una scoperta musicale, e anche dal punto di vista umano abbiamo trovato un personaggio molto interessante.
0: Tu, Corrado, hai appena citato l'autobiografia di Otmar Nussio, che è molto divertente, devo dire, da leggere, perché è molto colorita, vivacizzata, si capisce che il lato, diciamo, più autobiografico viene mescolato in qualche modo a qualcosa che vuole diventare un documento quasi letterario, quindi un po' colorito, un po' ironico, un po' romanzato, anche se vogliamo, però è utilissimo per capire il clima che si respirava nella Svizzera italiana di quegli anni, perché Nussio arriva alla fine degli anni 30, in cui veramente il Ticino era poverissimo dal punto di vista musicale per molti motivi, non aveva dei luoghi per fare musica, non aveva degli ensemble ancora, e lui ha portato davvero una ventata di cultura, di musica, di novità, e per 30 anni li ha portati avanti. Autobiografia che dicevamo si intitola Otmar Nussio, una vita tutta suoni e fortuna, curata da Tania Giudicetti Lovaldi, pubblicata da Progrigione Italiano. Una presenza a Lugano di Otmar Nussio, che arriva però dopo una formazione lunga, anche molto vivace, in Svizzera prima, e poi si reca in Italia, Milano, Roma, studia con Ottorino Respighi, ma tutto sommato rimane legato in quegli anni di modernità, di sperimentazione anche di linguaggio musicale, lui rimane un po' ancorato ad una fare musica molto melodico, in qualche modo un po' slegato dalla contemporaneità. Federico Nicoletta.
2: Un aspetto che mi ha fatto sorridere quando ho letto l'autobiografia è che proprio all'inizio, quando lui dice che è venuto su questa terra con il peso dei pesi massimi, perché pesava 4,5 kg, lui ci tiene a precisare che aveva una fisionomia latina, E in realtà questo attaccamento alla sua latinità in realtà è molto forte durante tutta anche la sua vita musicale. Un altro aspetto, per esempio, molto singolare che mi ha fatto riflettere è quando deve chiedere a qualche personaggio importante qualcosa, lo fa sempre con la massima naturalezza, anzi in alcune circostanze rammaricandosi di non essere stato abbastanza intraprendente. Quindi gli rimane questo modo di fare molto verace, e nella sua musica si sente. Ha avuto una formazione musicale molto variegata, si può dire anche un po' irregolare, perché ha cominciato da autodidatta, ha cominciato col flauto.
0: Esatto, era un flautista.
2: Sì, era un flautista, e però ha cominciato a studiare il flauto dopo che appunto aveva fatto ascoltare al papà l'inno svizzero che aveva riprodotto su un flauto rudimentale. Il padre si è innamorato, insomma, di questo talento musicale del figlio ed è andato subito a comprargli un flauto vero. Però quando si è trovato con questo strumento, con tutte le chiavi, eccetera, dice: forse bisognerà andare da qualcuno che me lo insegni. Ed è andato, dice, non c'era, in quel periodo viveva a Reggio Emilia, dice, a Reggio non c'erano flautisti, però c'era una persona che loro conoscevano, che era un clarinettista amatoriale, perché di lavoro faceva il macellaio. E quindi, diciamo, la sua prima formazione musicale è stata quella. E questo fa sorridere, però in realtà dopo ha avuto degli insegnanti eccezionali, perché a un certo punto della sua vita ha deciso, quando si era capito che era abbastanza inconcludente, fortunatamente aveva una famiglia che lo supportava economicamente, però insomma a un certo punto ha dovuto decidere cosa fare, ed è andato al Conservatorio di Milano, e lì ha cominciato ad avere una formazione molto più solida, e si è incrociato con tutti i grandi nomi che all'epoca giravano per Milano, quindi De Sabata, Toscanini naturalmente, e con tutte le opere che venivano rappresentate allora.
0: E certo, contatto col futurismo, Marinetti, Binetti, poi appunto Respighi a Roma. C'è una cosa molto curiosa che tu dici riguardo alla latinità, perché sulla autobiografia stessa lui dice: gli esordi da compositore non sono dei più felici, il suo stile è prettamente tonale, melodico, piuttosto classico, lontano dagli sperimentalismi della musica moderna. Ma lui stesso si definiva latino, spontaneo, semplice e chiaro. Questo ci racconta un pochino della musica anche che in qualche modo ascolteremo. Proseguiamo con gli ascolti, direi, e proseguiamo con un altro estratto da questo passatempo donchisciottiano di Otmar Nussio. Ascoltiamo ancora Corrado Giuffredi al clarinetto e Federico Nicoletta al pianoforte.

0: Passatempo donchisciottiano, terzo e quarto movimento, Corrado Giuffredi al clarinetto, Federico Nicoletta al pianoforte. Brano di grande intensità che ci fa capire anche quanto però Otmar Nussio si sia comunque dedicato durante i suoi studi, proprio perché gli veniva fatto notare che non fosse poi così moderno e contemporaneo nella scrittura, aveva comunque buttato l'occhio sulle partiture di Honegger, di Hindemith per esempio. Hindemith fu uno degli artisti per esempio che invitò a Lugano. Otmar Nussio arrivò a Lugano come direttore della radioorchestra, ma anche direttore dei programmi musicali della RSI, perché la vita musicale era strettamente legata alla radio di quegli anni, che doveva diffondere cultura legata alla lingua italiana ovviamente, ma in generale la musica svizzera, e questo era un po' il compito che era stato affidato a Otmar Nussio. E Paul Hindemith fu scrittorato nel 1957 e Otmar Nussio, insomma, un po' con la sua faccia tosta, gli chiese di scrivere delle danze ticinesi, che Hindemith non scrisse mai, ma che ci racconta di come la vita fosse animata in quegli anni. Non furono solo questi due nomi, Strauss, dicevamo, e Hindemith, ma ci furono anche grandi direttori, Stokowski, Celibidache, Ormandy, Backhaus, Haskell, Clara Haskell come pianisti, insomma. E qui arriviamo a Strauss, e quindi diamo il benvenuto nuovamente ad Alberto Biano, perché ascolteremo questa composizione per fagotto e pianoforte, e dunque tema e variazioni su un tema di Pergolesi.
1: Esattamente, sì.
0: Alberto, ci vuoi contestualizzare questa composizione? Buongiorno a te.
1: Sì, la cosa più importante che ci tengo a dire e sottolineare è che questo brano è stato scritto e dedicato a Martino Wunderle. Il nostro collega è stato primo fagotto all'Orchestra della Svizzera Italiana fino all'anno 2003. Questa è la cosa più, diciamo, più importante per me, degno di nota, e che ci tengo a sottolineare. Devo dire, una musica fantastica. Per il fagotto ha scritto benissimo, lui era flautista, ma per il fagotto ha scritto molto molto bene. Stesso devo dire anche per il pianoforte, Federico me lo può confermare. E in ogni caso noi anche, la prima volta che lo facciamo insieme, e devo dire che...
2: Sì, è molto interessante, per esempio, come giustamente dicevi, sentire anche gli echi di altri compositori che lui aveva studiato e con cui era in contatto. Su questo non si capisce la veridicità, però quando lui ha fatto il suo saggio in conservatorio a Milano di flauto, lui dice che c'era Toscanini ad ascoltarlo e che Toscanini fece riferire che l'avrebbe voluto sentire per farlo suonare con la scala, ma lui dice che non l'ha fatto, ha dovuto scegliere perché suonando troppe musiche di altri autori gli sarebbero troppo rimaste in testa e non si sarebbe potuto dedicare alla composizione, sviluppare la sua naturalezza. Cioè, non di meno, poi sappiamo che come è andata. Lui è stato comunque un grande direttore, ha diretto tantissima musica, e tutti gli echi appunto di Stravinsky ad esempio, anche di Hindemith, e quindi sentirete anche il suo trattamento della tonalità e anche la sua varietà ritmica anche di incastri tra i due strumenti, è assolutamente moderna. E in effetti anche a Lugano lui, i programmi che ha presentato erano dei programmi molto moderni anche per...
0: Certo, infatti diciamo che la situazione anche storico-politica di quegli anni non erano facili. Subito dopo la guerra bisognava ricostruire anche una posizione culturale della Svizzera italiana nel panorama, diciamo, generale europeo, e quindi diciamo che il suo ruolo di compositore va di pari passo a quello di divulgatore culturale, e che in realtà portò la contemporaneità qui a Lugano, così come poi si aprirono altri generi musicali, l'ambito barocco, piuttosto che poi le orchestre anche estere, insomma. Quindi una lunga storia che arriva fino all'Orchestra della Svizzera Italiana.
1: Esatto, è vero.
0: E che voi vi portate, continuate a portare. Quindi ascoltiamo con Alberto Biano al fagotto, Federico Nicoletta al pianoforte, tema e variazioni su un tema di Pergolesi di Otmar Nussio.

0: Che meraviglia questo brano, tema e variazioni su un tema di Pergolesi per fagotto e pianoforte di Otmar Nussio. Un brano davvero di grande impatto virtuosistico, un po' sulla falsariga del tema e variazioni un po' ottocentesche, per così dire. Quindi il tema pergolesiano rivisitato con questo stile, che è vero che Otmar Nussio non si avvicinò mai alla tonalità, era molto legato alla atonalità, era molto legato al senso della tonalità. Invece, ma gli influssi comunque contemporanei si sentono benissimo.
1: Come Federico, sì.
0: Esatto.
1: Poliritmia e politonalità.
2: Sì. E già dal tema, con questa interpolazione, già nel tema,
0: sì?
2: È stato molto divertente, perché la prima volta che l'abbiamo provato, stavamo suonando e ci ha detto il maestro Giuffredi, ma state suonando lo stesso pezzo?
3: Sì, io ero presente alla prima prova, ho detto, ma state suonando lo stesso pezzo?
2: Però appunto questo...
3: Hanno detto di sì.
2: Era vero.
3: Bene, bravissimi comunque. Devo dire, ecco, lo voglio dire per la prima volta in diretta radio, è la mia qualità più grande di circondarmi di grandi artisti, come Alberto Biano e Federico Nicoletti.
0: La qualità, è vero, confermiamo, è sempre altissima sia dal punto di vista tecnico che musicale. Tra l'altro ci sono delle curiose osservazioni all'interno di questa autobiografia di Otmar Nussio, molto gustosa per l'appunto, che riguarda un po' la vita dell'orchestra di allora. Ricordiamo che la radio orchestra faceva parte proprio del palinsesto della radio allora, era la musica dal vivo che veniva trasmessa in diretta durante la giornata. Quindi l'impegno non era solo del concerto, ma era proprio della trasmissione radiofonica, e quindi molte composizioni venivano scritte e composte espressamente per la radio in quegli anni, insomma era molto frequente questo aspetto. Quindi figura fondamentale per la vita della Svizzera italiana, tanti personaggi che arrivano a Lugano, tra cui forse appunto il più famoso è Richard Strauss. Su questa autobiografia trovate, e se vi interesserà, parlo con i nostri ascoltatori, andare a leggerla, a sfogliarla, tantissimi documenti. C'è anche questa lettera con una fotografia, appunto una lettera di Richard Strauss che si rivolge ringraziando appunto Otmar Nussio, e dice: al mio stimatissimo collega Otmar Nussio, ringraziando di cuore per il bel concerto in occasione del mio compleanno, con stima sincera. Quindi concerti che facevano anche diventare questi personaggi una sorta di amici, non solo di Nussio ma della Svizzera italiana. Quindi qui approdiamo davvero alla musica di Richard Strauss con questo duetto concertino, Corrado.
3: Sì, fu proprio Otmar Nussio a commissionare a Richard Strauss questo pezzo, questo brano. Strauss aveva già scritto due concerti per corno, concerto per oboe, e questa fu una delle sue ultime composizioni che scrisse espressamente dedicandolo all'orchestra della Svizzera italiana e le sue due prime parti. Il primo clarinetto si chiamava Basile, che era il fratello del famoso direttore d'orchestra. Il fagotto non me lo ricordo, ma senz'altro neanche Alberto Biano se lo ricorda.
1: No, non mi viene in mente, no.
3: Lo sapevo. Comunque, la mia opinione personale, che siccome aveva già scritto, aveva in previsione di far tanti concerti solistici per gli strumenti a fiato, qua ha preso l'occasione al balzo, ne scrivo uno e ne faccio suonare due. Però la musica è talmente bella che dobbiamo solo ringraziare di questo felice incontro tra questi grandi personaggi.
0: Tra l'altro, appunto, qui sull'autobiografia lo descrive bene Nussio. Dice: in uno dei nostri ultimi colloqui a Lugano gli avevo, appunto Richard Strauss, accennato in termini vaghi che avrei gradito enormemente se avesse accettato un mio incarico per comporre una nuova composizione. La cosa rimase in sospeso e soprattutto appunto il maestro Strauss tergiversò scusandosi con un "disgraziatamente non mi salta più nulla in testa". In realtà poi arrivò una lettera in cui si disse che aveva appunto riesaminato gli appunti riguardo a questo concerto duetto per clarinetto e fagotto con l'accompagnamento d'orchestra d'archi e arpa, che adesso voi ci regalate nella versione col pianoforte. Federico Nicoletta, ci sono moltissimi altri aneddoti qui che riguardano la presenza di Richard Strauss qui, sì, a Lugano. in questa autobiografia.
2: Sì, per appunto parlando della qualità di circondarsi di persone eccezionali, ecco, diciamo che Nussio è stato davvero un esempio, e anche in questo caso è molto istruttivo anche leggere nella sua autobiografia non solo anche delle note di colore della vita anche privata di Strauss e di sua moglie, ma in realtà anche quello che Strauss chiedeva anche nell'esecuzione delle sue partiture, e molto di quello che c'è scritto lì vale assolutamente per questo duet concertino, perché per esempio dice che in una prova con l'orchestra, non mi ricordo se stavano provando, sì, un poema sinfonico, e Strauss si arrabbiò molto con il direttore che stava dirigendo, perché dice che rimaneva assolutamente fermo nella battuta, mentre Strauss, che è notoriamente parco di movimenti, diceva che lui se c'era un tempo in quattro lo dirigeva in due, se c'era a certe volte lo dirigeva addirittura in uno, perché chiedeva appunto un flusso musicale più ampio possibile. E questa è sicuramente una riflessione molto interessante, sia guardando Strauss come direttore, ne parla ampiamente Nussio, perché Strauss davvero, vedere qualche video di Strauss che dirige, ci si chiede cosa lui pensasse veramente, sembra una sfinge, sembra con questa mano sinistra assolutamente inerte e dei piccolissimi movimenti della destra, però quel concerto di cui dicevi, appunto il concerto per il compleanno di Strauss, alla fine lo diresse Strauss, ma con la preparazione dell'orchestra da parte di Nussio, che ci tenne a raccontarsi con l'orchestra, voi dovete fare assolutamente il vostro, suonare come se foste solisti, perché è esattamente quello che Strauss chiede. Strauss dice, non è il direttore che deve sudare, ma è il pubblico poi che deve, insomma, ecco, quindi insomma è molto istruttivo anche di quello che pensava con questo compositore e la sua musica.
0: Oltre a sudare i musicisti, immagino, questo Corrado Gioffredi annuisce. Dunque,
3: sì, ovviamente lui da pianista non pensa a queste cose.
0: Esattamente, come la sua scrittura per gli strumenti a fiato?
3: Ma insomma, diciamo che i grandi poemi sinfonici di Strauss sono le cose tra le più difficili, sì, da suonare. Qua abbiamo fatto col maestro Lombardo il Don Quixote, mi ricordo, una bellissima produzione, poi l'Alpen Symphony, insomma sono cose impegnative che richiedono la presenza naturalmente di un grandissimo direttore come punto di partenza.
0: Certo.
3: E poi la preparazione dell'orchestra ovviamente deve essere, è obbligatoria, perciò...
0: Insomma, con dei solisti come voi, sì, noi siamo al sicuro anche in questo duetto.
3: Sì, volevo ricordare, sì, una cosa, che noi con questo disco che abbiamo fatto 10 anni fa,
0: sì,
3: che ha preso tra l'altro un premio a 5 stelle della rivista Musica, abbiamo fatto col maestro Pochner, abbiamo fatto questa edizione del duet concertino proprio nella versione originale, ma con l'orchestra d'archi, ma anche questa è stata curata da Richard Strauss stesso,
0: sì,
3: perciò è molto interessante. Io non l'avevo mai suonata col pianoforte, perché la parte del pianoforte è talmente difficile che non avevo mai trovato nessuno che la potesse suonare. Adesso l'ho trovata.
0: Adesso l'abbiamo
3: lo
0: trovato.
3: Sentiamo.
0: Federico Nicoletta al pianoforte, dunque Corrado Gioffredi al clarinetto, Alberto Viano al fagotto. Ascoltiamo i primi due movimenti, dunque allegro moderato andante dal duetto concertino di Richard Strauss.

0: Duet concertino di Richard Strauss, i primi due movimenti, Corrado Giuffredi al clarinetto, Alberto Viano al fagotto e Federico Nicoletta al pianoforte. L'avventura, diciamo, con Richard Strauss qui sull'autobiografia è raccontata lungamente e viene raccontata con una bella metafora, cioè quella del Lohengrin di Wagner. Lo paragona così al preludio del Lohengrin e dice: da iniziali sonorità acute e flebili dei flageolet dei violini sorge pianissimo, quasi impercettibile, il contorno di un tema celestiale, fino alla sonorità massima e poi a chiudersi con una, come un'atmosfera misteriosa negli spazi dell'infinito e dell'eternità. Quindi sempre molto colorito nei suoi racconti.
1: È molto bello perché in realtà questa sonorità iniziale, diciamo,

0: E dice, anche il titolo mi lasciava immaginare qualcosa di assolutamente oltre l'umano, la donna senza ombra. Allora dice, questa era la sua iniziale conoscenza con Strauss. Come dicevamo, è stata poi approfondita dopo, sia da esecutore, perché lui ha suonato appunto in orchestra, diretto da lui, ma anche ancora prima, mentre lui era a Milano, ha sentito diverse cose dirette appunto dall'autore stesso, per esempio la Salome, di cui però lui conserva un ricordo, diciamo così così, perché dice che appunto proprio questo modo di dirigere così compassato non rendeva la violenza anche della partitura, e quindi dice l'effetto finale fu un po' grigio. Voglio dire, detto da un ammiratore così fervente di questo compositore, significa che probabilmente era quello che davvero l'aveva sorpreso. E però invece il periodo di Lugano è per lui eccezionale, cioè sì. Quando sa che era lì in città, dice, l'effetto che ho avuto quando mi è stato detto era come se 10 folgori mi fossero cadute vicino, non avrebbero sortito lo stesso effetto. Insomma,
1: sì, è sempre molto colorito.
0: Molto colorito.
1: E tra l'altro, proprio il finale, diciamo, di questa relazione amicale, di questa collaborazione, fu proprio questo duetto concertino. Si salutarono proprio dopo l'esecuzione di questo brano, che avvenne il 4 aprile del 1948 nell'auditorio del vecchio studio della radio di Lugano. Dice, sotto la mia direzione, presenti un considerevole numero di inviati membri della stampa. Quindi il compito che il destino gli aveva assegnato nei confronti del grande maestro era proprio con questo brano concluso. Tante avventure che naturalmente si sono susseguite con la radio orchestra, quella che adesso è diventata l'Orchestra della Svizzera Italiana, che dicevamo compie 90 anni di attività e che con questo live Musica Viva vogliamo ricordare, sottolineare e augurarvi ancora lunga strada. Quindi ci salutiamo ringraziandovi, Corrado Giuffredi, Alberto Biano, Federico Nicoletta, naturalmente ringraziando anche chi ha consentito la realizzazione di questo live Musica Viva, dietro le quinte, al suono, alla regia, e la nostra produttrice Alissa Nembrini. Quindi chiudiamo con il terzo movimento, Coda.

Tutto cominciò e tutto finì. I perci si fecero pensieri e diventai biglietto da riff, c'è una bomba e una preghiera. Non combatto e manco prego, a difendere il desio delle poete. O paese, o desterro. Alla fontana c'è una fiamma, una gallina, una pignata e chianci. Chianci e riri per la pune che ci punge un cuore a tempo di spartenza. Assente, io e tu, presente.

so a me c'è data la resseccanda sta valigia. Io mi partisse ora all'angiasata. Ma non c'ho pagato il numero. E il numero scrosce un sangue.

croce e mi ammazzano quando cresce in morte. L'amore, il nome delle case e delle piazze. Fessari e Verico, Fessari. Gerusalemme non era sta cedata. Sta cedata non è Gerusalemme. Ogni cedata della morte. Assente, io e tu.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Ultima edizione del Radiogiornale, in studio Alberto Andreani. Traffico bloccato per ore tra Lugano e Rivera per un grave incidente sull'autostrada A2. In pericolo la vita di un conducente, 7 in totale le persone ferite. Presentato alla popolazione di Giubiasco il nuovo centro temporaneo per accogliere una novantina di migranti. A gestirlo sarà la Croce Rossa. Misure di sicurezza rafforzate alla Street Parade di Zurigo dopo l'attentato al Gay Pride di Berlino. La 33esima edizione ha visto partecipare 900.000 appassionati di musica techno e trance. Calcio di Super League 2-2 tra Losanna e Young Boys e primo successo casalingo del Servette che ha superato il Grasshopper 2-1. 7 persone in ospedale e un conducente che rischia la vita è dunque il bilancio dell'incidente che dal tardo pomeriggio ha parzialmente bloccato l'autostrada A2 in Ticino verso nord. In redazione Alessandro Broggini.
3: Le immagini circolate immediatamente dopo l'incidente mostravano un camper finito dall'altra parte del guardrail e un SUV apparentemente di grossa cilindrata con il muso accartocciato e i mezzi di soccorso accorsi tra ambulanze, pompieri e polizia. A far chiarezza ci ha pensato un comunicato della polizia cantonale giunto in serata. Le persone coinvolte in totale sono 7, 3 sul SUV, un uomo alla guida e 2 minorenni, tutti cittadini kosovari residenti nel cantone Argovia. Auto che ha tamponato il camper che, come detto, è finito nel terrapieno oltre il guardrail. Sul camper viaggiavano 4 spagnoli, probabilmente una famiglia composta da una coppia e 2 minorenni. Tutti sono stati portati in ospedale ad avere la peggio, i 2 conducenti. Il cittadino kosovaro rischia la vita, mentre quello spagnolo ha riportato ferite di una certa gravità, lievi quelle dei passeggeri. Le ambulanze sono giunte sia da Lugano che da Mendrisio, i pompieri da Lugano e da Bellinzona.
2: A Locarno decine di persone hanno steso uno striscione, o meglio una sorta di sudario, con scritti i nomi di oltre 60.000 vittime della guerra nella striscia di Gaza. La manifestazione si è svolta a margine del Festival del Film, a pochi metri da Piazza Grande, ed è stata organizzata da diversi collettivi ticinesi capitanati dal gruppo Volontarie Ticinesi per la Palestina. Sentiamo uno dei suoi portavoce, Pietro Maino Urst.
4: L'obiettivo è sensibilizzare alla catastrofe che è successa, ma sensibilizzare anche all'importanza del diritto umanitario internazionale, che ogni giorno in questa situazione, e non solo a Gaza, è violato, con in pratica il silenzio, quindi la complicità di una grande parte della nostra politica. E per noi è incomprensibile come questo, che era un fondamento costituente di noi tutti, sia diventata una battaglia politica, anzi è una battaglia di valori comuni della nostra società.
2: È stata presentata alla popolazione la nuova struttura di accoglienza dei migranti a Giubiasco, un edificio prefabbricato che dall'esterno non suscita elogi, ma che al suo interno presenta spazi adatti alla Croce Rossa, chiamata a gestirlo. Lo ha visitato per noi Cristian Gilardoni.
5: La struttura, alta 3 piani, potrà accogliere fino a 88 persone. Il presidente dell'associazione di quartiere, Atos Ambrosini, ha chiarito che Giubiasco non l'ha voluta, ma ha capito la necessità del cantone di trovare una soluzione.
6: Esattamente, noi siamo stati resi attenti della necessità da parte del cantone di avere questo tipo di struttura, sia per misure di risparmio che per misure di razionalità, e l'abbiamo accettata. Quello che abbiamo chiesto da parte nostra è: per favore andate poi a diminuire il numero di persone che sono attualmente alloggiate presso la stazione, perché Giubiasco non vuole diventare il centro migranti del cantone.
5: Nel suo discorso il presidente dell'associazione di quartiere ha definito la struttura una baracca asettica. Gli spazi interni sono però stati organizzati per soddisfare tutte le esigenze della Croce Rossa Svizzera. Deborah Bianchini-Fersini è la direttrice della sezione del Sottoceneri.
7: È una struttura prefabbricata che però ci dà quello di cui c'è bisogno. Noi abbiamo cercato di renderla il più accogliente possibile, decorandola, facendo in modo che ci fossero tutti i comfort necessari a una casa, quindi facciamo del nostro meglio, ma sicuramente è un luogo dove le persone penso che potranno stare bene e ripartire da qua.
5: Il cantone ha faticato a trovare degli spazi per questa struttura. L'aumento della pressione migratoria in Svizzera però l'ha obbligato a trovare una soluzione, visto che il numero di migranti attribuiti è raddoppiato in pochi anni. Raffaele De Rosa, direttore della divisione della sanità e della socialità, questa struttura è temporanea e durerà 4 anni. E dopo?
8: Questa è una soluzione provvisoria, temporanea, proprio anche come risposta all'impossibilità di trovare delle soluzioni definitive. Il fatto di poter avere delle soluzioni flessibili, organizzate su un arco di medio termine di 3-4 anni, permette anche di essere tempestivi nella risposta e anche di adeguare il dispositivo cantonale che prende a carico i richiedenti l'asilo, di mantenerlo flessibile in funzione dei bisogni. Per cui se tra 3-4 anni i numeri dovessero calare, possiamo ridimensionare questa struttura, rispettivamente se i numeri dovessero risultare elevati si tratterà di trovare un'ulteriore ubicazione per il successivo periodo di 3-4 anni.
5: I prefabbricati permettono risparmi per circa 1 milione di franchi all'anno.
2: Il gran consigliere ticinese e consigliere comunale di Lugano Andrea Censi è risultato positivo al controllo dell'alcol dopo un incidente con lo scooter avvenuto giovedì a Mezzovico. Lo ha comunicato lo stesso esponente leghista sui social media. Censi ha spiegato di essere stato ricoverato all'ospedale con un polso rotto dopo l'incidente che non ha coinvolto altri utenti della strada. Sentito dalla nostra redazione, Andrea Censi non ha saputo precisare il tasso alcolemico riscontrato dalla polizia, ma prevede di comunicarlo in modo trasparente appena possibile. E adesso andiamo a Zurigo con questi suoni molto cari agli appassionati di musica techno e trance.

0: Parliamo della tradizionale Street Parade, edizione 33, che come ogni anno ha trasformato Zurigo in un'enorme festa danzante alla presenza di 900.000 persone. Il tutto all'insegna del tempo soleggiato e molto caldo. Finora i soccorritori hanno svolto 630 interventi, un dato in aumento rispetto a un anno fa. La polizia ha invece fermato una decina di persone, soprattutto per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti. Da segnalare anche un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza dopo il recente attentato al Gay Pride di Berlino. Sentiamo Judith Hödl, portavoce della polizia cantonale zurighese.
1: Das Sicherheitskonzept, das ist eigentlich grundsätzlich immer noch dasselbe, weil wir schon seit Jahren.
2: Il piano di sicurezza è in realtà sostanzialmente sempre lo stesso. Già da anni installiamo barriere nei punti nevralgici proprio per impedire che veicoli non autorizzati possano accedere all'area. Quindi sotto questo aspetto non è cambiato molto. Naturalmente gli eventi successi a Berlino sono stati presi in considerazione, sono state effettuate anche nuove ispezioni sul posto per riesaminare questi punti e verificare con precisione dove fosse necessario apportare qualche piccolo aggiustamento. E tutto questo è stato fatto la settimana scorsa.
0: È salito 8 in Thailandia il numero delle persone morte nella strage compiuta venerdì da uno studente che ha aperto il fuoco in un liceo dopo aver ucciso i propri nonni. Il bilancio è stato aggiornato dopo il decesso di una ragazzina di 12 anni. Torniamo adesso sulla decisione spagnola di reintrodurre i controlli alle frontiere sui viaggiatori provenienti dall'Italia, dettata dal rifiuto di Roma di sospendere una misura simile adottata in seguito alla crisi migratoria nel territorio di Ceuta. Stando al quotidiano spagnolo El País, i controlli hanno finora riguardato fra il 5 e il 10% dei viaggiatori. Chiara Savi.
3: La crisi diplomatica tra i due paesi europei non è per nulla terminata. Madrid ieri aveva lanciato un ultimatum a Roma. Da domenica si torna alla normalità, ovvero basta controlli ai confini italiani per chi arriva dalla Spagna. Alla richiesta del governo di Pedro Sanchez, l'esecutivo italiano ha risposto con una nota. Non accettiamo ultimatum per quanto riguarda la sicurezza nazionale. I controlli rimangono in vigore almeno fino al 15 di agosto. A questo punto è scattata la ritorsione spagnola. Da ieri sera a mezzanotte e per un mese voli e imbarcazioni provenienti dall'Italia vengono controllati. Due misure simili che mantengono viva una crisi innescata il 30 luglio dall'arrivo nell'exclave spagnola di Ceuta di almeno 50.000 giovani marocchini. In meno di 3 giorni la stragrande maggioranza è entrata in territorio spagnolo, che però non sottostà agli accordi di Schengen, è rientrata. Ma il tema dell'immigrazione illegale è sensibile e si presta anche a strumentalizzazioni. La riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri degli interni dell'UE di mercoledì scorso, richiesta da 22 paesi allineatisi alle posizioni di Roma, si è conclusa con la maggioranza dei partecipanti che ha elogiato la gestione dell'emergenza da parte del governo di Pedro Sanchez. Ma l'esecutivo di Giorgia Meloni non arretra. Mantiene i controlli fino al 15 di agosto. Sui social girano appelli a riproporre l'assalto a Ceuta proprio in quel giorno e afferma di aver fermato in alcuni aeroporti italiani una 15ina di migranti irregolari. Tra questi ci sarebbero dei marocchini. Se vengano da Ceuta, però non è stato detto.
0: La pagina sportiva è curata da Paolo Laurenti.
4: E partiamo dal calcio. Prima vittoria per il Servette, prima frenata per lo Young Boys. La terza giornata di Super League si è infatti aperta con il successo del Servette sul Grasshopper per 2-1, primi 3 punti dunque per i ginevrini e il pareggio 2-2 tra Losanna e Young Boys, bernesi che hanno sprecato un doppio vantaggio, o d'altra parte vodesi capaci di rimontare 2 reti. Ibe comunque sempre primo con 7 minuti, ma potrebbe venire scavalcato da Lugano e San Gallo in caso vincano le rispettive partite previste nel pomeriggio. I bianconeri alle 14 ospitano lo Zurigo, mentre il San Gallo alle 16:30 se la vedrà contro il Lucerna, turno completato da Basilea Thun e Sion Vaduz. Motori, MotoGP per la precisione, Jorge Martin ha conquistato pole position e gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Ciclismo, tappa e maglia per Demir Vollering. Nella penultima frazione della Tour de France femminile, l'olandese ha tagliato il traguardo di Nizza in solitaria e ora nella classifica generale ha un vantaggio di 8 secondi sulla polacca Nievia Doma. Terza, l'elvetica Reusser, che accusa dalla leader un ritardo di 1 minuto e 12 secondi.
0: Domenica 9 agosto le previsioni di Meteo Svizzera, previsioni che indicano ancora bel tempo sull'insieme del paese almeno nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio sui rilievi formazione di nuvolosità cumuliforme, in seguito anche qualche rovescio sparso o temporale lungo il Giura e le Alpi. Stabili le temperature massime e attorno ai 33 gradi su entrambi i versanti alpini. E con la meteo termina RG Notte, grazie per l'ascolto e ancora una buona domenica a voi.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Lo sputo sulla mano, si asciuga sul piccone. Lo sputo in terra poi diventa fango e Dio ci impasta Adamo. Lo sputo contro il muro era rosa di sangue. Lo sputo per la fame è duro, mi bestemmia. Lo sputo contro il viso io non l'ho mai saputo fare. E neanche dentro un piatto. Lo sputo contro vento molte volte. A solo. Senza amore. Lo sputo. Lo sputo tiene insieme tutto quello che ho scritto.

0: Quilisima, la musica antica alla portata di tutti attraverso gli incontri con protagonisti, la storia, la letteratura, la gastronomia, l'antropologia, la sociologia, la storia religiosa. Quilisima, a cura di Giovanni Conti, ogni domenica alle 10.
1: Rete 2.

0: un albo illustrato che racconta il rapporto tra una bambina e un senzatetto. Letizia Bolzani alle 15.45 circa, in Nella Tana del Bianconiglio, sfoglierà assieme a noi le pagine de Il più grande spettacolo. Questo il titolo dell'albo illustrato. Ora invece partiamo, sempre sulle ali delle parole, per un viaggio che ci porterà da Venezia alla pianura padana per arrivare infine a Parigi. Buon ascolto!
1: Alice. Libri, storie e idee con Moira Bubola.
0: La letteratura è sempre stata il campo del possibile. Da secoli costruisce infatti mondi alternativi attraverso le parole e le storie. Buongiorno, è un piacere essere in vostra compagnia. Sono seguita alla regia tecnica da Beniamino De Ritis, che ringrazio. Le narrazioni di cui si sente tanto parlare in questo periodo abitano, fin dagli albori della civiltà, il nostro modo di relazionarci con noi stessi, con gli altri, l'ambiente, la scienza e la tecnica. Negli ultimi due secoli le scienze sociali e ora anche le neuroscienze hanno sottolineato quanto sia potente l'immaginazione, soprattutto quando viene messa al servizio della creazione di mitologie personali. Attraverso lo specchio del mito entriamo così in relazione profonda con le parti più segrete della nostra psiche. E quando il mito riflette la nostra storia personale, oppure la città che abitiamo, o una personalità che ci ha affascinati, l'esplosione di senso diventa potente. I tre romanzi che scopriremo restituiscono tutto questo. Cominceremo da una città misteriosa e abbagliante come Venezia. Attraverso le pagine di Il fuoco di Venezia di Giovanni Montanaro, pubblicato da Feltrinelli, conosceremo una donna forte ed elegante, prima direttrice di una fornace. Il vetro è al centro di un romanzo scorrevole e coinvolgente. Entreremo poi nelle atmosfere padane sofisticate di Zen Bang Love, pubblicato da Mondadori. Il suo autore, Fabio Guarnaccia, dà vita ad un'epopea padana molto cinematografica, nella quale Attilio, quarantenne in cerca di un nuovo senso da dare alla sua vita, si imbatte prima in un maestro zen e poi conosce una strana ragazza dagli occhi verdi e conturbanti. Vi ho dato alcuni elementi su due dei